0: chi di la cultura, sa chi di la Lisboa, sa chi di la Africa.
1: Attention, please. You are listening to Vito War Podcast Radio Show, the best in town.

0: Buonasera, dottore.
1: Amore mio.
0: Sì, mi dica.
1: Non resistevo più, pensavo a te.
0: Bene, direi che è importante.
1: Quando verrà?
0: Adesso, non so, dipende.

Questa puntata è dedicata a tutte le persone forzute, quelle che vengono chiamate quando c'è da spostare il divano o aprire i barattoli, quelle che sono il baluardo di ogni trasloco tra amici e conoscenti, quelle che tengono in braccio i bambini che pesano come dei torelli e intanto cantano e inventano storie, quelle che portano i sacchetti della spesa al quarto piano senza fare due viaggi e senza l'ascensore. Quelle che possono camminare per chilometri senza stramazzare al suolo, quelle che schiacciano le noci senza l'apposito attrezzo, semplicemente stringendole nel pugno. Questo lunedì 22 giugno è tutto per voi che conoscete la differenza tra la forza e la violenza e siete tutto muscoli e anche cervello.

0: Chi ha incontrato questo fine settimana?
1: Nessuno.
0: Quale forzuto ti ha aiutato a spostare? Cosa ha sollevato l'automobile?
1: Queste sono le mie fantasie nella mia testa.
0: Un maciste è comparso.
1: No, non sono degli incontri reali, sono delle mie proiezioni.
0: È comparso un maciste.
1: Un maciste buono, sì.
0: Ma perché no?
1: Avercene di giganti buoni, no?
0: Ma ce ne vorrebbe un paio anche.
1: Un paio si fanno il servizio completo, ti spostano tutti i mobili della casa.
0: Ti parcheggiano anche l'auto, se
1: sì,
0: vuoi.
1: Fanno tutto quello che serve, cambiano le ruote.
0: Non male. Potrei pensarci, in effetti. È un altro lunedì nella nostra scalata verso la fine di questa stagione che pian piano, lemme, con un po' di caldo arriverà, no? Che dici?
1: A proposito di caldo, cioè ieri c'è stato praticamente il picco del calore, cioè proprio ieri che era il solstizio d'estate, quindi la giornata con il numero maggiore di ore di sole. Tu pensa che culo che abbiamo avuto?
0: Bello! Mi piace questa tua lettura, mi piace moltissimo.
1: Beh, perché mentre c'erano le persone lì che facevano delle danze a Stonehenge, hai visto le persone che celebravano il solstizio tra i menhir e i dolmen, c'erano altri così che si rotolavano come delle cotolette nel letto, non riuscendo a dormire.
0: E allora quando c'è il caldo, sai, sì, io che cosa sento?
1: Cosa senti?
0: Io sento subito voci, canti, voci africane, canti brasiliani.
1: Tropicalismo, lo sapevo.
0: Sento solidarietà, sento fratellanze.

0: C'è un po' di tutto in questo pezzo, mi piace anche per questo, sai Cinzia, perché c'è dentro Toumani Diabaté, c'è dentro la musica africana, c'è Seu Jorge, grande cantore della musica brasiliana, c'è anche Fatoumata Diawara.
1: Sono contenta che ti piaccia, Claudio.
0: A te piace?
1: Andiamo avanti. Leggiamo la prima selezione di oggi, la prendo da Domani ed è un memoir. Partiamo da un memoir di Sabrine Hasboun. La storia e le storie che ci riportano alla Palestina, scrive Sabrine Hasboun. Ho iniziato a scrivere questo libro nel 2015 con un processo che è durato quasi 10 anni, ma il libro è uscito solo nel 2025 nel Regno Unito e ora in Italia. Non è un caso, in un momento storico di grande violenza, di genocidio, di occupazione che diventa ogni giorno più brutale, di guerre illegali su civili, di erosione del diritto internazionale. Sono le storie, la narrativa che ci aiutano a capire il contesto, che portano eventi che sembrano lontani più vicino a casa. Spesso pensiamo che gli eventi della storia accadono solo a grandi ondate e raramente ci accorgiamo che ci nuotiamo dentro. Il mio libro, Tutte le canzoni della pioggia ci riconoscono, uscito per Feltrinelli, è stato un libro che nel processo di scrittura mi ha insegnato a notare come la storia, con la S maiuscola, è invece qualcosa che accade nella vita di tutti i giorni, non solo che ci accade, ma che facciamo accadere con le nostre scelte quotidiane, nel modo in cui siamo presenti nella nostra comunità, nella nostra responsabilità sociale e politica. Tutte le canzoni, in questo senso, è prima di tutto un libro altamente personale. È la storia dei miei genitori, mio padre palestinese e mia madre italiana, e di come il loro incontro e la loro relazione li abbiano portati a vivere una vita attraverso due terre e due culture. Ma è stato esattamente nel cercare di capire la loro vita, fatta di motivazioni intime, che ho capito l'inestricabilità del politico e del personale, della storia maiuscola e della storia minuscola. E questa inestricabilità è il tema principale del mio libro, forse la traduzione migliore, seppur libera, del titolo originale, Crossing. Ciò che è inestricabile è la complessità della nostra identità personale e collettiva, delle lingue che parliamo, dei vari luoghi e tempi che abitiamo, delle persone che amiamo e delle nostre relazioni più importanti. Questo libro invita a rivalutare cosa significhi appartenenza e se appartenenza sia la parola più giusta o se dobbiamo pensare a qualcosa di diverso che abbia meno a che fare con la proprietà e più a che fare con il costruire e mantenere relazioni radicali e radicate. Spesso la resilienza del popolo palestinese viene rappresentata come eroica e penso che si faccia un danno a immaginarsela solo così, come qualcosa di straordinario, invece di vederci il profondo dolore e umanità che ne sono le fondamenta. Infatti questa resilienza, questa saldezza, viene soprattutto dalla profonda connessione collettiva e con la terra. È per questo che quando leggerete il libro, un albero di limone nel giardino della nostra casa di Ramallah diviene quasi un'ancora, le colline una bussola, gli alberi di ulivo speranza, il cibo condiviso su grandi tavolate di famiglia, amici e ospiti, un tessuto connettivo, balli popolari, musica e teatro, prove per la rivoluzione. Nonostante tutto, Tutte le canzoni della pioggia ci riconoscono. Non è solo un libro sulla responsabilità di una resistenza quotidiana, ma della gioia di questa resistenza. Lei è Sabrine Hasboun, il suo libro è Tutte le canzoni della pioggia ci riconoscono, è uscito per Feltrinelli il 26 maggio. Trovate oggi un'anticipazione del libro su Domani.
0: A proposito di canzoni della pioggia che invocano, te ne devo trovare una, ma senti qua invece per farti contenta, visto che ti ho deluso con questo inizio africanista, senti questo Billy Says, ma che più Brit non si può, Graham Coxon si chiama lui.

0: Cioè, praticamente è un tuo fratellastro questo qua.
1: Diciamo che è un semigemello astrale, nel senso che è il mio stesso giorno ma un anno prima. Ed è il chitarrista dei Blur, diciamo.
0: Graham Coxon. Ma anche nell'icografia è super Brit. L'album ha delle cartoline tipo Inghilterra anni 80. Cosa ci leggi?
1: Allora, vi leggo un'intervista di Franco Giubilei a Ferdinando Scianna, il fotografo, certo. Oggi è sulla stampa. Dice così: mio padre vedeva per me un futuro da medico o da ingegnere, sicuramente non da fotografo. E invece, per uno scherzo del destino che la dice lunga sulla logica insondabile della vita, è stato proprio lui, il padre, a regalare a Ferdinando Scianna la prima macchina fotografica. Il ragazzo aveva 16 anni e non ha più smesso di scattare, anche se oggi, che ne ha 83, si limita a qualche paesaggio e a ritratti di amici ripresi con il cellulare. Ricorda con affetto gli incontri decisivi con Leonardo Sciascia, il mio angelo paterno, e Henri Cartier-Bresson, la Milano dove approdò negli anni 60 fra contestazione e modernità, e poi l'infinita galleria di immagini che hanno scandito una carriera straordinaria. Per la licenza liceale i miei mi chiesero cosa volessi per regalo e io chiesi una macchina professionale. Mio padre acconsentì, ma poi mi sono rifiutato di fare ingegneria e mi sono iscritto a lettere, con la prospettiva però di fare il fotografo, il che per mio padre fu una catastrofe. E Bagheria, il suo paese, che posto era? Un posto curioso, dove i nobili palermitani si erano fatti costruire le loro ville, come Villa Palagonia, detta anche Villa dei Mostri per le statue bizzarre che la ornano. Un posto di bellezza e violenza, con mafia e miseria e gente che emigrava all'estero per lavorare. Ci sono nati anche Guttuso, Buttitta, Tornatore. Tutti siamo andati via e tutti l'abbiamo raccontata. Lei che cosa fotografava all'inizio? Istintivamente le ragazze della mia età, ma ero interessato soprattutto alla vita del paese. Avevo un'aria bizzarra perché giravo sempre con la macchina fotografica. Nella strada di casa mia solo 3 famiglie avevano l'acqua corrente e la gente andava alla fontana. Mio padre mi chiese perché facevo foto lì e ho risposto perché c'è la vita. E lui ha detto: i panni sporchi si lavano in casa. Allora capii che la macchina poteva essere usata in modo identitario, politico e sociale. Ho fatto anche il giornalista per 25 anni, ma avevo altri astratti furori. Per me fare il fotografo era riportare pezzi di mondo, un'ossessione che è durata 60 anni. Ho fatto 100 libri sulle cose, sull'antropologia, sul mio paese. Tutto per me doveva passare dalla macchina fotografica. Come ha conosciuto Sciascia? È l'incontro che ha cambiato la mia vita. Avevo fatto un lavoro sulle feste religiose e nel 1963 ho fatto la mia prima mostra a Bagheria. Sciascia l'ha vista. Sono andato a trovarlo a Racalbuto. Gli ho detto: sono il ragazzo della mostra di Bagheria. E lui mi ha invitato a mangiare, come faceva con tutti. Ho trovato in lui il mio padre simbolico. Non solo un amico, ma qualcuno che mi ha preso sul serio. Un angelo paterno. 2 anni dopo avete fatto un libro insieme. Titolo: Feste religiose in Sicilia, col suo testo e le mie foto. La religiosità dei siciliani era vista in modo molto materialista e questo faceva andare fuori dai gangheri cattolici e democristiani. Abbiamo avuto la fortuna di una stroncatura sull'Osservatore Romano. Poi è partito per Milano. Per me era stupefacente, era la contemporaneità. Volevo cambiare il mondo. Ero per la strada, nelle manifestazioni studentesche e ai funerali della strage di Piazza Fontana. La fotografia era un mezzo di espressione politica e sono rimasto all'europeo per 20 anni. Cartier-Bresson che ruolo ha avuto nella sua vita? È l'altro mio grande padre putativo, oltre che il faro di 4 generazioni di fotografi. Quando ho lasciato il giornale e la mia famiglia, è stato lui a dirmi di candidarmi all'agenzia Magnum. A Parigi dormivo a casa sua. Avevamo in comune l'anarchismo, a cui, diceva lui, bisogna aggiungere il pacifismo, altrimenti ti mandano subito i carabinieri. Era un ribelle, anche se è il rampollo di una grande famiglia di industriali. Oggi continua a fotografare, gli chiedono. No, cioè sì, ma è più essenziale. La spinta famelica e ossessiva non c'è più, è finita. Le mie gambe hanno deciso che avevo esagerato a usarle tanto al servizio della macchina. Ogni tanto paesaggi e ritratti di amici, questo sì. Ma con il cellulare, la macchina, è diventata troppo pesante. E queste sono le parole di Ferdinando Scianna, intervistato oggi da Franco Giubilei sulla stampa.
0: E questi invece sono i Lamb Chop, The Daily Growl.

thought an underrated skill, a hazard to the emotional.

0: stare.
1: Molto soft questo inizio oggi.
2: I Lamb Chop sono un gruppo country, lo sai, in realtà, di Nashville.
1: Una bella musica da pisolini.
2: Kurt Wagner, secondo me volevano far vedere che sanno suonare.
1: Vabbè, dici, ci infilano dentro un pezzo ogni tanto così, in modo da renderlo evidente. Allora, volevo chiudere con quella che è una polemica che in questi giorni rimbalza per tutti i siti, per tutti i quotidiani. E però, insomma, visto che siamo dentro le giornate in cui si decidono i vincitori dello Strega, e visto anche che sto leggendo I Convitati di Pietra di Mari, riporto un po' quella che secondo me è una polemica un po' artificiosa, però insomma vi leggo l'opinione e il commento di Corrado Augias oggi su Repubblica. Riassumo, la polemica è: durante un viaggio di quelli che gli autori dei libri della Sestina fanno tra una città e l'altra, in cui appunto parlano del loro libro, incontrano i lettori, pare che Mari avesse, parlando con Teresa Ciabatti, abbia espresso un giudizio su Michela Murgia dicendo che era cattiva perché era brutta. Michela Mari ha smentito, ha negato di avere detto una cosa del genere, però ormai la Ciabatti l'aveva fatto sapere, per cui era scoppiata la polemica e sembrava anzi che quasi che la fondazione, insomma, Bellonci volesse escludere Mari dalla Sestina. Leggiamo Corrado Augias. Alla fine la fondazione Bellonci, nella rovente polemica Mari Ciabatti, ha tenuto conto di un aspetto che per almeno 3 giorni è stato trascurato. La domanda inespressa è: il romanzo di Michele Mari, Convitati di Pietra, favorito allo Strega, è o non è una buona opera? Intendo chiaramente separare l'opera dal suo autore, chiunque egli sia. Dovremmo forse escludere dai consessi culturali Ezra Pound o Ferdinand Céline? Basta porre la domanda per sentirne l'assurdità. Se si accetta questo criterio, la risposta è chiara. Il romanzo di Michele Mari è, a mio modestissimo parere, senza discussione il migliore della cinquina, e in quanto tale io l'ho votato giorni fa con convinzione. Già Umberto Eco sosteneva che l'opera d'arte, una volta uscita dal controllo del suo autore, è scagliata nel mondo e va soppesata in sé, a prescindere da ogni altra considerazione, autore compreso. Farei però un passo indietro per ricordare, anche a titolo di curiosità, una famosa polemica originata da Charles Augustin de Sainte-Beuve, nato nel 1804, morto nel 1869, poeta ma soprattutto critico letterario, e proseguita poi da Marcel Proust. Il metodo dichiarato da Sainte-Beuve consisteva nell'analizzare un'opera soprattutto mettendola in relazione al suo autore. Tale albero, tale il frutto, soleva dire, ovvero se non conosciamo bene chi ha scritto qualcosa e come e perché, come potremo valutare correttamente ciò che ha scritto? Indicava così un metodo critico molto romantico che, avvalendosi di ogni possibile strumento, compresi quelli storici e biografici, cercasse di mettersi in sintonia con le inquietudini di un artista, con la sua ispirazione profonda. Lo scrittore era così convinto della bontà della sua intuizione che riteneva di poterla applicare non solo agli individui, ma anche ai grandi gruppi umani e alle correnti letterarie. Contro questo metodo si pronunciò Marcel Proust con una celebre opera che ha per titolo appunto Contre Sainte-Beuve. Che cosa obietta l'autore della recherche? Sostiene che è assurdo tentare di giudicare l'opera di un artista, di uno scrittore, filtrandola attraverso l'uomo che egli è o è stato. Una volta arrivò a scrivere: non c'è alcun rapporto tra l'uomo che conversa in un salotto e l'autore che, chino sullo scrittoio, lavora alla sua opera. Il grande autore pensava probabilmente a se stesso, maestro di fatuità e pettegolezzi nei salon parigini, che poi, chino sulle sue carte, sapeva trasformare in pagine immortali. L'uomo è solo un uomo e può addirittura ignorare il poeta che vive in lui, aggiungeva. Nella mia esperienza sono rimasto molte volte deluso dalla conoscenza diretta di un autore di cui avevo apprezzato l'opera. In altre occasioni ho evitato di invitare qualche autore in televisione perché, conoscendo le sue difficoltà espressive, temevo che si danneggiasse da solo rispetto a un'opera di assoluto riguardo. Per tornare alla nostra polemica, credo che l'atteggiamento più utile, non a Michele Mari ma alla dignità del premio Strega, sia stato mantenere la calma e badare più alle opere che ai loro autori e all'eventuale chiacchiericcio rubato in un pulmino. E queste sono le opinioni di Corrado, non a Michele Mari, ma alla dignità del premio Strega. Sia stato mantenere la calma e badare più alle opere che ai loro autori e all'eventuale chiacchiericcio rubato in un pulmino. E queste sono le opinioni di Corrado Augias. Dall'altra parte, però, sempre su Repubblica oggi

Intanto di là alle 6:29 sono già pronti Alessandra Tommasi e Mattia Guastafierro per la prima edizione del giornale radio. Noi torniamo tra poco e parliamo del meteo.

0: Popolare Network.
1: Le 6:30, buongiorno, la prima edizione delle notizie di Popolare Network.
2: Si è conclusa la prima giornata di colloqui tra le delegazioni di Stati Uniti e Iran in Svizzera. Donald Trump ha rischiato ieri di far saltare le trattative con dichiarazioni su nuovi bombardamenti, quegli iraniani che hanno minacciato di lasciare il tavolo. Alla fine però i colloqui ci sono stati e sono durati tutta la notte. Pakistan e Qatar, i due paesi mediatori, hanno parlato di colloqui costruttivi e rilasciato una nota su quanto è stato finora concordato. Washington e Teheran hanno stabilito una roadmap per raggiungere un accordo finale entro i prossimi 60 giorni. Ci sarà inoltre la creazione di una linea di comunicazione per evitare incidenti nello stretto di Hormuz, che resterà aperto, e di una cellula per la gestione dei conflitti in Libano. L'Iran ha parlato di progressi sulla fine della guerra, appunto, nel paese e dello sblocco di alcuni dei suoi asset congelati. I colloqui proseguiranno per tutto il resto della settimana a livello tecnico.
1: E Trump mantiene la presa su Meloni. Anche stanotte il presidente degli Stati Uniti ha attaccato la presidente del Consiglio sui social. L'Italia e la sua premier non ci sono stati a difenderci dalla minaccia nucleare iraniana. Poi, in una intervista con la corrispondente da Washington di TGCOM24, ha allargato il campo a tutti gli alleati della NATO, evocando la possibilità di un ritiro degli Stati Uniti dall'alleanza. Meloni, come annunciato, ha deciso di non replicare più alle accuse di Trump. Ieri, a sorpresa, ha partecipato all'adunata degli alpini a Gemona in Friuli. Avevo bisogno di un po' di sano orgoglio nazionale, ha detto. Tenere il punto con Trump ma non strappare del tutto le relazioni con gli Stati Uniti, questa è la linea di Palazzo Chigi, che ha invitato i ministri a partecipare alla festa che si terrà, come da tradizione, all'ambasciata americana in occasione del 4 luglio.
2: I risultati delle elezioni presidenziali in Colombia non sono ancora ufficiali, ma Abelardo de Espreia, il candidato trampiano ultraconservatore, si è autoproclamato vincitore. Secondo i dati preliminari, lui è il candidato progressista, Ivan Cepeda, però tra lui e il candidato lo scarto di voti è ridottissimo. Entrambi avrebbero ricevuto sotto il 50% delle preferenze, con de Espreia al 49,7% e Cepeda al 48,64%.

0: Presidente Gustavo Petro ha intanto chiesto di attendere il risultato definitivo.
1: In Libia il Tribunale Penale di Tripoli ha condannato Osama al-Masri a una pena di 7 anni e 4 mesi per aver violato i diritti dei detenuti. Per l'ex comandante libico è stata disposta anche la perdita della capacità giuridica, la privazione dei diritti civili per tutta la durata della pena e per un anno successivo. Al-Masri è destinatario di un mandato d'arresto della Corte Penale Internazionale per crimini di guerra e contro l'umanità commessi dal 2015 nel carcere di Mitiga. È diventato un caso politico e diplomatico in Italia nel gennaio 2025, quando è stato arrestato a Torino su richiesta della Corte dell'Aia, ma rilasciato 2 giorni dopo e rimpatriato dal governo in Libia su un volo di Stato, decisione contestata dalla stessa Corte Penale Internazionale, che poi aveva chiesto chiarimenti sulla mancata consegna di al-Masri all'Aia.
0: In chiusura ai risultati dei mondiali, nella notte si sono giocate 2 partite, Nuova Zelanda-Egitto finita 1-3 e Uruguay-Capoverde terminata con un pareggio 2-2. Ieri sera altro pareggio, 0-0 tra Belgio e Iran, successo per 4-0 invece della Spagna sull'Arabia Saudita.
1: 6:34 è tutto, le notizie tornano alle 7, buon ascolto.
2: Popolare Network.

0: Potremmo tentare con il pensiero meteorologico magico, cioè tutti insieme pensare temporale, temporale, temporale, in contemporanea, magari qualcosa succede, cosa ne dici?
1: Magari, ma non credo.
0: Non credo che sia...
1: Non credo.
0: Non credo neanche io che sia una cosa che possa neanche proprio fare piacere al nostro interlocutore, ovvero al nostro meteorologo di riferimento, Paolo Valisa. Buongiorno Paolo.
2: Buongiorno anche a voi, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Sì, in effetti il temporale è un po' l'ultima speranza che ci resta.
0: A quella, ci aggrappiamo al nuvolone, se ci fosse ci aggrapperemo. Invece che cosa ci aspetta?
2: Dunque ci aspetta una settimana di calore molto intenso, tutte le giornate saranno soleggiate a partire da oggi, quindi molto caldo e afoso, le temperature massime oscilleranno tra i 33-34 della fascia prealpina fino a 36 in pianura, avremo la formazione, questo sì, di qualche nuvolone, ma in montagna su Alpi e Prealpi, che porterà qualche isolato temporale di calore, naturalmente limitato da Alpi e Prealpi. Verso sera, siccome il vento in quota è leggermente settentrionale, potrebbe avvicinarsi alla pianura evaporando, e quindi qualche goccia di pioggia potrebbe arrivare qua e là nella notte sull'alta pianura, ma altrimenti sarà completamente asciutto. E continueremo così per tutta la settimana. L'alta pressione sembra destinata a durare almeno fino al prossimo fine settimana.
0: Forse l'unico aspetto positivo è che da ieri, essendo stato ieri il solstizio, da oggi le giornate iniziano a ridursi, la lunghezza delle giornate dell'ora, insomma, diurna. Però insomma è un piccolo Claudio,
2: una piccola consolazione,
0: piccolissima consolazione. Sì, va bene, grazie mille Paolo Valisa per le previsioni, ci risentiamo domani. Grazie anche a tutto il Centro Geofisico Prealpino di Campo dei Fiori di Varese. Buona giornata Paolo.
2: Buona giornata a tutti.

0: clacson.
1: Ti ringrazio di aver messo i clacson, che era un po' che non sentivo gli inglesi clacson, perché è di quello che dobbiamo parlare adesso. Dell'Inghilterra e in particolare del suo primo ministro Keir Starmer. Scrive Luigi Ippolito oggi sul Corriere della Sera: triste, solitario e finale. Un Keir Starmer abbandonato da tutti si prepara a farsi da parte forse già oggi e ad affidare la poltrona di primo ministro a Andy Burnham, il popolare sindaco di Manchester. Anche i ministri a lui più vicini lo hanno esortato a fissare un calendario per la sua uscita di scena. E il passaggio di consegna a Burnham, che a questo punto potrebbe avvenire nel giro di poche settimane. Starmer si era insediato a Downing Street meno di due anni fa, forte di una maggioranza schiacciante dei due terzi dei seggi a Westminster. Come è stato dunque possibile che Starmer sia diventato in poco tempo il primo ministro più impopolare della storia moderna, più di Boris Johnson? Ma il pubblico gli ha voltato rapidamente le spalle di fronte ai clamorosi errori di giudizio compiuti fin dall'inizio, come il discorso iniziale in cui annunciava che le cose sarebbero andate peggio, invece di infondere un messaggio di speranza, o come quando la sua prima decisione di peso è stato il taglio dei sussidi per il riscaldamento ai pensionati. Starmer fa morire la nonna di freddo, furono i commenti. Lui e i suoi sono arrivati al governo senza un'idea del paese che volevano costruire. Sempre di Londra si occupa oggi Caterina Soffici sulla Stampa. Londra, nostalgia europea, scrive. Domani, il 23 giugno, sono 10 anni dal nefasto referendum indetto con grande leggerezza dalla loro premier David Cameron. Da allora la maledizione ha colpito Downing Street già 6 volte e la settima sta arrivando. Il leader laborista Keir Starmer potrebbe essere sostituito a giorni. Brexit è la polpetta avvelenata che ognuno dei primi ministri da allora ha dovuto cercare di digerire. 7 premier in 10 anni, nemmeno durante la prima repubblica in Italia. David Cameron, Theresa May, Boris Johnson, Liz Truss, 44 giorni, Rishi Sunak, i primi 6 tutti del Partito Conservatore. Ed eccoci a Keir Starmer, il leader dei laburisti, che è in carica dal 5 luglio del 2024. Si scalda a bordo campo il sindaco di Manchester Andy Burnham, che ha vinto le elezioni suppletive di Macclesfield. C'è un'idea di inversione a U sempre più popolare. Lo si deduce dai sondaggi, ma anche dai neologismi che circolano. Partiamo dalle parole Bregret, crasi di Brexit e regret, rimpianto. Il Guardian dice che oltre 3/4 dei britannici desiderano legami più stretti con l'Unione Europea e 2/3 dei cittadini dell'Unione sono favorevoli al rientro del Regno Unito. Gli elettori di tutti gli schieramenti politici, compresi i sostenitori di Reform UK, ritengono che la Brexit abbia avuto un impatto negativo sul paese e su molte questioni chiave al centro del dibattito di un decennio fa. Adesso serve un esorcista per disinnescare la maledizione della Brexit. Sarà da vedere se Andy Burnham, laburista di sinistra, sarà la persona giusta o se diventerà l'ottavo piccolo indiano.
0: Il vero grande rischio dell'intelligenza artificiale è la bolla pronta a esplodere. Gli analisti che previdero la crisi del 2008 sono in subbuglio, scrive Luca Ciarrocca, pagina 4 di Domani. La valutazione trilionaria di SpaceX è solo l'ultimo campanello ad allarme. È una bolla speculativa pura e semplice. La bolla oggi ha un nome, è intelligenza artificiale. Fa l'elenco dei grandi, diciamo, quelli che ci hanno preso anche con le precedenti crisi e tutti sono unanimi. Lo scenario muta a gran velocità, le magnifiche 7, Apple, Microsoft, Alphabet, Amazon, Nvidia, Meta e Tesla, valgono oggi in borsa 22.000 miliardi di dollari. Più della ricchezza prodotta in un anno dall'Unione Europea. 7 aziende pesano più di un intero continente. Oggi i maggiori tra loro, Alphabet, Microsoft, Amazon e Meta, per esempio, per costruire i centri dati che alimenteranno l'intelligenza artificiale, investono cifre astronomiche. La stima dice 815 miliardi in 2 anni. L'ondata di denaro sulla tecnologia, sui sistemi, le infrastrutture è gigantesca, pesa per circa il 7% sul PIL degli Stati Uniti. Alcuni analisti la paragonano alla quota che precedette la bolla immobiliare del 2007 e la mettono addirittura sopra quella delle dot-com. Vi ricordate? A fine anni 90 la febbre per internet. Entrambi quei picchi sfociarono in mercati ai massimi e poi in crolli devastanti. Le prime 10 aziende dello Standard & Poor's 500, cioè che è l'indice delle aziende più ricche del mondo, sono tutte tech, valgono insieme il 40% dell'indice. Conferma che gli squilibri sono in corso. Ogni mania, ogni bolla comincia di solito con qualcosa di reale, spiega Spencer Jacobs del Wall Street Journal. Le ferrovie, la radio, internet e tecnologie dall'effetto davvero trasformativo. La gente si entusiasma, ci sono società quotate in quei settori e di quelle entrate per prime solo una, due, forse tre hanno finito per sopravvivere. La tecnologia è reale, fa cose fantastiche. La domanda vera riguarda le quotazioni di questi campioni dell'intelligenza artificiale. Chi sopravviverà e chi cadrà? Soprattutto gli investitori che ci puntano.
1: Continuiamo a parlare di denaro, ma questa volta insomma non di finanza, ma di cioè mazzette di denaro chiusi in valigia, cioè proprio fisicamente mazzettone di denaro, perché c'è una storia che ci racconta Antonio Fraschilla su Repubblica, che ha dello straordinario, un minivan pieno di carta igienica che passa da una strada della periferia di Senigallia. Due finanzieri che lo notano si insospettiscono e al volo lo seguono, finendo in un capannone tessile dove lavorano in nero 20 cinesi. Ma in quello stesso stabile notano anche, risultano avere sede decine di società che esistono solo sulla carta. Inizia così quella che al momento è una delle più grandi operazioni scoperte in Europa di riciclaggio dal continente verso la Cina, per un valore di somme transitate da conti correnti italiani verso banche di Stato di Pechino pari a 3 miliardi di euro. E il sospetto è più che fondato che la cifra sia di almeno 5 miliardi, quasi 1000 volte superiore alle rimesse ufficiali della comunità cinese e italiana verso la madrepatria lo scorso anno, appena 4 milioni di euro. Questa storia inizia a Senigallia, passa da Milano, dove il gruppo di cinesi coinvolti nella banca underground ha speso milioni di euro alla Rinascente di Piazza Duomo, e ha un punto di svolta in un condominio di Sesto San Giovanni. Qui i finanzieri, coordinati dalla procura di Ancona, trovano una donna cinese che gestisce attraverso alcuni server l'emissione di migliaia di fatture false per finte società. Le aziende emettono sulla carta beni e servizi per imprenditori italiani, che però devono a loro volta riciclare denaro frutto di evasione fiscale. Dai computer nell'appartamento di Sesto San Giovanni parte l'emissione di 12.000 fatture false. Il sistema è semplice. Gli italiani fanno davvero dei pagamenti online su quelle fatture. I cinesi poi restituiscono i soldi in contanti, trattenendosi una percentuale intorno al 10% per il servizio. Un sistema ormai sempre più diffuso, come sta scoprendo la finanza in questi anni in ogni angolo del paese. Ma la particolarità dell'indagine di Ancona sono i numeri, che dimostrano in primis l'enorme quantità di contante in nero che riescono a raccogliere alcuni gruppi di cinesi legati alla gestione di attività di commercio al dettaglio, centri massaggi e aziendine del tessile. La banca illegale aveva al suo interno 433 società cartiere sparse in tutta Italia, la gran parte in Lombardia, ma con rami in Toscana, Veneto, Lazio, Piemonte, Campania, Emilia-Romagna, Marche e Sicilia. Cartiere gestite da 287 cinesi che di fatto avevano un compito: fare transitare denaro verso alcune e precise banche di Stato di Pechino, come Agricultural Bank of China, The Financial, uno dei quattro grandi istituti di credito cinesi, oppure China Citic Bank, FINA Financial, China Construction Bank Corporation, che hanno dei nomi lunghissimi, scusate, Corporation Financial, Bank of Wenzhou, Bank of Taizhou China. La domanda di fondo è: ma quegli istituti di credito cinesi, inseriti in un sistema in cui lo Stato ha un controllo capillare di qualsiasi movimento economico, davvero non conoscevano l'origine dei soldi?
0: E il tutto parte da due finanzieri che hanno inseguito
1: un camion di carta igienica
0: pieno di carta igienica. Immaginato un po' così, con questa musica lo inseguono.

0: Me devo ir a quedar me.
1: Scrive Fiore, sempre top, i Clash al mattino, sì, come si diceva un tempo, un clashettino ci sta sempre bene. Va bene, il Sole 24 Ore del lunedì, che ogni tanto vituperiamo, invece oggi ci dice, vabbè, insomma, ribadisce...
0: Non è che vituperiamo, che essendo preparato il sabato...
1: È un po' fuori dal contesto. Fresche. Esatto, però invece oggi ci ribadisce un concetto, la grande fuga al sud, 313.000 giovani in meno dal 2019 a oggi, più penalizzati al sud Sardegna, Isernia, Oristano e Crotone, un manager su quattro lascia il mezzogiorno per lavorare al centro-nord. Leggo se nelle pagine interne, esodo dal sud, dal 2019 giovani residenti in calo del 7,6%. Chi parte per l'università e non torna più, chi lascia il paese d'origine per un contratto di lavoro, una specializzazione o semplicemente per cercare opportunità che altrove sembrano più accessibili. Anno dopo anno queste scelte individuali stanno ridisegnando la geografia demografica del paese e il risultato è un mezzogiorno sempre più povero di giovani. Ci dice poi Pietro Spotorno che anche un manager su quattro lascia il mezzogiorno per lavorare in imprese del centro-nord. Luca Bianchi ribadisce nella sua analisi salari e servizi per scegliere di restare. Avere a cuore le sorti dell'Italia significa superare la prospettiva del chi ci guadagna e chi ci perde. Il nord beneficia delle competenze provenienti da sud, eppure subisce un crescente brain drain verso l'estero. La mobilità interna costa al mezzogiorno circa 6,8 miliardi l'anno di investimento pubblico in istruzione, ma il conto non risparmia nessuno. Le migrazioni estere pesano per oltre 3 miliardi l'anno invece sul centro-nord, segno che neppure l'area più attrattiva del paese trattiene i suoi profili migliori nella competizione internazionale. E a questo punto, Claudio, dovremmo davvero farla la sigla per la rubrica Pay Them More.
0: Eh sì, mi sa che ci tocca, perché è davvero il grandissimo tema.
1: Il nodo
0: è sempre lì, i salari. Giochi del Mediterraneo, spese a gonfie vele. Milena Gabanelli con Marco Bonarrigo sul Corriere ci racconta l'edizione 2026 che si svolgerà a Taranto dal 21 agosto al 3 settembre. E dice così, fondi pubblici raddoppiati a 350 milioni, ma latitano sponsor e TV, spettatori sono poco interessati, i biglietti non ancora in vendita, insomma il comitato organizzatore è presieduto dall'ex campione di judo Carlo Molfetta, privo di esperienze manageriali, ma a gestire tutto in realtà è Massimo Ferrarese, imprenditore edile, ex presidente di Centrodestra della provincia di Brindisi, nominato dal governo Meloni commissario straordinario per evitare il salasso di Stato che già con le Olimpiadi di Milano Cortina vanta un deficit stimato di 230 milioni, 80 milioni di minori introiti insomma avevano calcolato un po' troppo le entrate. 30 impianti sportivi da costruire ex novo, in teoria per far quadrare i conti tutti gli impianti finiranno ai privati in project financing, ma quegli impianti non li vuole quasi nessuno. Tra le spese più controverse quella del villaggio olimpico degli atleti e dei tecnici, non hanno fatto il villaggio, hanno noleggiato due navi da crociera per 30 milioni di euro di costo.
1: Il Fatto Quotidiano oggi titola sprechi di soldi, in fumo i primi risarcimenti, così paghiamo noi. La riforma Foti inizia a fare danni, condanne saltate o scontate. Leo Amato nelle pagine interne ci racconta che si allunga l'elenco dei miracolati della riforma Foti, che apre un buco di quasi 400.000 euro sui conti del comune di Terni. In meno di una settimana, infatti, la sezione di appello della Corte dei Conti ha annullato due condanne rimediate in primo grado dall'ex sindaco PD Leopoldo Di Girolamo e altri, perché la riforma ideata dal ministro per gli affari europei Tommaso Foti di Fratelli d'Italia e trasfusa nella legge numero 1 del 2026 ha rivisto in senso restrittivo la definizione di colpa grave punibile. In fumo 610.000 euro di risarcimenti complessivi, 360.000 euro a metà con l'Università di Perugia per l'indebita concessione in via diretta ad operatore economico privato di ingenti contributi pubblici a fondo perduto per la realizzazione del polo di biotecnologie interni e più 250.000 euro per crediti tari non riscossi dal comune. Da gennaio, ad ogni modo, sono già numerosi gli amministratori e dipendenti pubblici salvati dalla riforma della giustizia contabile.
0: Hai visto?
1: Una nuova definizione di crimine, cos'era? Crimine grave?
0: Sì.
1: Colpa grave punibile.
0: Sì, diciamo che invece di favorire in qualche modo la legalità e quindi la difesa delle casse dello Stato, sto governo gli piace proprio favorire i furbetti a ogni latitudine. Siamo quasi pronti per i titoli.
1: Sì, sono le 6:57, la linea torna al giornale radio per i titoli principali. Noi torniamo tra poco invece con le prime pagine dei quotidiani.
2: È tornata Arianteo, la rassegna di cinema all'aperto che da giugno a settembre illumina le serate milanesi. Il cortile di Palazzo Reale, il chiostro dell'Incoronata, l'arena di City Life e lo schermo di Fabbrica del Vapore. Anteprime, prime visioni, incontri con gli autori ed eventi speciali.

0: città, spaziocinema.info. Vuoi respirare arte?
1: Alla Villa Reale di Monza sono aperte le iscrizioni al liceo artistico serale Nanni Valentini. Leggi le informazioni su lasmonza.edu.it o chiamalo 039 326 341.
0: Attenzione, questa iscrizione potrebbe farti scoprire la tua vocazione artistica. Leggi attentamente il foglio illustrativo.
2: Dal 18 giugno al 4 luglio, lo spirito del pianeta, il festival dei popoli indigeni a Casirate d'Adda, indiani d'America, Maya, Incas, scozzesi e tanti altri. Ristoranti da tutto il mondo, area olistica, 100 espositori, anche in caso di pioggia, spazio al chiuso 4.000 metri quadrati, ingresso gratuito. Dal 18 giugno al 4 luglio vi aspetta lo spirito del pianeta a Casirate d'Adda, area Gerundium. Si ringrazia Mirage Stampe Digitali.
3: La Collina Incantata Music Festival, tre appuntamenti in un luogo fiabesco dove la musica incontra la magia della notte. Sabato 27 giugno Sentimento Popolare, sabato 4 luglio Tierra Tan Solo, Voces de Mujer, sabato 11 luglio Sly Pistons Trio. La Collina Incantata, Bosco Urbano, Parco Matteotti Osnago, spettacoli ore 21:30, ingresso libero. In caso di maltempo, spazio Fabrizio De André, comune.osnago.lc.it, con il contributo di Regione Lombardia.
4: Popolare Network.
5: Le 7 in punto, buongiorno, le notizie di Popolare Network. Progressi dai colloqui tra Stati Uniti e Iran. Nella prima giornata di trattative in Svizzera, concordata una roadmap per raggiungere un accordo finale in 60 giorni, annunciate anche una linea di comunicazione su Hormuz e un gruppo per la de-escalation in Libano. Ieri Trump ha rischiato però di far saltare il tavolo nel Libano, la tregua con Israele al momento sembra reggere. E Trump non molla la presa su Meloni. Ieri sera nuove accuse all'Italia, ma anche agli altri leader della NATO: ci hanno trattato male, non so se ritirarmi dall'alleanza. Come annunciato, la Presidente del Consiglio non replica più. Tenere il punto con Trump, ma senza rompere con gli Stati Uniti, è la linea ora di Palazzo Chigi. In Colombia i risultati del voto non sono ancora ufficiali, ma l'ultraconservatore della Espreia si è già autoproclamato vincitore. Per i dati preliminari lo scarto con il progressista Ivan Cepeda è al momento ridottissimo. Oggi alla Camera le prime votazioni sul piano casa del governo. Prevede incentivi ai privati per costruire 100.000 alloggi a canone calmierato. Una goccia nel mare rispetto alle richieste, dicono i sindacati degli inquilini che preparano le mobilitazioni. Già domani l'ok definitivo con la fiducia. 7 minuti è tutto, il giornale radio di Popolare Network alle 7:30. Buon ascolto.

0: Rieccoci alle 7.02 di lunedì 22 giugno. Queste sono le prime pagine dei quotidiani. Repubblica titola: Trump mina i colloqui. A Lucerna, negoziato USA-Iran in bilico dopo la minaccia: aprite Hormuz o vi faccio saltare. Poi un nuovo attacco all'Italia: non è lì a difenderci anche se spendiamo miliardi per la NATO. Titolo molto simile quello del Corriere della Sera: Iran, Trump mette a rischio l'intesa. Il leader americano dice: se bloccano Hormuz li faccio saltare in aria alla protesta di Teheran.
1: E le minacce, la parola minaccia è su vari quotidiani. Il Giorno: Hormuz, minacce di Trump, apritelo, vi faccio saltare. Il Messaggero: minaccia l'Iran, Trump minaccia l'Iran, trattativa sospesa invece per domani. Hormuz è chiuso, Trump minaccia, ma il negoziato va avanti. Come vedete, letture diverse. Si arriva alla Stampa, che è più salomonica: Iran, USA, negoziati nel caos.
0: E sui negoziati scrive oggi Greta Privitera che Vance tratta con l'Iran, Trump minaccia e attacca a Via Truth, colloqui subito a rischio. La delegazione iraniana con Mohammed Ghalibaf e Abbas Araghchi è atterrata sabato sera su un aereo con una scritta ben leggibile sulla fusoliera: Minab 168, il nome della scuola dove nei primi giorni di guerra sono morte 168 persone, quasi tutti bambini, in un raid americano. È diventato il marchio del gruppo e il manifesto con cui Teheran si presenta al summit sul Lake Lucerna. Non si compiace il nemico, li abbiamo umiliati, ci dice una fonte iraniana. Niente scenografie hollywoodiane che piacciono tanto a Trump. Ma il Libano è diventato la linea rossa della Repubblica Islamica e non lasceremo che Israele compia un altro genocidio, ci dice la stessa fonte. E poi da Washington arriva il solito post-bomb. Dice se voi iraniani tornerete a chiudere lo stretto di Hormuz, allora vuol dire che non avrete più un paese dove tornare. E poi sui pedaggi dice: potremmo rilevare lo stretto se non firmano, come angeli guardiani saremmo noi americani a raccogliere i pedaggi. Brian Catulis, intervistato, americano insomma dell'università di Princeton, dice: manca la fiducia reciproca, il ritorno alle armi è probabile. Trump non sta facendo diplomazia, sta facendo spettacolo.
1: L'analisi di Maya Kandel, che è docente di storia americana alla Sorbona, pagina 5 del Fatto Quotidiano. Persino i repubblicani che avevano difeso la guerra contro l'Iran non sanno più come giustificare le giravolte di Trump. Ha definito completo l'accordo firmato il 17 giugno, mentre si trattava solo di un memorandum. Tutto in realtà è da negoziare, nessuno degli obiettivi di guerra evocati da Washington è stato raggiunto, siamo lontani anni luce dalla resa incondizionata annunciata da Trump. Teheran tiene invece tutto quello che voleva, insomma sostanzialmente lo sapete, la fine delle sanzioni, addirittura il recupero del denaro. Il senatore repubblicano Bill Cassidy ha definito il conflitto il peggiore errore di politica estera degli ultimi decenni. La prospettiva di fare peggio di Obama rappresenta probabilmente il peggior incubo per l'attuale presidente, soprattutto dopo 3 mesi di una guerra impopolare anche tra i suoi elettori più fedeli. Ha mandato Vance, quindi se fallirà sarà colpa di JD, ha dichiarato Trump, cercando di cavarsela. Non sarà così facile.
0: E appunto un punto dolente della trattativa è il denaro. Caccia al tesoro di Teheran il mistero dei miliardi congelati dagli Stati Uniti, scrive Francesco Manacorda su Repubblica. 6 miliardi di dollari di sicuro in Qatar, altri 2 in Lussemburgo. In Cina una somma imprecisata tra i 20 e i 50 miliardi. Somiglia a una caccia al tesoro su scala planetaria la mappa dei fondi iraniani congelati dalle sanzioni americane. Ma tra le montagne svizzere, dove gli Stati Uniti e Iran provano a trasformare la fragilissima tregua in un accordo, il dossier del tesoro iraniano non è meno decisivo dell'uranio, dei missili o dello stretto di Hormuz. Senza soldi Teheran non ricostruisce, senza qualche controllo sui soldi Washington perde il poco potere che le resta.
1: La Stampa, pagina 3, Francesca Mannocchi. Ieri a Birkenstock in Svizzera il vicepresidente Vance si è seduto nella stessa stanza con i negoziatori iraniani. Fuori dalla sala, dove la guerra si combatte, Israele continuava a occupare un quinto del territorio libanese e il ministro della difesa Katz dichiarava che le forze israeliane sono libere di eliminare qualsiasi minaccia senza restrizioni e che non si ritireranno dalla zona di sicurezza nel sud del Libano. Dentro la sala dove la guerra si discute, il primo punto all'ordine del giorno era il Libano, un paese che non è presente al tavolo, che non ha firmato nulla, che non riconosce riconosce l'accordo come vincolante per sé e che occupa il territorio su cui si gioca quell'accordo, ed è da quel paese, il Libano, che dipende tutto il resto. Ovviamente qui si fa un po' di confusione tra Libano e Israele nello scrivere, ma si sta parlando di Israele. A Netanyahu ho detto di essere più delicato, non è necessario demolire un edificio ogni volta che deve colpire Hezbollah. Questa è la frase di Trump, forse una delle frasi più stupide mai sentite, però così è. E poi Anna Foa che ci ricorda: ci siamo dimenticati di Gaza, se il mondo cancella gli orrori di Gaza, non servono più anni o mesi a dimenticare, mancano pochi secondi, finché non vediamo i morti in TV, poi dopo ce li dimentichiamo. C'è un altro fronte anch'esso ignorato, quello della Cisgiordania, il numero di quanti muoiono per andare illegalmente a guadagnarsi il pane cresce ogni giorno, non soltanto diciamo gli sfollati, ma anche quelli che non hanno più un lavoro perché non riescono più a passare a entrare in Israele. Quando finirà questa immane rappresaglia che colpisce tutto un popolo per vendicare l'attentato orrendo che sia del 7 ottobre, o meglio, per usarlo senza vergogna per raggiungere il progetto politico della grande Israele, si chiede la storica Anna Foa.
0: Parliamo adesso dell'Ucraina. Sulla Repubblica Gianluca Di Feo scrive: Kiev porta la guerra in Siberia, morsa attorno alla Crimea. Tiumen è una città della Siberia, cuore di un giacimento colossale di gas e petrolio. La frontiera ucraina si trova a più di 1800 chilometri, ma questa distanza non è bastata a renderla immune dagli attacchi. Almeno due droni sono esplosi sulla raffineria, provocando un incendio nell'impianto che produce 8 milioni di tonnellate di carburante l'anno. Si tratta di un altro primato attribuito alle bombe volanti Firepoint, che avrebbero percorso almeno 2000 chilometri dalle postazioni di lancio. Non ci sono più santuari. Il raggio d'azione dei robot killer di Kiev continua ad estendersi. Per aumentare l'autonomia riducono il carico bellico, ma in una raffineria bastano pochi chili di esplosivo per appiccare roghi terribili. La situazione più preoccupante per il Cremlino è quella della Crimea. La penisola invasa nel 2014 è di fatto sotto assedio. Ieri il governatore russo Sergei Aksionov ha annunciato in televisione che la vendita di carburante è stata sospesa nell'intera penisola e le scorte sono destinate solo ai militari e ai servizi pubblici. Ma le arterie che vanno dalla Crimea a Mariupol e Melitopol e da lì riforniscono il fronte meridionale della campagna di Mosca sono disseminate di veicoli carbonizzati.
1: I quotidiani della destra: Libero, la risposta a Trump, altro che calo di popolarità, si vede Giorgia Meloni che saluta la folla a sorpresa dagli alpini in Friuli. Il Giornale: orgoglio nazionale, Meloni visita gli alpini e dimostra a Trump che la sua popolarità non è in calo. La Verità: occhio, la UE è peggio di Trump.
0: Su questo Ilaria Proietti sul Fatto Quotidiano scrive: Giorgia tra l'orgoglio alpino e la grana Villa Taverna, chi va a omaggiare gli USA? All'ultimo decide per il sicuro bagno di folla alla festa degli alpini nel 50° del terremoto del Friuli. Il day after Trump di Giorgia Meloni inizia con la visita sorpresa a Gemona, al fianco del fidatissimo ministro Luca Ciriani, che lì gioca in casa. Diciamo che avevo bisogno di un po' di sano orgoglio nazionale e se non si trova qui non so dove altro si potrebbe andare, dice. Dopo aver speso miliardi di dollari per la NATO, l'Italia e il suo premier non sembrano nemmeno disposti a prendere parte all'azione contro l'Iran, aveva detto Trump, ma quando arriva il momento di difendere noi e il resto del mondo non ci sono, ha rilanciato il tycoon, un tempo vanto del governo italiano. Meloni la vuole chiedere, ma dall'altro capo dell'oceano il presidente USA non la mette via, la carta della responsabilità nazionale. Anche in vista del prossimo vertice di Ankara, dove Meloni si ritroverà faccia a faccia con l'ex amico Donald. Prima però c'è lo scoglio 4 luglio, la festa dell'indipendenza americana, e il party organizzato per l'occasione a Villa Taverna dall'ambasciatore USA a Roma, Tilman Fertitta, nella giornata del 2. È un tema anche questo, insomma, perché in Italia
1: chi ci sarà e chi non ci va. Difesa fronte aperto, pagina 7 della Stampa. Crosetto sorpreso: non mi sembrava che ci fosse alcun problema nei rapporti con l'Italia per gli Stati Uniti. Il ministro fa il finto tonto, nonostante i 30.000 cittadini militari americani e l'ipotesi che vengano ridotte le basi, venga ridotto il tema. Lui continua a dire: ma non c'è tema, ci vogliamo tanto bene. Il tema delle basi si intreccia con quello della spesa militare, scrive Luca Monticelli. Tra i nodi sul tavolo la mancata partecipazione di Roma al Pearl, il programma che prevede che noi compriamo le armi dagli Stati Uniti ma le diamo all'Ucraina. Roma si presenta al vertice NATO di luglio col 2,8% del PIL investito in difesa. In realtà abbiamo aumentato dello 0,7%, ma soprattutto per i costi sul controllo dei migranti. La Casa Bianca insiste su base e budget. Roma resta aperto il nodo delle risorse destinate alla difesa. Lo sapete, la polemica di Crosetto sul fatto che l'Italia farà soltanto 5 miliardi di prestiti per le armi e non 15. Su Domani, Crosetto tra guerra, amore e gin tonic. Il ministro e sua moglie hanno creato una SRL, sono entrati in affari con una gintoneria di Roma. I loro soci sono dei quarantenni, solo che uno di loro siede nel CDA di un'azienda in affari con la difesa.
0: E Paolo Mastrolilli su Repubblica intervista Steve Bannon, l'ex ideologo, insomma MAGA, che parla di Meloni, dice: ci saranno conseguenze, lei non è un'amica degli USA, mai stata pontiera tra noi e l'Unione Europea, ha giocato due partite, non la prendo più seriamente e nessuno in America lo fa, era fantastica ma ormai è diventata una globalista totale, le azioni nocive e dannose del leader di Fratelli d'Italia contro gli Stati Uniti durante un tempo di guerra non verranno dimenticate presto.
1: La grande fuga al sud, 313.000 giovani in meno dal 2019 oggi, penalizzati il sud Sardegna, Isernia, Oristano, Crotone, insomma la grande fuga, lo sapete, sono i giovani che se ne vanno. La soluzione per il Sole 24 Ore è sempre la stessa: salari e servizi per scegliere di restare. Otto, ma che cosa strana,
0: pensa
1: che se li pagano magari
0: restano. E invece guarda chi è restato dall'altra parte del vetro, sono le 7:13, è il momento di passare la linea a Alessandro Braga per la prima edizione di Metro Regione. Noi torniamo tra poco dopo il giornale radio.
2: Lunedì 22 giugno, ultima puntata del suggeritore Night Live Stand Up Comedy. Vi saluteremo nell'auditorium Demetrio Stratos di Radio Popolare alle 21.30 con Dan Battista, MC, disturbato da me, Ira Rubini, Giulia Pacchioli, ospite fissa con le notizie di attualità e la musica della band comica Il Maestro e Margarita. Prenotatevi sulla pagina del suggeritore Night Live e prima, come sempre, aperitivo e DJ set a partire dalle 20. Vi aspettiamo.
3: Facciamo insieme 50 e 50.
4: Per il 50° di Radio Popolare si fa presto a dire facciamo 50 e 50. Noi facciamo il nostro. Anche in giro vi facciamo gli ascoltacori con Bachi, poi la Silent Disco con Facchini e prima la festa dei poveri Mabelli e tutto l'anno il tour di Falla con noi e poi qui in sede gli aperitivi coi DJ set. E voi? Nell'operazione 1975 nuove sottoscrizioni per i 50 anni della radio ne mancano meno di 300. E fatele! Cosa vi costa? 90 euro. Un abbonamento a Radio Popolare. Lo fate su radiopopolare.it e facciamo 50 e 50.

0: Sono le 7:15, buongiorno, questa è Metro Regione, i titoli. In 10.000 dicono gli organizzatori e i gazebo leghisti per indicare il candidato sindaco del centrodestra a Milano. Salvini incorona Silvia Sardone e tenta il rilancio dalla sua città, ma oggi vedrà gli amministratori locali insoddisfatti e gli alleati frenano sulle primarie di coalizione. Un fine settimana al buio, a San Giuliano blackout per quasi 2 giorni. Colpa del caldo torrido, si giustifica la società che gestisce la rete di distribuzione. La luce è tornata solo nel pomeriggio di ieri, ora bisogna capire cause e responsabilità. Il Marra Block Party finanzierà 6 progetti sociali alla Barona, sono 263.000 gli euro raccolti durante l'evento del rapper Marrakesh alla Barona, il quartiere in cui è cresciuto. Tempo previsto per oggi con Paolo Valisa, Centro Geofisico Fralpino di Varese.
1: L'ondata di calore portata dall'alta pressione nordafricana permarrà per tutta la settimana. Il clima afoso in pianura alimenterà solo qualche temporale di calore isolato in montagna. Il forte soleggiamento favorisce la produzione dell'inquinante ozono al suolo. Le previsioni quindi per oggi: soleggiato, molto caldo e afoso in pianura, temperature massime comprese tra 33 gradi delle prealpi e fino a 36 in pianura. Nel pomeriggio formazione di nubi cumuliformi sui rilievi con isolati temporali di calore serali su Alpi e Prealpi, in montagna zero termico verso 4.200 metri.
0: Verranno comunicati questa mattina i risultati delle primarie della Lega, la 2 giorni, nel fine settimana appena trascorso, in cui circa 10.000 persone, i numeri sono stati dati dagli organizzatori, hanno votato ai gazebo leghisti per indicare il nome del candidato sindaco del partito. Praticamente certo che i due nomi più votati saranno quello del leader leghista, Matteo Salvini, e della sua vice, Silvia Sardone. Il primo così proverà il rilancio dopo un periodo di tensioni interne con l'ala nordista a spingere per un riassetto del partito e la crescita di Vannacci che gli sta continuando ad erodere consensi. La seconda invece di fatto è stata incoronata come possibile candidata e già si è detta disponibile a partecipare alle primarie di coalizione, semmai però verranno fatte, perché al momento le risposte degli alleati sono state piuttosto tiepide. È tornata solo nel tardo pomeriggio di ieri la luce e l'energia elettrica a San Giuliano Milanese, dove migliaia di persone sono rimaste senza per quasi 2 giorni. Secondo quanto comunicato da Due Reti, la società che gestisce la rete di distribuzione cittadina, sabato è stato raggiunto il massimo carico annuale sulle infrastrutture elettriche, con un aumento dei consumi pari al 38% rispetto alla settimana precedente. Il sovraccarico ha provocato a catena guasti su 3 dorsali di collegamento alle cabine di distribuzione. Sentiamo Laura Grechi, che è una consigliera comunale ed è abitante di San Giuliano Milanese.
2: Questo è solamente la goccia che ha fatto traboccare il vaso, perché già in queste settimane, da che incominciava a fare caldo e la gente incominciava ad utilizzare di più i condizionatori, già c'erano stati creati diversi blackout sia in centro città che nelle nelle frazioni, come la mia per esempio a Zivido. Siamo in 10.000 abitanti, quindi è un quarto della popolazione sangiulianese, e poi ne abbiamo avuti tantissimi in queste settimane di blackout di entità estremamente minore, mai fino a 14 ore ovviamente. E quindi comunque già diverse segnalazioni erano state fatte. Oltretutto mi preme segnalare che non è neanche il primo anno, quindi già anche negli anni passati questo tema c'è sempre stato, ovviamente di minore entità. C'è stato la goccia che ha fatto traboccare il vaso e che ha spaccato tutto evidentemente e ci ha lasciato in questa situazione di disagio per tantissime ore. Quindi secondo me adesso, ok, il problema è rientrato, siamo tutti felici, c'è da capire quali sono le responsabilità. Cioè, se il comune sapesse o non sapesse di queste problematiche, se Due Reti, che è l'azienda che gestisce questi sistemi elettrici, sapesse o non sapesse della problematica che si sarebbe riscontrata, e perché nessuno ha fatto niente.
0: Una proposta per permettere la raccolta di firme digitali anche per le leggi regionali è quella che è stata presentata dal consigliere Luca Paladini del Fatto Civico insieme agli esponenti di diverse realtà che si occupano dei diritti di cittadinanza. La proposta di legge ora dovrà essere incardinata in consiglio per l'approvazione. Sentiamo proprio il promotore, Luca Paladini.
3: Esiste già questa possibilità a livello nazionale, ma nessuna regione si è dotata della possibilità che ci sia la firma digitale di fronte a proposte di iniziativa popolare o dei referendum. Attraverso questa PDL che ho depositato, noi chiediamo di sanare questa che è a tutti gli effetti un limite che è anche un ostacolo per una quantità di persone non indifferente, e mi riferisco ovviamente alle persone con disabilità, che sicuramente hanno molti più problemi nel momento in cui devono andare per strada a un banchetto a firmare qualsiasi voglia iniziativa popolare. Quindi è un discorso che richiama la Costituzione, cioè eliminare tutti gli ostacoli che non permettono la piena uguaglianza di tutte le cittadine e tutti i cittadini, e quindi potergli dare anche questa possibilità di una firma digitale che nel 2026 è incredibile non sia stata ancora messa in pratica.
0: Tra le persone che avranno benefici nell'approvazione della legge, come avete sentito, ci sono le persone con disabilità. Ecco perché questa proposta è stata supportata anche da molte associazioni per i diritti dei disabili. Giuseppe Arconzo è il coordinatore dell'Osservatorio Giuridico Permanente Human Hall sui diritti delle persone con disabilità dell'Università Statale di Milano.
4: Siamo in presenza di un aggravio non necessario che rende in qualche modo, che può rendere addirittura impossibile per una persona con disabilità procedere alla sottoscrizione con la firma, come dire, analogica, con la firma fatta con la penna, posta con la penna, il suo diritto di partecipazione politica. Ecco allora che in questa prospettiva i diritti alla piena partecipazione sociale e politica delle persone con disabilità hanno un rilievo tale che questa proposta di legge appunto va ad aumentare, e che credo questa sia una delle ragioni che possa in qualche modo garantire e spingere l'approvazione di questa proposta di legge.
0: Da quasi tre settimane la chiusura della linea ferroviaria transfrontaliera tra Gallarate e Stabio sta mettendo alla prova migliaia di frontalieri che ogni giorno si devono spostare tra il Varesotto e il Canton Ticino. Sentiamo il servizio.
5: Autobus sostitutivi, più traffico sulle strade, difficoltà nei parcheggi. Fino al 6 luglio la ferrovia transfrontaliera tra Varese e il Canton Ticino è ferma per lavori di manutenzione, e l'impatto sui lavoratori frontalieri, i pendolari che passano la frontiera per lavorare, è immediato. È solo uno dei tanti cantieri che, ancora in periodo lavorativo, bloccano le linee ferroviarie italiane per rispettare le scadenze del PNRR al 30 giugno, a 5 anni dall'avvio. Ma sul confine con la Svizzera l'interruzione pesa di più, perché ad esempio in Ticino ci sono limitazioni ai parcheggi privati e in ogni caso ci sono i tempi di passaggio alla frontiera, così che su alcune distanze i tempi di percorrenza in auto risultano quasi raddoppiate per i lavoratori. Un caso che ha anche messo in luce il ruolo della mobilità ferroviaria, che in realtà ha una storia recente. La ferrovia transfrontaliera è stata infatti aperta nel 2018 da Varese e Roberto Morandi.
0: Due mesi fa c'è stato il Marra Block Party alla Barona con il rapper Marrakesh. È stato un evento senza precedenti in Italia. Quello dei block party dei rapper affermati ma che arrivano dalle periferie è una pratica molto in voga negli Stati Uniti. Marrakesh l'ha portata nel suo quartiere, la Barona, a Milano. È stato un omaggio al posto dove è cresciuto, con un grande concerto per il quartiere. Nei giorni scorsi è stata resa nota la cifra che è stata raccolta e quale sarà la destinazione dei fondi. La cifra è 263.500 euro. I progetti che saranno finanziati sono 6. Con un post su Instagram il presidente del municipio 6, Santo Minniti, ha dettagliato come saranno spesi questi soldi, quali saranno le tempistiche per la realizzazione dei progetti. Un esempio di trasparenza questo anche nei rapporti tra l'amministrazione pubblica e i cittadini. Sentiamo proprio Santo Minniti, presidente del municipio 6, il municipio della Barona.
6: Come prima cosa, questo è stato un grande desiderio dell'artista che stiamo concretizzando, quello di riqualificare l'area sportiva della scuola media che lui ha frequentato, la scuola di Via De Nicola, e stiamo lavorando con gli insegnanti, con la dirigente scolastica e con gli alunni, anche con i ragazzi e le ragazze della Barona, per decidere come rifare quest'area sportiva. E questo, diciamo, è un intervento molto importante, perché i campetti effettivamente erano in stato abbastanza ammalorato, e diciamo ridare un po' di bellezza anche attraverso lo sport ai ragazzi è una cosa che ci sembrava particolarmente importante. Quindi questo è il primo intervento. Poi ci sono interventi un po' più di servizio, e in particolare, beh, voi sapete che Marrakesh anche nei suoi testi fa molta attenzione al tema del disagio psicologico, sì. Anche soprattutto quello in età adolescenziale è un tema che sta... è molto presente, che sta un po' esplodendo anche in questo periodo, e quindi riusciremo a finanziare il supporto psicologico gratuito per centinaia di ragazzi e di ragazze della Barona. A settembre contiamo di tagliare il nastro della nuova area sportiva. Se volete venire a trovarci in Barona ci farà piacere, poi Barona Street Festival.
0: La fabbrica del vapore di Milano ospita ancora fino a domenica prossima una mostra che esplora la tradizione del pane nelle varie culture del Mediterraneo, in quelle più antiche e affascinanti. Sacred Bread, le fotografie di Stefano Torrione. Il titolo della mostra, l'ingresso è gratuito, il servizio è di Tiziana Ricci.
7: Una mostra davvero da non perdere, 77 fotografie in bianco e nero, 16 tappe attorno al bacino del Mediterraneo, nelle tradizioni più antiche, nei gesti tramandati da generazione in generazione. Si va in Algeria, in Marocco, in Turchia, in Bosnia, in Grecia, in Spagna, in Francia e anche in Italia. Un grande viaggio, quello del pane, della sua sacralità, negli scatti di Stefano Torrione.
8: La scintilla è nata dalla lettura di un libro di Predrag Matijevic, autore di culto che è un breviario mediterraneo e uno scrittore intellettuale, professore di Mostar che ha insegnato alla Sorbona, alla Sapienza, e ha lavorato molto sul Mediterraneo, con breviario mediterraneo sulla cultura del mare, e poi invece ha fatto una delle più grosse ricerche sul pane, pubblicata con il titolo Pane Nostro. E io ho letto questo vagabondaggio del pane, queste rotte del pane che lui racconta attraverso le antiche scritture, attraverso le religioni che sul Mediterraneo hanno avuto origine e hanno le loro frontiere, e da lì è nata la scintilla. Poi io l'ho ampliata e ho fatto un mio personale roadbook di itinerario, aggiungendo tutta una serie di destinazioni, però questo è il pane più antico del mondo, il pane che è stato fatto proprio dalle grandi religioni monoteiste, ed è il pane che ancora oggi si fa in occasione di riti speciali.
0: 7:27 minuti, è tutto per questa edizione di Metro Regione. Le notizie da Milano e dalla Lombardia tornano stasera alle 19:45. Una buona giornata da Alessandro Braga.
9: Prime Day di Amazon è dal 23 al 26 giugno. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma...

0: approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime.
1: Attenzione, grande promo da Teddy. Tanti articoli scontatissimi.
2: Offerte incredibili! Incredibili!
0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime.
1: Attenzione, grande promo da Teddy.
3: Tanti articoli scontatissimi. Ad esempio, 30% su tutte le lampade da

0: premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio da Despar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come capsule caffè compatibili Nespresso, confezione da 100 pezzi, a €14,90 e avocado Ass da 200 grammi, a soli 99 centesimi. Despar Premium, l'eccellenza del gusto.
1: Stavo pensando a una grande vacanza in Sardegna.
2: Ci sta.
1: Su una grande nave.
2: Ci sta.
1: A un prezzo piccolo.
2: Ci sta anche quello.
3: Raggiungi Olbia a partire da €54,20 a persona, con i grandi traghetti Moby Fantasy e Moby Legacy, e naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
4: Popolare Network.
5: Sole e aria aperta. Le novità dell'erbolario ti stanno aspettando. Sole Ombra Spray. Setificante per viso e corpo con il bagno doccia dopo sole in omaggio. Per prenderti cura della pelle provata dal sole e renderla setosa e profumata. E con la promozione dell'estate l'erbolario avrai in omaggio la pochette mare o il pareo fantasia. Sole e aria aperta. L'estate dell'erbolario.
6: Progressi nei colloqui tra Stati Uniti e Iran. Nella prima giornata di trattative in Svizzera, concordata una roadmap per raggiungere un accordo finale in 60 giorni, annunciate anche una linea di comunicazione su Hormuz e un gruppo per la de-escalation in Libano. Ieri Trump ha rischiato di far saltare il tavolo nel Libano. La tregua con Israele al momento sembra reggere. E Trump non molla la presa su Meloni. Ieri sera nuove accuse all'Italia, ma anche agli altri leader della NATO. Ci hanno trattato male, non so se ritirarmi dall'alleanza. Come annunciato, Palazzo Chigi non replica più. La linea adesso è tenere il punto con la Casa Bianca, ma senza rompere le relazioni con Washington. I risultati del voto in Colombia non sono ancora ufficiali, ma l'ultraconservatore della Espreglia si è autoproclamato vincitore. Per i dati preliminari lo scarto con il progressista Cepeda è ridottissimo. La vittoria della Espreglia minerebbe i progressi fatti nel processo di pace con i gruppi armati e spingerebbe ancora più a destra l'America Latina. Oggi alla Camera le prime votazioni sul piano casa del governo, che prevede incentivi ai privati per costruire 100.000 alloggi a canone calmierato. Una goccia nel mare rispetto alle esigenze, denunciano i sindacati degli inquilini, pronti a mobilitarsi. Già domani l'ok definitivo con la fiducia. 7:31 minuti, buongiorno, il giornale radio di Popolare Network. La prima giornata di colloqui tra le delegazioni di Stati Uniti e Iran si è chiusa dunque con incoraggianti progressi. Così hanno riferito Pakistan e Qatar, i due paesi mediatori delle trattative. Donald Trump ha rischiato però ieri di far saltare i negoziati con dichiarazioni su nuovi bombardamenti e con gli iraniani che hanno minacciato allora di abbandonare il tavolo. Alla fine però i colloqui ci sono stati, sono durati tutta la notte con alcuni risultati. È stata concordata una roadmap per raggiungere un accordo finale entro i prossimi 60 giorni. Ci sarà inoltre la creazione di una linea di comunicazione per evitare incidenti nello stretto di Hormuz, che in questo arco di tempo resterà aperto. E poi è stata annunciata anche una cellula per la gestione dei conflitti in Libano. I colloqui proseguiranno per tutto il resto della settimana a livello tecnico. Sentiamo il servizio da New York.
7: Mentre proseguono i colloqui tra Stati Uniti e Iran per trasformare la tregua di 60 giorni in un accordo duraturo, emergono già le distanze tra le parti. Secondo i media di Stato iraniani riportati dal New York Times, Teheran ha posto una condizione chiara: nessun passo in avanti fino a quando ci sarà la fine delle ostilità tra Israele ed Hezbollah in Libano, un nodo che continua a complicare i negoziati, perché Benjamin Netanyahu ha ribadito che le forze israeliane resteranno in Libano per tutto il tempo necessario. Sul tavolo mediato tra Pakistan e Qatar, in un resort sulle rive del lago di Ginevra, ci sono soprattutto la sicurezza dello stretto di Hormuz e il mantenimento del cessate fuoco in Libano. Il dossier nucleare per ora resterebbe al di fuori delle discussioni. A rendere il clima ancora più teso ci sono i messaggi contrastanti provenienti da Washington. Da una parte il vicepresidente J.D. Vance, che parla di voltare pagina e sottolinea i progressi registrati nelle ultime ore. Dall'altra Donald Trump, intervistato

0: contattato da Fox News, che torna alle minacce. Dice di poter fare quello che vuole allo scadere dei 60 giorni e ha avvertito il presidente iraniano Massoud Pezeshkian di stare attento a come parla. La replica di Teheran non si è fatta attendere. Il presidente del Parlamento, capo negoziatore Mohammad Bagher Ghalibaf, scrive sui social che l'Iran è pronto a rispondere a qualsiasi minaccia, un segnale che, nonostante i colloqui siano entrati nel vivo, la strada verso una pace stabile è ancora tutta in salita. Da New York per Popolare Network, Davide Mamone.
1: Sembrerebbe intanto reggere il cessato il fuoco in Libano dopo giorni di pesanti attacchi israeliani e di molte vittime. Per il quotidiano maronita L'Orient Le Jour, ci sarebbero stati 2 raid ieri nella provincia di Nabatieh, ma sono numeri ridotti rispetto alla scorsa settimana. Benjamin Netanyahu e il ministro della difesa israeliano Katz hanno ribadito nelle scorse ore che non ritireranno le truppe che stanno occupando il sud del paese. Secondo la TV pubblica israeliana, l'esercito di Tel Aviv avrebbe però concluso le sue operazioni offensive e starebbe valutando ora una riduzione delle forze schierate nel Libano meridionale. Per Eric Salerno, giornalista esperto di Medio Oriente, Netanyahu sarebbe oggi diviso tra un'opinione pubblica stanca della guerra e la volontà di continuare i combattimenti. Da qui la fragilità anche della tregua sul Libano. Sentiamolo.
2: Israele è in una grande posizione di debolezza. Questa settimana sono morti 5 soldati israeliani. C'è una reazione all'interno di Israele, basta con questi giochi. Ovviamente allo stesso tempo all'interno di Israele l'opinione pubblica è schierata sempre contro Hezbollah, che vorrebbe eliminare, ed è ancora oggi schierata contro l'Iran.
3: Durerà almeno il tempo di questo negoziato?
2: Può essere un incidente, una provocazione israeliana, una provocazione anche di Hezbollah, e si ricomincia da capo. È quello che vuole in qualche modo Israele, perché Israele conta sugli Stati Uniti, ma vuole far vedere che la sua politica è quella di eliminare sia la minaccia di Hezbollah in Libano, sia la questione dell'Iran.
1: E Trump non molla la presa su Meloni. Anche ieri sera il presidente degli Stati Uniti l'ha attaccata sui social. L'Italia e la sua premier non ci sono stati a difenderci dalla minaccia nucleare iraniana. Poi, in una intervista con la corrispondente da Washington di TGcom 24, Trump ha allargato il campo a tutti gli alleati della NATO, dicendosi deluso ed evocando la possibilità di un ritiro degli Stati Uniti dall'alleanza. Meloni, come già annunciato, ha deciso di non replicare più alle accuse che arrivano da Washington, tenere il punto con Trump ma non strappare del tutto le relazioni con gli Stati Uniti, è la linea di Palazzo Chigi. Sentiamo da Roma Anna Bredice.
4: Cavalcare il più possibile l'onda di chi difende l'interesse dell'Italia. Giorgia Meloni, offesa, umiliata da Trump e dunque anche sconfitta nel tentativo di riposizionarsi come sua amica alleata, ora cerca di difendere l'orgoglio nazionale, ma è una reazione dell'immediato, perché le prossime settimane la costringeranno a decidere seriamente come comportarsi con gli Stati Uniti su tanti fronti, compreso quello delle armi, il 5% del PIL promesso a Trump. Ieri a sorpresa Meloni è andata a Gemona per partecipare al raduno degli alpini. Quale migliore occasione per rivendicare da lì che come Presidente del Consiglio segue solo l'interesse del Paese, soprattutto per riprendersi un po' la scena che si era fatta molto sbiadita nei confronti di Vannacci. Avevo bisogno di un po' di sano orgoglio nazionale, ha detto, mentre Trump ancora tornava sull'argomento delle basi italiane non concesse per attaccare l'Iran, forse cercando nell'Italia il capro espiatorio per un accordo con Teheran che non lo vede così vincente. Ma a Roma quello che si tenta di fare è di separare il Presidente Trump dagli Stati Uniti, per non mettere a rischio soprattutto le intese commerciali tra Roma e Washington, e quindi i ministri saranno tutti al ricevimento a Roma il 2 luglio, ma anche questa è una scelta di corto respiro. Meloni ha rinunciato per sempre a rappresentarsi come la più trumpiana degli europei, ora sembrerebbe di sì, ma se è così vuol dire che in Europa deve cambiare completamente strategia, diventare insieme a Francia, Spagna e Germania un nucleo di paesi che difende l'Europa dal tentativo di Trump di schiacciarla. Oggi ci sarà un Consiglio dei Ministri, forse l'occasione per parlarne con Salvini e Tajani, che con Trump hanno sempre avuto 2 posizioni diverse. Salvini ora spinge per chiudere il caso, Tajani difende il commercio con gli Stati Uniti, ma non Trump. Linea allo studio.
1: Adesso in Colombia, dove è in corso lo spoglio dei ballottaggi delle presidenziali e elezioni che possono ridefinire gli equilibri politici del paese, i risultati non sono ancora ufficiali, ma Abelardo de la Espreglia, il candidato trampiano ultraconservatore, si è già autoproclamato vincitore. Secondo i dati preliminari, tra lui e il progressista Ivan Cepeda lo scarto di voti è ridottissimo, circa 250.000 preferenze. Il riconteggio ufficiale e formale dei voti comincia oggi. Il presidente Gustavo Petro ha chiesto di attendere ancora il risultato definitivo, ma la vittoria di De la Espreglia, se fosse confermata, spingerebbe ancora più a destra l'America Latina, mettendo a rischio, tra i risultati di Petro, anche il processo di dialogo che c'è stato coi gruppi armati. Sentiamo Alfredo Somoza.
5: Ancora una volta la nuova destra radicale batte non soltanto la sinistra ma anche le destre storiche. Abelardo de la Espreglia, avvocato penalista di grido, famoso per difendere personaggi molto dubbi e con passaporto italiano-statunitense oltre che colombiano, ha ripetuto il solito copione che si è già sentito in Cile, Argentina e Perù: mano dura contro la delinquenza, meno Stato e più privato, basta con l'agenda gender e nello specifico colombiano, stop ai negoziati di pace con i gruppi armati superstiti. La sua figura ricorda da vicino quella dell'altro grande outsider della politica latinoamericana, Javier Milei, che l'ha sostenuto attivamente. Ovviamente De la Espreglia piace a Donald Trump, anche se il magnate statunitense non si era schierato più di tanto con lui, forse perché De la Espreglia non ha un gruppo parlamentare proprio e la sinistra ha la prima maggioranza nelle Camere. Un nuovo tassello che si va ad aggiungere all'ondata delle destre radicali in attesa del grande appuntamento dell'anno, quando ad ottobre si voterà in Brasile tra un nuovo mandato per Lula o il ritorno della famiglia Bolsonaro al potere.
1: Nel Regno Unito, sempre più in bilico la leadership del premier Starmer, secondo i media britannici dal partito laburista arrivano voci che potrebbe dimettersi. Già oggi per Starmer le cose sono peggiorate dopo che Andy Burnham, sindaco dimissionario di Manchester, ha ufficialmente lanciato la sfida per la guida del governo, facendosi eleggere alla Camera dei Comuni il requisito necessario per diventare primo ministro del Regno. Fino a venerdì Starmer aveva dichiarato di voler restare in carica e affrontare qualsiasi sfida alla leadership. In Libia il tribunale penale di Tripoli ha condannato Osama al-Masri a una pena di 7 anni e 4 mesi per aver violato i diritti dei detenuti. Per l'ex comandante libico disposta anche la perdita della capacità giuridica e la privazione dei diritti civili per tutta la durata della pena. Al-Masri è destinatario di un mandato d'arresto della Corte Penale Internazionale per crimini di guerra e contro l'umanità commessi nel carcere di Mitiga che guidava. È diventato un caso politico e diplomatico anche in Italia nel gennaio 2025, quando è stato arrestato in esecuzione del mandato della Corte dell'Aia, ma poi rilasciato e rimpatriato dal governo italiano su un volo di Stato. Decisione questa contestata dalla Corte Penale Internazionale, che ha chiesto chiarimenti sulla mancata consegna di al-Masri all'Aia. Oggi alla Camera le prime votazioni sul piano casa, il decreto del governo per affrontare l'emergenza abitativa. Il testo è in scadenza il 6 luglio e per questo allora il governo ha messo la fiducia per blindarlo e farlo arrivare al Senato entro il termine. Il provvedimento prevede la costruzione di 100.000 alloggi a canone calmierato entro 10 anni attraverso soprattutto incentivi ai costruttori privati. Una goccia nel mare, dicono le associazioni degli inquilini pronte a manifestare domani quando alla Camera dovrebbe arrivare il voto definitivo prima poi del passaggio al Senato. Sentiamo Leo Spinelli, segretario lombardo del SICET.
6: Beh, intanto parte da un punto di vista che è totalmente sbagliato, non interviene sulla domanda abitativa debole, che vuol dire 650.000 famiglie in graduatoria per avere una casa popolare, di cui 67.000 in Lombardia. Non aumenta le case popolari, anzi le diminuisce. Il piano è quello di recuperare gli alloggi sfitti, anche se le risorse non ci sono, però si dice di recuperare gli alloggi sfitti di edilizia pubblica, ma questi alloggi poi, quando anche recuperati, verrebbero destinati al cosiddetto housing sociale, cioè a quei redditi superiori a quelli di quelli che stanno in graduatoria, quindi ai 16.000 euro. Poi c'è tutta un'operazione sui 100.000 alloggi da costruire in 10 anni che prevedeva, perché sono state fatte alcune modifiche in corso di discussione parlamentare, degli interventi di fondi stranieri di investimento, di un fondo di rotazione, che vuol dire sostanzialmente far intervenire il privato per far costruire alloggi che teoricamente sarebbero a un prezzo sottomercato, ma che in realtà saranno comunque irraggiungibili per la stragrande maggioranza di chi ha un problema abitativo.
1: Operai preoccupati per il futuro dello stabilimento Stellantis di Mirafiori a Torino, dove si produce la 500 ibrida. Da oggi l'impianto resterà chiuso per una settimana, colpa del blocco dello stretto di Hormuz e dei componenti per auto che non arrivano a Mirafiori, così ha detto l'azienda, spiegando la frenata produttiva. Il timore però è che i piani per lo stabilimento siano altri. Gianni Mannori, responsabile Mirafiori della FIOM.
7: La giustificazione ufficiale, la motivazione ufficiale è perché mancano dei componenti dovuta alla crisi geopolitica mondiale, quindi di per sé diciamo che sono tutte motivazioni che forse erano da dare per uno stop in qualche modo già annunciato, nel senso che adesso non siamo nell'era post-Covid quando mancavano i microchip e non ci sono dei particolari che passano dallo stretto di Hormuz che impediscano la produzione, quindi parliamoci chiaro. Il motivo per cui siamo arrivati a questo punto è quello che stiamo dicendo da un po' di tempo, ovvero che questa macchina non è recepita dal mercato come dovrebbe, quindi le vendite non sono all'altezza delle loro aspettative, ma motivo per cui abbiamo da tempo chiesto un modello aggiuntivo e una linea aggiuntiva di produzione, perché senza una linea aggiuntiva o un modello altro rispetto a quello che la 500 ibrida e la 500 elettrica, queste saranno le condizioni che ci troveremo a dover affrontare di qui in avanti sempre più frequentemente. Se non ci sono investimenti è chiaro che la situazione diventerà non critica ma drammatica.
1: Infine, i mondiali di calcio. Nella notte si sono giocate due partite, Nuova Zelanda-Egitto finita 1-3 e Uruguay-Capoverde terminata con un pareggio 2-2. Ieri sera altro pareggio 0-0 tra Belgio e Iran, successo per 4-0 invece della Spagna sull'Arabia Saudita. Oltre agli aspetti sportivi, occhi puntati ovviamente sulla seconda partita dell'Iran in questo mondiale americano. Marina Catucci ha seguito il match in un bar a Brooklyn, dove si sono riunite le comunità iraniane di New York. Sentiamo.
8: Allora, i mondiali a New York sono una cosa molto peculiare perché praticamente essendoci le comunità di tutto il mondo ci sono ogni giorno tifoserie di tutto il mondo che si incontrano, si scontrano e si creano alleanze, e poi in un momento così politicamente delicato tutto diventa geopolitica. La partita dell'Iran-Belgio vista da un bar, ristorante iraniano di Brooklyn ha avuto un sapore completamente diverso, perché la prima cosa che si è notata è stata che non c'erano soltanto iraniani a fare il tifo per l'Iran, ma anche tantissimi americani, europei, asiatici, ed è stata la cosa che ha sorpreso anche tanto i proprietari di questo ristorante, che sono iraniani trasferiti a New York da 30 anni, che dicevano: non abbiamo mai visto così tanti non iraniani nel nostro locale come oggi che si gioca Iran-Belgio. Tutto diventa un'azione politica, e l'azione politica che almeno New York ha espresso oggi è quella di sapere da che parte stare. Molti erano anche iraniani di prima generazione, no? Nati negli Stati Uniti, che dicevano: in un eventuale match Iran-Stati Uniti non avremmo un dubbio, tiferemmo Iran.
1: 7:46 minuti è tutto per questa edizione del giornale radio condotta da Mattia Guastafierro, in redazione Alessandra Tommasi. Le notizie tornano alle 8:30. Grazie a tutti e una buona giornata.
9: Popolare Network.
10: Affittate la vostra seconda casa su Airbnb? Sapete tutto su tassi di soggiorno, registrazioni dell'appartamento e soprattutto sapete che per queste cose c'è
11: FlexiRent. Pubblica la vostra casa sui portali più in vista, gestisce prenotazioni e accoglienza e si occupa di tutto quel che serve per essere in regola.
10: FlexiRent con la Y 02968 46968.
11: Affitti brevi, tranquillità lunga.
12: Falla con noi.
13: Ultima tappa del tour di Radio Popolare tra le zone di Milano. Finale di stagione.
12: Mercoledì 24 giugno saremo al Giambellino, alla Casetta Verde, Largo Giambellino, angolo Via Odazio.
13: Come sempre, dalle 9 in diretta per tutto il giorno.
12: Veniteci a trovare.
13: Mercoledì 24 giugno, Casetta Verde, Largo Giambellino,
12: angolo Via Odazio.
13: Falla con noi.
12: La radio 50 e 50.
14: La Francesca Sud, un villaggio unico sulla costa del Cilento.
9: www.lafrancesca.it, dove mare e terra si incontrano. 09 74 98 60 68, oppure info@lafrancesca.it.
14: Presto presto,
15: le notizie appena sveglie.
16: Here we go.
3: Sono le 7.48 di lunedì 22 giugno, questo è Presto Presto, Radio Popolare. Noi siamo Claudio Iampaglia e Cinzia Poli e queste sono le prime pagine dei quotidiani. Molti di queste aprono sui travagliati negoziati tra USA e Iran in Svizzera, come Repubblica che titola «Trump mina i colloqui». A Lucerna, negoziato USA-Iran in bilico, dopo la minaccia «aprite Hormuz e vi faccio saltare». Poi il nuovo attacco all'Italia, non è lì a difenderci anche se spendiamo miliardi per la NATO. Titolo molto simile a quello del Corriere della Sera, «Iran-Trump mette a rischio l'intesa».
17: La parola minacce ritorna in tre titolazioni: Il Giorno, Hormuz, minacce di Trump, apritelo vi faccio saltare, e poi Domani, Hormuz chiuso, Trump minaccia, il negoziato con l'Iran va avanti, di diverse idee al Messaggero, Hormuz, Trump minaccia l'Iran, trattativa sospesa. La Stampa salomonicamente dice Iran USA, negoziati nel caos.
3: Greta Privitera sul Corriere della Sera ci racconta delle trattative da Lucerna e scrive: la delegazione iraniana con Mohammed Ghalibaf e Abbas Araghchi è atterrata sabato sera su un aereo con una scritta ben leggibile sulla fusoliera, Minab 168, il nome della scuola dove nei primi giorni di guerra sono morte 168 persone, quasi tutti i bambini, in un raid americano. È diventato il marchio del gruppo e il manifesto con cui Teheran si presenta al summit sul lago di Lucerna. Non si compiace il nemico, li abbiamo umiliati, ci dice una fonte iraniana. Niente scenografie hollywoodiane che piacciono tanto a Trump, ma il Libano è diventato la linea rossa della Repubblica Islamica e non lasceremo che Israele compia un altro genocidio, ci dice la stessa fonte. E poi ci sono le parole di minaccia da Washington, i cosiddetti post-bomba di Donald Trump, che dice: se voi iraniani tornerete a chiudere lo stretto di Hormuz, allora vuole dire che non avrete più un paese.
17: Le analisi: Trump non sa trattare, l'accordo sull'Iran è un altro grande fiasco. Sul Fatto Quotidiano ospita Maya Kandel, che è la storica degli Stati Uniti, dell'Università della Sorbona. Lo riconoscono anche i repubblicani. Memorandum firmato da Trump non ottiene nessuno degli obiettivi per cui gli Stati Uniti avevano iniziato la guerra. Come era successo con la Cina, il nemico è rafforzato ormai. Le analisi su questo punto si sprecano, come si sprecano sui quotidiani le analisi su J.D. Vance e le sue acrobazie diplomatiche per non farsi scaricare addosso poi l'eventuale fallimento.
3: Un punto essenziale nei negoziati è quello degli asset congelati dagli Stati Uniti all'estero. Per gli Ayatollah sono più di 100 miliardi di dollari, senza quei soldi niente ricostruzione, ma a Washington serve mantenerne il controllo, scrive Francesco Manacorda oggi su Repubblica. 6 miliardi di dollari sono al sicuro in Qatar, altri 2 in Lussemburgo, in Cina una somma imprecisata tra i 20 e i 50 miliardi. Somiglia a una caccia al tesoro su scala planetaria alla mappa dei fondi iraniani congelati dalle sanzioni americane. Ma tra le montagne svizzere, dove gli Stati Uniti e l'Iran provano a trasformare la fragilissima tregua in un accordo, il dossier del tesoro iraniano non è meno decisivo dell'uranio, dei missili o dello stretto di Hormuz. Senza soldi, Teheran non ricostruisce. Senza qualche controllo sui soldi, Washington perde il poco potere che le resta.
17: Francesca Mannocchi, a pagina 3 della Stampa. Ieri in Svizzera il vicepresidente Vance si è seduto in una stanza con i negoziatori iraniani, ma fuori dalla sala dove la guerra si combatte, Israele continuava a occupare un quinto del territorio libanese e a dichiarare che le forze israeliane sono libere di eliminare qualsiasi minaccia senza restrizione, non si ritireranno. Insomma, dentro la sala dove la guerra si discute, il primo punto all'ordine del giorno era il Libano, però in Libano tutt'altro succedeva e i protagonisti non erano appunto lì. Se il mondo cancella gli orrori di Gaza, Anna Foa, la storica, ritorna sugli occhi ormai voltati da tutt'altra parte, mentre la guerra senza testimoni divora Gaza e la Cisgiordania.
3: Ci spostiamo in Ucraina, scrive Gianluca Di Feo su Repubblica. Kiev porta la guerra in Siberia, morsa attorno alla Crimea. Droni su una raffineria di Tiumen, 1800 km dalla frontiera. Tiumen è una città della Siberia, cuore di un giacimento colossale di gas e petrolio. La frontiera ucraina si trova a più di 1800 km, ma questa distanza non è bastata a renderla immune dagli attacchi. Almeno due droni sono esplosi sulla raffineria, provocando un incendio nell'impianto che produce 8 milioni di tonnellate di carburante l'anno. Si tratta di un altro primato attribuito alle bombe volanti Firepoint, che avrebbero percorso almeno 2000 km dalle postazioni di lancio. Non ci sono più santuari, il raggio d'azione dei robot killer di Kiev continua ad estendersi e per aumentare l'autonomia riducono il carico bellico, ma in una raffineria bastano pochi chili di esplosivo per appiccare roghi terribili. L'intera Russia è sotto tiro. La situazione più preoccupante per il Cremlino è quella della Crimea, la penisola invasa nel 2014 e di fatto sotto assedio. Ieri il governatore russo Sergei Aksionov ha annunciato in televisione che la vendita di carburante in Crimea è stata sospesa nell'intera penisola e le scorte sono destinate solo ai militari e ai servizi pubblici. Ma le arterie che vanno dalla Crimea a Mariupol e Melitopol e da lì riforniscono il fronte meridionale della campagna di Mosca sono disseminate di veicoli carbonizzati.
17: I quotidiani della destra, l'orgoglio nazionale, Libero la risposta a Trump, altro che calo di popolarità, bagno di folla per la Meloni dagli alpini, il giornale Meloni visita gli alpini dimostra a Trump che la popolarità non è in calo, la verità, occhio però, l'Unione Europea è peggio di Trump.
3: Ilaria Proietti sul Fatto Quotidiano ci parla di questo e dei rapporti travagliati con gli Stati Uniti. All'ultimo decide per il sicuro bagno di folla alla festa degli alpini nel 50° del terremoto del Friuli. Il day after Trump di Giorgia Meloni inizia con la visita a sorpresa a Gemona al fianco del fidatissimo ministro Luca Ciriani che lì gioca in casa. Diciamo che avevo bisogno di un po' di sano orgoglio nazionale e se non si trova qui non so dove altro si potrebbe trovare. Intanto ci sono gli attacchi di Trump dopo aver speso miliardi di dollari per la NATO, l'Italia e il suo premier non sembrano nemmeno disposti a prendere parte all'azione contro l'Iran. Quando arriva il momento di difendere noi e il resto del mondo non ci sono, ha rilanciato il tycoon, un tempo vanto del governo italiano.
17: Stati Uniti all'attacco su basi militari e spese, ma Crosetto dice sulla stampa l'atteggiamento di questi giorni non l'ho capito, mi sembrava che non ci fosse alcun problema nei rapporti con l'Italia, ovviamente il tema delle basi, il tema si intreccia con quello delle spese militari, l'Italia viene accusata da Trump di non aver aderito al suo piano Pearl, il programma che prevede che noi compriamo le armi agli Stati Uniti e poi le diamo all'Ucraina, e poi la questione delle risorse, budget per la NATO, Crosetto batte cassa, non gli bastano i 5 miliardi che sembrerebbe disponibile il governo a sottoscrivere di prestiti SAFE con l'Europa, o ne voleva 15, vedremo come finirà.
3: Su Repubblica c'è un'intervista a Steve Bannon che dice ci saranno conseguenze, lei non è un'amica degli USA ma è stata pontiera tra noi e l'Unione Europea. Steve Bannon, l'ex consigliere e manager della prima campagna elettorale di Trump, era stato uno dei più grandi sostenitori di Meloni, era anche aveva anche partecipato ad Atreyu, poi però il rapporto si è incrinato perché Bannon si è convinto che lei non facesse sul serio nella costruzione del progetto di una internazionale sovranista. Dice era fantastica ma ormai è diventata una globalista totale, le azioni nocive e dannose della leader di Fratelli d'Italia contro gli Stati Uniti durante un tempo di guerra non verranno dimenticate presto.
17: Il Fatto Quotidiano apre su sprechi di soldi in fumo i primi risarcimenti, ma così paghiamo noi, la riforma della Corte dei Conti di Foti inizia a fare danni, le condanne sono saltate o scontate, nuovi miracolati cosa hanno fatto? Hanno riformato la colpa grave e punibile, quindi insomma meno soldi.
3: Il titolo del Sole 24 Ore del lunedì è La Grande Fuga. Al sud 313.000 giovani in meno dal 2019 a oggi. giovani residenti in calo del 7,6%. Michele Finizio ci dice che chi parte per l'università e non torna più, chi lascia il paese d'origine per un contratto di lavoro, una specializzazione o semplicemente per cercare opportunità che altrove sembrano più accessibili. Anno dopo anno queste scelte individuali stanno ridisegnando la geografia demografica del paese e il risultato è un mezzogiorno sempre più povero di giovani. Lo stesso succede anche per i manager. Un manager su quattro lascia il mezzogiorno per lavorare in imprese del centro-nord. E poi l'analisi, Luca Bianchi dice: salari e servizi per scegliere di restare, ci dice come poi anche al centro-nord in realtà ci sia una fuga di cervelli verso l'estero e per cui insomma nessuna parte dell'Italia è risparmiata dalla fuga dei professionisti.
17: Segnaliamo al volo la cronaca, ovviamente la strage dei ragazzi su tutti i quotidiani, auto in un canale, tre morti nel milanese al rientro dalla discoteca, a bordo erano in nove, positivo all'alcol test il guidatore, Salvini che dice 100 morti in meno l'anno scorso. La politica è meglio lasciarla stare in questi casi. Poi la storia delle ragazze travolte a Ceriale da una macchina, e così come i casi dei ciclisti investiti a Palermo, insomma tanti morti, davvero tanti, troppi sulle strade.
3: Segnaliamo giusto in chiusura una inchiesta di Antonio Fraschilla su Repubblica, la banca clandestina cinese che da Ancona a Pechino ha riciclato 5 miliardi. La Guardia di Finanza indaga sul più grande trasferimento di denaro illecito dall'Europa, 60.000 evasori italiani tra i clienti della rete, e tutto è iniziato con un minivan pieno di carta igienica che passava per una strada della periferia di Senigallia. Due finanzieri lo notano, lo inseguono, vanno in questo capannone che risultava anche essere sede di decine di società che non esistevano e che servivano solo per emettere false fatture.
17: Sì, da Senigallia a Sesto San Giovanni, dalle rimesse degli stranieri fino ai centri dei massaggi, c'è tutta un'economia illegale, esatto, che arriva fino in Cina a riciclare miliardi e miliardi.
3: Sono le 7:59, oggi è lunedì e quindi è il momento di passare la linea a Rights Now, il settimanale della Fondazione dei Diritti dell'Uomo, a cura di Danilo De Biasio. Noi torniamo tra poco e approfondiamo alcune notizie.
18: Dal 18 giugno al 4 luglio, lo spirito del pianeta, il festival dei popoli indigeni a Casirate d'Adda, indiani d'America, Maya, Incas, scozzesi e tanti altri, ristoranti da tutto il mondo, area olistica, 100 espositori, anche in caso di pioggia, spazio al chiuso 4.000 metri quadrati, ingresso gratuito. Dal 18 giugno al 4 luglio vi aspetta lo spirito del pianeta a Casirate d'Adda, area Gerundium. Si ringrazia Mirage Stampe Digitali.
19: Torna la festa della CGIL. Dal 24 al 28 giugno al Parco Trotter di Milano, 5 giorni fra dibattiti e approfondimenti con Maurizio Landini, Alessandro Robecchi, Vladimir Luxuria e tanti altri ospiti. Musica con Cisco, Compagnia del Blasco e Dancing in the Dark by Fabrizio Coppola. Il tutto accompagnato da cucina romana e street food. L'ingresso è gratuito. Il programma su cgl.milano.it. L'altra Milano per una Milano migliore.
20: Rights Now.

0: L'ultimo in ordine di tempo è stato il Niger. La grande maggioranza degli stati africani ora ha leggi contro omosessuali, lesbiche e trans. In 4 casi si arriva alla pena di morte. Ci sono nazioni a prevalenza musulmana e altre dove contano molto le chiese cristiane locali. La rilevanza della religione in questa ondata repressiva anti-gay si spiega dunque solo se accoppiata ad altre 2 questioni: una nuova retorica anticolonialista e il populismo dei leader africani. Adelar Kananira è il fondatore dell'associazione Gay Christian Africa.
1: La Chiesa Angelica è anche la destra degli Stati Uniti, che stavano investendo nelle leggi anti-LGBT in Africa. Stiamo parlando di 6 anni fa, prima di avere tutta quest'onda che oggi stiamo notando, e parlava di 10 anni di lavoro. E c'è anche il sentimento contro l'Occidente, che ovviamente si nota ultimamente con questo spirito di africanismo che tanti politici stanno spingendo in Africa.
0: Quindi tu dici che una parte proprio non solo dei governi, ma anche delle popolazioni degli stati africani vede nell'omosessualità uno dei simboli del potere colonialista?
1: Combattere l'omosessualità, ovviamente, se ne lo mettiamo così, sembra combattere il neocolonialismo. Perché? Perché ovviamente alcuni fondi magari arrivano con il pacchetto che ovviamente chiede i governi a titolare anche le persone LGBT.
0: Come avete sentito, è stata la destra cristiana statunitense a investire molto sulle politiche anti-omosessuali in Africa, trovando accoglienza in alcuni leader populisti neri. Nella settimana che sfocia nel Pride abbiamo chiesto a Adelar Kananira se crede che da qui possiamo fare qualche cosa. E la sua risposta è una lezione di intersezionalità.
1: C'è da parlarne come stiamo facendo ora, da parlare di queste violenze, ovviamente questa negazione dei diritti delle persone LGBTQ+, e al di là, ma anche ovviamente a parlare di tutti altri problemi, perché ovviamente non possiamo parlare soltanto delle persone LGBTQ+.
0: Cioè tu dici, se in un paese c'è una discriminazione contro la comunità LGBTQ+, molto probabilmente c'è discriminazione, c'è violazione dei diritti umani anche in molti altri campi.
1: Esatto, e questo non lo sto dicendo io, questo si nota se vai a vedere tutti i paesi che hanno le leggi contro le persone LGBTQ+, si può verificare questa cosa.
2: Rights Now, il settimanale della Fondazione Diritti Umani. Ogni lunedì alle 8 su Radio Popolare. Quando vuoi, in podcast.

0: A Herat i talebani arrestano le donne perché non abbastanza velate e sparano sui manifestanti che le vogliono salvare, mentre a Bruxelles la Commissione europea legittima i talebani invitandoli a discutere sul rimpatrio di chi era scappato proprio dall'Afghanistan. È la politica, risponderà qualcuno. Sì, ma sulla pelle dei più deboli. Torniamo a Herat, dove nei giorni scorsi hanno fatto notizie rastrellamenti della polizia, ma ancor di più il coraggio di uomini e donne che hanno protestato. Fatima Haidari è una rifugiata afghana, ha fondato l'associazione Alef Ba per aiutare le bambine a studiare. E Herat è proprio la sua città.
1: È ancora male, ci sono persone che hanno protestato o hanno fatto una manifestazione, i talebani hanno ovviamente risposto con la violenza per, come sempre. Ho parlato ovviamente ieri con le persone che conosco lì a Herat, mi hanno detto che specialmente le donne non possono uscire perché hanno paura.
2: Tu pensi che sia un inasprimento delle regole talebane per una ragione specifica, perché vogliono colpire Herat, oppure è un problema che riguarda tutto l'Afghanistan?
1: Può succedere in tutto l'Afghanistan perché sono i talebani, però negli alcuni delle città il leader che è lì è un po' diverso. Alcuni di loro sono un po' più moderato, ma alcuni di loro no. Quindi quello che governa Herat o Kandahar, per esempio, sono più cattivi.
0: Se l'inasprimento dei divieti per le donne afghane riguarda tutto il paese, forse non è un caso che sia stato contestato solo ad Herat, perché c'è una particolare composizione sociale in questa città.
1: Io ricordo che prima di venire qua in Italia, nella mia università, che è l'Università di Herat, numero delle ragazze che studiavano alla università era più di ragazzi. Quindi le persone sono più istruiti. Secondo i talebani questo è un problema.
0: L'Afghanistan è un mosaico di etnie, quella maggioritaria si chiama Pashtun. A Herat c'è invece una forte presenza della minoranza Hazara, tendenzialmente più aperta. E Fatima Haidari, profuga in Italia, è una di loro.
1: Le persone che hanno cominciato il protesto o manifestazione erano Hazara, ma anche quelli che sono venuti uccisi erano Hazara. Quindi io sono Hazara, quindi quello che posso dire è che noi siamo più aperta quando parliamo dell'istruzione o del diritto delle donne. Quindi nei paesi di Hazara c'è più delle scuole clandestine, delle donne che fanno semplicemente quello che i talebani dicono non fai.
0: Attenzione, la piccola rivolta di Herat ci dice che finora nessuno è in grado di sfidare apertamente i talebani. Malgrado l'apartheid femminile, la sharia, la povertà, e questo fa ancora più rabbia se accompagnato appunto dalla notizia che Bruxelles vorrebbe fare accordi con questi signori in chiave anti-immigrati.
3: Hukuk al-insan.
4: Schuyot ezrach.
5: Hukuk bashar.
6: Prava человека.
7: Prava людини.
8: Mga karapatang pantao.
9: Renchuan.
10: Direitos humanos.
11: Direitos humanos.
12: Les droits de l'homme.
13: Diritti umani.
14: Rights Now. Ascolta, partecipa, reagisci. Segreteria @ fondazionediritti-umani.org.
0: Roberto Vannacci è il protagonista del battibecco politico di questi giorni. I suoi slogan costringono la destra al governo ad andare ancora più a destra. E l'altra metà della politica lo indica come spauracchio, rafforzandone però l'immagine. Ignorarlo non si può, perché i suoi valori, i suoi riferimenti sono ferite che bruciano ancora. Matteo Pucciarelli ha scritto un libro su uno dei cavalli di battaglia di Vannacci. Si intitola La decima massa. L'ha pubblicato PM.
15: Scrivere di decima massa oggi è volutamente un atto politico, visto che il magma revisionista è più forte che mai. Le destre da una parte accusano la sinistra, cioè chiunque esprima un pensiero sinceramente democratico, di pensare solo al fascismo, invece che a ciò di cui hanno davvero bisogno le persone. Dall'altro compiono con un certo successo la loro operazione di riabilitazione di un passato mai dimenticato, nel senso nostalgico del termine, né tantomeno rinnegato. Ma quel che fu lo sta dimenticando la società nel suo complesso. I sopravvissuti dagli orrori della guerra voluta e osannata dal fascismo sono ormai poche migliaia di persone e il vento revisionista minoritario relegato in alcune conventicole fino a non molto tempo fa si sta facendo egemonia culturale. Rammentare testardamente un pezzo di quelle radici, cioè le azioni della decima Hamas, che comunque sono dall'inizio alla fine connaturate alla storia del fascismo, prima quello del regime, poi quello collaborazionista con i nazisti della Repubblica Sociale Italiana, infine immischiato con quello eversivo della strategia della tensione, vuole essere rifiuto netto a questo tipo di propaganda vigliacca e mistificatrice. Giocare con la storia è infatti un programma politico volto a condizionare il presente e naturalmente il futuro.
2: Right Now continua su danilodebiasio.substack.com. Per donazioni, fondazionediritti umani.org.

0: resto presto. Sono le 8:13 qui a Presto Presto, Radio Popolare, Claudio Iampaglia, Cinzia Poli. Partiamo dalla Gran Bretagna e da quello che sta succedendo ai vertici. Al primo ministro Starmer, oggi sui quotidiani, si leggeva che forse oggi potrebbe addirittura proprio in giornata dare le dimissioni. Insomma, ci sono pressioni su di lui, soprattutto dopo le ultime elezioni, quelle di maggio. Ne parliamo insieme a Daniele Fisichella, che proprio lì in Gran Bretagna si trova. Buongiorno Daniele.
1: Buongiorno.
0: Buongiorno. Allora, parliamo di Starmer, che è arrivato al governo nel 2024, cioè 2 anni fa, il primo laburista dopo una serie di primi ministri conservatori, avvocato, magistrato, insomma non politico. Lui stesso lo diceva di non essere un politico, ha stravinto le elezioni, eppure insomma adesso, dopo neanche 2 anni, si dovrebbe dimettere. Che cosa è successo lì in mezzo?
1: È successo che il primo ministro laburista, il primo dopo 14 anni di governi conservatori, ha subito un crollo della popolarità netto. Oggi probabilmente uno dei primi ministri meno popolari della storia del Regno Unito. Come si è arrivati a questo? Innanzitutto, gli elettori che avevano votato per un cambio nel 2024, dando al Labour una maggioranza molto ampia di 170 parlamentari a Westminster, probabilmente si aspettavano un cambio decisivo, delle politiche più nette, insomma un cambio di rotta che non è avvenuto. Il governo laburista è entrato in crisi praticamente subito per la sua mancanza di decisione, per i suoi eccessivi cambi di opinione, soprattutto per alcune politiche, soprattutto legate agli aiuti in bolletta per i meno abbienti, ai tagli alla spesa sociale, che sono state cambiate in fretta e in furia dopo che ci sono state delle polemiche interne, e in fondo per non essere riuscito a mettere a posto alcuni dei settori fondamentali per i britannici. Parliamo della sanità pubblica, dove le liste d'attesa sono ancora molto lunghe, l'immigrazione, e insomma poi è stato anche travolto dagli scandali, l'ultimo quello di Peter Mandelson, l'ex ambasciatore negli Stati Uniti, amico di Jeffrey Epstein, nominato proprio dallo stesso Keir Starmer, e come ricordavi la sconfitta elettorale delle elezioni locali del maggio 2026, di un mese fa, dove sono stati persi circa 15.000 seggi. Ma più in generale la figura di Starmer è sempre sembrata una figura distaccata, poco empatica, robotica nella sua comunicazione, e insomma da qualche mese assomiglia più ad un'anatra zoppa, cioè un leader che non ha il sostegno dei suoi elettori né tantomeno dei suoi parlamentari. Oggi i titoli dei tabloid e dei giornali inglesi vanno dall'inequivocabile game over ad altri, dove si ipotizza che Burnham verrà incoronato entro settembre. Insomma, nel paese dei bookmakers non si accettano davvero scommesse sul destino di Keir Starmer.
2: Ma allo stesso tempo il sistema politico elettorale della Gran Bretagna permette che Starmer cada e venga sostituito da un nuovo leader che arriva fresco di elezioni nel suo distretto di Manchester e così via. Può succedere? Ci vuole quanto tempo ci vuole? Che passaggi ci vogliono? Perché ci pare di capire che il governo o gran parte dei ministri hanno voltato le spalle a Starmer, hanno aperto già la possibilità, alcuni si erano già dimessi, il ministro della difesa e così via. Che succede?
1: Ci sono un paio di scenari. Quello che è lo scenario più probabile, che probabilmente molti dei laburisti vorrebbero, sarebbe un passaggio di consegne da Starmer ad Andy Burnham in maniera ordinata, così da consentire al nuovo primo ministro Andy Burnham, che soltanto giovedì scorso è stato eletto in Parlamento nelle elezioni suppletive di Macclesfield, a 100 km da Manchester, con una vittoria schiacciante, anche se si trattava comunque di un collegio rosso. Ecco, attraverso questo passaggio di consegne ordinato, il nuovo primo ministro Burnham non dovrebbe essere eletto dai propri stessi membri del partito e prenderebbe il potere intorno a settembre. Questo consentirebbe a Starmer di poter consolidare la sua eredità, di non gettare il paese nel caos e ovviamente di concludere alcune delle delle fasi importanti del suo lavoro, anche considerando quello che è lo scenario internazionale. Questo è lo scenario A. Poi però c'è lo scenario B, che prevede una corsa alla leadership interna, cioè l'elezione del nuovo leader del partito laburista, e per farlo servono almeno 80 voti di parlamentari laburisti che in fondo sfiducino Starmer, e potrebbe essere una corsa a due tra Starmer e Burnham. Starmer, l'ultima volta che ha parlato venerdì, diceva di voler sfidare chiunque, ma sappiamo che nel weekend potrebbe aver cambiato idea. Potrebbe essere addirittura una corsa a tre con l'ex ministro della salute Wes Streeting. Questo sarebbe un modo, secondo alcuni laburisti, per testare le idee e le proposte di Burnham, invece di dargli un mandato praticamente in bianco. Però ovviamente c'è il grande rischio di spaccare ulteriormente il partito e gettare ovviamente il paese nell'instabilità politica. E i regolamenti parlamentari e del governo prevedono che una corsa alla leadership del partito di maggioranza dia poi l'accesso al vincitore anche alla poltrona di primo ministro. Ovviamente la nomina spetta a Re Carlo, ma quella in fondo sarebbe una formalità di fronte a una maggioranza così grande in Parlamento. È successo in passato nel partito conservatore, dopo le dimissioni di David Cameron, dopo le dimissioni di Theresa May. Insomma, se oggi o nei prossimi giorni Starmer deciderà di dimettersi, sarebbe il sesto primo ministro a dimettersi a 10 anni dalla Brexit, dalla quale cade tra l'altro l'anniversario domani. Insomma, una situazione estremamente volatile nel Regno Unito, che per anni invece si fregiava del titolo di una delle democrazie più stabili. Beh, insomma, non è più così.
0: Dicevi 10 anni dalla Brexit, però c'è come una sorta di destino parallelo tra alcuni leader nazionali, partendo da Starmer, appunto, che viene da 10 anni dall'uscita dall'Unione Europea, eppure in Europa ha una partecipazione molto attiva con i volenterosi per l'Ucraina nel formato E3 insieme a Macron e Merz, e tutti e tre questi leader, cioè Starmer, Macron e Merz, hanno in comune il fatto che in patria sono molto poco ben voluti e all'estero invece rappresentano l'unica politica europea attiva.
1: Sì, e di questo a Starmer probabilmente non gli viene dato molto credito qui in Gran Bretagna, per gli sforzi che ha fatto soprattutto per cercare di portare una fine al conflitto in Ucraina. In questo Starmer si è impegnato dal primo giorno, ha sempre cercato di fare un po' da ponte tra l'Ucraina, Zelensky e gli altri alleati europei, in una situazione obiettivamente complicata, con il Regno Unito fuori dall'Unione Europea, senza un peso decisionale in un eventuale ingresso dell'Ucraina nell'Unione Europea stessa, e soprattutto con una relazione particolare, o almeno così gli britannici credono, con l'alleato americano, relazione che comunque si è andata deteriorando molto negli ultimi mesi. Le frizioni tra Starmer e Donald Trump sono famose. Ieri stesso Donald Trump ha twittato dicendo: Starmer si dimetterà, probabilmente è stato semplicemente uno dei suoi tweet, non credo che sappia più di quanto sappiamo noi. Però è chiaro sì che quello che ha fatto Starmer o ha cercato di fare per la guerra in Ucraina riveste un ruolo più importante all'estero di quello che è in patria, perché in patria per i britannici le questioni fondamentali sono appunto il costo della vita, le bollette dell'energia, la sanità pubblica, l'immigrazione, e le mancate policies, le mancate strategie gli sono costate una popolarità che era a livelli molto molto alti nel 2024.
0: Ti ringraziamo tantissimo, Daniele Fisichella, grazie per essere stato con noi. A presto, buona giornata.
1: Grazie, a presto.

0: E dall'Inghilterra, dall'Inghilterra fuori dall'Europa, ma comunque insomma partecipe delle sorti europee, allarghiamo lo sguardo proprio all'Unione Europea e lo facciamo insieme a Paolo Bergamaschi, ex consigliere politico presso la Commissione Esteri del Parlamento Europeo. Buongiorno Bergamaschi.
1: Buongiorno a te, buongiorno ai radioascoltatori.
2: Eh sì, perché questa abbiamo appena parlato della, diciamo, probabili dimissioni di Starmer in Gran Bretagna, protagonista indiscusso del formato dei volonterosi, quello che chiamano il formato E3. Dall'altra parte è ancora presto per capire cosa potrebbe cambiare. Raccontavamo prima che anche Merz non sta messo benissimo come diciamo sentimento popolare, altrettanto Macron, ma insomma questa Europa che ha di fronte sfide enormi con delle leadership non proprio saldissime nei loro paesi e con anche un po' di conflitti interni, qual è il momento in cui siamo, Bergamaschi, per la leadership europea e quali sono i grandi temi, ovviamente a partire da quello dell'Unione da una parte e dell'Ucraina dall'altra?
1: Bene, come giustamente hai sottolineato, ci sono diversi format all'interno dell'Unione Europea, ci sono dei gruppi o sottogruppi che continuano a riunirsi, ovviamente cercando di portare avanti la propria linea politica e i propri interessi all'interno di quel panorama frammentario che è l'Unione Europea, perché sono 27 paesi, ciascuno con una propria storia, tradizione, cultura politica, governo, tra l'altro, tipo di governo diverso gli uni dagli altri, quindi trovare la quadra non è semplice all'interno delle istituzioni europee. Si tratta di essere capaci di leggere dall'esterno e capire quali sono i meccanismi decisionali. Tu hai sottolineato che esiste un E3 dove ci sono due paesi dell'Unione Europea, Francia, Germania più la Gran Bretagna, che sono quelli che si riuniscono periodicamente per fare il punto, in particolare per quanto riguarda la crisi ucraina, e che gestiscono tutta la Coalition of the Willing, cioè la coalizione dei volenterosi che è stata messa in piedi, appunto, che dovrebbe essere quella che dovrebbe fornire le garanzie di sicurezza una volta che si raggiunge un accordo di pace fra Ucraina e Russia. Però c'è anche un E5 che si riunirà a fine settimana, che coinvolge, oltre ai tre precedentemente detti, anche la Polonia, che naturalmente sta pestando i piedi e sentendosi per certi versi esclusa, anche se è il paese in prima linea, e l'Italia, e questi cinque, le cinque dovrebbero riunirsi a fine settimana per fare il punto della situazione. Ma non dimentichiamoci che esiste anche un NB8, che o Nordic Baltic 8, cioè i cinque paesi scandinavi, inclusa la Norvegia, che non fa parte dell'Unione Europea, e i tre paesi baltici, che mettono assieme, per quelli che è la conoscenza nostra, cioè i tre paesi considerati falchi per quanto riguarda le relazioni con la Russia, con i cinque paesi scandinavi, considerando colombe su tutte le questioni che riguardano le crisi in genere. E in tutti questi raggruppamenti poi si cerca poi di trovare i punti di contatto, i punti di dialogo per definire una posizione comune. Di fatto oggi sappiamo che la settimana scorsa il capo gabinetto di Antonio Costa, che è il presidente del Consiglio europeo, ha cercato di mettersi in contatto con il Cremlino per stabilire appunto una linea di comunicazione e verificare se esistono le possibilità di cominciare a sedersi intorno a un tavolo per discutere della guerra in Ucraina. All'interno dell'Unione Europea poi va sottolineato che esiste questo bisticcio in corso, questa frattura, eccetera, fra le tre cariche più in vista, più importanti dell'Unione Europea, che sono appunto Costa, il Presidente del Consiglio, Ursula von der Leyen, la Presidente della Commissione, e l'alto rappresentante per la politica estera e di sicurezza comune, Kaja Kallas.
0: Kaja Kallas, che appunto è estone e quindi insomma in qualche modo è contraria a venire a più miti consigli con la Russia, e questo insomma provoca un certo attrito con gli altri rappresentanti. E appunto sul suo ruolo c'è stato un tentativo di sminuire, di ridurre, di ridimensionare il cosiddetto ministero degli esteri di Kaja Kallas, questo da parte di Ursula von der Leyen.
1: Esatto, perché beh, insomma, c'è una tendenza in corso da parte di Ursula von der Leyen al secondo mandato, vorrei ricordare, che è quella dell'accentramento. Ursula von der Leyen si sta tenendo sotto stretto controllo i dossier che più la interessano, i dossier più evidenti, siano quelli delle immigrazioni, siano altri dossier, dossier commerciali, eccetera. Von der Leyen sta muovendosi per tenere sotto controllo tutto. Almeno da voci di corridoio, sta cercando di ridimensionare il servizio europeo di azione esterna, dossier, dossier commerciali, eccetera. Von der Leyen sta muovendosi per tenere sotto controllo tutto e, almeno da voci di corridoio, sta cercando di ridimensionare il servizio europeo di azione esterna, cioè tutto l'apparato che gestisce la CALA.

0: In questo contesto c'è una proposta francese per ridimensionare il servizio affari esteri, però vorrei ricordare che c'è una dinamica interna all'Unione Europea dove i paesi più importanti, quelli grossi, cercano di mantenere sotto controllo o ridimensionarlo nel vero senso della parola, perché loro già hanno una rete in tutti i paesi del globo, Francia e Germania in particolare, ma anche l'Italia, insomma, ha presenze un po' dappertutto. Ma ci sono i piccoli paesi invece che non hanno delegazioni, che non hanno ambasciate in tutti i paesi, che contano di rafforzare il servizio esterno. Proprio perché loro sarebbero rappresentati da questo servizio interno molto di più che non delle ambasciate singole di Francia, Germania o Italia, per esempio. Per cui c'è anche questa dinamica interna. Kaya Kallas, peraltro, è vittima, è al centro di una furiosa polemica all'interno dell'Unione Europea perché nel corso di una conversazione ufficiosa avuta in Messico qualche giorno fa si sarebbe riferita ad Israele, citando Israele come uno stato dove vige l'apartheid. Queste dichiarazioni sono filtrate, hanno fatto infuriare gli israeliani hanno dichiarato che hanno interrotto le relazioni dirette con Kaya Kallas, per cui c'è anche questa polemica. Kaya Kallas, che oggi è in partenza per partecipare alla riunione della Lega Araba che si svolge in Oman, dove si farà il punto della situazione per quanto riguarda la crisi di Gaza, ma anche quello che sta succedendo nella West Bank, cioè in Cisgiordania.
1: Noi la ringraziamo tantissimo, Paolo Bergamaschi, ex consigliere politico della Commissione Esteri del Parlamento europeo. Grazie per essere stato con noi. Buona giornata.
0: Grazie a voi e buona giornata a tutti e a radioascoltatori.
1: Sono le 8:31, la linea torna al giornale radio, noi torniamo tra poco.
2: Popolare Network. Buongiorno dalla redazione di Popolare Network, le notizie delle 8:30.
3: La prima giornata di colloqui tra le delegazioni di Stati Uniti e Iran si è chiusa con incoraggianti progressi, così riferiscono Pakistan e Qatar, due paesi mediatori, dopo che Donald Trump ha rischiato ieri di far saltare le trattative. I negoziati sono durati tutta la notte. Con alcuni risultati è stata concordata una roadmap per raggiungere un accordo finale entro i prossimi 60 giorni. Ci sarà inoltre la creazione di una linea di comunicazione per evitare incidenti nello stretto di Hormuz, che in questo arco di tempo resterà aperto, e di una cellula per la gestione dei conflitti in Libano. L'Iran ha parlato di progressi sulla fine della guerra, appunto, nel paese, il Libano, e dello sblocco di alcuni dei suoi asset congelati. I colloqui proseguiranno per tutto il resto della settimana a livello tecnico.
2: E Trump non molla la presa su Meloni. Anche ieri sera il presidente americano l'ha attaccata sui social. L'Italia e la sua premier non ci sono stati a difenderci dalla minaccia nucleare iraniana. Poi ha allargato il campo a tutti gli altri alleati della NATO, dicendosi deluso ed evocando la possibilità di un ritiro degli Stati Uniti dalla alleanza. Meloni ha deciso di non replicare più alle accuse, tenere il punto con Trump ma senza mettere a rischio le relazioni, soprattutto commerciali, con gli Stati Uniti e la linea al momento di Palazzo Chigi.
3: Nella notte c'è stato un attacco ucraino con droni su Mosca, lo riferisce il sindaco della capitale russa che ha detto che sono stati tutti intercettati. Il raid ha fatto chiudere temporaneamente i quattro aeroporti di Mosca. L'esercito ucraino ha detto di aver colpito anche una raffineria di petrolio russo in Siberia, a più di 2000 chilometri dal confine. Sempre nella notte ci sono stati bombardamenti russi su Zaporizhia e Odessa, due morti. Secondo le fonti ucraine, un drone russo avrebbe inoltre colpito una nave cargo nel Mar Nero, provocando almeno un morto.
2: Il segretario di Stato americano Marco Rubio si è congratulato con Abelardo Della Espreglia dopo che il candidato ultraconservatore si è proclamato vincitore delle presidenziali in Colombia. I risultati delle elezioni non sono ancora ufficiali, ma secondo i dati preliminari, tra Della Espreglia e il candidato progressista Ivan Cepeda lo scarto di voti è ridottissimo, circa 250.000. Il riconteggio ufficiale e formale dei voti comincia oggi. Il presidente Gustavo Petro ha chiesto di attendere il risultato definitivo, ma la vittoria di Della Espreglia spingerebbe ancora più a destra l'America Latina, mettendo a rischio, tra i risultati di Petro, anche il processo di pace, di dialogo con i gruppi armati nel paese.
3: La mamma, il suo compagno e il nonno delle due sorelle ritrovate ieri sera a Formia, 15 giorni dalla loro scomparsa da una casa famiglia, sono stati fermati con l'accusa di sequestro di persone in concorso dopo essere stati interrogati nella notte. Sara e Alicia sono state ritrovate ieri sera appunto a Formia in provincia di Latina.

0: A casa di una lontana parente della madre, un'anziana ottantenne. Gli investigatori stanno continuando le indagini per verificare il coinvolgimento di altre persone nel sequestro delle due giovani.
1: Infine, i mondiali di calcio. Nella notte si sono giocate due partite, Nuova Zelanda-Egitto finita 1-3 e Uruguay-Capoverde terminata con un pareggio 2-2. Ieri sera altro pareggio 0-0 tra Belgio e Iran, successo per 4-0 invece della Spagna sull'Arabia Saudita. 8:35 minuti è tutto, le notizie di Popolare Network tornano alle 9:30, buon ascolto.
2: Popolare Network.
3: Attenzione, grande promo da Teddy. Tanti articoli scontatissimi. Ad esempio, 30% su tutti i peluche, 30% su tutte le candele e portacandele e molto altro ancora. Ma solo per pochissimo tempo. Risparmia ora da Teddy e fino al 5 luglio. Teddy, un mondo di idee.
4: Prime Day di Amazon è dal 23 al 26 giugno? Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma...

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime.
1: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio. Dopo il primo assaggio, con Despar Premium, qualità, passione e tradizioni si incontrano. Fino al 4 luglio, da Despar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come prosciutto di Parma DOP stagionato 18 mesi, due confezioni da 100 grammi a 5,99€ e pinza con lievito madre, due pezzi da 230 grammi a 2,39€. Despar Premium, l'eccellenza del gusto.
2: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
3: Resto presto.
4: E finalmente all'alba delle 8:37 di lunedì 22 giugno possiamo parlare degli ascoltacori.
5: Oh.
4: Finora l'abbiamo fatto così in modo un po' interstiziale, un po' al volo, tra una notizia e l'altra, tra un ospite che non rispondeva e ci dava qualche minuto di tempo e l'altra. Adesso invece abbiamo deciso di dedicare proprio uno spazio a quello che succederà domani sera. Beh, la diretta inizierà verso le 20. 20 o qualcosa?
5: Sì, le 20.
4: Verso le 20, noi invece ci troveremo prima alle 19.
5: Però prima dobbiamo dire cosa sono gli ascoltacori.
4: Un attimo.
5: Molti non lo sanno.
4: La sto prendendo un po' alla larga,
5: okay.
4: Ma ci arrivo. Domani ci sarà appunto l'operazione degli ascoltacori nell'ambito delle grandi manifestazioni per i 50 anni di Radio Popolare. Facciamo 50 e 50. Ci troviamo a cantare, a metterci un po' noi dei cori, altri invece si autoconvocano. 5 programmi della radio hanno in qualche modo fatto da catalizzatori per i loro ascoltatori, per amici dei loro ascoltatori, facendo però riferimento a dei cori che già in qualche modo esistono e hanno dei repertori, soprattutto hanno un po' le ugole rodate. Lo stesso abbiamo fatto noi, che insomma un po' a spizzichi e bocconi abbiamo chiesto: vestitevi da marinari, vestitevi da pirati, venite a fare gli argonauti in piazzale Argonne. Però di fatto di che cosa si trattasse e perché ci fosse questo tema della nave, bene bene non l'abbiamo mai detto, Claudio.
5: Perché? Facciamocelo spiegare.
4: Ce lo facciamo
5: da chi
4: spiegare.
5: Lo sa.
4: Esatto, dagli amici della nave. Ecco, tutto parte da quello, dagli amici della nave. E noi siamo al telefono con Paolo Foschini, che oltre ad essere un giornalista e musicista, è il vicepresidente dell'associazione Amici della Nave, direttore del coro La Nave di San Vittore e del coro Amici della Nave. Buongiorno Paolo.
6: Buongiorno a voi cari ascoltatori
4: e con tutti gli ascoltacori domani.
6: Certo.
4: Allora, che cos'è il coro degli Amici della Nave?
6: Il coro Amici della Nave è il seguito di un coro che era nato all'interno del carcere di San Vittore e che esiste tuttora nel reparto La Nave, che è un reparto terapeutico di cura gestito da ASST Santi Paolo Carlo. Da molti anni, fra le varie attività di questo reparto, c'è un coro con cui abbiamo fatto tante cose. A un certo punto, oramai diverso tempo fa, si è resi conto che serviva un coro anche esterno, perché come per la maggior parte delle cose che si fanno in carcere, come dire, suona paradossale dire ma fare le cose in carcere è più facile che farle fuori, perché uno va lì e organizza un'attività, le persone le trovi lì. E invece fare le attività fuori significa che sono loro che devono venire da te per qualunque tipo, oltre al fatto che naturalmente, a prescindere dal coro, c'è un grande bisogno di attività esterne, perché la grande difficoltà per chi sta in carcere, oltre allo starci per gli anni che ci sta, è che poi quando arriva fuori spesso trova poco. Quindi il coro è nato per questo, cioè il coro La Nave di San Vittore, che è composto da persone che abitano nel reparto La Nave, e c'è un coro che si chiama Amici della Nave, che è composto da volontari e da persone che o sono state in carcere e in generale fanno riferimento, poi finisco questo lungo discorso, alla frequentazione dei SERD, dei servizi per la dipendenza sul territorio, che oltre alle varie attività, hanno da diversi anni appunto anche un'attività corale.
5: Noi abbiamo saputo di tutto ciò grazie a una vostra volontaria che si chiama Claudia Di Ciò, che è una docente montessoriana che ci ha scritto qua in trasmissione, e siamo saliti su questa
4: nave,
5: diventando anche noi amici della nave, speriamo, perché no, non cantiamo, oddio, la Cinzia canta benissimo.
4: Insomma, sono un Ugola d'Horror.
5: No, Paolo.
4: Ugola d'Horror.
5: Ha vinto il premio Ugola d'Horror qua a Radio Pop, quindi stiamo in una botte proprio sempre per stare sui temi marinari.
6: Certo.
5: Domanda assolutamente fondamentale, ma le canzoni che sono state scelte dagli ascoltatori, che sono Centro di Gravità Permanente, Generale, Vita Spericolata e Azzurro, vi vanno bene?
6: E per forza ci vanno bene, anche perché, tornando sulla questione delle attitudini, noi naturalmente, a differenza di tanti cori che legittimamente fanno, non dico un test d'ingresso, però, come dire, le persone che cantano in tanti cori hanno come denominatore comune un'attitudine musicale particolare, mentre invece noi questa cosa non ce l'abbiamo, anzi l'attitudine musicale spesso è sconsigliata, cioè, nel senso che, come diciamo sempre, se in un coro ci sono due persone che cantano meglio degli altri perché sono molto brave e quelle due lì cantano più forte, spesso il coro viene peggio. Mentre invece il coro che viene bene è quello dove ciascuno, per le sue possibilità, ci si ascolta a vicenda e si canta. Il nostro repertorio è un repertorio molto pop, quindi quando abbiamo visto la classifica delle canzoni che il vostro referendum aveva selezionato, noi ne avevamo già una in repertorio, che è Generale.
4: Ah, ecco.
6: Perché specialmente negli ultimi anni, naturalmente, abbiamo fatto diversi concerti che avevano come filo conduttore il tema della pace, per evidenti ragioni che non sto qui a dire, e Generale era una di queste. Ci avevamo messo dentro anche Il mio nome è mai più, per dirti altre.
5: Bella anche!
6: Sarebbe stata adatta, ma naturalmente, siccome come lei, il referendum è sovrano in questi casi, e quindi
4: accogliete anche gli altri brani. Ma Paolo,
6: no, figurati, lo facciamo volentieri.
4: Paolo, domani sarai tu un po' il maestro.
5: Eh sì,
4: del coro.
5: MC.
4: Tu il maestro.
6: Sì, questo fa un po' ridere da dire. Ma è così.
4: Ecco, ma noi ci troveremo un po' prima, insomma, verso le 19:45, sì, anche per fare qualche prova. Ecco,
5: conoscersi.
6: Magari... Sì. Anche perché sì, quello sicuramente. E poi, naturalmente, visto che magari ci sono due persone che ci stanno ascoltando, due o tre persone adesso, magari vale la pena dire che non... Mi pare di capire che non è una gara, no? Questa che
5: no.
6: Facciamo. Cioè, sì, però, come dire, più persone cantano, meglio è. Se riusciamo nei periodi di attesa, intanto che si attende il collegamento, a fare un po' di prove, anche metterci d'accordo, entriamo qui, c'è questa cosa, cioè, alla fine poi viene meglio, certo. Se si riesce un po' a provare. A parte che provare è anche divertente, cioè, no, fa parte dello spettacolo, ecco.
4: Ad esempio, cioè, in Centro di Gravità Permanente, maestro, io mi permetto di suggerire, all'inizio potremmo fare un po' poro poro poro, cioè questo secondo me potremmo fare.
5: Cioè questo qua.
4: Bravo, sì. Quello. Farlo un po' polifonico, capito? Il coro.
5: Sì, proviamo.
4: Con il maschio fa po', e altri fanno po'.
5: Ci dividiamo in maschi e femmine, maestro, come facciamo?
4: Alti, bassi, non
6: io,
4: so
6: io
4: bene.
6: Direi che la divisione più semplice, per non fare spostare le persone, mettiamo i maschi da una parte e
4: le femmine dall'altra.
6: Dividere il gruppo, che se abbiamo di fronte un ipotetico gruppo, in quelli che stanno da una parte e quelli che stanno dall'altra.
5: Giusto,
6: quelli
4: molto
6: che stanno
4: bello.
6: Alla mia destra
4: mi
6: fanno
4: piace.
6: Una cosa,
4: molto
6: quelli
4: bene.
6: Che stanno dall'altra fanno un'altra. Maschi e poi noi, come dire, questa distinzione maschi femmine è una roba di 100 anni
5: sì.
6: fa.
5: Sì, maestro Paolo Foschini, ne ho un'altra proposta. Allora, siccome voi avete una maglietta blu, giusto?
6: Sì.
5: Esatto, allora noi
6: una maglietta blu con il nostro patacchino amici della nave.
5: Noi chiediamo a tutti ascoltatori e ascoltatrici di non venire con una maglietta blu, cioè domani sera venite in Argonne, diventate argonnauti, sa che la Cinzia Poli ha inventato questa cosa, che saremo gli argonnauti,
4: perché ha pensato la nave, siamo
5: esatto.
4: Argonne.
5: Venite vestite da pirati e da marinai, piratesse, sì, marinarette, marinaretti, quello che volete voi, ma non con la maglietta blu, perché il coro degli amici della nave, maglietta blu, da una parte i pirati, dall'altra parte i marinai, abbiamo fatto la divisione del po po po po, è facilissima, no?
6: No, cioè, anche perché così si identificano subito quelli a cui tirare i pomodori se per caso le cose non vanno
5: esatto,
6: bene.
5: Esatto.
6: Così i colpevoli si individuano facile, ecco.
4: Quindi maestro Paolo Foschini, ridiamo l'appuntamento 19.45 alla fermata della metro Argonne su Viale Argonne, noi ci troviamo lì dove ci sono i giardinetti, speriamo ci sia una fontanella per bere, se no portiamo delle borraccette, dell'acqua e qualche cosa, ci troviamo alle 19.45 e insomma mettiamo alla prova le nostre ugole in coro con l'amici della nave. Grazie mille Paolo Foschini.
6: Bene, grazie
4: a domani
6: voi,
4: sera
6: grazie
4: allora.
6: Per questo invito, grazie.
5: C'è qualcos'altro ciao, che dobbiamo ciao, portare a sapere? No, tutto a posto, bastano le voci, nient'altro.
4: I testi magari.
6: No, l'importante è cantare.
4: L'importante cioè, è cantare.
6: Giusto. Sì, sì, sì, meglio sbagliare cantando che tacere per paura di sbagliare, in genere come regola per
5: il bello, mi piace, no? Meglio sbagliare cantando, bellissimo, grazie maestro.
4: Grazie Paolo Foschini, buona giornata, a domani.
6: A domani, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao.

0: E c'è una persona che per la radio, per Radio Popolare, si è un po' incaricata di fare il punto sui cori che si andavano formando, sia i cori ufficiali sia i cori autoconvocati, e quella persona, fortunato lui, è Claudio Augustoni. Buongiorno Claudio.
1: Buongiorno, buongiorno.
0: Allora, tu sei stato il catalizzatore di cori, qual è la situazione al momento?
1: Ma guarda, la situazione è ottima, abbondante.
0: Partiamo, ottima, abbondante.
1: Per dare un esempio, da ieri sera c'era un concerto a Milano al Castello, di cui la radio era media partner, con il Tanda Choir, un coro di cantanti, ballerini che arrivava dal Sudafrica. Beh, era pieno di nostri cori, di nostri coristi, perché poi alla fine sono venuti a chiedere informazioni, eccetera, per cui direi che l'attesa è ormai quella che precede una partita di calcio veramente importante.
0: Quella che noi non giochiamo.
1: No, noi non giochiamo, però c'è, in particolare per tutti i cori che si sono auto-organizzati e che hanno avuto problemi di diversa natura, dal trovare il
0: Claudio
1: segnale,
0: no.
1: Claudio. Telefonico.
0: Esatto, tipo te, non trovi il segnale telefonico?
1: Ah sì, ecco. Sì, un segnale telefonico
0: stabile,
1: buono. Perché appunto ricordiamo, i cori saranno collegati con noi telefonicamente, per cui era importante non avere dei disturbi, per cui l'hanno trovato, e quindi o darsi un nome o trovare qualcuno che lo dirigesse, il caso del coro di Bergamo, che ha fatto delle trattative, siamo in periodo di calciomercato, e ha scelto come direttore del coro uno dei musicisti degli Arpioni.
2: Bello.
1: Ogni coro si è un pochettino organizzato, sono tanti, perché
0: buco.
1: Sono in alcune città tipo Brescia, Bergamo, Pavia, c'è anche un coro a Volpedo, sapete Volpedo dove c'è il quarto stato?
0: Sì? E anche
2: le pesche più buone d'Italia.
0: Ah, sì?
2: Sì, le pesche di Volpedo.
1: Ecco. Poi dopo tutta una serie di località come Novate Milanese, Pregnana Milanese, Legnano, Paderno Dugnano, Assago, perché poi ci sono anche alcuni cori che si sono formati a Milano, ad esempio in Piazza Selinunte c'è un coro, dove tra l'altro c'è anche la nostra Yuki, questo è un coro serio, che si vede, si organizza, eccetera, e potrebbe benissimo competere con i nostri che abbiamo messo in.
0: Sì, ecco, diciamo che la comunicazione è un po' complicata. Claudio, noi ti sentiamo malissimo, però insomma diciamo che il discorso complessivo lo abbiamo compreso. E tra l'altro anche tu sarai poi in una postazione
2: con Giulia Strippoli.
0: Giulia Strippoli, con Milano e Vincenza, in particolare canzoni ispirate a Milano e a Roma.
1: Noi saremo all'Orenteggio. All'Orenteggio, dove.
2: Ma avete cambiato.
1: È una super organizzazione.
2: C'è scritto Giambellino, avete cambiato.
1: Sì. No, scusa. Siamo al Giambellino,
2: in Largo Balestra.
1: Esatto, anche due cori locali si sono aggregati al coro delle femmine, che sarà quello che dirigerà il nostro coro. Ne colgo l'occasione per dire che la divisa nostra sarà una divisa partigiana. È sufficiente mettere una camicia o una maglietta bianca con un foulard rosso al collo per quanto riguarda il nostro coro, e c'è tutta un'organizzazione, il quartiere mobilitato, anche perché poi il giorno dopo saremo ancora lì
0: a falla con noi.
1: Con noi
0: alla Casetta Verde. Grazie mille Claudio Augustoni, ci sentiamo.
1: Prego.
0: Domani tutti insieme con i cori e gli ascoltacori.
1: Perfetto, ok.
0: Ciao.
2: Ciao Claudio, buon viaggio.
1: Ciao. Grazie.
3: El fútbol es el deporte más lindo y más sano del mundo. Eso no le quepa la menor duda a nadie. Porque se equivoque uno, no tiene que pagar el fútbol. Yo me equivoqué y pagué. pero la pelota no se mancha.
0: Si yo fuera Maradona. E questa è la sigla della nostra rubrica mondiale. Buona giornata, buongiorno Sciauchi Senussi.
4: Buongiorno Cinzia, buongiorno Claudio.
0: E allora, questo mondiale, chi hai visto emergere in questo fine settimana in cui non ci siamo sentiti?
4: Allora, possiamo dire che la sorpresa dei mondiali c'è già. Momento è Capoverde.
0: Sì.
4: Ha pareggiato anche ieri contro l'Uruguay 2-2 dopo aver pareggiato contro la Spagna, e possono passare il turno, quindi la grande sorpresa. La grande delusione è la Turchia, che è già eliminata il 22 di giugno, mentre la finale è il 19 di luglio, ed era una, non dico tra i favoriti, però almeno era data, che ne so io, ai quarti di finale. Tutti parlano dei 65 tiri, 0 gol. Io vado oltre e dico che la Turchia ha un sistema calcistico marcio, perché in questo momento ci sono 1500 persone coinvolte nello scandalo delle scommesse, con più di 1000 giocatori, di cui 27 del massimo campionato. 149 arbitri sono sospesi per tutta la durata delle indagini, mentre gli arbitri sospettati sarebbero 570. Sotto la lente sono finiti anche diversi presidenti di club. Ricordiamo che gli addetti ai lavori è vietato scommettere, anche quelle scommesse che vengono chiamate scommesse legali. La squadra da ammirare è l'Iran. Il simbolo di questa squadra è il portiere, che ha parato tutto ieri notte contro il Belgio, si chiama Alireza Behrabavand. Perché è da ammirare, perché anche per questa ultima partita a Los Angeles gli Stati Uniti le hanno autorizzate di stare sul suolo americano soltanto 16 ore.
0: E hanno dovuto interrompere gli allenamenti dopo un po', perché
4: hanno dovuto interrompere gli allenamenti. L'allenatore si è lamentato perché non ha ricevuto nessun segnale, gesto di solidarietà da parte degli altri 47 allenatori, e ha detto: noi siamo qui per il calcio, non per la politica, e lo ripetiamo. Torniamo alla Spagna, perché Lamine Yamal, diciamo che è la stella di questi mondiali, ha celebrato il suo primo gol in un mondiale facendo il codice postale 304, che è del suo quartiere operaio di Rocafonde, a Mataró, città della Catalogna, dove è cresciuto. Ha cominciato a farlo da quando l'estrema destra di Vox ha chiamato Rocafonda l'etamaio multiculturale, quindi il ragazzo ha le idee chiare come rispondere a Vox. E io finirei non con i mondiali, ma rendendo omaggio a un grandissimo campione, una grandissima persona, che ai tempi disse: e sono contrario a tutte le guerre finché nel mondo ci sarà sofferenza e disuguaglianza, non avremo pace. Questo è il grande capitano, grande campione Igor Protti, del Bari, del Livorno. L'altro ieri c'è stato una bellissima cerimonia a Livorno, con 12.000 persone allo stadio che non si vedono da anni, che gli hanno reso omaggio, e adesso il feretro andrà a Bari per raccogliere a San Nicola un dovuto omaggio. Protti è stato capocannoniere della C, della B, della A, e ha sempre rivendicato la sua appartenenza alla classe operaia, e ha raccontato che suo babbo lo portava alla Casa del Popolo a Rimini quando era bambino, e quando è morto il padre ha voluto la bandiera del PC sul feretro. Questo è Igor Protti, che è un esempio quelle che non ci sono più, ecco, per quello la sua morte ha commosso tutti, e ovviamente la pelota non si mancia, le rende omaggio.
2: Vabbè, altro che lui, proprio forse più di tutti. Oggi Argentina, Francia, vedremo anche stanotte, insomma, Norvegia, le tre che hanno fatto come dire, i risultati. Vedremo, vedremo se si confermano. Dai, domani abbiamo di che.
4: Ecco, Francia potrebbe, la partita della Francia potrebbe saltare.
2: Ah.
4: Perché sono previsti forti temporali. Potrebbe. Infatti oggi l'Equipe fa un titolo molto americano, ballare sotto la pioggia, ma potrebbero anche non ballare sotto la pioggia, ecco, se è un temporale che è pericoloso, ecco.
0: Grazie mille, ciao Kisenusi, grazie per la rubrica mondiale. Ci sentiamo domani, ciao. Piace questa onda di disimpegno che abbiamo preso oggi.
2: Mi piace moltissimo.
0: Possiamo tenerla fino al 3 luglio, ultimo giorno della nostra diretta?
2: Non credo.
0: Dici che non regge?
2: No.
0: Vabbè. Allora, passiamo alle rimaste, le notizie sfuggite alla rassegna stampa, cioè non proprio sfuggite, però insomma, la presidente del Consiglio Meloni sfila a sorpresa al raduno degli alpini a Gemona del Friuli e dice: avevo bisogno di un po' di sano orgoglio nazionale. E anche di un goccetto di grappa, dai. Un grappino ci sta sempre bene in certe situazioni di tensione internazionale. Allora, grazie al telescopio spaziale James Webb è stato possibile vedere le enormi nubi di gas che hanno plasmato le stelle delle prime galassie. E certo, a quel tempo costava molto meno, quindi... Enormi nubi di gas... E chiudiamo con i cliccabilissimi, quegli articoli che vi faranno perdere tempo, come quello della stampa.it. Ugo, il centenario digitale, il segreto della longevità è restare sempre curiosi. Grande signor Ugo che smentisce quel proverbio esecrabile, quello che dice: se vivere 100 anni tu vuoi, fatti sempre fatti tuoi. E invece no, lui 102 anni, ospite della casa di riposo Domodossolo, a tutti i giorni usa il computer e dice: se sento qualcosa che non conosco, lo cerco subito su internet. La curiosità lo tiene lì, lo tiene giovane.
2: Altro che cantieri.
0: Grande signor Ugo. I cliccabilissimi, e sai cosa eviti? Ce ne andiamo, cosa dici?
2: Assolutamente, lasciamo il posto...
0: Lo spazio.
2: Tutto scorre,
0: a tutto scorre,
2: Bacchetta.
0: Massimo Bacchetta, ne torniamo domani alle 6, già agghindati da Marina Retti e Pierati, più o meno quello che riusciamo a mettere insieme.
2: Ah giusto, no maglietta blu, mi raccomando,
0: no blu.
2: Argonauti, Pirati, Marina Retti, ma no maglietta blu.
0: No maglietta blu.
2: A righe meglio.
0: A righe, sì, certo.
2: Ma no. Sì, un po' piratesca, se no, vedete voi.
0: A domani, ciao, ciao a tutti, ciao Claudio Iampaglia.
2: Ciao Cinzia Poli.
0: A tutti e a tutti.

0: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
1: Anteo porta il cinema nei municipi.
2: Da giugno a settembre nelle piazze di Milano c'è Anteo nella città, il cinema itinerante organizzato da Anteo e Fuori Cinema, con il sostegno di Beeper e la collaborazione del Comune di Milano. In programmazione i film dai festival internazionali e le novità della stagione.
1: Dal 23 al 28 giugno presso la cooperativa La Briola in via Enrico Falche 51. Il programma su spaziocinema.info.
3: Tutto scorre.

0: Due minuti dopo le nove, buongiorno, buongiorno e buon inizio settimana da Massimo Bacchetta, da Tutto Score. È lunedì. Allora, è la settimana del Pride, sabato 27 giugno, la settimana si concluderà con il corteo. È il 25esimo anno di questa iniziativa a Milano. Domanda semplice, non so se è anche facile, però rivolta a tutte le persone che a vario titolo ritengono di rientrare e si sentono coinvolte nella galassia LGBTQIA+. Parteciparete? Ci sarete? Sì? No? Perché? Benvenute e benvenuti.
1: Tutto scorre.

per rimanere a Milano e dalle nostre parti, come si dice. È una settimana di iniziative, anzi, che costella poi un mese di fatto anche di iniziative diffuse per quanto riguarda il Pride. Sabato però, a partire dalle 15.30, davanti alla stazione centrale, il corteo tradizionale, corteo, ripeto, del 25esimo anno, questo, si attendono centinaia di migliaia di persone, da Piazza della Repubblica fino all'Arco della Pace, dove dalle 18.30 ci sarà l'iniziativa Fermi, lì con interventi, persone e poi musica. Un'iniziativa quest'anno che chi lo sa se sarà un po' diversa, si annunciano cose un po' differenti, alcuni carri tradizionali che non ci saranno. Le grandi contraddizioni del momento internazionale che intervengono anche in iniziative del genere, per esempio la questione di Gaza, del genocidio, eccetera. Vorrei sapere da voi, quelli che stanno e quelle che stanno ascoltando in questo momento, appunto, che a vario titolo, ripeto, rientrano in quella galassia che è una vera galassia e costellazione LGBTQIA+. Ci rientrano, sarete a quella iniziativa e perché ci sarete, perché non ci sarete? Allo 02 33 001 001 se volete telefonarmi e telefonarci e farcelo sapere, oppure i messaggi come sempre al 331 6214 013, gli sms, Telegram, WhatsApp, le mail a diretta @popolarenetwork.it.

0: Settimana lunga in altri Pride, nelle altre città, per esempio l'ultimo a Roma si è visto, poi a livello di provocazioni, sì, no, piccole o grandi, però insomma come si intersecano le questioni poi anche del momento, nazionale, internazionale, eccetera. Intanto saluto e do il benvenuto a Alice Redail, grazie di essere con noi.
1: Buongiorno, grazie a voi.
0: Buongiorno, buongiorno, presidente di CIGAR CIGAY Milano e CIGA sta per Centro Iniziativa Gay, insomma storica, sigla tra i soggetti organizzatori del Pride, per cui parto molto semplice. Che Pride sarà quest'anno?
1: Speriamo che sarà un Pride partecipato, ovviamente, speriamo che sarà un Pride intenso e che porterà anche tutti i temi della comunità e delle minoranze nelle strade di Milano. Ovviamente il periodo storico vede i diritti della comunità LGBTQ particolarmente sotto attacco, quindi riteniamo che sarà più che mai importante esserci tutti. Sicuramente partiremo ovviamente con le nostre ormai tradizionali Pride Square in Porta Venezia il 24, 25 e 26, che ci daranno 3 giorni per discutere, per ampliare, per elaborare un vero e proprio laboratorio politico a cielo aperto, per poi arrivare il 27 invece alla parata, che sarà proprio il culmine della manifestazione, per manifestare appunto per i diritti LGBTQ, per i diritti umani in generale.
0: L'iniziativa quest'anno è sotto il titolo dei Corpi in rivolta in lotta per i diritti, ed in effetti nella stagione storica che stiamo vivendo, mi viene da dirlo per paradosso, ma sembra difficile per chiunque non riconoscersi in una cosa del genere, cioè nel senso che appunto l'offensiva è a vastissimo raggio nei confronti di chiunque non sia conforme, mettiamola così. Poi chi è al potere sceglie di volta in volta chi è conforme e chi non lo è, però è un'iniziativa, cioè è un'offensiva storica a vastissimo raggio. In questo contate, diciamo, che tante più persone della pur enorme galassia, diciamo, che rientra sotto tutte quelle sigle dall'LGBTQIA+, si senta coinvolto?
1: Sì, assolutamente. Il Milano Pride, per fortuna, è una manifestazione che negli anni è cresciuta moltissimo, è cresciuta non solo per la comunità, ma anche proprio per tutte le minoranze che hanno necessità, bisogno di far sentire la loro voce. Parliamo di persone migranti, parliamo di persone disabili. È una manifestazione ampia, trasversale, che parla a tutti e a tutte in maniera il più possibile intersezionale. Come dicevi giustamente tu, oggi vediamo come in generale una certa classe politica, diciamo, e alcune e le estreme destre pongano sotto attacco i diritti delle minoranze in maniera puramente strumentale per alimentare caccia alle streghe, di fatto con il loro unico obiettivo del dividere, del causare paure e di mantenere il loro potere. Proprio per questo noi ci teniamo proprio a creare una manifestazione che possa parlare a tutto il più possibile, in modo da scendere tutti insieme, fare massa critica e dimostrare insieme che la società civile può andare in un'altra direzione, può rispondere con le proprie voci e poi eventualmente con i propri voti, ci auguriamo, a questi attacci.
0: Alice, ci sono delle questioni però che necessariamente ti chiedo, perché ci sta, si chiamano dinamiche, si chiamano dialettiche, e in questo 25esimo anno poi nella formazione, nel procedere alla formazione di questa iniziativa, chi segue le vicende un po' di questioni però le ha viste sollevarsi, da questioni molto puntuali, se vogliamo, per chi vive a Milano, insomma la portata è chiara, per altre persone magari meno, si parla, che ne so, di Porta Venezia, quindi alcuni cari storici che non parteciperanno, e lì ha a che fare invece con una polemica che è cresciuta nel tempo dal punto di vista proprio dell'organizzazione del luogo, cioè la cosiddetta, quella che dal comune della regione si chiama Malamovida, e quindi le limitazioni eccetera, e quindi delle polemiche che ci sono stati tra associazioni, tra luoghi di ritrovo storici invece di quella della galassia lì in quella zona. Ecco, per esempio, quella è una polemica che si è innescata. Altre polemiche sono legate al cosiddetto rainbow washing, insomma tutte quelle attività anche di presenze di soggetti eccetera che poi nel tempo l'accusa o il sospetto di volersi un po' ridipingere, la dico banale, lo hanno alimentato eccetera. È normale dialettica secondo te, secondo voi, oppure c'è qualcosa di più da chiarire, da spiegare? Siete tra i diretti interessati nell'organizzazione, ve lo chiedo.
1: Certo, la dialettica e il confronto secondo me è naturale e anche sano che ci sia, quindi non ho nessun problema in questo senso. Sicuramente si tratta di tematiche differenti. Abbiamo visto che quest'anno ci saranno un paio di carri essenzialmente di quelli che c'erano anche gli anni scorsi, che quest'anno appunto non parteciperanno per motivi diversi. Allora affrontiamo i temi uno alla volta. Sicuramente il Milano Pride allora il Milano Pride è una manifestazione organizzata da un'organizzazione di volontariato, quindi da un'associazione no profit, che come tutte le manifestazioni ha ovviamente dei costi che possono essere anche importanti, e possono essere importanti per mantenere la manifestazione così com'è, per mantenerla ampia, per mantenerla raggiungibile, per mantenerla accessibile, per mantenerla gratuita in tutte le sue forme. La manifestazione inevitabilmente lo sarebbe, ma lo è per esempio anche la nostra festa pubblica e i festival in Play Square. Questo ovviamente ha dei costi che giustamente devono essere sostenuti, e devo dire negli anni noi comunque abbiamo sviluppato un buon rapporto con alcune aziende che si prodigano insomma nei loro progetti di diversity ed inclusion, e che scelgono di finanziare non solo i costi della manifestazione, ma di destinare poi tutto il ricavato al netto delle spese a progetti sociali, culturali, ambientali che ovviamente reggono tutto l'anno e possono effettivamente far crescere il territorio. Troviamo che questa formula sia coerente, che questa formula possa far crescere la manifestazione e aumentare la partecipazione. Lato ovviamente invece locali di Porta Venezia eccetera, noi sappiamo che stanno vivendo un momento difficile, siamo usciti tra l'altro ieri o l'altro ieri comunque con una nota sul tema. È un tema che ovviamente ha molte complessità, è giusto dircelo, non è un tema che può essere affrontato singolarmente, ma è un tema molto complesso che riguarda più cose, riguarda ovviamente il diritto e i legittimi interessi commerciali degli esercizi di Porta Venezia e non, perché comunque l'ordinanza riguarda più zone, pur essendoci lì una restrizione dovuta in particolare a insomma un esito giudiziario che c'è stato di recente, ma appunto le associazioni secondo me possono creare spazi dove le istituzioni, i commercianti, i residenti si possono parlare, ma l'interlocuzione va fatta ovviamente con la politica, con chi poi la città la amministra. Proprio per questo comunque come CIGA Milano abbiamo avviato una serie di appuntamenti da qui alle elezioni del 2027, dove si possano affrontare in verticale anche alcuni di questi temi con chi la città poi la immaginerà.
0: Alice Redelli, ho tenuto per ultima invece una domanda e una questione che ha a che fare con Gaza, però ti chiedo se resti con noi. C'è una telefonata, la piglio e poi passo diciamo ad affrontare anche quella questione. Pronto? Tu che hai l'85 finale, se parli... Pronto?
2: Sono io.
0: Ciao.
2: Ciao. Sì, io sono...
0: Aspetta, togli il viva voce se puoi, perché sennò è un guaio.
2: Allora, io sono Riagedo e parteciperò senz'altro insieme a tutto il nostro gruppo. E
0: aspetta, Agedo...
2: Niente importante, visto anche... quello che stanno facendo con le scuole, stanno impedendo di parlare di educazione sesso-affettiva, e penso che questo sia proprio l'anno veramente importante, dove spero veramente che ci siano tantissime persone che partecipino, ma non solo della comunità LGBTQIA+, ma anche la gente comune che la gente che non partecipa normalmente, ma che crede nello sviluppo, nel futuro e nel fermare i femminicidi, perché io penso che queste cose viaggino insieme, ecco. Questo
0: grazie mille. Ciao, no, allora lo dico io a tutti, AGEDO sta per l'Associazione di Genitori, Parenti, Amiche e Amici di Persone lesbiche, gay, bisessuali, trans, eccetera. Quindi, no, lo dico perché sennò poi uno è sempre convintissimo che la propria sigla, la propria associazione sia straconosciuta da tutte e tutti, e poi non sempre è così, poca roba, però. Alice Redelli, presidente di Arci Gay di Milano, appunto, c'è una questione, la questione ha a che fare con Gaza, col genocidio. Nei giorni scorsi, per il piccolissimo che vuol dire, ma può dare l'idea, insomma, anche di come una questione del genere possa avere coinvolgimenti grandissimi e poi cadute minuscole, ad Inolfi, a Roma, si presenta, ma quello che ha fondato, come si chiama, il Movimento per la Famiglia, non so, da sempre dichiaratosi nemico aperto di questo mondo, di questa galassia, che si presenta con bandiera israeliana, cioè si presenta in maniera del tutto provocatoria. Ecco, questo è il piccolissimo, poi c'è ovviamente invece il coinvolgimento molto più grande possibile in una vicenda del genere che attraversa questo 2026 anche per quanto riguarda il Pride.
1: Certo, il Pride di Milano in particolare ha avuto negli scorsi anni un posizionamento molto chiaro di condanna verso il governo israeliano per quanto sta accadendo con il genocidio a Gaza, e poi abbiamo visto insomma le vicende successive che ancora oggi attraversano purtroppo le nostre cronache. Sicuramente è un tema che poi viene strumentalizzato come abbiamo detto da personaggi che a un Pride probabilmente non ci avrebbero messo mai neanche piede, anzi lungi da loro. È un buon modo per finire sul giornale da questo punto di vista, e per strumentalizzare invece un tema che riguarda i diritti umani per propria visibilità pubblica.
0: Però questo ovviamente nelle singole motivazioni. Dopodiché la vicenda diciamo ha una profondità maggiore, anche proprio di serietà, la presenza invece dei soggetti che rientrano invece del mondo dell'ebraismo, che però dicono che non parteciperanno, eccetera. Cioè si sta complicando oltre le intenzioni una vicenda del genere o no?
1: Allora, secondo me la vicenda è molto più semplice di quella che a volte viene narrata. So che ci sono state associazioni che hanno voluto aderire o cercato, insomma, hanno chiesto di aderire a Pride, non necessariamente al nostro, ma ai Pride, ma l'adesione ovviamente comporta una applicazione a una manifestazione politica. Il Pride è comunque una manifestazione politica, ogni Pride ha un suo documento. È evidente che l'adesione a un documento politico presuppone che lo leggi, che ti ci rispecchi, eccetera. Quindi poi la mancanza di adesione spesso è ownership di chi non la fa, più che chi descrive il documento politico, altrimenti si dovrebbe dire che le manifestazioni politiche non dovrebbero avere un documento politico o una piattaforma politica. Questo lo troverei un po' uno simbolo.
0: È abbastanza diciamo lineare così. Quello che dici, certo.
1: Lato nostro, non abbiamo mai ovviamente ricevuto in realtà richieste di adesione in tal senso. Le persone, la manifestazione è comunque pubblica, quindi le persone a titolo personale possono partecipare senza nessun problema, nel rispetto reciproco di tutte le altre persone che ci sono alla manifestazione. Ovviamente le provocazioni poi possono essere un'altra cosa, come ci dicevamo prima. L'adesione come gruppo organizzato, come associazione, presuppone un'adesione a una piattaforma politica, che è giusto che una manifestazione politica abbia.
0: Che, per essere espliciti, nomina la questione del genocidio.
1: Che nomina la questione del genocidio. Ovviamente se il gruppo in questione, l'associazione in questione, ha posizioni che sono dubbio, comunque non chiarite su una posizione che invece dal documento politico è preso, ripeto, è più secondo me una loro responsabilità chiarirla piuttosto che dell'organizzazione.
0: Partenza alle 16 davanti alla stazione centrale, la dico così almeno sì, tutti capiscono, e poi corteo che si snoda tradizionalmente, diciamo, va verso i bastioni di Porta Venezia e poi da lì continua andando verso l'Arco della Pace, giusto?
1: Cioè. Sì, partenza alle 16 davanti a stazione centrale lungo via Pisani, la testa del corteo sarà in Repubblica, quindi guarderemo...
0: Non Porta Venezia, scusami, ho detto Porta Venezia, mi intendevo Porta Volta, perché sennò va, mando la gente da tutt'altra parte. Cioè...
1: No, poi gireremo verso Viale Liberazione, via Melchiorre Gioia e poi stazione di Porta Nuova per arrivare poi in Arco della Pace, dove alle 18:30 inizierà poi l'evento finale.
0: Non andate in Porta Venezia, perché vi ho mandato fuori strada, vi chiedo scusa, la mia testolina che a fine giugno fa le bizze. Buon Pride e buon corteo, Alice Redelli, grazie mille,
1: grazie a voi.
0: Ciao, grazie Alice Redelli, ricordo presidente di CIGAR CIGAI Milano, tra i soggetti organizzatori di questo Pride, e rinnovo la domanda semplice adesso un po'. Se ne sarà intuito tutta la questione, insomma, che accompagna questo 25esimo anno diffuso nel senso che sabato, parliamo di sabato perché è la giornata del corteo, della presenza, della manifestazione, poi iniziative, anzi fatemelo sapere se ne state animando e popolando altri in questa settimana. Ambrogio dice che andrà al Pride questo sabato e andrà anche a quello di Copenaghen il 15 agosto. Perché dice il Pride è di tutti, di tutte, e bisogna andarci perché i diritti umani e il diritto all'uguaglianza sono imprescindibili. Questa è la sua idea. Poi non mancano però appunto anche qualche messaggio di chi dice non sono della galassia Pride, però sono quelle premesse, insomma dice non possono difendere i diritti da un orientamento sessuale. Che cosa vuol dire questo? Riprende, diciamo, un po' le polemiche di questo periodo, le polemiche anche facili in alcuni casi. Fatemi sapere se volete, tutti quelli che stanno e quelle che stanno ascoltando, che a vario titolo si sentono rientrare nella grande galassia LGBTQIA+, andrete, non andrete, ci siete, non ci siete, sì, no e perché, quanto è larga quella galassia, e quanto in una galassia così larga c'è la possibilità per chiunque oggi, 2026, di ritrovarsi indipendentemente dal proprio orientamento, come diceva un messaggio di poco fa, visto quello che sta succedendo nel mondo, anche dal punto di vista dei diritti delle persone oggi nel mondo e in Italia. Se volete me lo fate sapere, 02 33 00 1 00 1, oppure i messaggi al 331 62 14 013. Allora, visto che poi sabato sul palco dall'Arco della Pace, oltre ai vari interventi, eccetera, ci sarà anche un po' di ugole cantanti, uno di questi è Dito nella Piaga.
3: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

0: io, ma sono matta.
1: Allora, scrive un'ascoltatrice che dice: ecco, il messaggio di prima che aveva a che fare con quella domanda, immagino retorica, come possono dei diritti dipendere dall'orientamento sessuale, eccetera, diceva, ha toccato un punto interessante, dice questa ascoltatrice, i diritti dovrebbero essere sacrosanti per tutti, non essere condizionati. Purtroppo, però, non è così. Quindi, finché l'orientamento sessuale, o come nel mio caso, dice questa ascoltatrice, la disabilità, saranno causa di discriminazione, allora ecco perché bisogna lottare perché questi siano garantiti. E quindi dice, mi fa piacere per lui che sia etero e sano, e quindi può permettersi di non capire. E questo un po' ci lascia già intuire la questione. Ce n'è un altro messaggio che si muove in questa idea, dice, non so se vista l'età eccetera riuscirò a partecipare, ma mai come quest'anno, in cui avanzano e si diffondono pensieri come quelli che rappresenta Vannacci e affini, ecco, mai come quest'anno il Pride non deve essere soltanto simbolico. Stiamo concedendo le libertà di esprimere pensieri inesprimibili ed è molto grave. E il riferimento di questa ascoltatrice ai pensieri inesprimibili e la libertà che si sta concedendo di esprimere pensieri inesprimibili ha a che fare, immagino, con Vannacci e compagnia bella. E allora, vista in questi termini, la domanda si estende. Il 27, tutti quelli che nominano, tutte quelle che nominano sempre, ma la libertà e partecipazione, eccetera, vorrei capire che posizione avete rispetto a quello che ci sarà il 27, cioè il Pride, la manifestazione del Pride. Adesso do la linea alle notizie di Popolare Network, tra 5 minuti esatti torniamo, e quindi anche quelli che stanno telefonando per mettersi in attesa, aspettate quei 5 minuti necessari, tutto scorre su questo.
2: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio dopo il primo assaggio. Con The Spar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio da The Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come capsule caffè compatibili Nespresso, confezione da 100 pezzi, a €14,90 e avocado Ass da 200 grammi, a soli 99 centesimi. The Spar Premium, l'eccellenza del gusto. Luglio da The Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come capsule caffè compatibili Nespresso, confezione da 100 pezzi, a €14,90 e avocado Ass da 200 grammi a soli 99 centesimi. The Spar Premium, l'eccellenza del gusto.
3: La Sardegna è una grande terra con grandi profumi.

0: Popolare Network.
1: Le 9.30, buongiorno, le notizie di Popolare Network. La prima giornata di colloqui tra le delegazioni di Stati Uniti e Iran si è chiusa con incoraggianti progressi, così riferiscono Pakistan e Qatar, i due paesi mediatori, dopo che Donald Trump ha rischiato ieri di far saltare le trattative con le sue minacce. È stata concordata una roadmap per raggiungere un accordo finale entro i prossimi 60 giorni. Ci sarà inoltre la creazione di una linea di comunicazione per evitare incidenti nello stretto di Hormuz, che in questo arco di tempo resterà aperto, e poi ancora l'annuncio di una cellula per la gestione dei conflitti in Libano. L'Iran ha parlato di progressi sulla fine della guerra in Libano e dello sblocco di alcuni dei suoi asset congelati. I colloqui proseguiranno per tutto il resto della settimana a un livello tra tecnici.
2: E proprio in Libano c'è stata una seconda notte di calma dall'inizio delle ostilità. Il cessate il fuoco annunciato da Israele sembra per il momento reggere. In Cisgiordania invece le forze israeliane hanno ucciso un 15enne e un 19enne a sud di Nablus. I media di Tel Aviv sostengono che avrebbero lanciato Molotov contro un insediamento israeliano provocando un incendio. Intanto a Gaza, l'IDF dice di aver ucciso due combattenti di Hamas in due attacchi separati avvenuti ieri nel nord della striscia.
1: Nella notte c'è stato un attacco ucraino con droni su Mosca, che sono stati tutti intercettati, lo riferisce il sindaco della capitale russa. Il raid ha fatto chiudere temporaneamente i quattro aeroporti della città. L'esercito ucraino ha detto di aver colpito anche una raffineria di petrolio russa in Siberia, a più di 2000 chilometri dal confine. Sempre nella notte ci sono stati bombardamenti russi su Zaporizhia e Odessa, due morti, e su Sumy con altre cinque vittime. Secondo fonti ucraine, un drone russo avrebbe inoltre colpito una nave cargo nel Mar Nero. Anche qui c'è stato un morto.
2: Il segretario di Stato americano Marco Rubio si è congratulato con Abelardo Della Espreia dopo che il candidato ultraconservatore si è autoproclamato vincitore delle presidenziali in Colombia. I risultati delle elezioni non sono ancora ufficiali. Secondo i dati preliminari, tra Della Espreia e il candidato progressista Ivan Cepeda, lo scarto di voti è ridottissimo, di circa 250.000 preferenze. Il riconteggio ufficiale e formale dei voti comincia oggi. Il presidente Gustavo Petro ha intanto chiesto di attendere il risultato definitivo.
1: In Bolivia scontri tra la polizia e i manifestanti che sono scesi in piazza nonostante lo stato di emergenza dichiarato dal presidente Paz proprio per mettere fine alle proteste che stanno paralizzando il paese da settimane. Gli scontri sono stati nel dipartimento di Cochabamba, roccaforte politica dell'ex presidente Evo Morales. La polizia ha usato gas lacrimogeni per sgomberare una strada mentre i dimostranti gettavano pietre dalle colline.
2: La madre, il suo compagno e il nonno delle due sorelle ritrovate ieri sera, a 15 giorni dalla loro scomparsa da una casa famiglia in provincia dell'Aquila, sono stati fermati con l'accusa di sequestro di persona. La procura ha richiesto la misura dopo aver interrogato le tre persone nella notte. Le due sorelle sono state ritrovate ieri sera a Formia, in provincia di Latina, a casa di una lontana parente della madre, un'anziana ottantenne. Le due sono in buone condizioni di salute. Gli investigatori stanno continuando le indagini per verificare il coinvolgimento di altre persone nel sequestro delle due giovani.
1: 9.33 minuti è tutto per il momento. Le notizie di Popolare Network tornano alle 10.30. Buon ascolto.

0: Popolare Network.
1: L'aperitivo a Radio Popolare. Il lunedì e il giovedì, prima degli eventi in auditorium, il cortile di Radio Popolare si accende. Dalle 20 alle 21.30 musica con noi DJ di Radio Popolare. Cibo e bevande con Ape Bedda e tutta l'atmosfera della radio. Aperitivo musicale nel cortile di Radio Pop, in via Olearo 5 a Milano. Ci vediamo lì!

0: Sabato la manifestazione del Pride Milano. Chiunque di voi si senta coinvolto o coinvolta, allora ci sarà, non ci sarà, sì, no, perché? In questo 2026, perché poi tutte le cose hanno una loro localizzazione nel tempo. Perché poi uno all'apparenza può anche dire certi argomenti sono scontati. Adesso preparatevi bene anche tutti voi che state per scrivere. Che vergogna che anche degli ascoltatori e ascoltatrici di Radio Popolare dicano questo. Quello che scrive Franco. Gay Pride è una prepotenza di chi pretende, non so a che titolo, di rappresentare tutte le minoranze. Tanti voti nuovi per vannacci della classe operaia. Capito? Poi c'è anche chi scrive: il Gay Pride non sarà più necessario il giorno in cui l'orientamento sessuale non sarà più oggetto nemmeno di conversazione. Un altro che dice: io vorrei partecipare al Pride di Como, ma come al solito la data ancora non mi è stata comunicata, e chiede: no, io non ti so dire. Altro messaggio, vabbè, ma li leggo dopo perché ci sono delle telefonate. Pronto?
1: Pronto?
0: Ciao.
1: Sì, ciao, sono Cristina.
0: Ciao Cristina.
1: Io ti chiamo e constato con piacere che hai un po' riformulato la domanda iniziale, nel senso che hai parlato di chiunque si sentisse coinvolto.
0: Giusto.
1: Perché all'inizio era il proprio partito.
0: Chi si senta nella galassia LGBTQ.
1: Esatto, quindi avevi
0: giusto
1: un po' involontariamente, sì, ovviamente, ma lo sottolineo.
0: Definito
1: uno spartiacque noi loro, no? Questa cosa qui. Io ti parlo per esempio da Bologna, che da quel punto di vista lì, per fortuna, è ormai da anni all'avanguardia, diciamo, per quanto riguarda i diritti, e quindi parliamo degli anni 70. Cioè qui da noi abbiamo qui una forza tale da quel punto di vista, per cui mi riallaccio al signore che parlava, sì, degli operai che votano vannacci, no? Cioè io dico, ma chi se non chi ha una forza politica grande deve farsi avanti? Cioè siamo noi che qui possiamo farci avanti. Poi è chiaro che mai come quest'anno, mai più come in questi anni il Pride è stato politico. Per cui, cioè, per dirti, sempre qui a Bologna, per citare il titolo del Pride che c'è stato 2 settimane fa, era No Pride in Genocide, cioè non esiste un Pride con un genocidio, e quindi la connotazione politica del Pride diventa sempre di più intersezionale, trasversale, va sempre oltre. Poi io ci vado in quanto persona bisessuale, ma questo non significa che chiunque, cioè, per dirti, 2 giorni fa qui a Bologna c'è stata una manifestazione che devo dire che non è neanche riuscita male per la giornata del Mondiale del Rifugiato. Ma è chiaro che non può, cioè, chi ha la forza deve fare da traino. Cioè il Pride qui è stato qualcosa che è andato oltre il tema sessuale, capito?
0: No, hai assolutamente ragione. Il motivo per cui l'ho riformulata non era nelle intenzioni, ma era nella consapevolezza che la domanda fatta così potesse depistare, e mi spiego. Cioè c'è in questo caso una manifestazione che ha a che fare coi diritti, e quindi, come dici tu, è una questione che riguarda tutti in questo caso. Però è anche vero che quella manifestazione che parla a tutti, cioè che parla a chiunque si senta coinvolto nella questione dei diritti, è una manifestazione storicamente promossa da un mondo che si è messo invece in strada, lo dico pubblicamente, in strada nel senso che si è messo nella,
1: chiaro,
0: visibilità, parlando della propria condizione e quindi uscendo dalla strattezza e dall'astratto, sì, ed entrando invece col proprio corpo nelle cose, no? E che continua a esserci. E che se poi intorno a questa galassia sempre più gente anche ci si sente coinvolta in nome del diritto in genere, dei diritti in genere, è una vicenda interessante da raccontare, il che non toglie che venga promossa da chi invece il corpo in nome di sé l'ha messo in un'iniziativa. Questo
1: sì, ma infatti il termine galassia che tu hai usato secondo me si presta quanto mai alla questione, perché poi anche il Pride stesso, se lo decliniamo lungo lo stivale, cioè io so delle persone a Catania per esempio, hanno tutta un'altra difficoltà, loro sono veramente degli eroi, cioè a mettere su un Pride, capito? E quindi, e voglio dire, non si può neanche parlare di il movimento ormai è affermato, cioè non è neanche così, cioè magari qui a Bologna, lì a Milano, cioè lì ci sarà una forza politica enorme, però non è così dappertutto, insomma. Quindi io penso che noi ci possiamo permettere di essere più politici, noi possiamo permetterci di fare questo, a Catania forse no.
0: C'è una questione che sto tentando di capire come cova sotto la cenere, perché per esempio adesso mi scrive un'ascoltatrice e dice: Massimo, lo sbaglio è stato il tuo nell'aver voluto focalizzare la questione facendone un problema quando problema non è. Anche tu hai cannibalizzato una questione che è tutelata dalla Costituzione e ne hai fatto un fatto di voyeurismo. Adesso io sono, figuriamoci, ogni punto di vista è un elemento che arricchisce la questione, però evidentemente fa trasparire anche un messaggio del genere, qualcosa che o mi sfugge o che vorrei che uscisse maggiormente, perché dire cannibalizzare una questione che è tutelata dalla Costituzione, sì, bene, tutto bello, però evidentemente non spiega la realtà, se invece la realtà porta da anni e anni e anni una galassia, lo ripeto, a dire: oh, ci sono anch'io in questo cavolo di mondo e mi sembra che invece la mia condizione non sia considerata in questo mondo, e quindi c'è qualcosa da capire meglio, insomma, su
1: chi... Io penso che un intervento, scusami se posso, di questo tipo sia stato fatto, mi permetto di ipotizzare, da una persona che nella piramide dei privilegi forse non è nelle posizioni più sfigate, perché comunque è il famoso discorso: ma cosa volete dire voi donne? Ormai c'è la parità di diritti, cioè, capito? E quindi è un po' il tema vannacciano, senza voler paragonare l'intervento di prima Vannacci di questa signora, però voglio dire, è un po' il tema vannacciano, e non esiste il femminicidio, cioè esiste che ammazzi qualcuno.
0: Non ne sono così certo, ma nel merito del messaggio, però abbiamo tutto il tempo per verificarlo. Ti ringrazio molto, Cristina.
1: Grazie a te, ciao.
0: Ciao, grazie. Pronto? Pronto?
2: Sono io?
0: Sei tu, ciao, chi sei?
2: 9-5 finale?
0: Sì, 9-5 finale, bravo.
2: Bene, allora aspetta che tolgo il vivo. Bene, guarda, io sono Tommy, sono tesserato azionista, abbonato, mattonato, tutto quanto.
0: E tutto il nostro sono grazie a tutte le cose che ti fanno sostenere la radio, grazie mille.
2: Ti ringrazio anche per avermi proprio invitato con quel pezzo di Tu nella piaga, perché dice tante cose leggere, ma nel modo giusto, nel modo profondo.
0: Cioè anche il non sopporto più che cosa io.
2: Anche l'essere matta io, perché in tutto questo che sta succedendo veramente difficile è difficile il guardare la propria stella polare. Comunque vabbè, io sono tra l'altro nel gruppo senior del CIG menzionato prima,
0: sì,
2: quindi gli anziani. E voglio dire, io sono un po' una bestia, una brutta bestia, perché partecipo ai Pride fin dalla metà degli anni Ottanta, e mi dà per esempio un po' fastidio che, come si è detto prima, questa è la 25esima edizione. Questo vuol dire buttare a mare tutto quello che è successo prima del 2000, e non mi sembra una bella
0: hai
2: cosa.
0: Ragione.
2: Ma capisco.
0: Hai ragione.
2: Capisco che a volte bisogna mettere dei paletti e bisogna diciamo ripartire da lì, vabbè.
0: No, però capisco, cioè tu dici, sentirlo definire come 25esima vuol dire che si può dar l'idea che prima del 2001 non ci fosse niente.
2: Certo. Io mi ricordo dei Pride dove se eravamo in 200 dovevamo attaccarci alle campane del Duomo e farle suonare, ma bene farle suonare, perché 200 era già un numero considerevole. Quindi capisci che mi dà un po' fastidio questo lavare una parte di storia che non mi piace. Poi vabbè, cosa vuoi, ho capito che mettere non il dito nella piaga ma il dito nelle pieghe delle cose dà sempre fastidio, perché c'è sempre qualcuno che ti dice ma con tutte le cose più importanti, no? il benaltrismo che sappiamo.
0: E sai, dito nelle piaghe, e tra l'altro nelle piaghe e esce spesso anche la possibilità di constatare che poi questo aspetto qua si porta dietro questioni profonde anche in mondi che ritengono di assomigliarsi. Guarda, leggo un messaggio, e volutamente dico il nome perché si firma ed è un nome che spesso rientra nelle onde di Radio Popolare, è un ascoltatore, si firma Sebastiano, che dice: io agli omosessuali di entrambi i generi ricorderei solo una cosa: ringraziate i vostri genitori che non erano come voi, altrimenti non sareste oggi qui a manifestare. Cioè,
2: io gli risponderei subito, ma che cosa vuoi dire? Tu puoi essere benissimo figlio di omosessuali senza saperlo, perché non erano nella condizione di potertelo dire, e quindi cosa cazzo stai dicendo? Non sai, sai solo una fetta della realtà che ti circonda, però ti arroghi il diritto di dire queste cazzate.
0: Senti, allora mi permetto di chiedertelo in questi termini: senti un grande rischio o un processo in corso di risemplificazione, visto che come ai tempi anni 80 eccetera, oggi nel 2026, cioè di risemplificazione nel senso che stia montando forte di nuovo l'onda del o sì o no, la logica binaria, insomma, la logica dello o di qua o di là, in vari sensi, perché poi binario dal punto di vista dell'orientamento sessuale può significare una cosa, ma binario dal punto di vista del o stai di qua o stai di là, o dici che ho torto, o dici che ho ragione, eccetera. Cioè, la senti come il pericolo del momento, l'onda della divisione o di qua o di là?
2: Ma guarda, il fatto è che da un po' di tempo, da ormai da parecchi anni, madonna, ci abbiamo sempre un pericolo costante, per citare Elio le storie tese, di una cosa che ci sta cadendo sulla testa, ma non può essere così, così non si ha una visione lucida delle cose, così si ragiona sempre sull'onda di quello che sembrerebbe che starebbe per succedere. E quindi sì, io la sento, però non, come dire, non ci si può permettere di dare più importanza di tanto, perché poi si sa che le cose si mettono a posto anche da sole certe volte. Per cui perché adesso avere paura di questo? Voglio dire, si sente questa storia, però io mi ricordo l'anno scorso, durante il Pride proprio di Milano, durante la sfilata, c'era gente che era in contatto con Budapest, perché sai, ti ricordi
0: come no?
2: Stava succedendo lì? Pride sì, Pride no, Pride proibito, i fascisti avrebbero combinato casino, e poi c'è stato proprio un momento di gioia improvvisa quando si era saputo che le cose stavano succedendo, e stavano succedendo bene, e la risposta era tanta, e le cose...
0: Tra l'altro vado a memoria con anche il sindaco di Budapest che...
2: Sì, ma i fascisti si vede che, voglio dire, avevano preso un abbaglio ed erano stati incantati dalla folla queer, voglio dire, mettiamola così.
0: Ma in effetti forse è per quello che... Il Pride continua a essere, a volerlo vedere, un interessante punto di sguardo che parla del mondo, e in alcuni casi anche guardando come il mondo reagisce. Tra l'altro ti dico che mentre parli c'è una persona che ti sta ringraziando, che dice: grazie che hai ricordato i Pride di prima del 2000, quelli con più polizia che partecipanti. Anche in questo caso mi sembra come voler dire la storia viene da lontano, guardate che...
2: Ma vuoi ridere? Vuoi ridere? Cioè, perfino al CID di via Bezzecca, quello che adesso il centro Gaio è grande, è ramificato, c'ha tantissime cose importanti che porta avanti, io ho trovato gente che non aveva mai sentito parlare di via Bodoni. In via Bodoni al 15 è un po' stato il mio ingresso nella militanza gaia. C'è stato uno dei primissimi centri gay di Milano, il CID di Milano, e non l'hanno neanche mai sentito nominare, capisci cosa vuol dire, no? Per cui anche nel gruppo senior, come dicevo prima, ci stiamo un po' adoperando per riprendere il filo di ogni tanto qualcuno deve riraccontare la storia del movimento almeno a Milano. Perché tanti non ne sanno niente e poi le cose si intrecciano a vanvera.
0: Senti, visto che parli da un occhio di esperienza, rivendicandola, come vedi il momento appunto dove mi sembra che la vita delle persone, cioè e non a caso secondo me alcuni dei messaggi che esprimendo distacco, criticità, hanno fatto riferimento a un nome, Vannacci, cioè come ritrovarsi sotto quella, vedete, poi c'è lui che lo dice, eccetera, cioè di vita quotidiana delle persone che evolve in un modo clamoroso che in alcuni casi verrebbe veramente da dire, vabbè, meno male che la vita delle persone nelle coppie, nelle scelte, negli orientamenti evolve ed evolve anche nella sua possibilità di essere praticata. Dopodiché c'è quella dimensione della politica che a un certo punto decide o continua a decidere invece di fare un tappo e sempre di più. Viene da chiedersi, ma quel tappo rappresenta davvero la maggioranza delle persone? E lì è strano, perché è come se, in questo caso si parla di Vannacci, cioè andasse ad attingere, in alcuni casi, lo dico proprio espressamente, esplicitamente, a un pezzo di feccia che abbiamo dentro di noi, in alcuni casi, no? Dicendo, guarda, le tue contraddizioni, le tue incazzature, eccetera, io gli ridò un valore, no? Quella feccia che ti porta a ipersemplificare, a dividere il mondo, appunto, in buoni, cattivi, eccetera, eccetera, che però sembra assomigliare sempre di meno alla vita che le persone fanno.
2: Sì, ma guarda, io non voglio neanche nominare quel generale che ci abbiamo adesso alle gambe, diciamo così, per non dire peggio, perché vabbè, lui sta sfruttando un momento storico per cui queste cose sembra che funzionino a prescindere che poi lui stesso in primis sa che il suo è un fuoco fatuo come minimo. Però lui dice finché dura io la cavalco e vediamo se ne posso trarre qualcosa, ma voglio dire, da Renzi in qua abbiamo visto che questi fenomeni, con la stessa velocità con cui nascono e si gonfiano, poi spariscono, per cui perché dedicarci poi tanta energia, tante riflessioni sopra? Magari e voi non ve lo potete permettere perché come è giusto da giornalisti ne dovete parlare, ma io come gente qualunque preferisco di no, grazie, voglio dire, questo qua tra un po' ritornerà nelle fogne dove spero rimanga, voglio dire, cosa mi interessa a me parlare di questo qua.
0: Mm-hmm. E allora ti faccio invece una domanda, l'ultima, prendendo un altro messaggio che invece va dentro, secondo me, in una visione larga, generale, è Marco, che dice, però, la causa di una comunità specifica che chiede diritti particolari per se stessa non può essere estesa politicamente alla causa dei diritti universali. Cioè, può essere un'operazione culturale legittima che raccoglie o meno consenso, però dire che se non riconosci a me un diritto individuale che cede quelli già garantiti dalla legge, allora neghi i diritti tout court, secondo me è uno sbaglio politico?
2: Ma intanto diciamo una cosa che dovrebbe rimanere basilare un po' per tutti. Le minoranze fanno un lavoro che nessun altro altrimenti farebbe al posto loro, giusto? Le cose che portano avanti le possono fare solo loro, perché solo loro hanno, come dire, vissuto sulla pelle i risvolti di quello che sono e quindi hanno tutte le carte in regola per portarle avanti. Se la comunità LGBT fa un pride da i cosiddetti sbandierati 300.000 persone di Milano, benissimo, è una cosa esagerata persino, anche se poi si può essere pignoli e parlare di quanto commercio ci sia dentro, ma lasciamo stare. Voglio dire, le minoranze lo devono fare questo lavoro, perché altrimenti nessuno lo farà al posto loro. E giusto appunto le teste pensanti del mondo gaio hanno capito a un certo punto che bisognava allargare la visuale, perché altrimenti portare avanti solo i nostri diritti LGBT alla fine non avrebbe creato il Pride di oggi, voglio dire, no? Per cui è giustissimo. Poi le minoranze si possono riconoscere, aggregare, affiancare, eccetera eccetera, però ricordarsi che tutte le minoranze devono, perché altrimenti nessuno lo farà al posto loro.
0: Grazie mille di questa telefonata e buon Pride, immagino di aver capito che
2: certo,
0: sabato
2: certo.
0: Sarebbe con le parti.
2: Guarda, ancora di più ci sono motivi per andarci, altrimenti no.
0: Grazie mille, ciao.
2: Ciao, ciao, ciao, ciao.
3: Tutto scorre.
0: Allora, da Lecce mi scrive Riccardo una cosa simile a quella che diceva questo ascoltatore. Dice: tutti noi dobbiamo ringraziare il Pride come esperienza di manifestazione, indignazione e reclamo di diritto. La capacità del Pride di far emergere i bisogni umani è notevole, merita la partecipazione da parte di tutti. Ha riscritto invece l'ascoltatrice che appunto diceva, per capirsi, che anche io nel modo di parlare ho cannibalizzato una questione che invece è tutelata dalla Costituzione, e ha riscritto dopo che un'ascoltatrice aveva commentato quel messaggio e dice: no, non è un problema, cioè deve essere normale poter scegliere e manifestare la propria sessualità, lo dice la Costituzione. In questo caso, diceva, è una questione che è tutelata dalla Costituzione. E poi dice: come madre di una persona disabile mentale da 33 anni, discriminata non solo dalla pubblica opinione ma anche dalla sanità, io lotto per la giustizia senza chiedere una compassione troppo cattolica. Ho un altro messaggio, perché dice che, a proposito di Vannacci, che è stato nominato da qualcuno, dice: non stiamo parlando della politica soltanto, ma stiamo parlando dell'autorizzazione che questi personaggi danno alle persone di comportarsi e agire in modo che sono profondamente violenti, come non sono mai stati. E dice: questa è una netta contraddizione con la vita, che, come si diceva, prosegue invece in una direzione ben diversa di apertura e di crescita. E quindi, a maggior ragione, lo chiedo. Pride 2026, sabato a Milano, la manifestazione del Pride. Quanti e quante di voi si sentono coinvolti nell'andare? Sì, no e perché? Un minuto di stacco e continuiamo. Tutto scorre.
3: Lunedì 22 giugno, ultima puntata del suggeritore Night Live Stand Up Comedy. Vi saluteremo nell'Auditorium Demetrio Stratos di Radio Popolare alle 21.30 con Dan Battista, MC, disturbato da me, Ira Rubini, Giulia Pacchioli, ospite fissa con le notizie di attualità e la musica della band comica Il Maestro e Margarita. Prenotatevi sulla pagina del suggeritore Night Live e prima, come sempre, aperitivo e DJ set a partire dalle 20. Vi aspettiamo.
4: Falla con noi.
5: Ultima tappa del tour di Radio Popolare tra le zone di Milano. Finale di stagione.
4: Mercoledì 24 giugno saremo al Giambellino, alla Casetta Verde, Largo Giambellino, angolo Via Odazio.
5: Come sempre, dalle 9 in diretta per tutto il giorno.
4: Veniteci a trovare.
5: Mercoledì 24 giugno, Casetta Verde, Largo Giambellino,
4: angolo Via Odazio.
5: Falla con noi.
4: La radio 50 e 50.
6: Tutto scorre.
0: Alle 10 la terza parte, abbiamo ancora una ventina di minuti. Allora, devo dire, a un'ascoltatrice che ha scritto che voleva prenotarsi a proposito di uno spot che avete sentito per il suggeritore Night Live di questa sera, no? Non devi scrivere con Telegram o WhatsApp, devi mandare una mail alla segreteria di Radio Popolare, sennò le cose si confondono. Qui scrivi in onda e in onda, come si sa, l'onda vola.

0: A proposito del tema, invece, settimana del Pride, quante persone si sentono a vario titolo coinvolte nel partecipare? Parlo della manifestazione di sabato o parlo delle iniziative in generale? È sempre un po', vabbè, la si può definire interessante, tra virgolette, come in frangenti del genere poi possono uscire visioni profonde che tutti magari in alcuni casi fanno riferimento alla sinistra, eccetera, e poi possono anche dire: ringraziate i vostri genitori che non erano come voi, altrimenti voi non sareste qui a manifestare. La galassia è grande in quanto tale, lo si capisce anche dalle lettere, dalle sigle LGBTQIA+, e quindi, anzi, spesso ironia si è fatta, ma la galassia è grande. Quanti di voi e quante di voi si sentono chiamate a esserci? Sì, no e perché, se volete, allo 02 33 001 001. Per quanto riguarda invece i messaggi, li potete mandare al 331 6214 013. Un ascoltatore prima faceva riferimento alla situazione intorno a noi, quella a livello anche internazionale che cambia, facevano riferimento all'anno scorso, al Pride dell'anno scorso a Budapest, lo ricorderete, l'Ungheria di Orbán, che andava, se stiamo parlando di semplificazione del mondo, ecco, andava a grandi passi verso il mondo iper semplificato. Dopodiché è successo qualcosa, che per esempio Orbán è stato sconfitto alle elezioni. Allora, proprio per muovermi, diciamo, con questo sguardo, saluto Yuri Guaiana, benvenuto.
1: Grazie.
0: Buongiorno, che è un attivista per i diritti umani e appunto i diritti LGBTQIA+, e sullo sguardo in Europa mi interessava molto anche farci un promemoria. L'ascoltatore di prima faceva riferimento all'Ungheria, che in effetti tra il 2025 e il 2026 può davvero, dal punto di vista del Pride, dire che le cose cambiano o, insomma, promettono di cambiare, perché l'anno scorso abbiamo ricordato quel Pride, che in realtà poi avvenne anche molto molto popolato, anche con un sindaco presente, però insomma sotto l'occhio notevolmente minaccioso dell'urbanismo. E oggi invece?
1: E oggi invece, come giustamente dici tu, promettono di cambiare, perché il Pride è stato ufficialmente autorizzato dalla polizia, e quindi si svolgerà in un clima sicuramente di ottimismo, ma di ottimismo strategico, direi, perché comunque bisogna ricordare che le leggi che aveva varato Orbán ci sono ancora, sono chiaramente non più implementate, tanto è vero che anche i procedimenti penali che erano stati attivati contro il sindaco e contro, ricordiamolo sempre, l'attivista che aveva organizzato il Pride di Pesce, che è un Pride molto più piccolo di provincia, che viene spesso dimenticato, questi provvedimenti giuridici penali sono stati archiviati, quindi diciamo che c'è un grande ottimismo. Ma bisogna tenere alta l'attenzione, perché le leggi vanno anche abrogate.
0: E, tra l'altro, poi con una, cioè, rischia di essere una cartina di tornasole, per esempio Budapest, anche da un altro punto di vista, perché se una politica come quella di Orbán, ovviamente come tutte le politiche, fa riferimento noi diciamo quello che è profondamente presente nella popolazione, eccetera, eccetera, appunto, le leggi non sono cancellate, ed anche quella ipotetica cultura dell'esclusione, se c'era prima ci sarà anche adesso, cioè il cambio di un governo può fare ovviamente la differenza tra mettere il tappo o non mettere il tappo ad alcuni movimenti. Dopodiché vedi il rischio che però si facciano vedere in piazza le contraddizioni, cioè tradotto nella pratica, che ci siano gruppi dell'omofobia che, non sentendosi quasi più neanche rappresentati dall'urbanismo al potere, dicano: vabbè, adesso ci facciamo vedere noi.
1: Ma guarda, io credo che contestazioni probabilmente ci saranno, come ci sono sempre state in Ungheria, però ricordo benissimo l'anno scorso quando ero là che c'era come dire, il grosso rischio di contestazioni anche violente. Alla fine i gruppi che pure sono riusciti a deviare il percorso del Pride con il sostegno della polizia, però i gruppi che poi noi abbiamo visto protestare erano comunque abbastanza ridotti rispetto alla fiumana di gente che partecipava al Pride. Quindi io credo che quest'anno, francamente, ci saranno delle contestazioni, ma non prevedo sconti, anche perché il cambio del governo in realtà è venuto con un grande sostegno popolare che si traduce anche in un'indagine demoscopica che è stata fatta poco tempo fa, per cui il 57% degli ungheresi, cioè la grande maggioranza degli ungheresi, chiede di abrogare proprio le leggi anti-LGBT che aveva varato Orban. Quindi diciamo che il Pride, che secondo me nel modo in cui si è tenuto l'anno scorso e con la partecipazione di decine di migliaia di ungheresi non LGBT, ha rappresentato un punto di svolta non solo, secondo me, per portare questo nuovo governo, appunto, questa nuova maggioranza al governo, ma anche nel cambiare il sentimento popolare nei confronti delle persone LGBT o quantomeno delle leggi anti-LGBT che erano state varate da Orban. Perché il 57% di ungheresi, quindi non solo ungheresi LGBT, che ritiene di abrogare, che sia giusto e necessario abrogare le leggi anti-LGBT di Orban, è una percentuale importante.
0: E questo sarebbe molto interessante da guardare da tutti i punti di vista, perché è come se potesse dire: attenzione, guardate che era in realtà Orban e quella visione che forzava l'omofobia che in realtà non c'è. Cioè, giusto?
1: Sì, assolutamente. Tra l'altro io credo, come spesso accade, abbiamo visto anche in Polonia, per esempio, che la polarizzazione, quando al governo ci sono governi che decidono di attaccare una minoranza per polarizzare, per conservare anche il proprio potere, la polarizzazione lavora a due sensi. Cioè è vero che per chi
0: Certo.
1: al governo fare le battaglie culturali magari aumenta il sostegno e la mobilitazione della propria parte, ma è vero anche il contrario, perché aumenta anche la mobilitazione e il sostegno dall'altra parte. Nel caso delle questioni LGBT, come abbiamo visto in Polonia stiamo vedendo anche in Ungheria, questa polarizzazione ha portato ad una diffusione in un contesto, diciamo in un gruppo di ungheresi che probabilmente era abbastanza indifferente alle questioni LGBT, un più esplicito sostegno anche per la percezione netta che l'attacco a una minoranza era strumentale a conculcare le libertà di tutti. Questo è quello che è stato percepito al Pride dell'anno scorso, perché tutte queste persone, famiglie con bambini di ungheresi assolutamente non LGBT che hanno partecipato al Pride lo hanno fatto in solidarietà certamente, ma anche perché avevano capito benissimo che qui si parlava di libertà di manifestare di tutte e di tutti. E questo ha aiutato a far comprendere che alla fine i diritti LGBT non tolgono niente a nessuno, anzi vanno ad aggiungere qualcosa a tutti.
0: Cioè, uno potrebbe constatare che, insomma, sacche di feccia di razzismo, di omofobia, di antisemitismo, di tutto l'antidiscriminante che esistono e ci sono dentro di noi, dico, nel corpo sociale. Quando la politica gli dà una forma, arriva a sovra-rappresentarle e posto che l'Ungheria ha seguito quella strada lì, ma ha seguito quella strada lì, diciamo, accompagnata da una frase che invece la politica, certa politica, tenta di dire in tutti i paesi dell'Occidente, che si traduce così: vabbè, voi avete un po' rotto con questa vostra rivendicazione di minoranza, che a quel punto diventa un attacco a tutti noi che siamo la maggioranza. Cioè, questo è il contesto, diciamo, è il cappello con cui la destra in generale, o l'omofobia in generale, o la logica della discriminazione in generale, negli ultimi anni ha cominciato ad attaccare la logica dei diritti. Cioè, avete rotto le scatole, voi che in quanto minoranza a questo punto state minacciando i diritti di me maggioranza. E in Ungheria lo si è visto bene e probabilmente magari con effetti più tiepidi, ma lo si sta vedendo in un sacco di altri paesi, questa logica culturale, no?
1: Sì, certamente è una logica culturale che poi rischia di esplodere, soprattutto perché poi da questo tendenzialmente chi appunto sta dall'altra parte della barricata, diciamo così, usa appunto questa retorica per poi andare a discriminare sempre più ampie parti della popolazione, e a un certo punto questa cosa esplode. Sono processi, secondo me, magari un po' lenti, no? Che fin tanto che il potere tiene, il potere di chi discrimina tiene, magari non si vedono, ma poi si arriva a superare una certa soglia e questo esplode, appunto si vede che la maggioranza appunto cambia il governo e poi si esprime liberamente. Tra l'altro vediamo adesso, come nel caso degli Stati Uniti per esempio, che tutti questi che si fanno alfieri della libertà d'espressione eccetera eccetera, poi finiscono per conculcare quella stessa libertà di cui si fanno alfieri molto più di quelli che loro accusano di voler limitare la libertà d'espressione. Quindi è la misura, spesso, come spesso accade quando si ha un potere poco contestato, perché ci sono persone, leader che si accerchiano di yes men, i limiti, i checks and balance, come dicono appunto negli Stati Uniti, servono anche a non superare una certa soglia. E invece quando questo succede, come è successo in Ungheria, come è successo in Polonia, come speriamo succeda anche d'altrove, se ne pagano poi le conseguenze.
0: Senti, c'è una questione, perché parlando dell'Ungheria uno la può vedere ad oggi come il risultato positivo di quello che è successo. Per converso, in Europa ci sono altre situazioni invece in cui stare attenti, perché si rischia o si sta seguendo una strada inversa, cioè di restrizione anziché di riallargamento?
1: Sì, allora fammi sottolineare. Prego. Che la vittoria in Ungheria non era scontata, perché io mi ricordo anni fa, quando tutti dicevano che ormai l'Ungheria era persa perché Orban aveva talmente modificato il sistema che non si poteva più parlare di democrazia.
0: Ah, ma è arrivata fino al giorno stesso dell'elezione, cioè quella è stata veramente un'elezione col fiato sospeso tutti quanti fino al momento dell'uscita dei risultati, in effetti. Sì.
1: Esattamente, e quindi diciamo, per a me questo proprio riempito di ottimismo, perché anche in un contesto così compromesso la forza della democrazia ha saputo manifestarsi. Ci sono dei paesi invece in Europa dove la situazione è critica, la Slovacchia per esempio, dove le cose stanno, c'è un, come dire, un novello Orban, anche se molto più piccolino, che sta un po' andando in quella direzione. C'è la Bulgaria, dove ricordiamoci c'è una legge molto simile a quella ungherese, proprio anti-LGBT, che vieta la cosiddetta propaganda, tutti con questo modello un po' russo che si diffonde purtroppo anche all'interno dell'Unione Europea. La Bulgaria la vieta solo nelle scuole in questo momento, e non anche nei media come quella ungherese, ma che come dire, va un po' in questa direzione. E da un lato c'è una preoccupazione, perché sappiamo che il contesto dell'Unione Europea, con la sciagurata norma intorno all'unanimità, fa sì che anche un paese come la Slovacchia o come la Bulgaria possono bloccare decisioni importanti, ma dall'altra parte c'è invece come dire, l'ottimismo, la speranza che per esempio la sentenza della Corte di Giustizia Europea, che ha demolito sostanzialmente la legge anche LGBT ungherese, possa aiutare anche i bulgari a rimuovere quella legge che hanno lì, perché le sentenze della Corte di Giustizia si applicano in tutta l'Unione Europea. Quindi sicuramente grande ottimismo per la vittoria in Ungheria, ma attenzione, perché purtroppo ci sono dei movimenti che continuano ad essere molto presenti in Europa, lo sappiamo anche in Italia, tra l'altro, che stanno andando ancora in quell'altra direzione e continuano ad avere una certa forza.
0: Hai fatto riferimento a tutti i paesi, diciamo, dell'ex blocco dell'est, però, cioè tutti i paesi di contorno, diciamo, della zona Ungheria.
1: Sì, sicuramente, cioè, tra l'altro non ho citato la Romania, ma anche in Romania ci sono delle avvisaglie, soprattutto per quanto riguarda i diritti LGBT, magari non di natura politica generale come in Slovacchia, per esempio, però ci sono delle avvisaglie così. Purtroppo questo avviene anche perché la società civile, in generale la società di quei paesi, ancora non ha un livello di accettazione delle persone LGBT come in altri paesi dell'Europa occidentale, anche come in Italia. E quindi questo in qualche modo aiuta i leader politici che vogliono, diciamo, strumentalizzare gli attacchi alle minoranze come quelle LGBT, perché c'è un contesto sociale ancora piuttosto omofobo, transfobico.
0: Negli
1: E
0: altri paesi
1: peraltro.
0: dell'Europa, diciamo, la definiresti meno profonda questa cultura della discriminazione, cioè le politiche dove ci sono, da Vannacci in Italia a Le Pen in Francia, eccetera, diciamo, tentano di alimentare, far crescere una cultura della discriminazione che in realtà tu dici non è così profonda come la si può vedere negli ex paesi dell'est.
1: Secondo me sì, le cose stanno un po' cambiando anche in Europa occidentale, sfortunatamente, però sicuramente non è così profonda. Ma se ti ricordi, anche se ormai sono passati tanti anni, quando nel 2019 si tentò di portare in Italia il Congresso delle famiglie, la reazione della società civile è stata molto molto forte e questo è un segnale di come quei tentativi che erano già stati fatti, che sono fatti con successo in altre parti d'Europa e anche in altre parti del mondo, quando arrivano in un paese dell'Europa occidentale, suscita una reazione molto più marcata. Questo purtroppo appunto sta un po' cambiando, ma rimane una certa differenza con alcuni paesi dell'Europa dell'Est. Dall'altro lato c'è poi una considerazione politica più generale, perché tutto questo avviene nel contesto geopolitico in cui ci troviamo, naturalmente, e non possiamo non citare che la Russia manipola e cerca di interferire costantemente con le politiche, insomma, dell'Unione Europea in generale, e soffiando sul fuoco dell'omofobia e della transfobia, perché questo è al centro della loro retorica, della loro narrazione, persino della loro retorica di guerra. Quindi sicuramente questo è un tema che attecchisce o meno in determinati paesi. Qui a forse alcuni paesi dell'Europa occidentale sono anche più esposti rispetto ad alcuni paesi dell'Europa orientale, dove c'è un forte sentimento anti-russo, ma anche questo insomma, dipende, perché chiaramente in Europa orientale ancora c'è una possibilità della Russia di incidere su delle popolazioni che magari sono ancora in parte russofone, che quindi hanno un certo legame con la Russia, e questo è sicuramente un altro tema che la grande novità, diciamo, degli ultimi anni, in cui le questioni LGBT sono entrate a pieno titolo, nostro malgrado, nelle dinamiche della geopolitica.
0: Eh sì, quando si parla di libertà poi è interessante vederne le varie sfumature. Iuri Guaiana, grazie mille di questa chiacchierata.
1: Grazie a voi.
0: Grazie, grazie. Buona giornata, attivista per i diritti umani, ma insomma, sguardo interessante, secondo me, anche necessario sull'Europa, visto che è il contesto all'interno del quale ci muoviamo. Vado a concludere la trasmissione di oggi. Allora, il 27, all'Arco della Pace, Milano, cioè, si conclude la manifestazione del Pride, che invece parte alle 4 davanti alla stazione centrale di Milano. Vedo le presenze sul palco, visto che era annunciata, dito nella piaga, ma ce ne sono anche altri. Vedo che è annunciata Paola Turci e io concludo con lei. Grazie a tutte e a tutti per l'ascolto di questa mattina. Tutto scorre, se volete, ci risentiamo domani mattina a partire dalle 9 fino alle 10:20. Domani è giornata di cori, ve lo dico, segnatevelo, anche se non andate ai cori. Radio Popolare in diretta a partire dalle 20, segue tutto, racconta tutto. Ciao a tutti, buona giornata da Massimo.

0: MDA, note dell'autore.
1: Un saluto da Elena Mordiglia, oggi presentiamo Occhi di Foresta, edito da Capovolta Edizioni, scritto da Jennifer Lilibel Aliaga Chavez, che è con noi. Ciao, benvenuta.
2: Buongiorno, grazie mille per l'invito.
1: Grazie a te. Allora, la prima cosa che ti chiedo è se ci racconti da dove viene questo libro, che cosa racconta?
2: Questo libro arriva da molto lontano, arriva dalle Ande, arriva dalla foresta amazzonica e racconta la storia di mia nonna, sua vita da piccola, fin dall'infanzia, l'adolescenza, la scoperta, ecco, del suo corpo, di come è diventata nonna, il matrimonio, la storia di violenza con mio nonno, e in mezzo ci sono tutti i racconti di come si relaziona con la natura, nella cosmologia andina, ci sono i rituali andini, principale fra tutto è il rituale della huaqueria, di cui è protagonista mio nonno, e il libro tra l'altro si apre e si chiude col racconto della produce la mia figura, e quindi c'è tutta una parte sul che cosa vuol dire essere una giovane migrante.
1: Mm-hmm. Che cos'è la huaqueria, dato che l'hai citata?
2: La huaqueria è una pratica rituale andina di cui non si sa bene il confine dell'origine, se sia precoloniale o postcoloniale. Però è una pratica che tuttora avviene nelle Ande, si svolge circa 2 o 3 volte l'anno e consiste nel dissotterramento di oggetti precolombiani, definiti tali, non manufatti, che però per noi, per i huaqueros delle Ande, sono oggetti vivi e rappresentano i loro antenati, i gentiles. Questi oggetti appunto sono la manifestazione dei gentiles, si portano a casa e così il vincolo rimane eterno, no? C'è un vincolo che in un certo senso si può associare a una sorta di memoria, ecco, decoloniale.
1: Certo, la nonna che tu vai appunto a ritrovare nel libro si trova in Perù, non l'avevamo ancora detto, ma il paese è il Perù ed è una storia, la tua appunto, che intreccia genealogia della tua famiglia, il realismo magico, c'è molto anche del rapporto tra donne. Vuoi dirci qualcosa su questo allora del colloquio con tua nonna, quindi tra 2 generazioni diverse, da un punto di vista proprio del fatto che siete 2 donne di 2 generazioni diverse?
2: Riscoprire appunto il potere, no, della memoria, proprio per questo anche che ho intitolato il primo capitolo Archeologia familiare o huaqueria familiare, perché è nel dialogo continuo con mia nonna quando sono ritornata nel 2018 in Perù che ho riscoperto sia parti di me che avevo sotterrato, quindi appunto questo dialogo è servito per dissotterrare tutto quello che avevo perso e anche per valorizzare, no, questa memoria e restituirla, diciamo, anche ai lettori e lettrici come un dono, come appunto dico nell'introduzione, che spero si trasformi in un controdono e così le memorie andine si reiterano nello spazio del ricordo.
1: Abbiamo presentato Occhi di Foresta, edito da Capovolta Edizioni e scritto da Jennifer Lilibel Aliaga Chavez. Grazie di essere stata con noi.
2: Grazie a voi.

0: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
1: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio. Dopo il primo assaggio, con The Spar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio, da The Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come prosciutto di Parma DOP stagionato 18 mesi, due confezioni da 100 grammi a 5,99€ e pinza con lievito madre, due pezzi da 230 grammi a 2,39€. The Spar Premium, l'eccellenza del gusto.
2: Prime Day di Amazon è dal 23 al 26 giugno. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma...

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime.
1: Popolare Network.
2: Le 10:30, buongiorno, le notizie di... Le 10:30, buongiorno, le notizie di Popolare Network.

0: Adesso, proprio in questi minuti, Starmer sta parlando da Downing Street, lo ascoltiamo.
1: A new Labour government, the first in 14 years, a page in our country's history turned after years of disappointment and despair, the chance to change the lives of millions of people for the better. That's what I came into politics for. The journey to that point was not easy. 6 years ago,
0: sta spiegando Starmer la genesi del suo governo, il percorso che l'ha accompagnato in questi anni. Si attende nei prossimi passaggi di questo discorso l'annuncio delle sue dimissioni.
1: That my party was finished, that we were consigned to history.
0: E dunque Starmer ormai al capolinea, alla guida del governo britannico, probabile che venga a questo punto sostituito dall'ex sindaco di Manchester, Andy Burnham. Aggiornamenti su questa notizia nella prossima edizione del giornale radio alle 12.30.
2: La delegazione iraniana ha lasciato la Svizzera dopo che ieri c'è stata la prima giornata di colloqui con gli Stati Uniti. L'incontro di alto livello ha registrato progressi nella fase 2 dei negoziati ed è il via libera immediato, come ha fatto sapere anche la stessa Svizzera, a colloqui tecnici che proseguiranno per tutto il resto della settimana. Nelle trattative è stata concordata una roadmap per raggiungere un accordo finale entro i prossimi 60 giorni. Ci sarà inoltre la creazione di una linea di comunicazione per evitare incidenti nello stretto di Hormuz, che in questo arco di tempo resterà aperto, e di una cellula per la gestione dei conflitti in Libano. L'Iran ha parlato anche dello sblocco immediato di alcuni suoi asset congelati.
0: E in Libano il cessate il fuoco annunciato da Israele sembra per il momento reggere. In questo momento di calma la protezione civile ha detto di aver recuperato 13 corpi nel sud del paese, dove è al lavoro anche per rimuovere i detriti. Sale così a più di 4.100 il numero delle vittime da marzo scorso.
2: Il segretario di Stato americano Marco Rubio si è congratulato con Abelardo Della Espreglia dopo che il candidato ultraconservatore si è autoproclamato vincitore delle presidenziali in Colombia. I risultati delle elezioni non sono ancora ufficiali, ma secondo i dati preliminari tra Della Espreglia e il candidato progressista Ivan Cepeda, lo scarto dei voti è ridottissimo di circa 250.000 preferenze. Il conteggio ufficiale e formale dei voti comincia oggi. La vittoria di Della Espreglia spingerebbe ancora più a destra l'America Latina, mettendo a rischio, tra i risultati di Pedro, anche il processo di dialogo con i gruppi armati nel paese.
0: Non si fermi la ricerca della verità su Ustica. Le opposizioni hanno scritto una lettera al governo affinché chieda al Tribunale di Roma di non archiviare le indagini sulla strage del 27 giugno 1980, l'abbattimento del volo 19 Italia in cui morirono tutti gli 81 passeggeri. Nella lettera inoltre si chiede che al prossimo vertice con il presidente francese Macron il governo faccia pressione per mettere a disposizione della magistratura italiana quanto in possesso dallo Stato francese. Tra le ipotesi, quella che il volo passeggeri italiano si fosse trovato sulla linea di fuoco di un caccia francese o della NATO con l'intenzione di colpire un MiG delle forze aeree libiche. 10:34 minuti, è tutto per il momento. Le notizie di Popolare Network tornano alle 12:30.
3: Popolare Network.

0: 50.
1: Per il 50° di Radio Popolare si fa presto a dire facciamo 50 e 50. Noi facciamo il nostro. Anche in giro vi facciamo gli ascoltacori con Bachi, poi la Silent Disco con Facchini e prima la festa dei poveri Mabelli e tutto l'anno il tour di Falla con noi e poi qui in sede gli aperitivi coi DJ set. E voi? Nell'operazione 1975 nuove sottoscrizioni per i 50 anni della radio ne mancano meno di 300. E fatele! Cosa vi costa? 90 euro. Un abbonamento a Radio Popolare. Lo fate su radiopopolare.it e facciamo 50 e 50.

0: Un saluto Alfredo Somozza in collegamento.
1: Buongiorno Sciauchi, buongiorno ascoltatori e ascoltatrici.
0: Buongiorno Alfredo. Sono state le elezioni in Colombia, sono le più importanti di questa prima parte dell'anno, poi ci saranno ovviamente quelle del Brasile.
2: De la tarde, 16 minutos. La cadena Caracol de Colombia proyecta que el nuevo presidente será Abelardo de la Espriella.
3: En este momento, Abelardo de la Espriella se convierte en el ganador de las elecciones presidenciales. La gana, repetimos, por menos de 300.000 votos.
0: Ecco Alfredo, un paese spaccato praticamente in due in queste elezioni in Colombia. E quindi Abelardo de la Espriella, il candidato, possiamo dire, trumpista, ha vinto per un pugno di voti il ballottaggio di queste presidenziali, secondo i dati preliminari. Ti chiedo, prima di tutto, di spiegarci questi dati preliminari rispetto al conteggio che inizia stamattina.
1: Beh, i dati preliminari che in Colombia sono abbastanza veritieri, li chiamano conteggio veloce, lo fanno su livello nazionale su un campione di seggi. Ci sono già sicuramente una serie di indicazioni. Innanzitutto che i colombiani hanno votato più che al primo turno, e quello di solito è al contrario. Primo turno ha votato il 58%, il secondo turno ha votato il 63,5%, quindi quasi 5 punti, anzi 5 punti e mezzo in più rispetto alle prime elezioni. La differenza che viene data in questo conteggio veloce tra i due candidati è di 250.000 voti a favore della Spriella in più, parliamo di su un totale di 25 milioni di voti. E i voti, un'altra curiosità è che i voti in bianco, sono stati 420.000, sono superiori alle differenze tra i due candidati. Sicuramente c'è anche da sottolineare che rispetto al primo turno della Spriella è andato peggio di Cepeda, nel senso che ha avuto 2.600.000 voti in più, mentre Cepeda ha avuto 3 milioni in più, ha fatto meglio della Spriella. Ovviamente ha pesato la differenza che c'era al primo turno, cioè quel quasi milioni di voti di differenza che c'era stato al primo turno. Dal punto di vista del paese si ripete un po' quello che abbiamo visto in Perù, c'è una spaccatura non soltanto fatta alla media nazionale tra due candidati che sono veramente molto vicini, ma geograficamente c'è una grande differenza. Cepeda vince e vince molto bene in tutta l'Amazzonia, vince a Cali, nella provincia di Cali, Antioquia. Vince a Bogotà, nella capitale, nella città di Bogotà. Della Spriella invece vince nella provincia e nella città di Medellín, nella provincia di Bogotà e poi in qualche provincia qua e là. Quello che è curioso è vedere che nelle zone dove ancora c'è il conflitto colombiano, cioè dove ancora c'è una situazione di incertezza legato ai gruppi criminali, ai gruppi sbandati dalle guerriglie che non hanno accettato la pace, eccetera, vince Cepeda più o meno dappertutto, tranne in una provincia molto piccola che si chiama Santander Norte, che è il confine da dove passano i traffici col Venezuela, ma sostanzialmente, tranne questa piccola provincia, Cepeda vince dove c'è il conflitto, mentre della Spriella vince nelle province dove il conflitto attualmente non c'è, e questo sicuramente è legato anche alle proposte di ciascuno. Cepeda aveva proposto di continuare i dialoghi di pace, mentre invece della Spriella si è qualificato, si è autonominato l'Álvaro Uribe del XXI secolo. Álvaro Uribe è stato un presidente della Colombia, e che è stato anche condannato per crimini durante la lotta contro la guerriglia. La sua candidata Paloma Valencia era arrivata terza all'elezione. Comunque, autonominarsi Álvaro Uribe del XXI secolo fa capire chiaramente che la linea di Della Spriella è una linea di, diciamo, di opposizione militare e di chiusura del dialogo, cosa che tra l'altro ha già detto. Sono arrivati già le telefonate di congratulazione di Donald Trump e di Javier Milei, Trump, a dir la verità, non aveva fatto molto in questa campagna elettorale, mentre invece Milei si era sposto parecchio, c'era stata anche una protesta dell'ambasciata colombiana a Buenos Aires. Elon Musk ha twittato una sola parola, questa parola è cool.
0: Ecco Alfredo, Trump ha anche invitato alla Casa Bianca Abelardo de la Espriella, che nel suo primo discorso ha detto: sarò il presidente di tutti. Ovviamente è una frase fatta, però l'ha detto. Che Colombia sarà sotto questo governo, questo presidente di destra, anche perché tu l'hai sottolineato tantissime volte, attenzione, in America Latina difficilmente si governa quando non hai una maggioranza in Parlamento.
1: È proprio questa la chiave del discorso, perché anzitutto il vicepresidente che ha scelto De la Espriella, che è un politico molto rispettato, si chiama José Manuel Restrepo, è un economista molto importante, anche rettore dell'università, ma è stato ministro dell'economia del governo di Iván Duque, cioè quello degli accordi di pace. Quindi possiamo dire un vicepresidente molto istituzionale e che proviene dalla destra storica tradizionale del paese. E questo perché probabilmente questa scelta è stata perché quando si erano fatte le legislative qualche mese fa, ne avevamo parlato noi, De la Espriella non ha presentato candidati propri, quindi in realtà in Parlamento, sommando senatori e deputati, il centrosinistra ha un centinaio di parlamentari, De la Espriella ha zero, nel senso che non ha deputati propri o senatori propri, poi la destra ha una novantina di parlamentari, gli indigeni e gli afroamericani che hanno delle tutele elettorali, ma che di solito si spostano a sinistra, sono 25, mentre poi c'è un 50 parlamentari del centro che saranno un po' l'ago della bilancia, ma a prescindere dall'ago della bilancia, il gruppo parlamentare in partenza di De la Espriella non è suo, ma è prestato appunto dall'uribismo e dalle altre destre colombiane. Quindi ecco, vedremo sicuramente un governo conservatore, in Colombia ne abbiamo visto tanti, ricordiamo che Petro era stato il primo presidente della sinistra eletta nel paese. Vedremo un governo conservatore senza le punte annunciate in campagna elettorale da De la Espriella, che non avrà i voti, che non ha i voti propri per fare follie, quindi alcune sue proposte andranno sicuramente mediate, e questa dichiarazione, sarò il presidente di tutti, ovviamente penso che volesse parlare più a destra che a sinistra.
0: Possiamo, visto che il presidente uscente non è stato così determinante nell'elezione del suo tra virgolette protetto, possiamo fare a questo punto anche un primo bilancio dell'era Petro, visto che non è vero, il paese è spaccato, si è perso di poco per un pugno di voti, però il voto di solito non mente. Se il Cepeda non ha vinto, vuol dire che, o meglio, potrebbe significare che il governo non ha lavorato bene, ecco.
1: È molto discusso il bilancio del governo Petro, nel senso che lui ha mantenuto le sue promesse iniziali, perché un governo anzitutto che ha combattuto l'inflazione con successo, perché quando lui è andato al governo la Colombia aveva un'inflazione molto alta, quindi ha vinto la battaglia contro l'inflazione senza massacrare la spesa sociale, anzi c'è stato un aumento dell'occupazione e una diminuzione della povertà in Colombia, quindi dal punto di vista macroeconomico ha fatto bene a partire da un approccio di sinistra. L'altra faccia del governo Petro è che per evitare appunto di dover massacrare i ceti più umili nella lotta all'inflazione, ha fatto crescere il disavanzo dello Stato e ha fatto crescere l'indebitamento del paese, che anche questi sono problemi che di solito poi presentano il conto un po' più avanti. C'è un aspetto sul quale il governo di Petro invece è stato riconosciuto internazionalmente, che è stato quello della lotta ai cambiamenti climatici. ha fatto molto da questo punto di vista, ad esempio vietando anche il fracking, che anche era nella piattaforma di Cepeda, cioè l'estrazione di gas e petrolio con il sistema appunto della frantumazione della roccia in profondità, e poi ha fatto una politica attiva di protezione soprattutto dell'Amazzonia, e tutto questo è stato riconosciuto. La Colombia, pur essendo un paese petrolifero, ha una in percentuale importante di energie rinnovabili. Quindi diciamo luce e ombre, lui poi come personaggio spesso è stato divisivo, soprattutto negli ultimi tempi, però comunque non più di tanto. Ricordiamo che in Colombia i presidenti possono fare un solo mandato, lui appunto per questo motivo non era rieleggibile, ma dall'entourage di Cepeda stanno dicendo che lui già sarà il candidato nel 2030, cioè tra 4 anni, quando De La Spriglia tra l'altro non potrà essere candidato, perché effettivamente va ricordato che i voti di Iván Cepeda, che è un professore, un avvocato, un professore di filosofia, ma soprattutto un avvocato che ha lottato tantissimo sui temi della memoria e sugli eccessi, è stato diciamo il cane da guardia di Uribe, quello che è riuscito a portarlo davanti alla giustizia. Il voto di Iván Cepeda, cioè quei 12.700.000 voti che ha avuto ieri, è il voto più alto, è la quantità di elettori più grande che ha avuto la sinistra nella storia del paese, superando anche quella che ha avuto Petro, che era pure stato eletto presidente.
0: Adesso andiamo in Bolivia, poi sicuramente torneremo nell'ultima puntata dell'anno sulla Colombia, anche per analizzare il voto delle città che in tutto il mondo premiano i governi progressisti. Dicevo, andiamo in Bolivia, dove il presidente di centrodestra, Rodrigo Paz, alla fine ha dichiarato lo stato di emergenza.
4: Ese momento ha llegado. Por eso, luego de haber agotado todas las instancias de diálogo, de haber alcanzado acuerdos con quienes teníamos demandas legítimas, de haber identificado con claridad a quienes utilizaban la violencia para intentar desestabilizar Bolivia, hemos tomado la decisión de declarar el estado de excepción en todo el territorio nacional.
0: Ecco Alfredo, nonostante questo sono segnalati questa mattina scontri tra polizia e manifestanti nel dipartimento boliviano di Cochabamba, che è la roccaforte politica dell'ex presidente di sinistra Evo Morales.
1: Infatti questo è il punto, perché lo stato di eccezione, lo stato di emergenza è stato dichiarato dal presidente Rodrigo Paz il giorno dopo aver raggiunto un accordo con la Centrale Obrera Boliviana, la COB, cioè la più grande federazione sindacale della Bolivia. Dopo 50 giorni di proteste, e lui ha raggiunto un accordo nel quale si parla di compensazioni per il problema del combustibile, che era stato uno dei problemi grandi, cioè aveva quell'aumento del combustibile che aveva penalizzato i trasportatori, il congelamento di alcuni prodotti basici, la partecipazione delle organizzazioni sociali e sindacali nel dibattito sulla legge economica, e la revisione della situazione giudiziaria delle persone detenute durante la protesta, quindi in qualche modo un'amnistia per queste persone qua. Dopo un giorno che è stato dichiarato, che è stato raggiunto questo accordo con la COB, che non è una centrale piccola, è la storica centrale sindacale boliviana, viene dichiarato lo stato di emergenza, perché invece il gruppo di sindacato, le 6 federazioni del tropico di Cochabamba, cioè quelle che fanno capo a Evo Morales storicamente, perché lui è stato uno dei fondatori di queste federazioni, dentro ci sono soprattutto contadini e produttori e coltivatori della coca, hanno respinto l'accordo che è stato firmato dalla centrale sindacale col governo, perché la piattaforma politica e Evo Morales indubbiamente che vuole questi punti, hanno chiesto di accorciare il mandato di Paz e convocare nuove elezioni, cosa che il governo ovviamente ha interpretato come un tentativo di destabilizzazione. e allo stesso tempo questi settori vicino a Morales, nella zona appunto di Cochabamba, la provincia di Cochabamba, hanno deciso di mantenere i blocchi stradali, i blocchi delle strade e le proteste. Quindi diciamo che la parte sindacale del conflitto in qualche modo, non dico sia stata risolta, ma almeno si è raggiunto un accordo tra governo e sindacati per trovare appunto una mediazione, mentre invece resta in piedi la parte politica, che non riguardava le misure puntuali, ma che riguarda il mandato stesso di un presidente che, ricordiamo, è al potere da 8 mesi e la convocazione di nuova elezione. Quindi qua c'è in discussione non la singola misura, ma la legittimità del governo di Rodrigo Paz, che dal punto di vista formale nessuno ha mai contestato, perché le elezioni in Bolivia sono state trasparenti.
0: Chiudiamo questa puntata di A come America Latina a Cuba con l'intervento del presidente cubano Miguel Díaz-Canel circa l'apertura nel campo, le aperture nel campo economico.
5: Aquí estamos defendiendo ante todo el dilema de cómo construir el socialismo, de cómo continuar el proceso de construcción socialista en un país que ha sufrido el bloqueo más prolongado, más criminal, más perverso, más injusto de toda la historia por parte de la potencia más poderosa del mundo.
6: Bueno, si nadie quiere, lo que estemos de acuerdo en aprobarla, empecemos levantando la mano.
5: Cuba sí está lista hoy mismo, ahora mismo, para una relación civilizada y respetuosa que beneficie a ambos pueblos. La puerta siempre estará abierta para quienes estén dispuestos a cruzarla con el mismo respeto con que la abrimos.
0: Di cosa si tratta, Alfredo? Che tipo di liberalizzazioni parla Díaz-Canel?
1: Diciamo che è ciò che Raúl Castro aveva annunciato di voler fare circa 20 anni fa, cioè nel 2008, quando è arrivato al potere, delle riforme ispirate ai modelli di apertura economica della Cina e del Vietnam. Sono 176 misure che sono state approvate. Le principali sono l'espansione del settore privati, cioè gli imprenditori possono possedere più attività, assumere oltre 100 dipendenti, vengono legalizzate le banche private. Si trasformano le imprese statali in società per azioni con possibilità di partecipazione di investitori stranieri, la diaspora cubana viene facilitata per fare investimenti diretti a Cuba, si liberalizza il mercato dei cambi, si riducono i sussidi generalizzati e vengono dati soltanto alle fasce più vulnerabili. E infine viene aperto il mercato immobiliare privato, che finora era chiuso, e si autorizzeranno nuovi progetti di sviluppo. Cioè, in poche parole, per chi ha seguito un po' la storia del Novecento, sono quelle riforme che hanno introdotto, che hanno dato il via alla grande trasformazione della Cina e del Vietnam in quello che sono oggi, cioè società di mercato, ma con la guida e con il controllo di un partito unico, del Partito Comunista. Dicevo, di queste cose parlava Raúl Castro quando andò al potere nel 2008, poi si fece qualche piccola apertura, ma molto piccola, nel settore turistico, e poi non si fece nulla. Il punto è capire se allo stato nel quale si trova Cuba adesso ci sia tempo perché queste riforme possano dare respiro non soltanto al paese, ma soprattutto alla popolazione, prima di un collasso, perché Cuba oggi si trova davanti a una situazione dove rischia il collasso complessivo come economia e come società. Quindi ecco, quanto siano stati ispirati da Donald Trump di questi fantomatici negoziati tra Cuba e Stati Uniti non è dato sapere. Sicuramente ci sono diciamo i grimaldelli per l'arrivo di capitali esteri. Quello che viene detto però dagli esperti è che Cuba ha fatto sì adesso queste riforme, ma non c'è una certezza legale rispetto agli investimenti, perché sussistono ancora un ruolo dello Stato cubano che non garantisce al 100% l'investimento estero. Quindi diciamo una prima sfornata di riforme. Negli Stati Uniti sono state quasi con indifferenza raccolte dalla politica, ovviamente. Al momento non ci sono novità da parte statunitense, cioè da parte dell'amministrazione Trump, sulla vicenda cubana. vedremo comunque questo segnale di vita, perché il governo di Díaz-Canel non dava segnale di vita da molto tempo e questa riforma non è secondaria, e tra l'altro non c'è dubbio che questa riforma arriva dagli ambienti vicini a Raúl Castro, ripeto, se riusciranno in qualche modo a far arrivare quell'ossigeno che oggi Cuba non ha.
0: Ecco Alfredo, a proposito di ossigeno, se verranno mantenute le sanzioni americane, ma soprattutto le minacce ai paesi che vogliono investire a Cuba, ricordiamo che per esempio c'è una catena spagnola di alberghi che si è ritirata per paura di ritorsioni americane, come si fa a liberalizzare se non arrivano investimenti, se non arriva un segnale positivo da Washington?
1: Questa è una bella domanda, effettivamente, perché si sono ritirati diversi gruppi stranieri proprio per via di questa nuova ondata di sanzioni contro chi investe a Cuba. Per questo dicevo che queste riforme possono avere senso soltanto se gli Stati Uniti decidono che ce l'hanno, cioè se si fanno avanti imprenditori statunitensi interessati, piuttosto che la diaspora cubana, che come sappiamo non è poca cosa negli Stati Uniti e che viene facilitata per fare investimenti, se gli Stati Uniti, se Donald Trump deciderà che è più interessante il fatto che, cioè, se è più interessante sfruttare queste aperture per cominciare a fare investimenti a Cuba, oppure mantenere quella linea dura per far crollare il governo cubano. Questo è il grande interrogativo. Come sappiamo, in molti ambienti statunitensi c'è un grande timore sul fatto che possa collassare Cuba, se non altro per motivi migratori, ma vedremo appunto chi prevale nell'amministrazione Trump tra gli affaristi e i politici. Rubio ovviamente ha respinto queste riforme dicendo che non esiste, che devono andarsene, punto. Da Trump non sono arrivati i commenti, quindi sicuramente stanno studiando queste riforme, se addirittura in qualche modo non sono state in parte suggerite da loro stessi, per capire come rapportarsi nei prossimi mesi con Cuba.
0: Diciamo che Trump e Rubio non hanno la stessa agenda per quanto riguarda gli affari, nel senso che la famiglia Trump è coinvolta in tutti i progetti di alberghi in tutto il mondo, no? Il genero Kushner.
1: Assolutamente, non va dimenticato che uno dei punti è l'apertura al mercato immobiliare privato, quindi sicuramente, come è chiaro, l'agenda di Trump è un'agenda di affaristi che non particolarmente interessata alla democrazia e ai diritti umani, lo abbiamo visto in Venezuela, mentre l'agenda di Rubio è quella storica dell'esilio cubano negli Stati Uniti, lui stesso è figlio di cubani, che antepongono una questione politica a una questione economica.
0: Grazie Alfredo, a lunedì prossimo, buona settimana.
1: Grazie, ciao, che buona settimana a tutti.
0: A Come America Latina torna quindi lunedì. A tutti un caro saluto da Sciauchi, buon proseguimento con i programmi di Radio Popolare.

0: L'aperitivo a Radio Popolare. Il lunedì e il giovedì, prima degli eventi in auditorium, il cortile di Radio Popolare si accende. Dalle 20 alle 21.30 musica con noi DJ di Radio Popolare. Cibo e bevande con Ape Bedda e tutta l'atmosfera della radio. Aperitivo musicale nel cortile di Radio Pop, in via Olearo 5 a Milano. Ci vediamo lì.
1: È tornata Arianteo, la rassegna di cinema all'aperto che da giugno a settembre illumina le serate milanesi. Il cortile di Palazzo Reale, il chiostro dell'Incoronata, l'arena di City Life e lo schermo di Fabbrica del Vapore. Anteprime, prime visioni, incontri con gli autori ed eventi speciali sotto le stelle per un cartellone ricco e diversificato. Un'iniziativa di Anteo con il sostegno di Beeper in collaborazione col Comune di Milano che porta il cinema nel cuore delle città. Spaziocinema.info

0: Buongiorno e benvenuto ad Ugo Mattei. Buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno, grazie dell'invito.
0: Ugo Mattei è professore di diritto civile all'Università di Torino e di diritto internazionale comparato all'Università della California. È stato fra i redattori dei quesiti referendari sui beni comuni del giugno 2011. Sono passati 15 anni, Mattei.
1: 15 lunghi anni in cui non si è assistito ad altro che a un rifiuto della politica di prendere atto del fatto che i beni comuni sono e saranno l'orizzonte sempre più importante del discorso politico globale.
0: E ci ritorniamo. Ci ritorniamo su questo tema nel corso della puntata di oggi, che avrà un po' come centro, come boa di riferimento, l'ultimo libro che ha scritto Ugo Mattei, La fine del diritto, la grande sostituzione tecnologica nell'era nuova, è pubblicato da Feltrinelli. Allora Mattei, possiamo dire così, metterla così per iniziare, che il diritto internazionale sia in qualche modo in grossa difficoltà, sia per molti finito, e sempre che ci fosse il bisogno di provarlo, è arrivata la firma di quel cosiddetto memorandum d'intesa tra Stati Uniti ed Iran a dimostrarlo nuovamente, potremmo dire. Che cosa farebbe finire quel conflitto, soprattutto nei calcoli di Trump? Beh, alcuni dicono è la volontà di ripristinare le regole internazionali. La stragrande maggioranza delle persone e degli studiosi ritengono che non sia assolutamente così, ma al suo posto è l'economia, bellezza, ad aver indotto probabilmente Trump a firmare quel memorandum d'intesa. Su questo, a supporto di questa tesi, leggerò a voi ascoltatrici e ascoltatori e ad Ugo Mattei, al professor Mattei, quello che è stato pubblicato dall'Avvenire venerdì scorso, un'intervista con un importante esperto americano di questioni iraniane. Si chiama Richard Nephew ed è stato inviato speciale degli Stati Uniti in Iran durante la presidenza di Barack Obama. Allora, che cosa dice questo ex funzionario statunitense all'Avvenire? Aperte le virgolette. Trump ha capito che il conflitto stava entrando in una fase pericolosa dal punto di vista dei prezzi dell'energia, delle tensioni sui mercati e del rischio di un rallentamento dell'economia americana. A quel punto, dice sempre l'ex funzionario americano, a quel punto la ricerca di una via d'uscita è diventata una priorità. Quando ha visto che ogni prospettiva di pace produceva rialzi e che ogni segnale di escalation provocava turbulenze, ha tratto le sue conclusioni e appunto, sostiene Richard Nephew, ha messo fine al conflitto, questa è l'interpretazione di Nephew, con una firma sotto quel memorandum d'intesa e quindi in qualche modo dicendo che e certificando che anche in questo caso è stata l'economia a mangiarsi in qualche modo il diritto. Ugo Mattei, cosa ne pensi?
1: Trump, secondo me, è proprio la faccia triste dell'economia in questa fase, un'economia che vive di crisi in crisi, di alti e di bassi, di turbolenze, e Trump ha una personalità che riflette esattamente questo. Un giorno fa una cosa, il giorno dopo ne fa un'altra, tutto è imprevedibile, è basato su quelle che sono delle dinamiche che sono molto difficili da comprendere semplicemente guardando quelli che sono i segnali che vengono dati. Io credo che lui abbia sicuramente ceduto a quelle che sono delle pressioni dell'economia internazionale, ma bisognerebbe prima capire qual è stata la ragione per la quale sia inizialmente partito per questa campagna sciagurata. E probabilmente lì bisogna andare a interrogare le leadership neocon globali, il rapporto molto complesso ma certamente non banale con Netanyahu, il sogno della grande Israele, il sionismo dilagante, cioè ci sono migliaia di pezzi che compongono un puzzle estremamente complesso. Resta il fatto che i 14 punti ritornano esattamente a quello che era prima. Lo stretto di Hormuz era aperto prima, sarà aperto dopo, non mi pare questo gran risultato. Mi sembra che quello che adesso dovremmo vedere è che cosa succederà nella fase 2, perché già adesso, mentre stavi leggendo quello che diceva il politologo statunitense, mi sembra che fosse già qualche cosa che dava per assodato che si fosse raggiunto una situazione di pace. Io non ne sono affatto convinto.
0: No, infatti penso c'è una dimensione ottimistica in quelle parole che probabilmente non è...
1: Assolutamente sì. Assolutamente sì, come se l'economia alla fine poi dopo desse delle soluzioni ragionevoli e delle soluzioni che alla fine poi tutto sommato producono equilibrio. Ecco, purtroppo l'economia produce disequilibri. La dinamica dell'economia, soprattutto dell'economia finanziaria oggi, dell'economia predittiva, è una dinamica fortemente destabilizzante, non ristabilizzante affatto. Resta vero il fatto, e questo lo dicevo anche nella fine del diritto, che il presupposto di queste trasformazioni tecnologiche è sicuramente la crescita nell'Occidente capitalista di soggetti privati, di un potere privato molto più forte del potere pubblico, che è questo potere ormai che si basa sulla previsione, sulla predizione. E questo potere predittivo sta spostando completamente il baricentro di quella che è anche la posizione tradizionale della giuridicità. Quindi non è solo il diritto internazionale in crisi, è proprio l'idea del diritto come sistema informativo normativo capace di controllare i processi economici.
0: E allora ti fermo un attimo, perché su questo punto voglio ritornare un po' indietro nella storia, non tantissimo indietro, perché altrimenti dovremmo riavvolgere il film della nostra chiacchierata di 2500 anni, forse qualcosa di più se vogliamo risalire al diritto romano, ma il senso per capire la trasformazione e la sostituzione in atto, in qualche modo dobbiamo rappresentare che cosa il diritto ha introdotto, che storia è stata quella dell'introduzione del diritto, no? Nelle, tra virgolette, società, se pensiamo alle società all'antico impero romano, no? Di 2700 anni fa.
1: Guarda, l'essenza di tutta questa dinamica è stata la costruzione di un sistema per cui i conflitti sociali si risolvono con dei principi capaci di convincere anche il perdente. Cioè di evitare la stasi, il conflitto sociale, attraverso regole per cui anche il perdente è convinto in qualche modo che le cose siano andate così perché dovevano andare così. E questa profonda nozione di jus, che poi significa sostanzialmente giusto, che significa retto, che è la visione appunto del diritto come retta via. Ed è una logica che è contrapposta alla logica del politico, mentre la logica del politico è una logica amico-nemico, per cui tu sostanzialmente sconfiggi il tuo nemico, vinci o perdi sulla base di rapporti di bruta forza, il diritto fa sì che, almeno in linea di principio, si cerchi una soluzione basata su dei principi. Questo è un primo punto importantissimo. Per ottenere questo è necessaria una terzietà del decisore, quindi il diritto è sostanzialmente applicato da una persona che non ha un interesse diretto nella partita in gioco, e naturalmente ultimo corollario di questa, diciamo, strutturale postura del diritto è il fatto che si discuta di cose che sono effettivamente avvenute nel palcoscenico della storia. Io ti ho effettivamente dato un pugno, non ho desiderato di darti un pugno, non era probabile che ti dessi un pugno, ti ho dato un pugno, e quindi si può andare a discutere se potevo o non potevo darti quel pugno, ok? Questo è il punto, cioè il diritto guarda indietro, una cosa che è effettivamente successa, e gestisce quella cosa che effettivamente è successa.
0: E allora, stante questa la postura, come dicevi tu, del diritto, a questo punto le piattaforme digitali, i sistemi di sorveglianza e controllo, dove vanno a inserirsi e dove introducono il loro, tra virgolette, baco?
1: Determinano la presenza di sistemi di soluzione dei conflitti sociali, quindi di sistemi informativo-normativi, che si basano su principi del tutto diversi, che sono i principi della probabilità. Cioè il fatto è probabile che io ti dia un pugno, ok? Raccogliendo le ipotesi, la mia storia, spiandomi, trovando i miei dati, riducendomi in qualche modo a dato, si può provare ad evitare che io ti dia un pugno, ok? Questa è l'idea, cioè si guarda al futuro invece di guardare al passato. Questa situazione è determinata dalla tecnologia. Cioè la tecnologia rende oggi possibile un controllo centralizzato di dati che era impensabile fino a 20 anni fa. Il muro di Berlino è caduto, l'Unione Sovietica è caduta sulla base dell'impossibilità di costruire dei piani. Friedrich von Hayek, il grande economista austriaco, ha fatto la sua fortuna e ha fondato il neoliberismo nell'idea per cui la conoscenza può essere prodotta soltanto da transazioni di mercato che producono prezzi e dunque ci insegnano che cosa produrre, quanto produrre e come produrre.
0: Cosa vale e cosa no.
1: All'epoca, Esattamente, mentre oggi questo non è più necessario, nel senso che le nostre informazioni non derivano da scambi di mercato, ma derivano da cattura di dati. Questa posizione rende sostanzialmente il diritto non più necessario per l'accumulo di capitale. Questa è la tesi, diciamo, della fine del diritto.
0: E allora?
1: Cioè, mentre per i 400 anni passati il diritto era indispensabile per l'accumulo di capitale, oggi non lo è più.
0: E allora, da questo punto di vista, che cosa possiamo dire quando si parla di carattere predittivo, no? Di questi strumenti di sorveglianza tecnologica? Perché il fondamento diventa la capacità di questi strumenti di predire quale sarà il tuo comportamento, il mio comportamento a fronte di un dato input, diciamo così, e quindi da questa struttura predittiva del sistema che norma i rapporti tra persone, da quel sistema lì segue che ci saranno dei soggetti, tu prima facevi riferimento soprattutto soggetti privati, che decideranno che cosa sarà bene per me. Visti i miei comportamenti del passato, si prevederà che nel futuro io compri soprattutto mele anziché pere, mi nutra soprattutto di verdura anziché carni, eccetera eccetera.
1: Beh, è già in gran parte così. Noi siamo già in gran parte collocati in camere dell'eco in cui ci vengono offerte, diciamo, delle possibilità di scegliere fra delle alternative che non abbiamo posto noi, perché oggi è in ballo grandemente la questione del libero arbitrio, no? Mentre sostanzialmente il modello giuridico tradizionale si basava su una capacità di scelte di libero arbitrio, questa fu anche la ragione per cui, diciamo, il marxismo e il materialismo storico contestò il diritto borghese. Oggi è evidente che questa capacità di libero arbitrio è fortemente condizionata da quelli che sono i dipartimenti di marketing, il cognitivismo, cioè la costruzione di preferenze che dall'esterno entrano dentro di noi in modo più o meno fisico, perché poi stiamo arrivando anche alla questione, diciamo, della grande questione della privacy cognitiva, no? Di quanto si può difendere rispetto a queste influenze esterne il nostro intimo in queste condizioni. Quindi tutto questo è un processo che sta già in grande parte avvenendo. Dice molto bene il Papa nell'enciclica straordinaria, che io da non credente ho tuttavia letto, studiato e apprezzato, della Magnifica Umanità, dice tuttavia attenzione che questo genere di scelte, questo modelli predittivi non sono mai neutrali, sono determinati sostanzialmente da coloro che ci mettono il capitale dentro. Conseguentemente, se bisogna ricostruire, recuperare degli apparati valoriali come quelli che tutto sommato il diritto ha contribuito allo sviluppo della civiltà, almeno in Occidente, è necessario operare qui e adesso sui singoli comportamenti che determinano i dati che producono, diciamo, la previsione. Cioè togliere sostanzialmente, qui torniamo alla vicenda dei beni comuni, togliere dalla proprietà privata e anche dalla proprietà pubblica l'infrastruttura predittiva. L'infrastruttura predittiva deve essere un bene comune, lo dice in modo molto chiaro l'enciclica del Papa, perché se è privato come unico scopo quello di indurre comportamenti di consumo scellerati in una situazione ecologica quale quella che stiamo vivendo, se pubblico rischia di introdurre modelli autoritari di controllo sociale molto pericolosi dal punto di vista degli spazi delle libertà civili, deve essere bene comune, cioè deve essere un'infrastruttura che si controlla attraverso dei meccanismi politici che siano dei meccanismi partecipativi, secondo la logica del lungo periodo, dei beni comuni, eccetera. Questa è la grande partita. E se mi consenti, essendo poi, immagino che me l'avresti chiesto tu, ma insomma, legandoci all'anniversario tristissimo della morte di Stefano Rodotà, questo è sostanzialmente un po' anche la cifra di quello che era stato il suo contenuto, cioè suonare l'allarme molto in anticipo sulla questione del controllo sociale tramite tecnologia. Pensate che il libro di Stefano Rodotà, Controllo sociale e calcolatori elettronici, è addirittura del 73, quindi stiamo parlando di anni luce fa, quindi suonare l'allarme in tempo, ma anche andare a cercare le soluzioni. Cioè, non è che se tu suoni l'allarme poi diventi luddista, tu suoni l'allarme, capisci come funzionano le cose, possibilmente per tempo, e proponi in modo, come dire, innovativo e intelligente una soluzione. Non è un caso che la soluzione proposta da Stefano fosse proprio quella della Commissione Rodotà, cioè dei beni comuni come struttura istituzionale capace di portarci, diciamo, ad una dimensione di governo democratico di questi processi economici complicatissimi. Ecco, tutto questo nella completa sordità del ceto politico ormai da, dicevi tu prima, da 15 anni, perché almeno dei tempi del referendum sull'acqua che la questione dei beni comuni è stata messa al centro nel nostro sistema, e non soltanto nel nostro sistema, ma purtroppo nessuno dei nostri governanti è neppure in grado di capirla.
0: Allora, Ugo Mattei, siamo, è lui l'ospite di oggi di Pubblica, giurista internazionale. Ritorniamo un po' al punto di partenza, Mattei, ma giusto perché ci possa servire per fare un passo in avanti. La legge ha ceduto il passo al codice. Uno dice: che cosa significa questa affermazione, la legge, il codice, stiamo parlando di testi. In questo caso il riferimento è al codice, al coding informatico, cioè le linee di comando che formano la base di tutti i programmi informatici. Questo cedere il passo è un cedere il passo solo teorico, oppure si sostanzia anche poi di alcune azioni concrete che definiscono scenari completamente diversi rispetto al passato? Un po' queste sono le cose che ci hai raccontato in questi ultimi 10 minuti, ma vorrei che arrivassimo ad una sintesi anche per poi ritornare sul tema di Rodotà. Parlavi di questo anniversario, domani 23 giugno 2026 sono 9 anni dalla morte del grande giurista Stefano Rodotà, ma a questo ci ritorniamo poi tra un momento, Ugo.
1: Ma è il titolo di un famoso libro di Larry Lessig, no? Il codice binario introduce questi apparati che poi successivamente la Zuboff ha chiamato capitalismo della sorveglianza. Questi apparati sono meno costosi, più efficienti dal punto di vista, diciamo, del ragionamento neoliberale che si basa soltanto sui quattrini, sono più efficienti rispetto al diritto per produrre controllo sociale, no? Questa è la cifra sostanzialmente del cambiamento in corso. Oggi si può controllare la società con un costo molto ridotto rispetto all'utilizzo degli apparati giuridico istituzionali, che hanno un costo molto più ampio e che producono informazione soltanto, diciamo, in via decentrata ed in via indiretta. Questo cambiamento non lo vediamo subito, ma lo vedremo di qui ai prossimi 10-15 anni. Noi ci avviamo verso una stagione di non diritto, purtroppo, ci avviamo verso questa stagione di non diritto senza esserci interrogati seriamente su quali sono le conseguenze di questa alternativa che sta nascendo. Ci sono dei paesi nel quale sono molto più avanti di noi nel riflettere su questi temi, in primis la Cina. Il cambiamento, in gran parte il cambiamento di egemonia globale è legato ad una capacità differente di relazionarsi sul rapporto fra tecnologia e controllo sociale da quelle parti, e anche di utilizzarlo in modo politicamente consapevole. Con la pianificazione i cinesi hanno portato fuori dalla povertà 850 milioni di persone in pochi anni, hanno disinquinato intere città. Noi con la sorveglianza abbiamo reso sempre più ricco Jeff Bezos o sempre più ricco Elon Musk, questa è la differenza. Cioè, sono le stesse tecniche che da un lato lavorano con obiettivi politici, che sono quelli fissati, piaccia o meno in quel caso, dal Partito Comunista Cinese, dall'altra sono gli obiettivi del capitalismo, che è quello di andare verso concentrazioni sempre più clamorose di potere, arricchimenti sempre più drammatici di persone che poi utilizzeranno questi loro soldi non controllati per corrompere il sistema, no? Questo è un po' si chiude un po' il cerchio in questo modo. Quindi direi che questa è la direzione verso la quale stiamo andando. Dobbiamo, e qui anche lo stesso Papa, diciamo, ci mobilita da questo punto di vista, dobbiamo tutti insieme capire se si possa trovare un modo di governare questo cambiamento tecnologico drammatico, che produrrà sicuramente, che sta producendo un cambio d'epoca, con una soluzione che non sia la soluzione del caos e del conflitto totale, ma sia una soluzione, certo, in qualche modo ordinata, attenta alle future generazioni.
0: Ugo Mattei, Ugo Mattei, allora, prima di ritornare alla questione Rodotà e avviarci poi alla chiusura di questa puntata, voglio ancora restare su questo punto, soprattutto sulle rappresentazioni che i nuovi gestori privati di questo potere che tu racconti nel tuo libro La fine del diritto, come rappresentano il mondo. Uno può dire questione di marketing, probabilmente sì, è questione di marketing, ma probabilmente non solo, è anche l'espressione di un modo di concepire il mondo, perché prendo una parte di quel documento che SpaceX di Elon Musk ha dovuto presentare alle autorità di borsa negli Stati Uniti, appunto per far arrivare alla quotazione SpaceX, e sono un volume di 400 pagine, una roba densissima, ma ne leggo giusto alcuni passaggi perché sono più che esaustivi nel dare una risposta a chi sono questi signori e come si rappresentano e si raccontano il mondo in cui si trovano. Allora, la nostra missione, SpaceX scrive, che è quella di costruire i sistemi e le tecnologie necessarie per rendere la vita multiplanetaria, comprendere la vera natura dell'universo e estendere la luce della coscienza fino alle stelle. Per fare questo, noi abbiamo creato il motore dell'innovazione, il più ambizioso e il più integrato verticalmente, sia sulla Terra che fuori dalla Terra, dotato della capacità ineguagliata di fabbricare e lanciare rapidamente dei sistemi di comunicazione spaziali che tengano insieme, leghino il mondo e via di questo passo. Che cosa ti fa venire in mente una prosa di questo tipo, Ugo Mattei?
1: Beh, la Torre di Babele, ovviamente la Torre di Babele, ma non soltanto la Torre di Babele, che peraltro utilizza anche l'enciclica del Papa contrapponendola alla ricostruzione delle mura di Gerusalemme, no? La ricostruzione di Nemia delle mura di Gerusalemme come progetto collettivo contro la Torre di Babele, come progetto, diciamo, individuale, verticale e un po' delirante. Mi ricorda più forse la canzone di Bennato sulla Torre di Babele, no? Che l'uomo è superiore a ogni altro animale, costruite la vostra terra, la vostra torre, per dimostrare che l'umanità potrà conquistare tutto lo spazio, no? Quindi chiaramente stanno vendendo dei sogni più o meno deliranti. Il fatto è che le persone le comprano, e questa è una sorta di neo fideismo, diciamo, abbastanza inquietante a mio modo di vedere.
0: E allora ritorniamo a Stefano Rodotà per un ultimo pensiero. Ricordo, partendo dalle cose che poi lui ha scritto, il capitolo che tu, a cui facevi cenno prima, era quello delle origini, in qualche modo potremmo dire, e cioè quel testo I laboratori elettronici e controllo sociale che Rodotà scrisse volendo tutelare i diritti civili e rendendosi conto, come dicevi poi anche tu prima, che la tecnologia non è neutrale, che avrebbe potuto da un lato aprire nuovi orizzonti nei rapporti tra l'individuo e le autorità pubbliche, ma dall'altro invece essere uno strumento per soggiogare le persone. Ugo,
1: quanto ci manca, guarda, quell'itinerario intellettuale quanto ci manca Stefano Rodotà.
0: Ah, scusami, scusa.
1: Quell'itinerario intellettuale, guarda, era stata una cosa straordinaria, perché lui parte di lì, poi nasce la stagione della privacy. La privacy, addirittura lui istituì diciamo l'autorità garante della privacy, e poi si rese subito conto in poco tempo di quello che poi oggi abbiamo visto tutti, cioè come la privacy fosse diventata, come dire, una sorta di ideologia assolutamente priva di qualunque capacità di mordere. E di qui lo spostamento verso l'idea della ricostruzione del collettivo, della comunità di utenti e di lavoratori, dell'applicazione dell'articolo 43 della Costituzione, dei beni comuni. Quindi poi Stefano muore appunto 19 anni fa, e quindi non vede tutto quello che è stato poi il devasto successivo, perché ormai chi è morto prima del 2020 non ha visto nulla, non potevamo immaginare un tale degrado della legalità costituzionale, un tale tonfo, diciamo, valoriale a tutti i livelli, sia a livello internazionale che a livello nazionale. Quindi, però, quell'itinerario lì, secondo me, è un itinerario assolutamente da riprendere, perché è un itinerario drammaticamente incompiuto, e il nostro maestro, che ci ha insegnato tanto nella politica, nel diritto, ma proprio direi anche nelle relazioni sociali, nella sua capacità di essere orizzontale con tutti, di ascoltare, eccetera, il nostro quell'insegnamento lì va assolutamente ripreso rapidamente.
0: Ugo Mattei, giurista, Università di Torino e della California, grazie per essere stato qui con me. Ricordo il titolo di questo tuo ultimo libro che ha attraversato un po' la nostra chiacchierata di questa mattina, La fine del diritto, la grande sostituzione tecnologica nell'era nuova, pubblicato da Feltrinelli. Grazie ancora e buona giornata.
1: Ti ringrazio tantissimo, grazie a tutti gli ascoltatori.

E allora chiudiamo stamattina la puntata di Pubblica laddove avevamo iniziato, e cioè dall'intervista all'ex inviato speciale degli Stati Uniti per l'Iran, che ha partecipato direttamente ai negoziati tra Washington e Teheran durante l'amministrazione Obama, quindi stiamo parlando di qualche anno fa ormai. Lui si chiama Richard Nephew, l'Avvenire l'ha intervistato qualche giorno fa. Dicevamo, da questa intervista viene fuori una considerazione, che l'economia è sempre in grado, ancora in questi contesti, a mangiarsi in qualche modo le regole e il diritto, e quindi all'origine di quell'aggressione militare americana verso l'Iran c'era un fortissimo interesse economico, dice Richard Nephew, più che un interesse a ristabilire l'ordine internazionale attraverso il diritto e le regole.

Gli chiede Elena Molinari da New York a Richard Nephew, quindi con questo memorandum firmato l'Iran potrebbe aver tratto una lezione da questa crisi, quale lezione viene chiesto? E Richard Nephew risponde che la leva economica conta moltissimo. Gli iraniani sostengono da anni che la loro capacità di minacciare il traffico energetico nel Golfo Persico rappresenta una forma di deterrenza. Trump l'ha confermato. Se ritengono che il rischio di una crisi energetica globale abbia contribuito a spingere Washington verso un accordo, potrebbero considerare questa leva ancora più preziosa in futuro, appunto la leva economica. Minuti, Pubblica finisce qui per oggi, la linea passa tra poco a Ira Rubini per Cult. Ci risentiamo a domani, una buona giornata a tutte e a tutti da Lele Liguori, ciao!

0: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio, dopo il primo assaggio. Con The Spar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio da The Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come capsule caffè compatibili Nespresso, confezione da 100 pezzi, a €14,90 e avocado Ass da 200 grammi, a soli 99 centesimi. The Spar Premium, l'eccellenza del gusto.
1: Attenzione, grande promo da Teddy! Tanti articoli scontatissimi. Ad esempio, 30% su tutte le lampade da tavolo, 50% su tutte le perline per il fai da te e molto altro ancora. Ma solo per pochissimo tempo. Risparmia ora da Teddy e fino al 5 luglio. Teddy, un mondo di idee.
2: Stavo pensando a una grande vacanza in Sardegna.
3: Ci sta.
2: Su una grande nave.
3: Ci sta.
2: A un prezzo piccolo.
3: Ci sta anche quello.
4: Raggiungi Olbia a partire da €54,20 a persona, con i grandi traghetti Moby Fantasy e Moby Legacy, e naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.

0: Un saluto alle ascoltatrici, scusate, e gli ascoltatori di Cult, il quotidiano culturale di Radio Popolare in onda quest'oggi, fino alle 12.30, come di consueto, fino alle notizie. 331-6214013, il numero dove scriverci durante questa diretta con WhatsApp, Telegram o con un SMS, diretta @popolarenetwork.it. Saremo in podcast al termine di questa puntata con tutti gli argomenti di cui parleremo quest'oggi e come sempre ci potete scrivere anche a cult@radiopopolare.it potete anche seguire tutto il thread delle nostre informazioni. Il sommario di quest'oggi: ritroviamo Luca Crovi, Giallo Crovi, tutto quello che riguarda il giallo, il noir e quello che ci sta intorno. Parleremo con Dan Battista, che è stato l'MC delle nostre serate di fine mese di stand-up comedy nell'auditorium Demetrio Stratos di Radio Popolare. Questa sera, l'ultima serata, ospite del suggeritore Night Live, tra l'altro con ospiti speciali, ma ce lo racconterà lui nella seconda parte, così come nella seconda parte ritroviamo Suoni Mobili alla sua seconda settimana e ritroviamo Saul Beretta che ce la racconta. Mentre vi parliamo di un appuntamento alla Fabbrica del Vapore, che ospita fino a domenica prossima una mostra dal titolo Sacred Bread, le fotografie di Stefano Torrione, tutto dedicato alla tradizione del pane nelle varie culture del Mediterraneo. Ma prima di tutto diamo il benvenuto alla nostra prima ospite, Maria Grazia Mattei, la conosciamo bene, insomma è spesso nostra ospite, a Meet va a celebrarsi un appuntamento, una serie in realtà di appuntamenti che non è un convegno, una precisazione che è stata fatta proprio da Maria Grazia, ma un meeting di due giorni per essere nel mondo, conoscere le tendenze di un settore, quello della experience economy, in pieno sviluppo culturale ed economico. Il resto ce lo facciamo raccontare proprio da Maria Grazia Mattei, da sempre anima di Meet, e prima ancora di Meet e Media Guru, lo ricordo insomma perché l'abbiamo seguita fin dall'inizio. Buongiorno Maria Grazia, bentornata.
1: E saluto tutti gli ascoltatori.
0: Allora, ci fa piacere averti nuovamente ospite per questo che appunto è un appuntamento di inizio estate, ma insomma diciamo di fine stagione del Meet, anche se il Meet insomma funziona tutto l'anno. Raccontiamo, che abbiamo detto cosa non è, diciamo che cosa succederà.
1: Allora, è un appuntamento alla MIT Digital Culture Center, lo sapete tutti, è un centro dedicato all'arte e alla cultura digitale, un luogo dove se venite, chiunque venga troverà pane per i suoi denti, vale a dire che qui si parla non solo di arte digitale, di intelligenza artificiale, eccetera. Questi due giornate
0: che si intitolano, perdonami, non l'ho detto, The New Atlas of Digital Art, ecco, esatto, non ho detto il titolo.
1: È un format molto particolare, perché se non facciamo cose un po' originali, no scherzo, è importante trovare sempre delle formule giuste per far incontrare le persone. Quindi è una sorta di, sono due giornate dedicate al tema dell'immersività, chiaramente attraversata nelle sue manifestazioni varie, e le vedrete in queste due giornate, anche dai sistemi di intelligenza artificiale, del massimo della creatività. Guarda che la notizia del giorno, la dirò domani, è che a Los Angeles Fica Nadol, che è uno dei nostri artisti permanenti a MIT, number one al mondo, ha aperto un museo, uno spazio completamente dedicato in maniera immersiva, interattiva in tempo reale, dove il pubblico finalmente fa parte dell'opera. Se ne parla da anni di questa presenza del pubblico nelle opere. Ecco, Refik è inaugurato ieri, quindi c'è una tendenza. Infatti Atlas, New Atlas Digital Art, è una sorta di osservatorio che monitorizza, ma soprattutto mette in contatto professionisti, storie, progetti, con istituzioni, con artisti, perché è tutto molto centrato con varie sessioni, session 1, 2, 3, sono 5, una più forte dell'altra e tutte collegate. Il centro di questi due giorni è l'immersività, analizzata in tutti i suoi aspetti, compreso quello dell'immersive global wellness. Tenete

0: presente, cioè come possiamo attraverso questi mezzi, tecnologie, arte e quant'altro anche vivere bene l'esperienza fruitiva estetica, si parla di neuroestetica tanto per essere chiari, ma dicevi giustamente te, MIT a New Atlas visita l'arte, queste due giornate straordinarie, 30 ospiti internazionali, cioè non è un convegno, è veramente un momento laboratoriale al piano terra con gli amici di Metagate. Ci saranno dimostrazioni di XR, VR, cioè come possiamo usare queste tecnologie per esplorare contenuti dentro anche ambienti reali come i musei. Abbiamo la mostra di Rebecca Allen, che è straordinaria, una pioniera che ha creato la prima, che ha creato delle figure umane sintetiche, da cui arriviamo, da lei arriviamo agli avatar di oggi, per esempio. Abbiamo una ricognizione con artisti che arrivano in residence da N partner europei con i quali abbiamo creato questo progetto che si chiama Symbiotic Imagination. Insomma, abbiamo contenuti ovunque, ecco, immaginate, entrate in uno spazio e contenuti stimolanti sull'immersività sono ovunque, con artisti, con esperti, con istituzioni. Questa cosa l'abbiamo fatta ovviamente col patrocinio della Regione Lombardia, ma anche del Comune, e poi abbiamo la collaborazione, in collaborazione anche col futuro Museo Nazionale dell'Arte Digitale, con la Maria Paola Borgarino, che sarà presente, anzi la prima sessione è proprio dedicata a come cambiano i musei nell'era digitale. Quindi non so se ho detto tanto, perché c'è veramente tanto, potevamo fare una settimana e l'abbiamo condensata, praticamente diciamo facciamo parlare di immersività immergendoci proprio nel mondo, per cui saranno presenti dalla Cina, dal Qatar, dal Quebec, dalla Svizzera, che ha avviato un ecosistema fantastico, cioè è un modo veramente in due giorni molto sintetico, molto selezionato, ma di capire come sta girando questa che molti stanno battezzando experience economy o immersive economy, cioè è un mondo che ha delle grandi potenzialità non solo creative eccetera, ma economiche anche, non solo culturale, ma appunto ripeto si sta aprendo un nuovo mercato, tanto che molti stati, vedi la Svizzera, vedi anche il Quebec in particolare, vedi la Cina, ma anche arriveranno anche dal Corea del Sud, stanno investendo tanto per aprire queste possibilità creative, economiche, culturali, che sono progettazioni di taglio assolutamente internazionale, cioè non stai nel mondo digitale pensando locale, devi veramente aprirti al mondo. Ecco, MIT promette due giorni di aperture sul mondo, questo non c'è dubbio.
1: Allora, dove troviamo tutto il calendario di questi due giorni?
0: Allora, se andate sul sito MIT, meetcenter.it, sono proprio le notizie, sono già in home, da lì si va, ci si iscrive e quindi l'ingresso è libero, perché la nostra politica con Fondazione Cariplo è quella di aprire e portare contenuti, riflessioni, momenti di confronto aperti per tutti, è molto inclusivo MIT da questo punto di vista. E l'altra cosa che mi sono dimenticata, abbiamo un ospite che si chiama Kurokawa, un ospite che è un media artist musical visivo da non perdere il 23 sera, con la sua performance live, viene apposta, l'anno passato abbiamo avuto un altro grande che era Daito e prima ancora abbiamo invitato Jean-Michel Jarre, quindi abbiamo aperto una stagione di incontro anche sulla musica e le immagini, ma è da vivere, è un'altra delle esperienze da vivere, e questo è il 23 sera, c'è un'iscrizione a parte proprio per questa performance, quindi sul sito, si va sul sito e ci si iscrive su Eventbrite, è collegato al sito di MIT ovviamente.
1: Bene, allora grazie a Maria Grazia Mattei, come sempre vi ricordiamo che abbiamo sia pur brevemente parlato di questa iniziativa, di questi due giorni dal titolo The New Atlas of Digital Art, 23-24 giugno, quindi domani e dopodomani, è la settima edizione e il tutto a MIT. Grazie davvero, come sempre, a risentirci.
0: Grazie a voi, come sempre.
1: Ciao,
0: ciao, ciao.

0: Marta Del Grandi, un brano che dedichiamo insomma a questi primi giorni d'estate che però insomma la dicono piuttosto lunga su come sarà quest'estate calda per l'appunto, era il suo Days of Summer, artista più che emergente, direi un nome che a Radio Popolare è stato esplorato e il cui lavoro sembra convincere sempre di più, quindi siamo contenti di ascoltarla anche a Cult, dove adesso invece abbiamo come sempre uno spazio dedicato alle arti visive. La Fabbrica del Vapore di Milano ospita ancora fino a domenica prossima una mostra che esplora la tradizione del pane nelle varie culture del Mediterraneo, in quelle più antiche e affascinanti. Sacred Bread, le fotografie di Stefano Torrione. L'ingresso è gratuito e questo è il servizio di Tiziana Ricci.
1: Una mostra davvero da non perdere, 77 fotografie in bianco e nero, 16 tappe attorno al bacino del Mediterraneo, nelle tradizioni più antiche, nei gesti tramandati da generazione in generazione. Si va in Algeria, in Marocco, in Turchia, in Bosnia, in Grecia, in Spagna, in Francia e anche in Italia. Un grande viaggio, quello del pane, della sua sacralità, negli scatti di Stefano Torrione.
2: La scintilla è nata dalla lettura di un libro di Predrag Matijevic, autore di culto che è un breviario mediterraneo e uno scrittore intellettuale, professore di Mostar che ha insegnato alla Sorbona, alla Sapienza, e ha lavorato molto sul Mediterraneo, con breviario mediterraneo sulla cultura del mare, e poi invece ha fatto una delle più grosse ricerche sul pane, pubblicata con il titolo Pane Nostro. E io ho letto questo vagabondaggio del pane, queste rotte del pane che lui racconta attraverso le antiche scritture, attraverso le religioni che sul Mediterraneo hanno avuto origine e hanno le loro frontiere, e da lì è nata la scintilla. Poi io l'ho ampliata e ho fatto un mio personale roadbook di itinerario, aggiungendo tutta una serie di destinazioni, però questo è il pane più antico del mondo, il pane che è stato fatto proprio dalle grandi religioni monoteiste, ed è il pane che ancora oggi si fa in occasione di riti speciali.
1: Ma allora in tutte queste culture ha una valenza, ha una sorta di sacralità il pane, giusto?
2: Sì, da lì anche il titolo Sacred Bread, che è nato mentre io lo facevo, ho sempre pensato a questo titolo, perché il pane, questo semplice impasto, farina, acqua e cotto nel fuoco con l'aggiunta o la mancanza di lievito, è in realtà una chiave di lettura universale, cioè è un gesto collettivo che appartiene a tantissimi popoli, a tante religioni. È secondo me forse il cibo più che avvicina di più l'uomo alla divinità, a un concetto di spiritualità. Quindi pensiamo solo alla nostra religione che dice il corpo di Cristo, no? Il pane è il corpo di Cristo. Sì. Quindi questo è. E da lì è nata questa mia ricerca personale.
1: Ma allora un viaggio bellissimo, non so, dall'Algeria al Marocco, alla Spagna, alla Francia, anche in Italia, no? E poi anche in Turchia, fino a Konya, che è
2: Konya,
1: la città dove è stato ritrovato il pane più antico del mondo, è giusto?
2: Sì, questa è una notizia recente. Poi la Giordania dice di avere una pagnotta di 6.000 anni, i faraoni, nelle tombe dei faraoni hanno trovato pane, e quindi anche lì siamo tra i 2.000 e 3.000 anni, e ora la Turchia ha a Konya, in questo sito archeologico vicino a Konya, Çalyanuk credo che si chiami, hanno trovato vicino proprio a un forno una pagnotta che hanno fatto analizzare, e pare al carbonio, i risultati devono ancora uscire ufficiali, ma è di 8.000 anni. Io sono andato lì spinto da questa notizia, ma anche dal fatto che la città è una delle città più antiche del mondo, che dove Rumi ha fondato il sufismo, i dervisci rotanti.
1: E anche infatti c'è una fotografia bellissima dei dervisci rotanti.
2: Sì, come dice Rumi, come dice Rumiz, in Gerusalemme liberata, ogni volta, ogni giro che fanno si avvicinano di più a Dio.
1: Ma dicevo, queste foto in bianco e nero sono bellissime, perché il pane è un po' il filo rosso, ma poi si vedono queste tradizioni, queste feste, questi momenti di comunità nei vari paesi, no? Per cui è stato, certo, mi sono detta, per fare questo reportage, per fare questo viaggio, visto che ci sono fotografie, mi pare dal 2019, 2022, insomma, quanti anni ci hai messo?
2: Ci ho messo circa 6-7 anni, perché è iniziato tutto nel 2018, poi ci sono stati 2 anni di pandemia che hanno bloccato un po' tutto, quindi abbiamo perso tutti 2 anni e dopo ho ripreso, e le ultime foto sono dell'anno scorso in Turchia. E il pane l'ho fatto in bianco e nero, perché secondo me quando perde il colore non è più cibo ma diventa simbolo, quindi in bianco e nero ti riporta più i gesti di queste persone, perché poi sono partito sempre dal pane, ho sempre, in tutti i posti dove sono andato ho sempre cercato di fare, anche per una sorta di rito scaramantico, di andare dove veniva fatto quel pane che io volevo vedere, però poi ho allargato alla destinazione di questo pane, quindi culti, gesti, riti religiosi, feste, oppure occasioni speciali come del calendario, la Pasqua, Pasqua ortodossa, Pasqua dei copti, insomma tutto questo, il Natale dei copti, cioè tutte queste ritualità, quindi ho allargato, si parte dal pane, il pane è il filo conduttore di tutto, però poi in realtà è un viaggio attraverso i popoli e le culture, le religioni.
1: Sì, è perché è quell'elemento che si ritrova sempre in sostanza.
2: Sì, il pane è di tutti, no? Tutti hanno il loro pane, devo dire.
1: Senti, tra l'altro devo dire che c'è un bellissimo allestimento, sobrio e bello, sono anche belle le fotografie di grande formato,
2: certo,
1: proprio una bella mostra.
2: Abbiamo
1: ci dobbiamo fare i complimenti.
2: Ah, io vi ringrazio tantissimo, ho lavorato la produzione, l'ha fatta Sinergia Venture insieme, e l'allestitore è stato insieme a me Roberto Bernet, che è uno stampatore di fama internazionale.
1: Bello, infatti le fotografie anche, sono
2: bellissime. Ha fatto anche le cornici di Faggio, e la cosa che non tutti notano, c'è scritta ma non tutti notano, abbiamo anche i pannelli di legno riciclato che ci ha sponsorizzato la Rilegno, che è il
1: grande consorzio. Tra l'altro queste cornicette in qualche modo ricordano il colore del pane, no?
2: Esatto, brava, occhio attento, hai avuto un occhio molto attento.
1: Va bene, senti, poi ho visto che il 24 di sera alle 20:30 ci sarà una lettura, no? Un racconto di Nicolò Carmineo.
2: Sì, esatto. Sì, organizziamo un evento particolare e verrà Nicolò Carmineo, che è uno scrittore professore che ha conosciuto, molto amico di Matijevitj, e che è stato in barca con lui più volte, e lui verrà alle 8:30 in mostra e farà un'ora di racconto di Matijevitj, cioè ricorderà questa figura importantissima. Poi ci sarà la proiezione di un suo film che lui ha fatto, ispirato a Breviario Mediterraneo, quindi sempre di Matijevitj, che è proiettato al cinema all'aperto all'Arianteo, che si svolge sempre la rassegna lì alla Fabbrica del Vapore.
1: Sì,
2: quindi il 24 facciamo questo evento speciale in mostra, perché il suo libro, il suo film è ispirato a Breviario, il mio lavoro è ispirato a Pane Nostro, ci lega a Matijevitj, e quindi lui viene a ricordarlo.
1: Va bene, una serata da non perdere allora.
0: E allora abbiamo parlato di questa mostra visitabile ancora fino a domenica prossima alla Fabbrica del Vapore di Milano, Sacred Bread, le fotografie di Stefano Torrione. L'ingresso è gratuito. E allora, in onore del pane, ascoltiamo la title track di Pane e Tulipani, la colonna sonora di Giovanni Venosta per forse il più celebre dei film di Silvio Soldini.

E lasciando pane e tulipani e anche Sacred Bread, la mostra di cui ci ha appena parlato Tiziana Ricci, noi ci stiamo avvicinando al momento della pubblicità. Io torno a ricordarvi, e lo faremo anche più tardi insieme a Dan Battista, che ancora questa settimana l'Auditorium Demetrio Stratos di Radio Popolare sfida le caldissime giornate e serate della Milano della canicola, non saprei come altro definirla, insomma sappiamo che di mezzo c'è appunto un anticiclone e una serie di meccanismi meteorologici che hanno anche a che vedere con il cambiamento climatico, ma senza addentrarmi in un territorio complesso e anche preoccupante, io vi propongo di venire a trovarci sia lunedì che giovedì con due diversi appuntamenti, quindi sia oggi che giovedì prossimo, perché sarà l'ultima settimana in cui apriremo l'auditorium, avremo l'aperitivo dalle 20 con la bevanda di Basilio e Tiziana, un DJ set che potrete ascoltare mentre state nel nostro cortile e poi nel nostro auditorium accadono delle cose. Questa sera ci sarà appunto l'ultima serata del Suggeritore Night Live Stand Up Comedy con Dan Battista e poi vi raccontiamo tutto quanto nella nostra seconda parte. Il vantaggio è che l'auditorium è climatizzato, quindi insomma diciamo che è un posto dove potete almeno per un'ora di diretta e di spettacolo avere un po' di tregua, ma devo dire che anche il nostro cortile è un posto insomma, dove si può respirare un po'. Dunque, ve lo volevo raccontare all'inizio di settimana e poi magari vi ricordiamo anche l'appuntamento di giovedì. Adesso però c'è lo spazio pubblicitario e noi torniamo subito dopo a risentirci fra poco. Lunedì 22 giugno, ultima puntata del Suggeritore Night Live Stand Up Comedy. Vi saluteremo nell'Auditorium Demetrio Stratos di Radio Popolare alle 21.30 con Dan Battista, MC, disturbato da me, Ira Rubini, Giulia Pacchioli, ospite fissa con le notizie di attualità e la musica della band comica Il Maestro e Margarita. Prenotatevi sulla pagina del Suggeritore Night Live e prima, come sempre, aperitivo e DJ set a partire dalle 20. Vi aspettiamo!

0: Bentornate, bentornati, questo è sempre Cult, il quotidiano culturale di Radio Popolare in onda con voi fino alle notizie delle 12.30. E come da solenne promessa ormai tutti gli anni, durante questo periodo ci sentiamo settimanalmente, in genere all'inizio della settimana, per raccontarvi suoni mobili e tutto quello che c'è intorno, frase che utilizzo per dire, per definire sempre progetti articolati che si arricchiscono in ogni stagione, come è questo il caso. E dunque ecco che torna Saul Beretta, che saluto, buongiorno.
1: Buongiorno, sono ancora tutto elettrizzato dallo spandimento di amore di ieri sera al castello.
0: Ecco, è stata una bella serata, nonostante il caldo, vero?
1: Sì, c'era a un certo punto anche l'arietta.
0: Sì, l'arietta. È vero, a un certo punto sale l'arietta, sì.
1: E l'arietta sudafricana ci ha dato tanta energia, quindi siamo usciti, diciamo, tutti più leggeri di come siamo arrivati dal castello Sforzesco. Evviva!
0: Evviva! Allora, in realtà, come abbiamo accennato nella nostra prima conversazione, c'è molto da dire anche su questa settimana, vero?
1: Assolutamente sì. Domani siamo a Parco Cittoni, la meravigliosa grande villa brianzola dopo Villa Reale. Arrivano i Gran Tabasù e due fanfare lombarde, una di Usmate e una di Seveso, per un grande evento che mette insieme i 25 anni della Fondazione Monza Brianza, che è un'importante istituzione di Fondazione Cariplo che da tanti anni sostiene le attività sociali e culturali del territorio, compreso noi, siamo tutti figli di Fondazione Cariplo, e questo è un bellissimo progetto che mette insieme dei ragazzi, gli amatori, con una fanfara meravigliosa che viene invece da Lione. E insomma suoneranno insieme nel parco di Villa Tittoni, che è un'occasione anche bellissima per frequentare questa bellissima villa che ha un bellissimo festival estivo. Il mercoledì per i milanesi siamo al Volvo Studio alle 19 con il bellissimo progetto di Elena Tavernini, che si chiama Ritratto Italiano, con Massignano Milesi e Francesco Baighera, ed è una rilettura anni 60, le grandi canzoni di Mina, di Gino Paoli, della Vanoni. È proprio un progetto bellissimo, invito chi ai milanesi anche che ha voglia di stare vicino casa di buttarsi al Volvo Studio, perché è davvero un progetto, uno dei più bei progetti di jazz sulla canzone degli ultimi anni, quindi sono molto felice che abbia un contesto così bello come il Volvo Studio per presentarsi a Milano. In contemporanea, o poco dopo, perché alle 21 parte invece il nostro progetto dei mercoledì di Desio, siamo arte di strada, quindi danza aerea e la fanfara di Gran Tabasù che gireranno per le vie del centro, e questo è il mercoledì. Mentre giovedì e venerdì replichiamo lo stesso progetto a Milano, a BAM, della Fondazione Catella, e poi all'AC di Lugano per inaugurare la stagione dell'AC en plein air con O mia bella Madonnina, dove Camilla Barbarito e il Gran Tabasù, che saranno qua qualche giorno con noi, come avete visto, rileggono la canzone milanese con la prospettiva un po' dadaista di Camilla e quella un po' francese dei Gran Tabasù. È un bellissimo progetto che debutta al BAM giovedì alle ore 20 e a Lugano il giorno dopo, il venerdì, alle ore 21. I brianzoli invece, che vogliono stare più vicino alla Brianza, saremo anche a Usmate Velate in una bellissima villa che si chiama Villa Scaccabarozzi, che non sembra una villa di delizia, si chiama così, no, Villa Scaccabarozzi, ti immagini?
0: Vabbè, però è un cognome molto molto diffuso e noto, insomma, no?
1: Sì. Beh, però come se fosse Villa Rossi, cioè, sì. Non lo so, sì, Villa, sì. Brambilla.
0: Ecco.
1: Invece no, c'è un bellissimo parco naturale, un parco pubblico, c'è un bellissimo parco, palco che dà sul palco, e abbiamo la bellissima voce di Luisa Briguglio, che io la dico che è la voce di Scille Cariddi, nel senso che me la immagino così, quando Ulisse si fa incatenare per sentire le voci dello stretto delle sirene, e la voce di Luisa Briguglio, quella che deve aver sentito lui. Luisa ha vinto il premio Parodi l'anno scorso e presenta il suo disco bellissimo, Trovatura, lo fa in quartetto e lo fa venerdì a Usmate Velate alle 21.30 e poi ancora all'AC di Lugano sabato 27, quindi potete scegliere dove sentire questo bellissimo progetto, o in Brianza o all'AC. Il giorno 27 è anche il giorno in cui c'è Tango Sacro con Paola Fernandez dell'Erba, a Carnate, nella chiesa di Santissimi Cornelio e Cipriano. Quindi, volendo, uno, diciamo così, può farsi alle 7, anzi potrebbe venire in Villa Greppi alle 5, perché c'è un quartetto di flauti inedito, Flute Quartet, per la chiusura di un finissage della mostra a Villa Greppi. Poi si sposta a Carnate e vede il tango sacro, e se vuol finire la sua giornata poi viene a Cremella. Ieri lo dicevo agli amici del tu conosci Cremella, Ira?
0: Sì, ci sono transitata, conosco, diciamo che non ci vado spesso, quindi è una buona occasione per andarci.
1: Io dico, vabbè, è uno dei piccoli, più piccoli comuni che tocchiamo, sono meno di 900 anime, ma la cosa bella di la piazza centrale di Cremella è che era la piazza del monastero. Il monastero adesso è deserto, nel senso che non ci sono più vocazioni, è proprio vuoto, e la piazza è un posto bellissimo per ascoltare musica, nel senso che è raccolta, chiusa da tre lati, sotto il campanile, quindi sembra di essere a Brescello, per intenderci, per dare un'immagine dell'Italia di una volta, ed è uno dei posti più belli dove ascoltare musica, perché sei in una piazza, quindi hai tutti i benefici della piazza, ma non hai le macchine, perché sei in cima al paese, quindi è isolata, si ascolta benissimo, ed è il luogo dove faremo Canta Napoli. Quindi avremo il meraviglioso quartetto dei Suon da Iere, direttamente da Napoli, che ripercorrono la canzone napoletana tra diciamo così, la tradizione col mandolino e l'innovazione. È un bellissimo progetto che gira tantissimo in tutto il mondo, poco in Italia, e siamo felicissimi di farlo prima a Cremella e poi a Lugano la domenica 28. Chi ha voglia di cimentarsi nel nostro Bosco delle Querci, visto che ci avviciniamo ai 50 anni dal disastro di Seveso, invece troverà Gennaro Scarpato domenica col suo viaggio in mezzo alle percussioni, si chiama Percussion Experience, ed è l'occasione per chi non ha mai frequentato il Bosco delle Querce, che è la grande oasi verde costruita in questi 50 anni laddove c'era stato l'incidente della diossina, quello famoso.
0: Sì, certo, certo.
1: Esatto, adesso c'è un bellissimo parco grande, un polmone verde per il territorio, è stato chiuso per quasi 25 anni, adesso 25 anni che è aperto, e noi lo celebriamo spesso, in questo caso è il modo di perdersi. Gennaro Scarpato porta gli strumenti della Fondazione Tronci, che è questa fondazione meravigliosa di Pistoia, che è il più grande museo di strumenti a percussione d'Italia e del mondo. Ha 900 pezzi diversi che vengono da tutto il mondo. Gennaro è il suo ambasciatore, e quindi è l'occasione per fare un viaggio intorno al mondo con delle percussioni insolite, insolitissime. La tazza taoista, tu ti sai immaginare cos'è?
0: No.
1: La tazza taoista è un meraviglioso strumento ad acqua che suona. Quindi con le mani giganti di Gennaro si sfregano i due lati di questa tazza, che è un catino, e la cosa meravigliosa è che il suono che produce, quindi un suono anche, diciamo così, importante, non è così piccolo, diciamo, un suono che si sente molto bene, fa zampillare l'acqua. Quindi è proprio la dimostrazione della vibrazione del suono. Quindi è un suono rilassante, per due ragioni: uno, per il suono che mette, lo sfregamento delle mani del percussionista, ma poi perché produce il suono dell'acqua, che la vibrazione prodotta nella tazza fa zampillare il suono. È una roba da vedere, nel senso che è proprio da vedere. E finisce qui la nostra settimana di suoni mobili, che siamo arrivati a domenica. E per chi non ha visto il suono da ieri a Cremella può andare a Lugano, più mondano. La piazza dell'Agorà dell'Ac è molto bella, ci si siede, e anche lì è un posto molto bello per ascoltare musica, nel senso che non si è disturbati, un'atmosfera d'ascolto, e chi ha voglia di immergersi nella Napoli che non c'è più è quella del futuro, perché suona da ieri, prende il nome da una famosa canzone di Pino Daniele che ci porta alla contemporaneità della canzone napoletana. Questo è Suoni Mobili della seconda settimana, già.
0: Certo, e a questo punto noi attendiamo di risentirci la prossima settimana per ricordare cosa accadrà, e come sempre ricordiamo dove prenotare.
1: Allora, suonimobili.it è il sito dove trovate tutto, le coordinate, i viaggi, dove andare, quando è necessario prenotare e quando invece no. Questa settimana sono tutti i concerti dove potete venire gratuitamente con la donazione che chiediamo sempre all'inizio, ma non ci sono problemi di capienze, tranne soltanto al Volvo Studio, dove vi invito a prenotare, perché quando si raggiunge la capienza lì basta, è finita.
0: Bene, allora, noi ringraziamo Saul Beretta, a risentirci, buona settimana con Suoni Mobili, ciao!
1: Buona settimana mobile a tutti, ciao, ciao!
0: Ciao, grazie. Ciao, ciao!

0: E come avete sentito ripetere più volte questa mattina e anche nei giorni scorsi, stasera una nuova puntata del suggeritore Night Live per un appuntamento, quello di fine mese che abbiamo inaugurato in questa stagione 25-26 con la stand-up comedy. Tutto questo grazie al grande lavoro di coordinamento e poi sul palco di MC, nonostante continui disturbi, le delegittimazioni che io ho prodotto per tutto l'anno a Dan Battista, che invece con ammirabile pazienza e spirito zen ha continuato a realizzare. Quindi anche questa sera sul palco dell'Auditorium Demetrio Stratos, prenotazioni sulla pagina del suggeritore Night Live sul sito di Radio Popolare, a partire dalle 20 aperitivo, poi dalle 20 alle 21:30, oltre all'aperitivo anche il DJ set, poi alle 21:30 diretta e spettacolo sul palco dell'Auditorium con ovviamente Dan Battista, Giulia Pacchioli, che ormai avete imparato, anche chi non la conosceva prima, a conoscere, che commenta i fatti di attualità della settimana, e una band straordinaria. Di cosa faremo stasera? Chiedo conto a Dan Battista. Ciao Dan!
1: Ciao Ira, ma fatti complimenti oggi.
0: Ti faccio i complimenti perché siamo alla fine, insomma, per cui posso anche spenderli in conclusione di stagione, domandandomi se finalmente farai un pezzo bello questa sera.
1: Un pezzo bello è questa cosa che si trascina dall'inizio della stagione.
0: È un nostro tormentone, dai, ormai possiamo dire. Ecco, va bene, dovete sapere che appunto Dan ha tutta una sua autoironia rispetto ai suoi pezzi e quindi io la cavalco maltrattandolo, insomma, in diretta, e lui, devo dire, con grande aplomb affonda il coltello di quando in quando, ma in genere abbozza, quindi devo dire si è costruito un equilibrio. Ma a parte noi e il tipo di meccanismo che mettiamo in campo, cosa succederà?
1: Allora, stasera è l'ultima, quindi facciamo una grande festa di stand-up comedy. Ci sarà Giulia, come hai detto tu, ma stavolta con due pezzi, porterà due pezzi suoi. E c'è l'invito a questa band, il maestro e Margarita, con coadiuvata, coordinata da Max Sonsogno, che faranno pezzi musicali, comici, con sorprese, di interazioni particolari con me, con il pubblico, insomma ci sarà una festa un po' dedicata alla stand-up in Radio Popolare.
0: Sei misterioso però sul maestro e Margarita, cioè diciamo anche loro sono stand-up comedians, non solo musicisti, no?
1: Allora, sono un mix. Sicuramente Max Sonsogno è un ibrido di tante cose, lo scopriremo stasera. Sicuramente è uno stand-up comedian, ma è anche un musicista, ma è anche uno scrittore ad esempio, quindi un personaggio un po' particolare. Ci sarà sicuramente nella band, c'è cioè uno stand-up comedian, e poi ci sono dei musicisti veri, quindi è un mix abbastanza variegato il maestro Margarita.
0: Allora, siamo molto curiosi di ascoltarli, perché già il nome sostanzialmente mi sembra interessante per noi, insomma, cioè, per cui vi ricordiamo che è meglio prenotare, ma finora non abbiamo mai buttato fuori nessuno, e quindi vi aspettiamo nel nostro cortile questa sera a partire dalle 8 dunque, per l'ultima delle nostre serate per questa stagione della stand-up comedy nel nostro auditorium, nell'ambito delle puntate di fine mese del suggeritore Night Live. Ringrazio Dan Battista per tutto il lavoro fatto nel corso di questa stagione. Grazie Dan, adesso sono molto seria, non è una battuta, e mi auguro che potremo rinnovare la collaborazione anche l'anno prossimo, ma di questo discuteremo animatamente nel corso dell'estate. quindi grazie ancora, e anche a tutti i comedians e le comedians che si sono alternate sul nostro palco, le band con la musica dal vivo, insomma sai che ne abbiamo avute alcune davvero sorprendenti, diciamo così. Appuntamento dunque, come abbiamo detto, dalle 20 e poi la diretta alle 21:30. Grazie Dan Battista, ci vediamo stasera. Ciao.
1: Stasera. Ciao.
0: Ciao. E allora, ringraziando Dan Battista e i molti, moltissimi che si sono alternati sul palco del Suggeritore Night Live Stand Up e Stand Out Comedy, come la definisce lui, noi adesso ci ascoltiamo questo brano dei Subsonica, Teorie.

Subsonica, teorie, siamo arrivati all'ultima voce di questo lunedì a Calt, il quotidiano culturale di Radio Popolare, quella di Luca Crovi per Giallo Crovi.

Cari amici di Radio Popolare, in questi giorni in cui si tengono i campionati mondiali di calcio tra Messico, Stati Uniti e Canada, il calcio può diventare una grande metafora per raccontare la società. E ovviamente questa metafora, se la mettiamo in mano ai nuaristi, diventa una metafora che racconta le ingiustizie, le nefandezze del mondo del football. Sono appena usciti due romanzi che lo fanno in maniera lineare e appassionata. Due romanzi che scavano nei misteri del mondo del calcio e che ci raccontano com'era e com'è diventato. Due storie ambientate in due luoghi diversi, una in un mondo internazionale come Romanzo Mondiale di Marco Niro, sottotitolato Il gioco sporco del potere, che è stato pubblicato da Garrincha, e l'altro ambientato tra Milano e Como, che si chiama Morte Miracoli del numero 3, scritto da Franco Vanni e pubblicato da Baldini Editore. Se il Romanzo Mondiale diventa un po' il motivo per poter riraccontare con nomi diversi e vicende leggermente modificate i mondiali del Qatar di tanti anni fa, che hanno portato alla morte di migliaia di persone per la costruzione degli stadi dove si giocava, il romanzo invece scritto da Franco Vanni diventa il modo possibile per raccontare il calcio giovanile, per parlare di procuratori, per parlare di ragazzi che arrivano dall'Africa con la speranza di diventare grandi calciatori. Eppure sia le illusioni di quelli che costruirono gli stadi in Qatar, sia quelle dei giovani giocatori che arrivano in Italia, si infrangono nei due romanzi scritti da Marco Niro e da Franco Vanni. Il calcio è lo sport più popolare del mondo, ma anche uno strumento di potere che è specchio nel quale si riflette la società dei nostri tempi. E in questi due libri si scopre come sia inesorabile il fatto che il mondo abbia accettato che il calcio non sia solo uno sport, ma diventi una strategia di potere. È difficile giocare in maniera pulita, eppure tutti lo possono fare. E quanti interessi ci sono all'interno del mondo del calcio? Quante speranze vengono messe dai tifosi, ma anche dai giovani che sperano di diventare delle star? E questo cosa comporta? Che cosa devi pagare per poter diventare un grande calciatore? E che cosa puoi davvero ottenere? E che cosa vuoi se vuoi diventare la nazione che porta il calcio a tutto il mondo? Che interessi ci sono dietro a questo? Per scoprire questi misteri, due romanzi appassionanti di taglio noir sono sicuramente il Romanzo Mondiale di Marco Niro, pubblicato da Garrincha, e Morte e Miracoli del numero 3, pubblicato da Baldini e Castoldi, da Franco Vanni. Io lo so che la settimana prossima guarderete la televisione, ascolterete le partite o andrete allo stadio di San Siro, guardando con altri occhi la partita che i giocatori stanno giocando.

0: E siamo arrivati alla fine di questa puntata di Cult, il quotidiano culturale di Radio Popolare. Potete scriverci a cult@radiopopolare.it, sulla pagina Facebook Cult Radio Popolare. Saremo in podcast al termine di questa puntata. Ritorniamo domani alle 11.30. Un saluto da Ira Rubini.
1: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio, dopo il primo assaggio. Con The Spar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio, da The Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come prosciutto di Parma DOP stagionato 18 mesi, due confezioni da 100 grammi a 5,99 euro, e pinza con lievito madre, due pezzi da 230 grammi a 2,39 euro. The Spar Premium, l'eccellenza del gusto.
2: Prime Day di Amazon è dal 23 al 26 giugno. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma...

0: delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime.
1: Popolare Network.
2: Nel Regno Unito si dimette Keir Starmer, il premier laborista alla fine accetta la resa dopo settimane di pressioni anche dal suo partito. Il capo del governo paga la debacle alle ultime comunali e gli scandali legati agli Epstein Files. Farage chiede nuove elezioni ma è già pronto il sostituto, l'ex sindaco di Manchester, Andy Burnham. Vanno avanti le trattative tra Stati Uniti e Iran in Svizzera, oggi al via i colloqui tecnici per la fase 2 dei negoziati. Nella prima giornata concordata una roadmap per raggiungere un accordo finale in 60 giorni. Previste anche una linea di comunicazione su Hormuz e un gruppo per la de-escalation in Libano. E mentre Meloni è ancora alle prese con gli insulti di Trump, Salvini prova a uscire dall'angolo. Ripartendo da Milano, i gazebo della Lega scelgono lui e Silvia Sardone come candidati sindaci alle prossime elezioni.

0: in about putting the country I love first. That is why I will resign as leader of the Labour Party. I will ask the National Executive Committee of the Labour Party to set out a timetable with nominations opening on the 9th of July and completed by the summer recess.
1: Annunciando le sue dimissioni, Keir Starmer ha detto di aver ascoltato i compagni di partito e capito di non poter guidare la sinistra alle prossime elezioni. A soli 2 anni dalla larga vittoria, Starmer si fa da parte, è il sesto primo ministro a dimettersi dalla Brexit, dalla quale ricorre il decennale proprio domani. Da mesi la popolarità di Starmer era in crollo, colpa delle numerose indecisioni sulle politiche sociali, lo scandalo di Lord Mandelson, amico di Jeffrey Epstein, nominato ambasciatore negli USA, e la sconfitta alle elezioni locali di maggio. È stato un discorso molto emotivo che Starmer ha concluso quasi in lacrime, ringraziando la moglie Victoria e i figli. Sentiamo questo passaggio.
0: I shall spend more time being the best husband I can to my fantastic wife Vic, who has been a rock by my side through good times and bad, and being the best dad I can to my beautiful children. Thank you very much.
2: Questo Starmer quasi in lacrime dopo l'annuncio delle sue dimissioni, il leader della destra populista Nigel Farage ha chiesto di indire subito elezioni politiche. Se il Labour pensa di poter piazzare qualcun altro al suo posto, si sbaglia di grosso, ha detto Farage. Daniele, in realtà Starmer si è dimesso proprio perché il partito laburista ha già pronto il suo sostituto.
1: E si chiama Andy Burnham, ex sindaco di Manchester, che solo giovedì scorso è stato eletto come parlamentare alle elezioni suppletive, sconfiggendo proprio i populisti di Farage, un ex ministro del New Labour con Tony Blair. Burnham è considerato politico più carismatico di Starmer. Ha già annunciato di volersi candidare alla leadership del partito e dunque del paese, candidature che si apriranno ufficialmente il 9 luglio dopo il summit della NATO, ma potrebbe non esserci bisogno di eleggere il nuovo capo dei laburisti. Burnham sarà probabilmente l'unico candidato e dovrebbe formare il nuovo governo già a metà del prossimo mese.
2: Grazie Daniele Fisichella, nostro collaboratore dal Regno Unito. E tra le principali reazioni in queste ore si segnala quella di von der Leyen. La Presidente della Commissione Europea ha ringraziato Starmer per il sostegno all'Europa e all'Ucraina. Le dimissioni di Starmer potrebbero riaprire la discussione sul ruolo di Londra rispetto all'Unione Europea, esattamente come sentivate a 10 anni dalla Brexit. Rappresentano anche un interrogativo per la tenuta della coalizione dei volenterosi per l'Ucraina. Proprio mentre è in corso, lo sappiamo, in questi mesi un confronto anche aspro su un'eventuale trattativa con la Russia. Paolo Bergamaschi, ex consigliere politico presso la Commissione Esteri del Parlamento Europeo.
3: Esiste un E3 dove ci sono 2 paesi dell'Unione Europea, Francia, Germania più la Gran Bretagna, e che gestiscono tutta la Coalition of the Willing, cioè la coalizione dei volontari, che dovrebbe fornire le garanzie di sicurezza una volta che si raggiunge un accordo di pace fra Ucraina e Russia. Però c'è anche un E5 che si riunirà a fine settimana, che coinvolge, oltre ai 3 precedentemente detti, anche la Polonia, che naturalmente sta pestando i piedi e sentendosi per certi versi esclusa, anche se il paese è in prima linea, e l'Italia. Ma non dimentichiamoci che esiste anche un NB8, che o Nordic Baltic 8, cioè i 5 paesi scandinavi, inclusa la Norvegia che non fa parte dell'Unione Europea, e i 3 paesi baltici considerati falchi per quanto riguarda le relazioni con la Russia. Di fatto oggi sappiamo che la settimana scorsa il capogabinetto di Antonio Costa, che è il presidente del Consiglio Europeo, ha cercato di mettersi in contatto con il Cremlino per stabilire appunto una linea di comunicazione e verificare se esistono le possibilità di cominciare a sedersi intorno a un tavolo per discutere della guerra in Ucraina.
2: Ora le trattative tra Stati Uniti e Iran che vanno avanti in Svizzera, al via oggi i colloqui tecnici per la fase 2 dei negoziati dopo i progressi registrati nell'incontro di ieri, progressi nonostante le minacciose dichiarazioni di Trump che avevano rischiato di far saltare tutto a un certo punto nella giornata di ieri. Tra i punti concordati dai team dei 2 paesi, una tabella di marcia per raggiungere un accordo nei prossimi 60 giorni, ma anche misure per lo stretto di Hormuz e il Libano. Teheran ha detto che si è anche parlato brevemente di nucleare. Ma che cosa sappiamo finora su queste trattative? Sentiamo Alessandra Tommasi.
4: Sono quattro i punti chiave concorrenti.

0: accordati nelle trattative di ieri tra Stati Uniti e Iran. Il primo, viene stabilita una roadmap, cioè le tappe verso un accordo finale che va raggiunto nei prossimi 60 giorni. Non si hanno altri dettagli su quali siano queste tappe, se non che i colloqui tecnici inizieranno subito, sempre in Svizzera, per proseguire nei prossimi giorni. Il secondo, cioè l'istituzione di una linea di comunicazione sullo stretto di Hormuz. Nella pratica è un canale tra Washington e Teheran per evitare incidenti nello stretto e garantire che le navi passino in sicurezza. Il terzo, ci sarà la creazione di quella che viene definita una cellula per la de-escalation in Libano, un ente anche qui su cui non si hanno ulteriori dettagli ma che prevedrebbe la cooperazione anche dello stesso governo libanese, dei paesi mediatori, Pakistan e Qatar, oltre che chiaramente di Stati Uniti e Iran, per la fine delle operazioni militari nel paese. Non quella, almeno in forma diretta, di Israele, che però è il paese ad attaccare, che sta occupando parte del Libano meridionale. Il quarto e ultimo punto riguarda l'istituzione di una commissione di alto livello che gestirà politicamente la fase 2 delle trattative. Secondo l'Iran sarebbero state inoltre concesse deroghe alle restrizioni sulle esportazioni di petrolio e prodotti petrolchimici e fra i risultati ottenuti ci sarebbe lo sblocco di alcuni dei suoi beni congelati, oltre che l'avvio di un importante piano di ricostruzione e sviluppo. Elementi questi però finora non confermati dai mediatori o da Washington.
1: E Trump intanto continua ad attaccare Meloni. Anche ieri sera il presidente degli Stati Uniti l'ha accusata sui social. L'Italia e la sua premier non ci sono stati per difenderci dalla minaccia nucleare iraniana. Poi ha allargato il campo a tutti gli alleati della NATO, dicendosi deluso ed evocando la possibilità di un ritiro degli Stati Uniti dall'alleanza. Meloni ha deciso di non replicare più alle accuse, tenere il punto con Trump, ma senza mettere a rischio le relazioni, soprattutto quelle commerciali con gli Stati Uniti e la linea di Palazzo Chigi, e anche per questo i vice premier saranno presenti alla tradizionale festa all'ambasciata americana per il 4 luglio. E Trump si è invece congratulato con Abelardo de la Espreglia in Colombia e l'ha invitato alla Casa Bianca dopo la vittoria alle presidenziali del paese. I risultati ufficiali delle elezioni colombiane non ci sono ancora, ma il successo del candidato ultraconservatore filo Trump sembra chiaro, nonostante abbia battuto il progressista Ivan Cepeda per una manciata di voti. De la Espreglia intanto ha già fatto il suo discorso, ha parlato dell'inizio di una nuova era e ha detto che sarà il presidente di tutti i colombiani. Sentiamo Alfredo Somoza.
2: Il gruppo parlamentare in partenza di Della Sprella non è suo, ma è prestato appunto dall'uribismo e dalle altre destre colombiane. Quando si erano fatte le legislative qualche mese fa, ne avevamo parlato noi, Della Sprella non ha presentato candidati propri, quindi in realtà in Parlamento, sommando senatori e deputati, il centrosinistra ha un centinaio di parlamentari, gli indigeni e gli afroamericani di solito si spostano a sinistra, sono 25, poi la destra ha una novantina di parlamentari, quindi ecco, vedremo sicuramente un governo conservatore, in Colombia ne abbiamo visto tanti, ricordiamo che Petro era stato il primo presidente della sinistra eletta nel paese, vedremo un governo conservatore senza le punte annunciate in campagna elettorale da Della Sprella, che non avrà i voti, che non ha i voti propri per fare follie, quindi alcune sue proposte andranno sicuramente mediate, e questa dichiarazione, sarò il presidente di tutti, ovviamente penso che volesse parlare più a destra che a sinistra.
1: Sono stati Matteo Salvini e Silvia Sardone i due nomi più votati durante il fine settimana di gazebo della Lega a Milano, dove i militanti del Carroccio, circa 10.000 secondo gli organizzatori, si sono espressi per indicare il candidato sindaco del partito per le elezioni comunali di Milano del prossimo anno, un tentativo del segretario leghista di uscire dall'impasse dell'ultimo periodo. Sentiamo Alessandro Braga.
3: Il contrattacco di Matteo Salvini parte dal suo fortino, Milano. Il segretario leghista ha scelto la sua città, dove di fatto gli antisalviniani non esistono, per rilanciarsi e ribadire la sua leadership nel partito. Il risultato delle consultazioni del fine settimana, al di là dei numeri dati dagli organizzatori, a dire il vero abbastanza sovrastimati rispetto a quello che si è visto nei gazebo ieri e l'altro ieri, sono serviti a Salvini per lanciare un messaggio agli alleati di coalizione, dovrete fare i conti con me, e agli avversari interni alla Lega, qui comando ancora io. È un tentativo, si vedrà quanto fruttuoso, per uscire dall'impasse in cui è stretto da mesi, tra il calo di popolarità da un lato, che ha provocato i mal di pancia dell'ala nordista, e il sempre più crescente successo di Futuro Nazionale di Roberto Vannacci, che proprio questa mattina ha annunciato di aver raggiunto quota 110.000 iscritti. Salvini con questa mossa da un lato ribadisce agli alleati che per le prossime elezioni a Milano la Lega vuole dare le carte, senza abdicare a favore di Fratelli d'Italia, e dall'altro che a decidere nella Lega è ancora lui e che non ha nessuna intenzione di fare passi indietro. Oggi pomeriggio ci sarà il primo primo incontro del tavolo dei territori, organismo nuovo di zecca inventato da Salvini per provare a coinvolgere un po' di più i nordisti del partito, ma senza accettare le condizioni di Luca Zaia su un possibile riassetto in chiave federale della Lega. Per provare a rompere l'asse dei governatori, il leader leghista oggi chiederà a Massimiliano Fedriga di coordinarlo. Si vedrà se il presidente friulano accetterà o manterrà la sua alleanza con Luca Zaia, sempre più convinto che nella Lega serva un rivolgimento più profondo.
1: Oggi alla Camera le prime votazioni sul piano casa, il decreto del governo per affrontare l'emergenza abitativa. Il testo è in scadenza il 6 luglio, per questo il governo ha messo la fiducia per blindarlo, far arrivare così al Senato entro il termine. Il provvedimento punta a mettere a disposizione 100.000 alloggi a canone calmierato entro 10 anni attraverso soprattutto incentivi ai costruttori privati. Una goccia nel mare rispetto alle esigenze di 600.000 famiglie, dicono i sindacati degli inquilini, che per domani hanno organizzato un presidio a Roma, quando alla Camera ci sarà il voto definitivo. In Libia un tribunale di Tripoli ha condannato Osama al-Masri a una pena di 7 anni e 4 mesi per aver violato i diritti dei detenuti. Per l'ex comandante libico è stata decisa anche la privazione dei diritti civili. Al-Masri è ricercato dalla Corte Penale Internazionale per crimini di guerra e contro l'umanità commessi quando dirigeva il carcere di Mitiga, dove venivano torturati i migranti. È diventato un caso politico in Italia nel gennaio 2025 quando è stato arrestato a Torino, ma ha rilasciato e rimpatriato dal governo in Libia su un volo di Stato, invece che consegnarlo alla Corte dell'Aia. La condanna adesso da parte della giustizia libica è stata rivendicata dalla destra e la conferma che il governo Meloni ha fatto bene a espellerlo, dicono dalla maggioranza. In realtà, con il rimpatrio, l'Italia non ha fatto altro che sottrarlo alla giustizia internazionale. Sentiamo Riccardo Nuri, portavoce di Amnesty Italia.
4: Ha una certa rilevanza perché non è per un fasullo reato magari economico con cui dovrebbero messo in carcere per evitare che rispondesse alla Corte Penale Internazionale. È una condanna neanche lievissima per un reato pertinente, cioè crimini nei confronti dei detenuti, che adesso lo dico a caldo un po' in parte assorbe i reati oggetto del mandato di cattura della Corte Penale Internazionale, la quale, ricordo, agisce in maniera complementare, cioè soltanto quando la giustizia nazionale non si attiva. È evidente che la giustizia libica ha agito, può aver agito per ragioni anche diverse dallo scalfire di impunità. Lì ci sono delle dinamiche di alleanze che si costituiscono e si sgretolano in poco tempo, però il dato di fatto è questo: le organizzazioni per i diritti umani chiedono che sia scalfito il muro dell'impunità. Non ci è riuscita l'Italia, pare che ci stia riuscendo la Libia, poi vedremo come va a finire, ma in questo momento l'impunità di al-Masri è stata quantomeno incrinata. L'Italia non ha fatto bene, non avrebbe mai fatto bene a rimandarlo in Libia perché ha violato norme dello Statuto di Roma, peraltro della Corte Penale Internazionale, cui è vincolata, quindi dire abbiamo fatto bene vuol dire ancora una volta non aver capito quali sono gli obblighi rispetto alla giustizia internazionale.
1: 12:45 minuti è tutto per questa edizione del Giornale Radio, curata da Mattia Guastafierro e Alessandra Tommasi. Le notizie tornano alle 15:30. A tutti una buona giornata.
5: Sole e aria aperta. Le novità dell'erbolario ti stanno aspettando. Sole Ombra Spray, setificante per viso e corpo con il bagno doccia dopo sole in omaggio, per prenderti cura della pelle provata dal sole e renderla setosa e profumata. E con la promozione dell'estate l'erbolario avrai in omaggio la pochette mare o il pareo fantasia. Sole e aria aperta, l'estate dell'erbolario.
6: Popolare Network.
7: Affittate la vostra seconda casa su Airbnb? Sapete tutto su tassi di soggiorno, registrazioni dell'appartamento e soprattutto sapete che per queste cose c'è
8: FlexiRent. Pubblica la vostra casa sui portali più in vista, gestisce prenotazioni e accoglienza e si occupa di tutto quel che serve per essere in regola.
7: FlexiRent con la Y 02 968 46 968.
8: Affitti brevi, tranquillità lunga.
9: Dal 18 giugno al 4 luglio, lo spirito del pianeta. Il festival dei popoli indigeni a Casirate d'Adda. Indiani d'America, Maya, Incas, scozzesi e tanti altri. Ristoranti da tutto il mondo, area olistica, 100 espositori. Anche in caso di pioggia, spazio al chiuso 4.000 metri quadrati. Ingresso gratuito. Dal 18 giugno al 4 luglio vi aspetta lo spirito del pianeta a Casirate d'Adda, area Gerundium. Si ringrazia Mirage Stampe Digitali.

Buongiorno, buongiorno, benvenute e benvenuti da Cecilia Di Lieto a questa penultima settimana di Considera l'Armadillo. Sì, poi andiamo in vacanza, poi torniamo a settembre, come il palinsesto. Ma noi non vi lasciamo comunque mai sole e soli.

0: Tra poco vi presento il nostro ospite, ma fatemi fare prima un po' di riassunto delle notizie delle ultime ore. Intanto, così ci piange il cuore per l'uccisione di Mona Khalil, un ecologista libanese, morta in uno degli attacchi israeliani. Lei aveva dedicato veramente la sua vita alla salvaguardia delle tartarughe marine, aveva anche creato un Orange House Project vicino a Tiro proprio per la conservazione di questi preziosi e meravigliosi animali. È stata, insomma, un grande lutto e, ripeto, è morta, è uno dei tanti morti degli attacchi israeliani in Libano. Lo sapete che domani pomeriggio c'è, ahimè, in Senato dovrebbe essere le ultime battute per l'approvazione di questa allucinante, io non riesco a trovare altri termini, allucinante legge sulla caccia. È veramente, insomma, si è mosso mezzo mondo per spiegare quanto sia assurda, iniqua e irresponsabile. E comunque, proprio domani pomeriggio, alla Piazza della Rotonda, in pratica di fronte al Pantheon, alle 17, ci sarà una presidio, manifestazione organizzato da EMPA, LAC, LEV, Lega Ambiente, LIPU, WWF. Sarà un momento di importante, ripeto, domani alle 17 in Piazza della Rotonda davanti al Pantheon. Sarà una sorta di speaker's corner, quindi una sorta di raccolta di testimonianze contro quello che, ahimè, probabilmente accadrà domani pomeriggio al Senato di questo paese. Tante sono le questioni complesse, veramente complesse, e ad esempio è successo e sta succedendo a Novara, che ha deciso una battaglia contro l'ibis sacro, povero ibis sacro. È partita una campagna di abbattimenti della provincia, non solo, insomma, come sempre ci sono enormi perplessità rispetto alla decisione di fare questo tipo di abbattimenti, ma poi ci sono anche i metodi trucidi, il taglio dei rami dove ci sono i nidi, con l'uccisione di queste pulli, insomma una cosa truculenta, terrificante, che ci fa veramente orrore. E quindi bu alla provincia di Novara. Invece è stato salvato in corner uno dei falchetti del Pirellone, che è stato ritrovato insomma con un'ala ferita, in stato di deperimento, grazie alle guardie venatorie del WWF e al centro di Vanzago, che ha accolto questo falchetto e che, insomma, speriamo, come si suol dire, che se la cavi, ecco. E questo è un'altra delle insomma notizie, ripeto, mezzo positiva, ecco. Ci dispiace che il ragazzo si sia fatto male, ma insomma, Ci siamo a presentare il nostro ospite. Volevo soltanto ricordarvi l'ultima cosa che insomma penso che faccia piacere a molti di voi, è il fatto che domani arrivo, che vi do tutte le indicazioni, al Cinema Metropolis di Paderno Dugnano in via Oslavia 8 ci sarà la proiezione alle 21 del film Allegro ma non troppo di Bruno Bozzetto. Sarà introdotta questa proiezione da il Bruno Bozzetto in persona, che non ama essere chiamato maestra, quindi lo chiamiamo solo il nostro caro Bruno Bozzetto, domani sera alla Cinema Metropolis a Paderno Dugnano in via Slavia 8 alle 21, un'ottima occasione per rivedere questo straordinario film. Oh, io mi scuso, l'ho fatto aspettare tantissimo, ma tante erano le cose da raccontare, visto che naturalmente nel fine settimana Considera l'armadillo non va in onda. Do il benvenuto a Giorgio Chiozzi, che è curatore del Museo di Storia Naturale di Milano, quello in Corso Venezia, per capirci. Buongiorno Giorgio.
1: Buongiorno a te Cecilia e buongiorno agli ascoltatori.
0: E grazie per la pazienza. E però io oggi ti ho invitato perché, insomma, tu sei curatore assieme ad Andrea Bonisoli Alquati e a Fabrizio Vergani di una mostra che apre il 24 qui a Milano, ed è una mostra io credo importante, perché stiamo parlando di Chernobyl. Ci racconti di che si tratta?
1: Allora, la mostra è stata pensata, immaginata con Andrea Bonisoli Alquati, che è un ecologo, ecotossicologo, che si occupa di studiare proprio gli effetti delle radiazioni sugli animali che vivono nelle aree sottoposte a forte pressione da parte degli inquinanti. Nel caso specifico, insieme a diverse persone istituti provenienti un po' da tutto il mondo, si è occupato di studiare gli uccelli dell'area di esclusione di Chernobyl. Sappiamo che il disastro di Chernobyl è avvenuto 40 anni fa, è stato ricordato in più occasioni, è successo in aprile. Noi siamo leggermente sfalsati come tempi per la presentazione di questa mostra, ma ci agganciamo molto bene al tema, perché il Museo di Storia Naturale parlerà di questo evento tragico, di cui probabilmente le giovani generazioni non hanno memoria, o comunque ne hanno sentito soltanto nominare, ma noi un pochino più anziani ricordiamo i giorni
0: certo,
1: questa nube praticamente aveva terrorizzato l'intera Europa. Però a distanza di 40 anni che cosa possiamo misurare di questo evento? Allora, la cosa che sicuramente colpisce è che quest'area di 30 km di raggio intorno alla centrale nucleare di Chernobyl è diventata una, chiamiamola, sorta di oasi naturale, perché gli animali hanno, in assenza dell'uomo, in assenza di pressione venatoria, in assenza di agricoltori, eccetera, hanno ripreso possesso dell'ambiente.
0: E difatti, scusami, ti interrompo Giorgio Chiozzi, perché Chernobyl 1986, disastro, abbandono e rinascita, questo è il titolo esatto della mostra.
1: La mostra si intitola proprio così. Disastro perché noi partiamo proprio dal racconto del disastro, proprio per il fatto che i giovani appunto probabilmente non hanno contezza di questo avvenimento che ha, come dire, modificato il paradigma un po' di tutto il mondo rispetto alla questione del nucleare. E l'abbandono naturalmente è stata l'immediata conseguenza dell'inquinamento da radiazioni seguito alla distruzione del reattore numero 4 di Chernobyl, e la rinascita è stata quella che in questi 40 anni si è verificata. Ovviamente sono rinascite che hanno da una parte aspetti positivi, perché comunque vediamo il ritorno degli animali, vediamo addirittura la ricomparsa di animali che erano completamente scomparsi dall'area di Chernobyl, come per esempio i bisonti europei, che sono probabilmente arrivati dalla vicina Bielorussia, che non dimentichiamo è stata anch'essa gravemente colpita dalla nube di Chernobyl. Vediamo la ricomparsa di lupi, la ricomparsa di alci, caprioli, cervi, e di tanti uccelli, ma con questo lato oscuro della medaglia, che è quello che questi animali purtroppo presentano anche dei danni legati proprio al fatto di vivere in un ambiente pervaso dalle radiazioni, che come sappiamo gli animali non sono in grado di percepire.
0: Certo.
1: Quindi ci sono animali colpiti da tumori, colpiti da mutazioni genetiche che vanno, per esempio, quelle più visibili sono per esempio la presenza di albinismo più elevata che non in altre aree di controllo, si dice, cioè quindi in aree non colpite dalle radiazioni. Ci sono anche dei casi in cui queste mutazioni si sono dimostrate anche favorevoli, nel senso che stanno comparendo degli animali che si stanno in un certo qual modo adattando a questo scenario radioattivo.
0: Sì.
1: Quindi hanno sviluppato una capacità fisiologica di controbilanciare gli effetti delle radiazioni con degli accorgimenti fisiologici che permettono di ridurne gli effetti. Purtroppo però c'è questo effetto. Allora, da una parte la ricolonizzazione delle aree abbandonate dall'uomo, in questo gli animali sono ovviamente invogliati a colonizzarle, a nidificare nel caso degli uccelli,
0: sì.
1: Ma nello stesso tempo si crea quello che viene chiamato in gergo una sorta di trappola ecologica, cioè gli animali vengono attirati ma poi si trovano praticamente in una sorta di trappola, perché è vero che le condizioni in apparenza sembrano favorevoli, ma d'altra parte la presenza delle radiazioni fa sì che per esempio il numero di uccelli presenti nell'area di esplosione di Chernobyl come numero di specie, come numero di individui, sia in realtà inferiore rispetto a quello che si registra nelle aree esterne. E tutto questo viene fatto da questi ecologi che lavorano hanno lavorato, perché purtroppo ora l'area di Chernobyl è sottoposta anche a bombardamenti,
0: certo,
1: da parte dei russi, hanno verificato, proprio rimanendo per tempi brevissimi, perché quello è il parametro temporale di presenza di una persona all'interno dell'area di esclusione, cioè se si parla di poche ore, poi bisogna uscire perché c'è l'effetto delle radiazioni, può farsi sentire anche sull'uomo naturalmente. Catturano gli uccelli, li misurano, li fanno prelievi, verifiche proprio sull'aspetto, quello che si dice fenotipo, cioè sull'aspetto visibile di un animale, registrano tutte queste mutazioni, questi cambiamenti, e poi li elaborano a tavolino una volta tornati nelle loro università. Ma il nostro racconto appunto si dipana dal racconto del disastro, per arrivare attraverso proprio una spiegazione anche, a volte forse anche un po' pedante, però ci vuole, perché ci sono delle cose che non tutti masticano, cioè qual è la differenza tra fissione nucleare e fusione nucleare,
0: qual è la
1: condizione naturale di radioattività presente per esempio nel nostro paese, qual è la differenza che noi registriamo a Chernobyl. A Chernobyl parliamo di una radioattività che è 1000 volte superiore a quella naturale presente
0: negli
1: ambienti.
0: Certo.
1: Quindi, insomma, stiamo raccontando cose importanti. Poi raccontiamo anche le cose, più sottili, cioè raccontiamo di che cos'è il DNA, cosa sono le mutazioni, che cosa provocano le mutazioni, parliamo anche di tumori. Parliamo di questa cosa che vi ho accennato, della trappola ecologica, quindi una cosa all'apparenza bella ma che alla fine nasconde,
0: si rivela poi essere
1: un lato oscuro, diventa proprio una cosa che alla fine può risultare controproducente per gli animali. Quindi Chernobyl è un paradiso o è un inferno?
0: Questa è la grande domanda
1: Senti,
0: Giorgio Chiozzi, quindi in realtà oltre a sicuramente una documentazione fotografica, la mostra è composta anche da pannelli esplicativi,
1: sì,
0: che aiutano.
1: Fotografie molto belle fatte da Andrea Bonisoli Alquati, che è un ottimo fotografo. Abbiamo oggetti anche delle nostre collezioni, ci saranno anche in mostra dei minerali radioattivi. State tranquilli, perché abbiamo fatto controllare dei tecnici preposti a questo tipo di cose, la radiazione è veramente minima, quindi si possono visitare senza correre il rischio di essere
0: contaminati, certo,
1: da raggi gamma.
0: Ci credo.
1: Ecco, poi avremo appunto esemplari di animali, avremo anche delle testimonianze video e audio molto toccanti, e le immagini fatte da Andrea Bonisoli in parte servono diciamo ad illustrare i nostri pannelli e le nostre vetrine, in parte invece formeranno una sorta di proiezione a ciclo continuo, per cui sarà possibile vedere queste belle immagini su un grande schermo ad alta risoluzione. E, insomma, è una mostra diciamo che ha tante sfaccettature, io credo che sia venuta bene, insomma, credo che lo scopo che volevamo raggiungere credo l'abbiamo raggiunto.
0: Certo,
1: mi piacerebbe che ci fossero anche gli ascoltatori di Radio Popolare all'inaugurazione di domani sera alle 18. Io so che tu purtroppo non
0: sì, sarai presente, sono in viaggio domani.
1: Se qualche ascoltatore volesse essere presente alle 18 al museo per l'inaugurazione, avremo come ospite anche un console del consolato ucraino che sarà presente
0: per inaugurare una mostra che ricordiamo celebra un anniversario, perché stiamo parlando del 26 aprile del 1986, e quindi sono 40 anni. E guarda Giorgio, siccome io c'ero, voglio dire, ne ho un ricordo davvero forte, insomma, anche perché
1: c'ero anch'io,
0: esatto. Allora, senti, e c'è dunque un ascoltatore o ascoltatrice che dice: ma invece le piante come si comportano con le radiazioni? È vero, perché noi parliamo spesso, insomma, quello che ci colpisce di più è naturalmente la vita animata, diciamo animale, ma la vegetazione che ci dici?
1: Allora, non so molto della vegetazione, ma nel senso che non abbiamo affrontato questo tema perché il focus della mostra era proprio sugli animali, però anche nelle piante sono state registrate mutazioni, sicuramente. Questo lo ricordo già dai tempi, dei primi anni subito dopo Chernobyl, avevo visitato una mostra fotografica qui a Milano e mi ricordo appunto di avere visto diverse piante con mutazioni. Tra l'altro è stato pubblicato un libro di cui purtroppo non ricordo il titolo, un libro fotografico molto bello che si può scaricare anche da internet, purtroppo scusate ma la memoria fa un po' difetto, dove è possibile trovare immagini proprio di piante fotografate nell'area di Chernobyl. Abbiamo tra l'altro toccato solo il tema dei vertebrati, in realtà c'è anche tutto il tema degli invertebrati. Ci sono, per esempio, in mostra abbiamo messo dei modelli di funghi che non provengono dall'area di Chernobyl, ma sono stati fatti degli studi pochi anni fa in Germania, proprio nella zona meridionale delle Alpi tedesche, dove ancora adesso ci sono dei funghi che è preferibile non consumare, pur essendo funghi commestibili, proprio perché contengono ancora elevate dosi di cesio-137, il famigerato cesio-137, per il quale non bisognava mangiare la lattuga.
0: L'insalata, certo. E peraltro questa dei funghi, che io che sono una grande appassionata di funghi in realtà, mi ricordo che insomma mi colpì tantissimo, infatti ho per anni e anni e anni, ma ancora adesso, provenienti dall'est non li mangio.
1: È meglio di no, perché appunto in realtà sono regolamentate le raccolte anche di questi funghi, per cui in realtà è sconsigliata il consumo di questi funghi, addirittura si sconsiglia proprio la raccolta.
0: Sì.
1: Però non so se dappertutto è così, insomma, bisogna stare un po' attenti, secondo me, perché comunque il fungo come dire, raccoglie in maniera molto pesante questo isotopo del cesio che risulta molto pericoloso per la salute.
0: Senti, un'ascoltatrice Elisabetta suggerisce il nome di un agronomo, Andrei Pejbovski. Io non lo so, non lo conosco, studierò, Elisabetta, grazie della segnalazione. Invece, Giorgio Chiozzi, questa mostra che va avanti fino al 20 di settembre al Museo di Storia Naturale di Milano, quello nei giardini di Porta Venezia, senti, è ingresso gratuito? Si arriva, cioè non ci sono?
1: Allora, no, la mostra non è ingresso gratuito, la mostra è compresa nel prezzo del biglietto d'ingresso del museo. Si paga se si superano i 65 anni di età e non si paga fino a 18 anni.
0: Perfetto, va bene. Senti, Giorgio Chiozzi, abbiamo detto che la mostra inaugura domani alle 18.
1: Esattamente.
0: Ok, e quindi insomma, ascoltatrici e ascoltatori, se avete voglia e siete in zona, secondo me fate un bel percorso andando a vedere in anteprima questa mostra, che poi aprirà regolarmente al pubblico il giorno successivo fino al 20 di settembre. Senti, Giorgio Chiozzi, tu che sei il curatore, uno dei curatori di questa mostra, c'è un'immagine, una cosa che ti ha particolarmente colpito nel tuo percorso, insomma, di organizzazione di questa mostra?
1: Diciamo, dal punto di vista iconografico, indubbiamente la foto che noi abbiamo scelto per illustrare il volantino, il manifesto,
0: sì,
1: è questa foto scattata da Andrea Bonisoli Alquati, che rappresenta un albero di betulla che cresce su un terrazzo in un edificio residenziale della città di Pripyat, che era la città dove sorge la centrale di cosiddetta centrale di Chernobyl. È un'immagine che dà proprio l'idea dell'abbandono, quello che è proprio il nostro sottotitolo, del disastro, dell'abbandono e della rinascita, cioè la natura che riprende possesso del mondo abbandonato dall'uomo.
0: Sì,
1: una cosa giusto per chiudere questa cosa, c'è anche una interessante teca che mi sono divertito a fare, che è quella che riguarda l'immaginario della radioattività, cioè come il cinema, i fumetti, eccetera, hanno, come dire, interpretato questa cosa della radioattività. Si va dai film degli anni 50 in cui comparivano queste creature gigantesche e mostruose, fino a Godzilla, per dire, ai supereroi, l'uomo ragno che diventa un supereroe perché viene morso da un ragno radioattivo, o che so, i Fantastici 4 che sviluppano questi superpoteri per essere stati investiti da radiazioni cosmiche e via dicendo. Poi c'è tutto un immaginario anche legato al cinema, quello diciamo di tipo più distopico, come la serie di Mad Max, dove si immagina questo mondo popolato da bande di predoni che ne fanno di cotte e di crude, in un mondo appunto diventato così perché a causa di una guerra nucleare che ha distrutto tutto.
0: Certo.
1: Insomma, quindi c'è tutto questo immaginario che è divertente vedere, ci si rilassa un attimino.
0: Assolutamente.
1: Il tema della mostra è abbastanza pesante.
0: Decisamente, e del resto è anche un tema di grande attualità, considerando che anche in Italia si torna a parlare di nucleare, che insomma è legittimo parlarne, ci mancherebbe altro, ma insomma è sempre meglio avere.
1: Ho cercato di dare degli strumenti di interpretazione, anche perché ultimamente si parla molto del ritorno all'energia nucleare, ma spesso non si considerano tutti gli aspetti di questa cosa. Quindi,
0: certo,
1: senza voler prendere una posizione pro o contro, noi diamo degli strumenti di interpretazione e poi la gente può cercare di valutare.
0: Fare le sue considerazioni e le sue scelte, come sempre è bello dare informazione alle persone, insomma renderli consapevoli di quello. Esattamente. Senti, Giorgio Chiozzi, io ti ringrazio moltissimo per essere stato con noi, ti faccio giocare al gioco di Considera l'armadillo, però senti, ma tu avessi potuto scegliere di essere un animale, che animale avresti voluto essere?
1: Allora, lo dico perché, come dire, il mio lavoro qui dentro è quello di fare l'ornitologo.
0: Sì.
1: Avrei voluto essere un uccello, questo è poco sicuro.
0: Ma quale? Cioè, dai, fai la scelta.
1: Allora, a me piacciono molto i corvidi,
0: okay.
1: Quindi forse mi sarebbe piaciuto essere un corvo imperiale.
0: Perfetto, corvo imperiale, perché giustamente, perché solo un corvo? Un imperiale mi sembra giustissimo.
1: Esatto.
0: Senti, allora, Giorgio Chiozzi, ti ringrazio moltissimo per essere stato con noi. Allora, mi raccomando, una mossa interessante, importante, a 40 anni dal disastro nucleare di Chernobyl. Inaugurazione domani alle 18 al Museo di Storia Naturale di Milano e poi fino al 20 settembre frequentabile, visitabile, come si suol dire. Grazie mille Giorgio Chiozzi, grazie davvero.
1: Grazie a te, grazie agli ascoltatori.
0: E scappo lasciandovi però con un'immagine che mi manda Fabio e che insomma cita una citazione di Rosario Balestrieri a proposito di un Grazia Lanello riconosciuto, un fraticello che è stato monitorato e che ha fatto niente poco di meno che 5.000 chilometri dall'Africa a Porto Cesareo, dove è stato fotografato. Ecco, questo a proposito di chi pensa agli uccelli, agli animali e così, senza rendersi conto anche del loro vissuto. Cecilia Liglietto saluta tutte e tutti, vi dà appuntamento a domani e saluto Elisabetta che mi aveva sfottuto con l'agronomo che nome impronunciabile mi stava scherzando, sfottendo. Ciao Elisabetta, a domani.
2: Facciamo insieme 50 e 50.
3: Per il 50° di Radio Popolare si fa presto a dire facciamo 50 e 50. Noi facciamo il nostro. Anche in giro vi facciamo gli ascoltacori con Bachi, poi la Silent Disco con Facchini e prima la festa dei poveri Mabelli e tutto l'anno il tour di Falla con noi e poi qui in sede gli aperitivi con i DJ set. E voi? Nell'operazione 1975 nuove sottoscrizioni per i 50 anni della radio ne mancano meno di 300. E fatele! Cosa vi costa? 90 euro. Un abbonamento a Radio Popolare. Lo fate su radiopopolare.it e facciamo 50 e 50.

Radio Popolare presenta Musica Leggerissima. In studio Davide Facchini.

Allora, non so voi, ma i ragazzini che litigano sui social da questa, da quell'altra parte di quella pozza d'acqua che si chiama Oceano Atlantico, hanno un po' stufato. E già venerdì ne parlavo con un certo entusiasmo e lunedì mi hanno già straccato un'orecchia. Sei stato tu? No, sei stata tu. No, sei stata tu? No, sei stato tu. Invece, tornando ai politici, a un politico che un errore del genere non avrebbe mai fatto, né quello che ha fatto quello che sta di là dall'oceano, né quello che ha fatto quella che sta di qua dall'oceano, un politico scafato, un politico che si sarebbe saputo distreggiare alla sua maniera, in maniera ammirabile tra le complicazioni della diplomazia in questo mondo moderno. Voglio parlare di lui perché al Teatro Romano di Benevento sono stati festeggiati i 50 anni in politica di Clemente Mastella. C'erano 2000 persone che festeggiavano, politici, vips, intellettuali, vabbè. Intervistato Mastella ha detto, virgolettato, il segreto per i miei 50 anni di politica? Tutti hanno il mio numero di telefono, perché se hanno bisogno sanno come dove trovarmi. Ho detto, possibile? E poi mi si è sbloccato un ricordo, ho aperto il mio telefono, ho cercato la rubrica, sotto la M, Mastella. Ce l'ho. Allora, devo dire che ho aggiunto un punto di domanda. Mastella, punto di domanda, perché ero probabilmente al tempo, mi sembrava vero di avere il suo numero, cioè mi sembrava strano avere proprio il suo numero diretto del Clemente Mastella. Allora era sindaco. L'ultimo messaggio è del 22 marzo 22. Buonasera sindaco, qui Radio Popolare, abbiamo appena letto del progetto del Molise, che voleva attaccarci un pezzo del Lazio al Molise. Riesce a fare un breve intervento oggi in radio alle 17.50? Io gliel'ho spedito alle 17.23. Alle 17.24 mi scrive, sì, va bene, tra 20 minuti grazie mille. È vero, questo ci lasciava il numero di telefono, hai capito? È facile fare il politico, lascia il tuo numero di telefono a tutti. Va bene, canzone del weekend.

Sì, perché questa qua ero a prendere un caffè, un amaro, in un posto del Monferrato, piuttosto isolato, quel posto lì dove in quel momento. La pizzeria, e all'interno della pizzeria è partita questa canzone qua, che era la canzone della cumpa di quando avevo 20 anni. Piuttosto minore come band, come... Vabbè, la Radio Popolare la conoscete di sicuro voi altri, perché siete studiati sulle cose alternative e belle degli anni 80, 90 e 2000. Però ho pensato, vabbè, con questa canzone, Santeria dei Sublime, apriremo la settimana di musica leggerissima. Ciao Facco, ti abbiamo visto alla campeggia, appunto, ma non ti abbiamo rotto le palle, bravi. C'è stato un sacco di gente che mi ha fermato alla campeggia questo weekend. Siamo stati felici di vederti, perché io e Adele ci siamo sposati a Valle Unite proprio sabato, e tu hai spesso accompagnato le nostre giornate, grazie. Eravamo quelli con bimbo nudo in piscina in pomeriggio. Bene, ma no, dovete sempre fermarci, noi di Radio Popolare. A noi ci piace fare conversazione con voi, parlarvi delle robe.

Vabbè, adesso facci sentire l'intervista a Mantel, a Mastella, non tutta però. No. No, no, no, no, no, no, no. A parte che me ne è fatta più di una. Eravamo con... Abbiamo sentito per la Domenica del Sindaco con Sunday Blues e l'avevamo sentito anche per... Ah, te lo dico io. Volevo attaccare un pezzo di... o della Campania. Della Campania. Volevo attaccare un pezzo della Campania al Molise. Perché aveva più senso così, secondo lui. Ma eri lì a limonare duro? Ma dove? Ma no! Va bene così. Sono le 13:25. Bentrovati ascoltatori e ascoltatrici. Questa è Musica Leggerissima. Oggi 36 minuti di musica per chi ha suo malgrado dei numeri di telefono particolari all'interno della rubrica. Andiamo avanti fino alle 2. I vostri messaggi state già scrivendo, come vedete, al 331 6214013, via SMS, Telegram e WhatsApp. La mail è diretta@popolarenetwork.it, il muro di Facebook di Musica Leggerissima, seconda cosa di oggi.

già citati tra le migliori scoperte del quinquennio, i Wolf Alice. Don't delete the kisses. Ma tutto questo impallidisce davanti ai cori dei nostri ascoltatori. Gli ascolta cori, ci siamo domani in serata, ci si ritrova in 5 luoghi di Milano per quanto riguarda i cori organizzati dalla radio, poi ci sono tutti gli altri cori che avete auto-organizzato voi altri. Un paio di notizie organizzative. Sul sito radiopopolare.it c'è l'iniziativa Ascolta Cori. Lì trovate, a seconda del coro che andrete a raggiungere, a che ora vi dovete trovare, ok? Luogo e orario. Oltre che le tre canzoni che verranno cantate, più le eventuali canzoni bonus. Per quanto riguarda il coro legato a musica leggerissima, coro dal tema Hit Parade,

0: giusto?
1: Bravissimo!
0: Bravissimo! Ci ho messo solo 2 settimane a dire qua. Ben trovata, Chiara!
1: Ciao, Davide!
0: Ciao! Allora, cerchiamo di essere un po' fermi. Se si dice alle 8, bisogna arrivare alle...
1: Io direi 8 meno un quarto.
0: Brava! Ecco lì. Ottimo, bene. Che cosa si fa quando si arriva lì? Cioè, ci si dispone... Voi che siete l'esperti di coro, in linea di massima, allora, voi davanti, voi dietro, com'è che fate? Chi non sa cantare muove le labbra?
1: Chi non sa cantare ci tenta, prova a seguire noi, si mette vicino a noi.
0: Ok. Quando
1: noi saremo, immagino, davanti, sì.
0: Sì, beh, certo, ma, giusto.
1: Quindi, no, seguono un po' noi, insomma, cercano di mettersi di vicino, ecco. Magari noi ci sparpagliamo anche un pochettino, vediamo.
0: Bisogna scaldarla la voce.
1: La voce andrebbe scaldata, sì.
0: Vuoi dare un minimo di istruzioni su come si scalda la voce, ma per neofiti, non professionale?
1: Allora, per neofiti fanno un la la la in scala.
0: Un la la la
1: ascendente e discendente.
0: Ok.
1: Sì,
0: la dico io, no, alle scale di casa vostra, su,
1: no,
0: e giù.
1: Non alle scale di casa,
0: no.
1: Esatto. Anche se quelle servono a fare fiato.
0: Quelle servono, certo. Senti, ci scrive Luisa al 331-6214013. Ma bisogna studiarle le canzoni? Rispondi magari tu, poi prova a dare la mia di risposta, vai.
1: Allora, studiarle è una parola grossa, magari riascoltarle e sapere che cosa si va a cantare può essere utile, quello okay. Sì.
0: Può essere utile, allora, prima l'ascolti 2 o 3 volte e poi provi a cantarla a cappella con il testo davanti.
1: Sì, anche se in realtà noi avremo una base.
0: Sì, certo, quindi, per loro. Noi avremo una piccola base, sì.
1: Così, comunque così va bene. Così va bene, oppure si attaccano al karaoke e così fanno tutto, cantano insieme, c'hanno anche il testo.
0: Sì, quello è vero, però poi non essendo un karaoke, non vorrei se allenassero in maniera troppo facilitata, capito?
1: Questo anche è vero, questo poi è più difficile cantare con la base.
0: Voi...
1: Però diciamo...
0: Quante...
1: Un esercizio.
0: Sì, quanto ci avete messo? Quante prove avete fatto?
1: Noi un po' di prove le abbiamo fatte su queste canzoni, quindi noi non siamo abituati a cantare con le basi e quindi noi cantiamo con la band ed è molto diverso cantare con una base.
0: Certo.
1: Quindi un po' abbiamo dovuto provare, poi le coriste abbiamo scaricato delle basi e a casa stiamo provando.
0: L'avete inserite nelle vostre normali core? Del Good News Female Gospel Choir, e vi prego di apprezzare la mia perfetta pronuncia dell'inglese, o avete fatto dei compiti gli straordinari a parte?
1: No, anche gli straordinari. Nel senso che a casa le coriste con le basi stanno cantando queste canzoni. Qualcuna anche dice, la sto cantando a squarciagola, mi spratteranno fra un po' perché stanno ammorbando i condomini con queste canzoni.
0: Fare. D'altronde diciamo che per un buon motivo, cioè far casino.
1: Esatto, ottimo motivo.
0: Far casino attraverso... Se non mi sono iscritto posso venire lo stesso, sì Luca. Vieni lo stesso, vai dove vuoi, scegliti un coro, vai dove vuoi. Attenzione però, guardate bene sul sito radiopopolare.it, perché i cori, oltre ovviamente ad avere location, luoghi diversi, hanno orari diversi, non è che sono tutti alle 8, e hanno ovviamente anche canzoni diverse da cantare. E, tra le tre, quella che sentiremo tra poco di Nada è quella un po' più facile, tra le tre che avete scelto?
1: Allora, facile non è, però sì, è un po' più cantabile, più facile.
0: Di Figli delle Stelle, della mia banda Sony Rock, che sono le altre due, e ci sono stati dei moti di ribellione all'interno del coro? Cos'è sta roba? Io non la faccio! No,
1: piacevano tutte le canzoni, non ci sono stati moti di ribellione. A parte che sulla mia banda suona il rock, che in effetti è un po' difficilina, diciamo la maestra dovrà impegnarsi.
0: Va bene.
1: A dirigere.
0: Ma la maestra dirige a mano? Cioè, dice...
1: La maestra dirige, certo.
0: Vai su, vai giù.
1: Certo, fare gli attacchi che sono fondamentali.

0: tali.
1: Abbiamo un'oretta di prove circa, da far per bene, ci basterà.
0: Abbiamo un'oretta di prove, fantastico allora.
1: Più o meno, dipende poi dalla diretta. Benissimo. Ci basterà, sì.
0: Sì, ci basta. Poi a noi interessa così tanto la performance.
1: Ma no, ma che c'entra? Sto facendo del folklore, chiaro, ma ovvio, ma va, sto facendo del folklore, anzi, colgo l'occasione per dire che insieme a me, visto che poi le altre trasmissioni sono in due o più persone che seguono la trasmissione, visto che m'hanno rimasto solo, saranno la squadra Radio Popolare, per quanto riguarda il coro di Gorla, sarà completata da Martina Stefanoni e Chiara Manetti, per cui eventualmente se cantiamo così però potete fare delle domande, non so, di geopolitica, di cronaca, certo, e penso il giornalista che dite allora.
0: Riempiono sempre, facciamo anche bella figura, diciamo.
1: Esattamente. Va bene, Chiara, io vi ringrazierò anche domani, grazie a te soprattutto per essermi stata dietro in questa settimana e per gli simpatici interventi in onda. Ci vediamo domani dalle 8.
0: Grazie Davide.
1: 8 meno un quarto, via Becchi. 2 all'arena di Antifa di Gorla. E ciao, a domani.
0: Ciao, a domani Davide.
1: Ripassatela perché per prima cantiamo questa canzone qua.
0: Ah sì, ricorda il dress code.
1: Il dress code? Bravo, bravo. Allora, si viene in canottiera.
0: Esatto.
1: Perché vogliamo avere il dress code per guadagnare ulteriori punti. Dress code leggerissimo. Allora, canotta, canottiera, va bene anche lo smanicato, ovviamente anche la canottiera sportiva. Va bene?
0: Certo.
1: Canottiera per tutti, va bene?
0: Va bene.
1: Ciao, ciao, ciao.
0: Ciao, ciao.
1: Dovete partire da qua. Si comincia così.

Vabbè, sta roba qua va a finire come il 25 aprile. Dopo 10 giorni che ascolti solo un determinato genere di musica. Basta. Domani state scrivendo in tanti che ci raggiungete. Bravi, tipo Canotte Nera, Bucata, va bene, va bene, va bene. Per la Fair Play Arena ci chiedete. Metropolitana 1, Gorla. State attenti al ritornello di questa canzone, perché invece di dire sto chiamando, a volte voi sbagliate. Voi. Beh, non male questo, no, questo messaggio. 331-621-4013, SMS, Telegram e WhatsApp. Madonna, sei tremendo ma piaci, tipo la materia oscura. Ma musica leggerissima è così, materia oscura. Vabbè, ma non ce la fate tutti. Non ce la fate. A marzo sono stato in vacanza a Benevento, lo dicevo un attimo fa. Confermo la continuità col Sannio, Molisato e Isernia. Sì, l'avevamo sentito Clemente Mastella, perché aveva proposto di unire il Beneventano al Molise. Mastella ha ragione. Benevento, città del premio e del liquore strega, sembra una città mitteleuropea, tipo Vienna o Bergamo. Vabbè, solo che a 40 minuti da Napoli, un mondo a parte, consiglio. Mi hai fatto voglia di andarla a vedere. Poi scrive un ascoltatore, Stefano, di cui non leggerò il cognome, che mi manda lo screenshot della sua rubrica, e c'è Clemente Mastella, e ha la stessa foto che io. Però a me non ha mai risposto. Va bene, velocemente musica, è uscita una cosa nuova, il nuovo album degli Arab Strap. No, degli Acid Arab. Gli Arab Strap erano quegli altri. Questi sono gli Acid Arab.

È bello. A me piace, non per tutti, gli Acid Arab. L'ultimo lavoro, ne parlavano con entusiasmo in redazione. Ho detto, cioè, allora che lo metto in onda, va. Quando conduci tu, ci sono poche possibilità di prevedere il brano successivo. Sì, è vero. Segue volgarità nei confronti del conduttore. No, quello che invece prevedete è che a un certo punto comincio a dire delle cose senza senso. Più senza senso del solito. Ciao, notizie leggerissime, sparse categoria, come spesso accade, illegalità irrisolte, leggere, niente di che, niente particolarmente importante. Per esempio, studente parcheggia e lascia scritto: ho la maturità, non tenevo l'euro. Ha parcheggiato per andare alla maturità, ha messo dentro le monetine nel parcheggio. Cioè, la maturità dura un sacco, il tema. Per cui non gli bastavano le monetine. Illegale, però vabbè, insomma. Quest'altro che ha sfondato la vetrina del negozio, non una ma tre volte, ma si è fermato a mangiare i cioccolatini. Ma non, niente di che. E quest'altro invece, insomma, un po' più creativo. Apre una cartoleria. Da fuori sembra una cartoleria, ma dentro l'arreda come un centro scommesse, con tanto di monitor per seguire le partite. Tutto questo era vietato perché era troppo vicino alla scuola. Tutto sommato se l'è cavato con una multa di 5.000 euro. Cioè, cosa fai? Troppo vicino a scuola non puoi aprire una sala scommesse. E allora apri una cartoleria. Ma tra tutto una cartoleria. Aperto una cartoleria, sembrava tutta una cartoleria, poi entravi, c'erano le scommesse. Va bene, scommettere non si dice bet in inglese? Guarda caso, ho trovato, facendo la consueta ricerca nel cloud di Radio Popolare, svariati brani che contenessero nel titolo la parola scommettere o scommessa in inglese. Facendomi violenza, non ho messo uno dei miei brani preferiti di sempre, ma devo dire non casco male con il brano You Better, You Bet, You Who.

0: Sì, bello sto pezzo. Va bene. Con gli Who finalmente un pezzo di musica, anche musica leggerissima. Madonna, io che sto a cercarvi delle chicche, le robe nuove. Long Live Rock. Mo ci starebbe Lemmy e i Motorhead, pure Giovanni. Ecco che adesso c'è la sigla, per cui... Poi devo odiare formalmente Pierpaolo. Ma perché non sono andato alla fine? Forse ero scomodo. Vabbè, dice grande recensione del concerto di Richard Ashcroft con Di Spalle Libertines e Wombats. Tra l'altro Richard Ashcroft che ha fatto praticamente il repertorio dei Verve più le due canzoni belle di Richard Ashcroft. Un po' mi girano le balle. Ciao, io ho shazammato gli Acid Arab e tu hai un pubblico di chiaviche, ma dai! Allora, oggi è lunedì, c'è l'auditorio di Metrostratos aperto, sono nell'ultima settimana. E l'ultimo penultimo, queste ultime occasioni. E come sempre c'è il DJ set. Oggi grande DJ set, una grandissima novità. Il DJ set prima del suggeritore Night Live sarà curato da Ira Rubini durante l'aperitivo, sempre ingresso gratuito. E poi domani ci sono i cori, l'abbiamo detto, li ascolta cori. Mentre invece Falla con noi, mercoledì tocca il quartiere di Giambellino Lorenteggio. Saremo alla Casetta Verde, Largo Giambellino, Angolo Vio Dazio. Ci sarete? Verrete a trovarci? Diciamo di sì. Poi giovedì un altro DJ set con aperitivo in occasione dell'auditorio di Metrostrato. Insomma, c'è un po' di tutto. Tra poco c'è Volume, gente per bene, con canzoni per bene, fatte per bene, come cantava quello là. Noi torniamo domani all'1:15 in diretta con musica leggerissima. Ciao!
1: Torna la festa della CGIL. Dal 24 al 28 giugno al Parco Trotter di Milano, 5 giorni fra dibattiti e approfondimenti, con Maurizio Landini, Alessandro Robecchi, Vladimir Luxuria e tanti altri ospiti. Musica con Cisco, Compagnia del Blasco e Dancing in the Dark by Fabrizio Coppola. Il tutto accompagnato da cucina romana e street food. L'ingresso è gratuito. Il programma su cgl.milano.it. L'altra Milano per una Milano migliore.
2: Volume.

Eccoci che ci siamo, lunedì 22 giugno, 14:01. Pronti a cominciare con volume? Ciao a tutti, ciao, buon lunedì da Dario Grande. Si parte con volume, come sempre, il magazine musicale e non solo di Radio Popolare, magazine anche di cultura pop di Radio Popolare che vi accompagna dal lunedì al venerdì dalle 14 alle 16. Con Dario Grande ed Elisa Graci, oggi in realtà bisogna capire se Elisa Graci ci raggiungerà a un certo momento della trasmissione. A quanto pare, fino a qui, le informazioni che ci sono giunte da lei è che è in giro, bloccata su un treno da qualche parte, di ritorno verso Milano. Di ritorno chiaramente dalla Toscana verso Milano. Le ultime informazioni la vedevano bloccata a Modena. Vedremo se riuscirà ad arrivare qui a Radio Popolare, non dico per le 15, ma magari per l'ultima mezz'ora di volume, visto che insomma da Modena a Milano comunque la distanza non è poca. In ogni caso, Dario Grande qui con voi fino alle 16 sicuramente, vi tengo compagnia io in queste 2 ore. Volume anche oggi vi porta un sacco di news, un sacco di musica nuova per cominciare. E visto che è lunedì, come sempre, vi chiediamo anche di raccontarci un po' il vostro weekend. Io, per esempio, sono stato al concerto degli American Football venerdì sera, ve l'avevamo anticipato. Venerdì abbiamo anche avuto il piacere di avere qui in radio Mike Kinsella degli American Football, che siamo riusciti a intervistare. Quindi, come vi anticipavamo, abbiamo anche tra l'altro fatto ascoltare venerdì un brevissimo estratto, un assaggio proprio di quella chiacchierata. L'intervista con Mike Kinsella ve la faremo ascoltare in questi giorni, domani in teoria. Dobbiamo tradurla e insomma impacchettarla per voi, ma nell'attesa, ecco, io sono stato al concerto degli American Football venerdì sera. È stato un'altra bellissima occasione, diciamo, di rivedere la band che mi era già capitato di vedere sempre all'Alcatraz 2 anni fa. Ma fatemi sapere voi se siete stati anche voi all'Alcatraz venerdì sera per la band, o se insomma siete stati, vi è capitato di vedere, di andare a vedere qualche altro bel concertone. Per esempio, è stato il weekend anche della partenza della prima estate al Lido di Camaiore, hanno suonato un sacco di artisti e poi insomma di un sacco di altri concerti e festival in giro per la Lombardia e per l'Italia. Quindi, nel caso, fatemi sapere come sono stati i vostri concerti o insomma quello che avete fatto al 3316214013. Come sempre siamo qui in diretta, pronti a leggere i vostri messaggi. Poi, come sempre, il lunedì a volume è il momento del nuovo album della settimana, quindi verso le 14:30 inaugureremo l'ascolto di un nuovo disco che per il momento ancora non riveliamo. E poi, insomma, continuiamo con un festivalino di cui forse non vi abbiamo ancora parlato, ma che andrà in scena la prima settimana di agosto in una località marina, in Liguria, vi dico anche questo. E verso le 15, non un mini live come al solito, ma oggi andiamo a collegarci con una nostra cara inviata da Parigi, Veronica Gennari, che ci racconterà un po' la giornata di ieri, appunto nella capitale francese, dove è stato il giorno della festa della musica, non solo a Parigi, ma in realtà in tutta la Francia. Quindi ci racconterà un po' i momenti più interessanti, gli highlights di questa grande giornata di musica e non solo. E poi, insomma, volume va avanti fino alle 16, come al solito nelle ultime settimane, in particolare gli ascoltacori, che ormai ci siamo, si parla di proprio la giornata di domani. Ne parleremo ancora durante appunto questa puntata di oggi, perché ormai ci siamo, quindi abbiamo possibilità di raccogliere ancora gli ultimi iscritti per gli ascoltacori che andranno in scena domani. Per quanto riguarda volume, dalla Camera del Lavoro in corso di Porta Vittoria 23, poi vi diciamo meglio tutti. E poi, insomma, come al solito, Mondiale di Calcio, ascoltiamo un brano riferito a una delle partite che andranno in scena questa sera, e poi il quiz cinematografico, insomma, volume fino alle 16. Partiamo velocissimi, nel frattempo vedo già che mi state scrivendo i primi messaggi, con una delle novità degli ultimi giorni, ovvero il nuovo album dei Pond, la band che arriva da Perth, Australia. È uscito il nuovo disco che si intitola Terrestrials, e questa è Through the Ether.

Through the Heather, uno dei nuovissimi brani dei Pond, qui a volume Radio Popolare. I Pond, abbiamo già fatto ascoltare qualche assaggio estratto da questo disco che finalmente è uscito, si intitola Terrestrials. Sono una delle band chiave della scena psichedelica australiana. I Pond sono di Perth, arrivano appunto da questa città australiana, attivi dal 2008, una città, Perth, che negli ultimi anni è stata vera e propria fucina di un sacco di progetti, di un sacco di band, in particolare di quella che viene considerata un po' la scena neopsichedelica australiana degli ultimi appunto 10-15, anzi ormai quasi 20 anni, perché sono attivi dal 2008, dicevo. Per anni, infatti, tra l'altro i Pond hanno condiviso musicisti, anche tour, varie collaborazioni proprio con i Tame Impala, la band di Kevin Parker. Nel frattempo, diciamo nell'arco di questi anni, si sono costruiti una reputazione comunque fortissima tra le principali band di quella scena neopsichedelica australiana. Hanno pubblicato ben 10 album in studio e questo che è uscito è l'undicesimo. Avevano raccontato, prima di pubblicare tutto il disco, che si erano imposti alcune regole, in particolare regole, per essere precisi, per così sperimentare nuove cose, non ricadere magari in formule già battute nei precedenti 10 dischi del passato. E in particolare dicevano: niente pedali fuzz, niente ballate strappalacrime, niente stronzate alla Pink Floyd. A quanto pare in questo caso hanno voluto, nel caso di questo nuovo disco Terrestrials, andare su sonorità più vicine agli anni 80, in particolare più al post-punk, più alla new wave anni 80, citando anche band, formazioni un po' gothic rock, tra cui Sisters of Mercy, Magazine. Si sentono dei suonini che richiamano un po' a quegli anni, a quell'epoca di musica inglese. E in questo caso avevano anche detto, appunto, abbiamo puntato a un'estetica goth, però al pub, quindi questo era un po' il mood che hanno cercato i Pond in questo disco Terrestrials, che devo dire è molto fresco, molto estivo, e anche però di colori, sicuramente è psichedelico, ma dei colori anche un po' diversi da quelli degli ultimi dischi. Quindi un disco che andremo sicuramente a ritrovare anche nei prossimi giorni, magari nelle prossime settimane di volume, che ormai tra l'altro sono solamente due. Questa è la penultima settimana di volume, pazzesco ma vero. Nel frattempo sono arrivati un po' di messaggi qui al 331-621-14013. Vi ricordo che potete scrivermi, perché siamo in diretta fino alle 16 con volume, vi leggo immediatamente. E tra i vari messaggi, per esempio, sì, il primo è stato Cosimo, che diceva: chiamate Matteo Salvini che magari riesce a far funzionare i treni, ovviamente in riferimento al treno su cui è bloccata Elisa Graci. A proposito di questo, Elisa ci ha mandato un aggiornamento e a quanto pare sembra che il treno ha accumulato ormai 2 ore e 10 di ritardo, per cui diciamo che le scommesse, insomma, non ha nemmeno più senso farle. Saremo da soli, io e voi, durante questa puntata di volume fino alle 16. Facciamo chiaramente il tifo per Elisa Graci, che quantomeno riesca ad arrivare a Milano entro sera, dai, speriamo di sì. Detto questo, sì, Elisa ha tipo un record per quanto riguarda i suoi spostamenti su Trenitalia, perché circa nel 99,9% dei casi, diciamo che accumula ritardi superiori, i suoi treni accumulano ritardi, i treni su cui è a bordo accumulano ritardi superiori all'ora, in questo caso addirittura 2 ore. Poi, andando avanti con i messaggi, Guglielmo, che ci scrive: appena tornati da un fine settimana con un mostruoso Jack White. Eh sì, era appunto, come anticipavamo, il weekend di apertura della prima estate al Lido di Camaiore, quindi Guglielmo c'è stato. Jack White è un grandissimo Richard Ashcroft. I Marlene Kunz invece sembrano la cover band di Marlene Kunz, Guglielmo e Giordana. Ma Marlene Kunz, la cover band dei Marlene Kunz, in che senso, Guglielmo? Spiegaci meglio, che siamo curiosi di capire questa cosa. E poi ancora Simone, saluto Simone, che invece dice: io nel weekend ho trovato Dario Grande al McDonald's insieme a tutta la cumpa. E sì,
effettivamente ci hai beccato, Simone. È stato un piacere incontrarti proprio lì, McDonald's Forlanini. Ovviamente quando esci dall'Alcatraz e sei estremamente affamato, dove vuoi andare se non nel comodissimo Mac che c'è lì a 5 minuti? Continuate a scrivermi al 3316214013. A volume andiamo avanti con un po' di novità musicali, e in particolare un altro pezzo che mi è piaciuto molto e che ho ascoltato in questo weekend, arriva dal disco Stone Over Water, il nuovo dei Death Cab for Cutie, e questa è appunto Stone Over Water.

0: Stone Over Water, uno dei brani nuovi tratti dal recentissimo disco dei Death Cab for Cutie, la band appunto che recentemente è uscita con il nuovo disco dal titolo I Built You a Tower, la band insomma di Ben Gibbard, i Death Cab for Cutie, attivi dai primi anni 2000, un disco, anzi dai fine anni 90 in realtà, un disco molto bello che insomma avevamo già ascoltato in realtà abbastanza in lungo e in largo, ma un pezzo che insomma riascoltando il disco in questi giorni mi è capitato di apprezzare, non l'avevamo ancora ascoltato, per cui abbiamo recuperato adesso. Nel frattempo continuate a scrivermi al 3316214013 come avete passato questo weekend, che concertoni di inizio estate avete visto. Guglielmo mi diceva purtroppo sempre riguardo ai Marlene sono la brutta copia di quello che erano, e beh insomma questo sicuramente è soggettivo, e comunque a volte sì, può capitare di vedere delle band che non sono più quelle di una volta. Speriamo ti siano piaciute, esatto, in realtà le altre band che hanno anticipato il concerto dei Marlene Kunz, se non sbaglio c'erano Ministri Si Boom Voilà e qualcun altro in apertura che al momento mi sfugge. In ogni caso adesso ci spostiamo proprio in territorio italiano e andiamo ad ascoltare il nuovo brano, uscito venerdì questo, di un giovane artista proprio milanese. Lui era tra l'altro passato anche a trovarci a Volume qualche settimana fa, probabilmente forse era fine aprile, qualcosa del genere. In ogni caso trovate, se vi piace, il mini live con l'intervista sul sito e sull'app di Radio Popolare. Lui si fa chiamare Il Cairo e aveva pubblicato appunto recentemente un nuovo disco dal titolo Poltergeist, che raccontava un po' una Milano notturna, una Milano un po' anche con dei fantasmi. Non vi dico di più, non vi svelo di più se volete andare a recuperare quell'intervista, ma ecco che ha pubblicato un nuovo brano che è andato a includere nel disco che era uscito recentemente, e lo ascoltiamo insieme. Si intitola La settimana enigmistica, lui è Il Cairo.
1: Che ne dice? Questo posto non è altro che una grande illusione, non bisogna credere a niente di quello che si vede.

Il Cairo con La settimana enigmistica, l'avete ascoltata a volume su Radio Popolare, il nuovo brano di Il Cairo che, come vi dicevo, è passato a trovarci tempo fa in una bella ospitata qua a volume con Mini Live, sonorità molto fresche, molto estive, anche un po' funky in questo finale, e quindi andate, se vi è piaciuto, ad approfondire questo artista e l'ultimo disco che si intitolava Poltergeist, che, come vi dicevo, uscito in realtà molto recentemente, anzi adesso lo sto cercando, ma qua mi compare primavera il 20 marzo, esatto, era il 20 marzo 2026. Continuiamo, abbiamo ancora un attimo di tempo per le novità musicali, diciamo l'ultimo brano della prima mezz'ora di volume. Ne ascoltiamo un'altra anche dal nuovo disco di Vince Staples. Lui è uno dei rapper considerati più interessanti tra quelli della nuova generazione. È cresciuto a Long Beach in California, ma è nato nella notissima Compton. All'inizio degli anni più o meno 2010 ha iniziato a pubblicare i primi lavori, la prima musica, apprezzato soprattutto per il suo sguardo ironico, tagliente, cinico, che affronta anche insomma le principali contraddizioni della società americana. Soprattutto viene anche apprezzato perché spesso, diciamo, di album in album cambia particolarmente anche genere e sperimenta parecchio. In questo caso si dice di questo nuovo disco, che è uscito 2 settimane fa, si intitola Cry Baby, che ha lasciato un po' indietro l'aneddotica più magari personale per concentrarsi ancora maggiormente su analisi sociali, politiche, economiche, quindi andare molto più su quello che appunto è l'attualità americana. Il disco è molto interessante soprattutto anche per il nuovo taglio, un po' più verso il rock suonato con strumenti, quindi meno campionamenti ma più strumenti suonati. Ascoltiamo un brano che si intitola Cotton, va a delineare un po' una società in cui, lui dice, i cittadini sono spesso ridotti a uno stato di sedazione o sottomissione dalle strutture di potere economiche e ideologiche. Quindi Vince Staples, questa è Cotton.

Prime Day di Amazon è dal 23 al 26 giugno. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma...

14.33, lunedì 22 giugno, siete all'ascolto di Volume con Dario Grande fino alle 16 e come al solito verso quest'ora, intorno alle 2:30, minuto più, minuto meno, è il momento del disco della settimana, il lunedì in particolare, il momento in cui a Volume vi sveliamo il nuovo disco che andremo ad ascoltare poi giorno per giorno durante la settimana, un brano alla volta, così lo approfondiamo per bene. E questa settimana il disco che così la spuntata e che quindi vi faremo ascoltare e riascoltare approfonditamente è il nuovo disco pubblicato da Graham Coxon, ovvero Castle Park. Questo è il titolo di questo album da solista del chitarrista dei Blur. Ovviamente Graham Coxon ha una statura pazzesca dal punto di vista musicale, come musicista non è solo il chitarrista dei Blur ma è un polistrumentista. Oltre alla chitarra, oltre a cantare, suona il sassofono, suona un sacco di altri strumenti. Artista schivo, spesso in contrasto anche con, apertamente in contrasto con le logiche così del music business, spesso anche in contrasto con Damon Albarn nel corso del tempo, ma indubbiamente considerato uno dei musicisti più influenti della sua generazione, dell'alternative rock, stimatissimo da una grandissima quantità di colleghi della sua generazione e non solo. Lui ha sempre mantenuto una vena solista molto, molto prolifica, ha pubblicato ben 12 da una grandissima quantità di colleghi della sua generazione e non solo. Lui ha sempre mantenuto una vena solista molto, molto prolifica, ha pubblicato ben 12 album da solista, oltre a tutti quelli pubblicati.

aggettivo A&D, ma Graham decise insomma di accantonare il lavoro perché è convinto che queste canzoni non sarebbero piaciute a sufficienza, non erano abbastanza buone a quanto pare. Secondo lui il progetto è stato in realtà poi congelato successivamente anche dalla reunion dei Blur, dai tour mondiali, dal successo di anche altri suoi lavori, le sue colonne sonore, per esempio quella per The End of the Fucking World, serie televisiva di qualche anno fa, e anche da altri recenti progetti di Graham, per esempio Weavey. Oggi finalmente è uscito questo disco, Castle Park, anche come ciliegina sulla torta, diciamo, di una grande operazione di ristampa del catalogo solista di Graham Coxon. E quindi andiamo a inaugurare questo disco della settimana ascoltando un brano che si intitola Billy Says. È un brano che insomma i fan conoscono, in realtà alcuni fan possono conoscere perché lui l'ha suonato questo pezzo già in versione live, e adesso però finalmente è uscito anche su disco proprio come brano di apertura di questo nuovissimo album Castle Park. Quindi Graham Coxon, Billy Says.

proprio Graham Coxon dei Blur, che però ha pubblicato venerdì questo nuovo disco solista dal titolo Castle Park, anche nuovo album della settimana di volume. Lo ascolteremo, lo approfondiremo da qui a venerdì, un disco sicuramente dal mood abbastanza leggero, spensierato, rock and roll e anche estivo, quindi perfetto per questa penultima settimana di volume prima della fine del palinsesto regolare, prima dell'inizio invece di quello effettivamente estivo che comincerà il 6 luglio. Ora andiamo avanti dopo il momento del disco della settimana, che riprenderemo domani con un pezzo che ci introduce, come vi avevo anticipato, parliamo oggi anche di un altro piccolo festival che avrà luogo nell'estate italiana, e ci sono un sacco di band interessanti e di progetti che saliranno sul palco di questo festival. Iniziamo a parlare di questo festival tramite una band che conosciamo particolarmente bene, perché a volume li abbiamo ascoltati spesso. Sono i Cardinals, loro arrivano da Cork in Irlanda, hanno pubblicato qualche mese fa il loro primo album, il loro debutto dal titolo Masquerade, folk rock molto, molto ispirato, con fisarmoniche, con voci molto emotive, e quindi li andiamo a riascoltare con questo pezzo che si intitola I Like You.

I Like You, uno dei brani dei Cardinals tratti dall'ultimo disco, ovvero il primo disco dei Cardinals, Masquerade. Cardinals che, come vi dicevo, saranno tra i protagonisti di questo bel festival che si terrà il 9, 10, 11 agosto a Sestri Levanti. Si intitola prende il nome di Mojotic Festival, più che festival, diciamo una rassegna di musica che durerà appunto 3 giorni e andrà in scena al teatro Arena, al teatro esatto Arena Conchiglia di Sestri Levante. E avremo in particolare il giorno 1, quindi domenica 9 agosto, i Cardinals che abbiamo appena ascoltato, il giorno 2 i Molotovs e il giorno 3 i Marugia. Marugia, un'altra band super interessante che devo dire mi ero abbastanza mangiato le mani quando erano passati a Milano verso aprile-maggio, se non erro, e insomma non ero andato a vederli. Se ne era parlato come di un concerto pazzesco e sono una delle band più interessanti emerse recentemente nel Regno Unito. Loro arrivano da Manchester, mettono insieme post-punk con tanto altro, breakbeat, free jazz, perché c'è anche spesso nei loro pezzi un sax. E quindi insomma un suono molto, molto particolare, molto originale, molto potenti. Loro chiuderanno questa rassegna appunto del Mojotic del 9, 10, 11 agosto, suonando proprio il giorno 11 agosto. Quindi li andiamo ad ascoltare con uno dei pezzi più belli, secondo me, tratti da quello che è il loro ultimo disco, Pain to Power. Questa è Trenches.

I Maruia con Trenches, uno dei pezzi dell'ultimo disco Pain to Power. Maruia che tra l'altro tra non molto dovrebbero arrivare, uscire con un nuovo disco, quindi non vediamo l'ora. Ci scrive anche Andrea, il concerto era in Santeria il 13 aprile. Andrea, però facci sapere a questo punto com'era, com'è stato questo concerto. E Maruja, che abbiamo ascoltato anche per... Ecco, scrive concerto pazzesco. Ci credo, infatti si era capito che era stato un concerto grosso. Comunque, Maruja, che saranno protagonisti della terza giornata dell'11 agosto al Mojotic Festival di Sestri Levante, ricordo 9-10-11 agosto, per cui se vi trovate lì fateci un pensierino perché sicuramente vale la pena di vedere una di queste band, Cardinals, Molotovs o Maruja, festival che tra l'altro si era fatto notare anche nelle precedenti edizioni, sempre per aver così fatto suonare interessanti progetti. Per esempio nel 2025 salirono sul palco i grandissimi Dive, nel 2024 i Royal Otis, ma anche i fantastici King Hanna. Quindi diciamo che il Mojotic ogni estate la combina grossa, mettendo su veramente delle belle line-up. È un festival piccolino in un contesto come quello di Sestri Levante, poi sul mare sicuramente caratteristico, quindi in piccolo, ma sicuramente da non perdere se riuscite ad essere lì in quei giorni. Andiamo avanti, prima del nostro collegamento che sarà tra circa 7 minuti con Veronica Gennari per parlare di quanto accaduto ieri, nello specifico a Parigi, dove si celebrava la festa della musica. Andiamo ad ascoltare un altro pezzo di quelli molto belli usciti negli ultimi giorni, in questo caso una collaborazione super, direi, che vede da una parte i Weezer, la storica band alternative rock degli anni 90. Loro sono, beh, arrivati addirittura al loro 20° album in studio, che uscirà il 21 agosto, e tra le primissime anticipazioni di questo nuovo disco che ormai è in arrivo, ce n'è una in cui loro hanno, insomma, collaborato con un'altra delle band che più ci piacciono a volume, che abbiamo passato tante volte. Sto parlando dei Wednesday, quindi li andiamo ad ascoltare insieme. Weezer più Wednesday. Questo brano si intitola We Might As Well Be Strangers.

We Might As Well Be Strangers, i Weezer insieme ai Wednesday Band, che come dicevo a volume è passata non poche volte da Asheville, North Carolina, la band di MJ Landerman e di Carly Hartzman. MJ Landerman purtroppo non lo abbiamo visto quando siamo andati io ed Elisa Graci a vedere il concerto milanese all'Arcibellezza dei Wednesday, ma è stato in ogni caso un concerto pazzesco con le loro chitarre, la voce incredibile di Carly Hartzman e gli altri musicisti. Insomma, c'era questa slide guitar pazzesca con cui tirano fuori spesso appunto dei suoni che sono diventati ormai quelli che contraddistinguono proprio il sound dei Wednesday. Se vi capita di vederli loro, andate assolutamente, non lasciateveli scappare, e abbiamo ancora tempo di ascoltare un brano prima di collegarci con Parigi per il racconto della festa della musica di cui vi accennavo poco fa, e andiamo ad ascoltare un altro brano dal disco dei La Sécurité. Loro arrivano da Montréal, nel Quebec, in Canada. È uscito questo bingo che è super fresco, super divertente come sound, un po' post-punk, un po' new wave e anche dance per quanto comunque sia punk di base. Li andiamo ad ascoltare, La Sécurité, questa si intitola The Cure.

0: Un altro pezzo pazzissimo di La Sécurité, questo si intitolava Détour, un altro brano della nostra band canadese. Se volete approfondire il disco, si intitola Bingo, sempre volume, sempre radio popolare. Adesso, come annunciato in precedenza, abbiamo insomma già iniziato un po' a parlare di grandi eventi, di grandi festival estivi, di grandi feste, e ora andiamo a fare la stessa cosa per capire un po' che cosa è successo ieri in Francia e in particolare a Parigi per quanto riguarda la festa della musica. Raccontarcela, c'è qui con noi la nostra inviata proprio da Parigi, Veronica Gennari. Ciao Veronica, mi senti?
1: Buongiorno, vi sento. Buongiorno a tutti e a tutte.
0: Buongiorno. Allora, insomma, la festa della musica, tu sei a Parigi ieri, l'hai vissuta in prima persona, è insomma un'istituzione ormai in Francia. Si tiene ogni anno nel giorno nel primo giorno d'estate, il giorno del solstizio d'estate, porta in strada milioni di persone, si vedono foto, video di quello che è successo ieri a Parigi e non solo. Ti sei ripresa dai festeggiamenti?
1: Sì, devo dire che mi sono ripresa, quest'anno particolarmente difficile anche a causa del caldo, ovviamente molto importante che c'era sia a Parigi, dove ho vissuto io la festa della musica, che è un po' insomma, in tutta la Francia, però devo dire è un evento sempre molto bello. A me personalmente piace molto e appena insomma sono a Parigi il 21 giugno, per me è un must, qualcosa da fare. Volevo provare a portare anche un attimo i nostri ascoltatori e le nostre ascoltatrici un po' con me nella giornata di ieri, quindi spiegare un pochino a chi non conosce magari la festa della musica che cosa significa nel concreto. E significa che praticamente
0: Certo.
1: tutte le città francesi si fermano per un pomeriggio, che è quello del 21 giugno, come ricordavi tu giustamente, il solstizio d'estate, quindi anche questa idea, no, della giornata più lunga dell'anno, totalmente dedicata alla musica in Francia, e appunto è una giornata totalmente dedicata alla musica perché le città si bloccano totalmente al traffico, o quasi totalmente, nelle vie principali, i bar, i musei, i negozi, si apre addirittura l'Eliseo a Parigi. Si aprono al pubblico e installano delle console per i DJ set, dei palchi scenici per gli artisti e i cantanti, e il pubblico, i parigini, i turisti, i francesi, possono camminare tra un DJ set e uno show, insomma, proprio così
0: Che bello.
1: liberamente, perché è tutto gratuito. Quindi questo lo sottolineo, è tutto gratuito, è tutto accessibile fino a mezzanotte, quindi veramente tanta gente sempre presente.
0: Fantastico. Dal punto di vista musicale c'è modo di imbattersi quindi in qualsiasi tipo di proposta di genere musicale, di spettacolo, immagino, vero?
1: Assolutamente, secondo me la cosa molto bella della Fête de la Musique è che nasce proprio come un evento aperto a tutti i tipi di pubblico, ma anche a tutti i tipi di artisti. Quindi ci sono anche grandi nomi, per esempio nella giornata di ieri alla Place de la Bastille, una delle piazze principali della capitale, c'erano grandi nomi, abbiamo visto Théodora, abbiamo visto Ronisia, abbiamo visto insomma diversi grandi
0: Certo.
1: cantanti che hanno effettivamente performato davanti a un grande pubblico, ma la festa è anche aperta a piccoli artisti, magari emergenti, amatori, che si possono trovare appunto a fare DJ set, a fare dei concerti improvvisati in strada. Quindi veramente secondo me è un'ottima possibilità per persone che magari sono più affezionate ad un genere, me compresa,
0: Sì.
1: di aprirsi anche a nuovi tipi di musica.
0: Esatto, hai scoperto per caso qualche giovane nuovo talento che secondo te, tra qualche anno diventerà il prossimo, boh, la prossima Teodora o qualcosa del genere?
1: Allora, forse la prossima Teodora, insomma,
0: Non
1: non sono
0: facile.
1: sicura, esatto, non sono sicura di poter arrivare a tanto, però ho scoperto diverse nuovi cantanti francesi, molto piccole, che stavano facendo dei piccoli concerti nella zona dell'undicesimo arrondissement, una specie di canzone francese rivisitata, quindi è molto più militante, molto più femminista, molto più engagée, come si dice qui in Francia, quindi che riprende totalmente le sonorità della canzone francese, un po' anche simile a certi tipi di canzone italiana, quindi chitarra e voce, cantautorato francese, però militante, è una cosa che vedo sempre più qui a Parigi e devo essere sincera, secondo me è una corrente musicale molto interessante.
0: Certo, c'erano state tra l'altro delle, insomma, ci sono stati un po' di risvolti, si può dire politici intorno alla alla manifestazione, alla festa della musica, perché, come si era sentito dire in questi, insomma, nelle ultime ore, c'era il prefetto di Parigi, aveva vietato, per esempio, la marcia che si fa contro il razzismo a Parigi, che si sarebbe dovuta concludere la Place de la République. Sai raccontarci alla fine com'è andata?
1: Sì, assolutamente. Alla fine la marcia si è tenuta, come si è tenuto anche il concerto, che era un po' la fine di questa grande marcia. La marcia, per chi fosse esperto di Parigi, è partita da Barbette, quindi da Parigi Nord, uno dei quartieri che è più storicamente multietnico, quindi effettivamente anche l'inizio di questa manifestazione non è stato scelto a caso. C'è stato
0: Certo.
1: un momento dove si pensava, anche a causa delle temperature, che questo corteo venisse annullato, come è stato anche nel caso di altri cortei meno politici. Questo ci tengo a sottolinearlo. In realtà poi la marcia si è tenuta e ha anche effettivamente radunato, insomma, diverse persone, quindi è stata molto partecipata, e poi appunto è finita a Place de la République, dove è stato montato un grande palco, tutto un po' gestito dalla France Insoumise, quindi il partito di Jean-Luc Mélenchon, che quest'anno ha appunto deciso di utilizzare la Fête de la Musique in un modo un po' più politico. Ed
0: Certo.
1: effettivamente abbiamo visto ieri sera a Place de la République succedersi, seguirsi, scusatemi, diversi cantanti che sono più apertamente militanti e di sinistra, quindi che ovviamente sposano la causa della France Insoumise.
0: Certamente. Allora, quindi momenti di, diciamo, alla fine tensione, cose di questo genere non ci sono state, come teneva un po', la prefettura parigina.
1: No, devo dire che ci sono stati alcuni momenti di tensione a margine della festa. Abbiamo visto comunque alcuni stati di fermo, alcuni arresti, ma forse rispetto agli standard francesi, che purtroppo vedono tanti di solito scontri con manifestanti e forze dell'ordine, la Fête de la Musique tendenzialmente è un evento che si svolge in tranquillità. Ecco, le persone sono abbastanza tranquille, anche i poliziotti, non, insomma, è raro vedere scene di violenza.
0: Certo.
1: Non ne abbiamo viste tantissime, sottolineo comunque che il dispositivo di polizia era molto importante, perché dai dati del Ministero dell'Interno sono stati dispiegati sul terreno, solo a Parigi, quasi 5.000 membri delle forze dell'ordine e 2.500 vigili del fuoco, quindi la presenza della polizia era proprio visibile ad occhio nudo.
0: Certamente. Come dicevi tu, tra l'altro, questa festa coincide con forse quelle che sono, cioè speriamo siano le giornate più calde dell'anno, speriamo non dobbiamo viverne di più calde di queste. Come è stato affrontare appunto tutta questa festa, durante questa canicola?
1: Ma allora, diciamo che è stato, come dicevo prima, abbastanza impegnativo. Ecco, io stessa ero abbastanza provata alla fine della giornata dalle temperature proibitive. Diciamo che ci sono stati un po' due aspetti: l'aspetto un po' più istituzionale, che ha cercato di prendere delle disposizioni affinché la giornata comunque scorresse in modo tranquillo, evitando che ci fossero dei problemi anche di salute nelle persone, magari a causa del caldo. Questo si è concretizzato nell'annullare la festa in alcune città, quindi in alcune città, per esempio Nanterre, alle porte di Parigi, la Fête de la Musique non si è svolta, con anche, insomma, un grande dispiacere da parte
0: Ah,
1: dei
0: ok.
1: cittadini. E altre città invece hanno deciso di spostarla verso la sera, quindi in ore in cui le temperature erano meno proibitive. Questo non è successo a Parigi, dove la festa è stata mantenuta dalle prime ore del pomeriggio fino a tarda notte, però per esempio sono stati vietati gli alcolici nelle strade pubbliche, quindi non è stata, come ho letto su alcuni media, una festa analcolica,
0: Ah,
1: perché
0: ecco.
1: comunque era possibile consumare alcol nei bar, questo era assolutamente possibile, però non era possibile, era vietato nelle strade pubbliche. Dall'altra parte, la cosa che a me ha fatto sorridere è stato vedere come anche i parigini si sono attrezzati, quindi era molto facile trovare nei vari DJ set, nei vari spettacoli che si tenevano in strada, gli organizzatori di quello spettacolo, di quel DJ set, con gli idranti, oppure con per esempio gli annaffiatoi che si usano per annaffiare le piante, che letteralmente annaffiavano invece il pubblico con acqua fresca. Quindi, insomma,
0: Beh, insomma,
1: è
0: la
1: stata
0: festa
1: difficile.
0: dell'estate, letteralmente.
1: Esatto.
0: Quindi, insomma, grande musica, grandi spettacoli. Sei riuscita a vedere tutto quello che più o meno volevi vedere o ti sei persa qualcosa?
1: No, purtroppo mi sono persa diverse cose
0: Certo.
1: perché secondo me le realtà interessanti da scoprire erano veramente tante, tra artisti che amo già, artisti emergenti, quindi insomma erano veramente, forse ero troppo ambiziosa anche considerando il caldo e considerando le persone, perché è veramente una giornata, non solo una serata, molto partecipata dai francesi. A me fa sempre piacere vedere che ovviamente i giovani sono in maggioranza, ma il pubblico è molto vario e molto misto. Per esempio, ho incontrato tantissimi bambini che erano presenti insieme ai genitori con il casco antirumore, ovviamente per proteggerli, ma che stavano godendo della giornata come noi tutti, e anche alcuni anziani, un po' più verso la sera, ovviamente per evitare le ore più calde, però aperto a tutti, e poi anche tanti
0: Certo.
1: turisti, perché la Fête de la Musique si è esportata in questi ultimi anni in 120 paesi, ma la Francia rimane, insomma, la meta preferita un po' da tutti.
0: Quindi una festa bellissima e grazie davvero a Veronica Gennari per avercela raccontata. Speriamo i prossimi anni di poter partecipare anche noi. E prima ti chiedevo, insomma, per salutarci, per chiudere questa chiacchierata, un brano che, insomma, ti sembrava appropriato dopo la giornata che hai vissuto ieri. Presentacelo tu, dai.
1: Sì, effettivamente prima stavamo parlando di Teodora, che è un po', come si dice qui, la boss lady, come si definisce lei stessa, che sta facendo ballare tutti i francesi. Anche nella giornata di ieri, alla Fête de la Musique, abbiamo sentito i suoni di Teodora in tutta quanta la città. Quindi io, per farvi vivere un pochino insieme a me, ecco, la fine di questa Fête de la Musique, vi propongo di ascoltare Melodrama, che è una delle canzoni che più si sentono in questo periodo in Francia, di Teodora in feat con Disease, un grande rapper francese. Anche questo vi consiglio di recuperarvelo se non lo conoscete.
0: Fantastico. Allora, Disease Teodora, andiamo ad ascoltare Melodrama, così cerchiamo di vivere un po' anche noi quello che è stato ieri, la festa della musica a Parigi. Grazie ancora a Veronica Gennari, ci sentiamo per un altro collegamento da Parigi il prima possibile, direi.
1: Grazie ancora, grazie a voi e buona giornata.
0: Grazie, ciao Veronica.

Melodrama This Is insieme a Teodora che abbiamo ascoltato in chiusura, in conclusione di questa bella chiacchierata con Veronica Gennari, nostra corrispondente da Parigi per questo bellissimo racconto della festa della musica che si è tenuta ieri 21 giugno in Francia e insomma Veronica ci ha raccontato la bella festa di inizio estate e di grandissima musica che è stata insomma protagonista della giornata di ieri a Parigi. Quindi grazie ancora a Veronica Gennari, noi continuiamo a parlare di tanti eventi, di tante cose che succedono durante questa estate. Appena cominciata e già a inizio puntata, già all'inizio di volume di oggi, qualcuno di voi ci scriveva che era stato alla prima estate. Beati voi se ci siete stati, perché sicuramente insomma è uno di quei festival che vale la pena di provare almeno una volta. E quest'anno, insomma, il primo giorno è stato il 19 giugno, quindi proprio venerdì si iniziava con Jack White, o meglio, l'headliner del primo giorno era Jack White. Prima di lui hanno suonato dalla Svezia gli Ives, e prima ancora Lizzie Taylor, i Jaguari e Una da sola. In questi giorni, durante il weekend, insomma, tante le immagini e i video che sono stati pubblicati circolavano sui social, quindi un sacco di FOMO che veniva vedendo i concerti che ci si è persi durante il weekend proprio dal Lido di Camaiore, dove si è tenuto il primo weekend della prima estate, che dopo la prima serata è andata avanti con il 20 giugno i Marlene Kunz, come ci diceva il nostro amico in ascolto all'inizio della puntata, appunto preceduti dai Ministri, dai Casino Royale, dai Sibunwala e dai Verida, e poi invece proprio nella giornata di ieri, allora, apriva Ewan Sim, i Ramona Flowers, i Wombats, i Libertines, quindi già qui insomma i nomi si fanno molto interessanti, e poi la chiusura di ieri invece era prevista proprio con Richard Ashcroft che è salito sul palco a quanto pare in grande forma. Anche in questo caso mi è capitato di vedere video di lui che indossava, almeno credo, non ero purtroppo al concerto, ma in parte del concerto. Indossava una maglietta della nazionale di calcio italiana che, insomma, in qualche modo ci fa rattristare allo stesso tempo, perché, insomma, in questo periodo non possiamo vedere l'Italia che gioca i mondiali, ma allo stesso tempo, insomma, vedere un Richard Ashcroft che indossa la maglietta dell'Italia gasano un poco, e quindi un Richard in grande forma che ovviamente ha suonato un sacco dei cavalli di battaglia dei Verve e che ovviamente non ha potuto fare a meno di chiudere con uno dei pezzi, il pezzo più iconico della sua discografia, quindi Bittersweet Symphony.

Ashcroft ieri sera top, dice Pierpaolo, che a quanto pare era lì e beato lui. Richard Ashcroft ieri sera headliner alla prima estate che insomma in realtà va avanti anche il prossimo weekend, con, come anticipavamo poi la scorsa settimana con il nostro speciale sul cartellone della prima estate a Lido di Camaiore. Settimana prossima, 26 giugno, Nick Cave and the Bad Seeds e Sleaford Mods, Emiliana Torrini, Dove Ellis, Sara Parigi, tutti il 26 giugno. Il 27 giugno, Gorillaz, Wolf Alice, Nation of Language e altri. E il 28 giugno si chiude con 21 Pilots, Wet Leg, Midnight Generation e Au Revoir Sofia. Quindi un sacco di cose incredibili anche il prossimo weekend. Sì, mi ricordo Andrea, Ashcroft pazzesco, anche perché lo scorso anno mi è capitato di vederlo in apertura agli Oasis a Dublino ed è stato incredibile anche Richard, quindi so bene com'è vederlo dal vivo, soprattutto poi insomma quando suona questi pezzoni veramente immortali. Sono le 15 e 27 minuti, tra pochissimo le news di Popolare Network, abbiamo giusto il tempo per ascoltarne una nuova. Il progetto si chiama Swiss Portrait, è un progetto solista, diciamo dream pop, indie rock, autoprodotto e fondato da un musicista scozzese. Lui è Michael K. Terence, attivo principalmente tra Glasgow ed Edimburgo. È uscito un nuovo pezzo di questo bravo musicista che si intitola All Night.

0: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
1: La Sardegna è una grande terra con grandi profumi e grandi spiagge.
2: Vorrei mica andarci con una piccola nave.
1: Viaggia con i traghetti più grandi del Mediterraneo. Moby Fantasy e Moby Legacy. Raggiungi Olbia a partire da 54,20 € a persona. Naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
3: Popolare Network.
4: Pomeriggio, le 15:30, le notizie di Popolare Network.
5: Abbiamo messo le fondamenta per un accordo finale importante. J.D. Vance ha commentato positivamente l'avvio dei colloqui Stati Uniti-Irani-Svizzera in questi giorni. Il presidente americano aggiunto che Teheran ha accettato di ospitare nuovamente gli osservatori della IEA. Commenti positivi anche dai mediatori Qatar e Pakistan, secondo i quali l'avvio dei negoziati è stato positivo. Sulla carta l'obiettivo è un accordo complessivo nel giro di 2 mesi. Nei prossimi giorni la trattativa continuerà sempre in Svizzera, ma a livello tecnico.
4: In Gran Bretagna la destra continua a chiedere elezioni anticipate, i nostri cittadini sarebbero d'accordo con un voto anticipato, ha detto il leader di Reform UK, Nigel Farage, da anni alla guida dell'estrema destra nel paese. Questa mattina si è rimesso Starmer, l'ex sindaco di Manchester, Burnham dovrebbe prendere il suo posto nelle prossime settimane.
5: Spagna, un ex ministro di Sanchez è stato condannato a 24 anni di carcere con diversi capi d'accusa, associazione a delinquere, corruzione, malversazione. José Luis Ábalos, in passato tra i più stretti collaboratori del primo ministro e ai vertici del Partito Socialista, è stato condannato in un'inchiesta sulle forniture di materiale sanitario ai tempi del Covid. 19 anni di prigione anche per uno dei suoi consiglieri.
4: Arriva la prima nomina sul piano casa del governo, il commissario per le case popolari sarà Felice Squittieri, architetto vicino alla Lega, per la quale ha svolto diversi incarichi soprattutto a Roma e nel Lazio, e seguirà il primo asse del piano, la ristrutturazione di 60.000 alloggi di edilizia residenziale pubblica, sarà affiancato da società Milano Cortina e Invitalia. Manca la nomina del commissario che invece dovrà seguire la parte dei fondi ai privati per edilizia a prezzi calmierati, 40.000 alloggi in 10 anni. Poco fa è stata approvata la fiducia alla Camera. Ora passa al Senato, il decreto che contiene il piano casa scade il 6 luglio. Domani a Roma ci sarà una manifestazione dei sindacati inquilini davanti alla Camera.
5: Peggiorano le previsioni sull'evento di caldo estremo che sta attraversando l'Europa occidentale e anche l'Italia. Oggi sono salite da 8 a 12 le città in bollino rosso, ovvero il massimo livello di rischio per la popolazione. Domani il numero salirà a 15 e poi 16 mercoledì in quello che dovrebbe essere il picco. Il bacino del Po intanto ai minimi, il caldo estremo dovrebbe attenuarsi non prima di fine mese. Anche la Gran Bretagna ha fatto scattare l'allerta rossa, in Francia invece nel fine settimana ci sono stati almeno 13 morti da annegamento che le autorità legano al tentativo di trovare refrigerio.
4: Un operaio di 62 anni è morto stamattina alle 7 dopo essere caduto nel vuoto da un cantiere edile in provincia di Napoli dove era in corso l'abbattimento di un edificio. L'uomo avrebbe avuto un infarto. In provincia di Pistoia l'autista di un camion è morto stamattina in un incidente. Il tiro ci ha girato su un fianco andando a sbattere contro un albero al limite della strada. La pagina morti di lavoro conta al 21 giugno 546 morti, 34 in più del 2025.
5: Nuova tegola sui lavoratori Stellantis, prorogato di 1 mese il contratto di solidarietà in scadenza il prossimo 27 giugno nello stabilimento di Melfi. Da oggi è ferma l'area carrozzeria dello stabilimento torinese di Mirafiori, che sarà chiusa per 6 giorni consecutivi dal 22 al 23. Prorogato di 1 mese il contratto di solidarietà in scadenza il prossimo 27 giugno nello stabilimento di Melfi. Da oggi è ferma l'area carrozzeria dello stabilimento torinese di Mirafiori, che sarà chiusa per 6 giorni consecutivi dal 22 al 29 giugno, un fermo anticipato di 2 giorni.

0: dice tra poco in una conferenza stampa.
1: L'ex presidente del CONI, Giovanni Malagò, è il nuovo presidente della Federcalcio, è stato eletto con il 68,58% dei voti dell'Assemblea FIGC, chiamata a dare una nuova guida al calcio italiano dopo le dimissioni di Gabriele Gravina a seguito della mancata qualificazione della nazionale ai mondiali.
0: 15:35 minuti è tutto per questa edizione delle notizie di Popolare Network, il prossimo appuntamento alle 17:30.
2: Popolare Network.
3: Anteo porta il cinema nei municipi.
4: Da giugno a settembre nelle piazze di Milano c'è Anteo nella città, il cinema itinerante organizzato da Anteo e Fuori Cinema, con il sostegno di Beeper e la collaborazione del Comune di Milano. In programmazione i film dai festival internazionali e le novità della stagione.
3: Dal 23 al 28 giugno presso la cooperativa La Briola in via Enrico Falche 51. Il programma su spaziocinema.info.

0: I miss you, Blink 182 a volume Radio Popolare, sono le 15 e 41 minuti, iniziamo così con i Blink, questa ultima mezz'ora di volume, anche perché è notizia freschissima proprio di questa mattina che i Blink torneranno in Italia e lo faranno sul palco dell'edizione 2027 degli iDays, in pratica a pochi giorni dalla partenza dell'edizione 2026. Degli iDays all'ippodromo SNAI La Maura, per la quale insomma siamo tutti gasati di partecipare. Iniziano già a uscire i primi nomi del 2027, quindi proprio Blink 182 sono i primi ad essere stati annunciati questa mattina. Sarà domenica 13 giugno 2027 la data da segnarsi in agenda, in apertura Pierce the Veil, e quindi insomma se vi piacciono siete stati avvisati. Le vendite dei biglietti partiranno già questo giovedì 25 giugno, a poco meno di un anno di distanza potrete già prendere i biglietti, anzi 25 giugno in una sorta di prevendita solo su My Live Nation, dovete iscrivervi alla mailing list, e invece vendite generali dalle ore 10 di venerdì 26 giugno, quindi venerdì mattina alle 10 mettetevi una bella promemoria così non vi dimenticate di acquistare i vostri biglietti dei Blink per il 13 giugno 2027. E là, attenzione, è il momento del quiz cinematografico con cui vi facciamo giocare, come sempre, nell'ultima mezz'ora di volume, e vi facciamo indovinare un film misterioso a partire da un audio misterioso, un film in realtà non misterioso, un film noto, un film solitamente abbastanza conosciuto, così affermato nella cultura pop, che dovreste conoscere, e ve lo facciamo scoprire, riconoscere tramite un audio misterioso di pochi secondi. Per cui sapete come funziona, il numero è il 3316214013 e come al solito nel frattempo Elisa Graci, signore e signori, è entrata in studio nel momento in cui stavo per lanciare il quiz cinematografico. Buongiorno, eccomi. Elisa Graci.
1: Cioè, direttamente no. Dalla stazione, buongiorno.
0: Vabbè, io avevo scommesso, no, cioè, se no ero tipo il primo ad aver scommesso contro di te.
1: Io, ragazzi, come hai fatto? Passerò una mezz'ora a infamare e a imprecare contro te in Italia. Comunque, sono felice di essere qui, amici. Grazie, Dario, scusate se in ritardo.
0: Ma hai cambiato treno? Hai preso un Frecciarossa che passava di lì? No,
1: no, magari.
0: È riuscita
1: così al volo, da un salto, come Subway Train, presente quel
0: sì.
1: Videogioco, Subway Surfing. No, in realtà, purtroppo, il mio treno è stato in ritardo di 2 ore e 40 minuti.
0: Sì?
1: Bello, no?
0: Infatti, era l'ultima schermata che mi hai mandato era 2 ore e 10, quindi c'è stato un ulteriore rincaro.
1: Sì, diciamo che tanti guasti sulla linea, tutte scuse, in realtà siamo tutti inferociti, tutti noi dovevamo degli impegni. Per fortuna c'eri tu, Dario, qui a, insomma,
0: così.
1: A tenere bella, insomma, bella calda la casa. Comunque, se ora bevo 3 litri d'acqua e poi rispondo anch'io al quiz. Ah, oggi rispondo io al quiz.
0: Esatto, oggi è difficile, ma tra l'altro mi è venuto in mente, ma questa clip l'avevo inserita io forse all'inizio anno o è frutto del tuo sacco?
1: Perché, della tua immaginazione.
0: Mi sembra sano. Della mia immaginazione. Comunque, pronti a scrivere, a riconoscere la clip audio misteriosa, potete farlo scrivendoci al 3316214013. Il più veloce vince il pacco di volume di oggi. Eccoci che arriva la clip.
2: E come conquistiamo la cittadella? Supponendo che ci arriviamo vivi.
3: Se blocchiamo il passo, non è difficile. Lui non ha che cuccioli di guerra e figli di guerra malati. E noi avremo Nax. Lui è un figlio di guerra. Sarà lui a riportarci a casa, perché è il suo destino.
4: Sì. Sa di speranza.
5: Senti. Sarà una giornata dura. Ma ti garantisco che a 160 giorni da quella parte non c'è altro che sale. Almeno da questa parte potremo riuscire insieme a trovare una specie di redenzione.

0: Beh, un pezzone.
1: Guarda, grazie Dario, per questa canzone mi hai...
0: Mi hai fatto rilassare
1: un po' dopo questo viaggio da incubo.
0: Cavolo,
1: e ho anche indovinato il film.
0: Mamma mia, hai anche indovinato il film, infatti non ci potevo credere a questa cosa. Quindi evidentemente alla fine sì, esatto, lucidissima anche dopo questo viaggio estenuante in treno, grazie ancora a Trenitalia.
1: Ora ne dico quattro. Prima parliamo dei nostri vincitori.
0: Allora sì, prima ancora semplicemente abbiamo ascoltato New Slang dei The Shins perché usciva proprio, non l'abbiamo festeggiato, venerdì, il 19
1: Bello.
0: Giugno, ma del 2001, quindi 25 anni fa ormai, questo discone o Inverted World, album di debutto di questa band che insomma ha segnato un po' l'indie rock.
1: Eh sì, è vero, tra l'altro questa canzone qua ha fatto parte di un sacco di film indipendenti proprio in quegli anni, tra l'altro l'ascoltavamo uno l'altro giorno, proprio Garden State, che aveva questa canzone nella colonna sonora con Natalie Portman che la canta nelle cuffie, molto carina.
0: Fantastico, allora abbiamo festeggiato e nel frattempo sì, avete anche indovinato
1: Mad Max,
0: l'hai detto. Allora, molti hanno scritto Mad Max senza specificare però di quale episodio si trattasse, esatto. Per esempio, il primo a scrivere correttamente il titolo giusto è Roberto, che dice Mad Max Fury Road, un film del ormai 2015, mi ricordo quando ero andato al cinema a vederlo, perché prima di andare al cinema mi ero recuperato tipo
1: quello vecchio
0: Mad Max precedenti, quindi tipo in 24 ore me ne ero visti tre e poi ero andato al cinema a vedere questo quarto capitolo, che poi aveva vinto anche un sacco di, cioè era stato candidato a un sacco di Oscar e ne aveva vinti diversi, quindi...
1: sì, per tutti, per gli effetti speciali e scenografie,
0: esatto, gran cast, ovviamente George Miller, grande regista dall'Australia. Bravo Roberto,
1: bravo.
0: Hai vinto tu oggi il pacco di volume, passa a prenderlo dal lunedì al venerdì
1: entro il mese di luglio, mi raccomando, perché poi dopo anche noi smontiamo baracca e burattini.
0: Anche volume va in vacanza.
1: Allora, no, volevo così solo mandare un cordiale vaffan bagno, si dice.
0: Sì, no, secondo me può essere anche più volgare in questa situazione.
1: A Trenitalia. No, e allora, devo dire che avevo calcolato tutto abbastanza bene, nel senso che dovevo arrivare a Milano più o meno un'ora e mezzo prima dell'inizio della trasmissione, un po' al pelo, lo so, però ho pensato, vabbè, ma cosa potrà mai andare storto? Al massimo una mezz'oretta di ritardo. E invece il treno dal Firenze, dalla stazione in cui l'ho preso, ha accumulato un sacco di minuti di ritardo per poi fermarsi a Modena, stazione tra l'altro che nemmeno era preventivata nel nostro tragitto, per circa un'ora e mezzo, così fermi a Modena, e in tutto il treno è arrivato con circa due ore e mezzo di ritardo, con ovviamente tutti nel treno totalmente sclerati come me, che sapevo che dovevo andare in diretta. Tutto il treno conosce ormai volume
0: grande,
1: dovevo andare in diretta,
0: andata
1: Radio Popolare, quindi ho fatto un po' di
0: pubblicità,
1: un po' di proselitismo.
0: Ma funzionava almeno l'aria condizionata sul
1: funzionava
0: vagone.
1: A un certo punto panico totale, perché ha iniziato ad avere un caldo impressionante, perché insomma fuori è una temperaturina, poi immaginate a Modena,
0: figuriamoci.
1: A un certo punto per una decina di minuti hanno spento l'aria condizionata, evidentemente per far riposare il motore, ma è stata una tragedia. Lì proprio
0: inferno.
1: Lì hanno iniziato i bambini a piangere, no. I signori ad urlare, non si può andare avanti così. Quindi insomma sono state veramente 6 ore difficili, ragazzi, però ora sono davvero felice di essere qui insieme a voi a Radio Popolare, con voi amici e amiche ascoltatrici.
0: Sono ancora così stupito di averti così davanti ai miei occhi.
1: Esatto, tra l'altro volevo anche ringraziare la stazione di Milano, dove non c'era neanche un taxi.
0: Zero.
1: Perché sai, di fretta.
0: Ok, quindi abbandonata proprio fino
1: ero
0: alla
1: lì,
0: fine.
1: Sono arrivata alle 3.25 in fretta, prendo un taxi. Arrivo per il GR di Popolare Net. Invece niente, una fila chilometrica di persone senza neanche un taxi.
0: No.
1: E quindi con 20.000 gradi all'ombra ho preso una bici a noleggio e sono arrivata qua. Non vi farei vedere in quelle condizioni.
0: E non è proprio
1: solo
0: vicinissimo,
1: Dario lo sa.
0: Non è proprio vicinissimo.
1: Vabbè, dai, ce l'ho fatta.
0: Stazione centrale.
1: Ce la volevo fare.
0: Grande. Allora, sei qui, quindi abbiamo ancora, 7 minuti.
1: Allora, avete seguito i mondiali?
0: Insieme. Avete seguito i mondiali? Non
1: io
0: lo so, io ieri non li ho seguiti. Ci sono state chiaramente altre partite. Per esempio ha giocato la Spagna con l'Arabia Saudita 4-0, il Belgio con l'Iran 0-0.
1: L'Iran,
0: poi,
1: gran grande Iran, devo dire, perché Belgio è uno squadrone, l'Iran,
0: esatto,
1: ha tenuto testa a una squadra di grandi campioni.
0: Riuscita a tenere il pareggio. Oggi, dunque, alle 19 Argentina-Austria. Argentina, che se non sbaglio, sì, aveva già vinto, quindi vediamo stasera che cosa combina con l'Austria. Poi Francia, Iraq, Norvegia. Senegal, questo è già nella giornata
1: bel match
0: di domani, e poi in realtà alle 5 del mattino andiamo su Giordania-Algeria. Non so se qualcuno di voi riuscirà insomma a vedere questa partita, però
1: difficile.
0: Gli ascoltatori di Volume, a volte c'è chi si alza veramente presto e ascolta
1: sì,
0: Volume,
1: esatto,
0: all'alba la giornata,
1: invece di ascoltare Volume si guarderà Giordania, l'altra parte,
0: Algeria ci rubano gli ascoltatori dalla puntata del mattino presto. Comunque,
1: esatto,
0: un brano che ci aveva suggerito Shauki in redazione l'altro giorno, che giocava la Francia, era questo di Gotan Project, quindi un brano che andiamo a riascoltare adesso. Loro sono un gruppo,
1: dai, poi
0: appunto,
1: si lega un po' anche all'Argentina, perché il tango argentino,
0: esatto,
1: Gotan,
0: cioè, esatto,
1: Project fa un po' anche
0: questa influenza sicuramente sudamericana, quindi li andiamo ad ascoltare. Questa è Differente, Gotan Project.

0: differente, Gotham Project qui a volume Radio Popolare. Loro sono una band attiva dal 1999, appunto messa insieme dal francese Philippe Cohen Solal, alle tastiere dallo svizzero Christopher Müller e poi dall'argentino Eduardo Makarov. Quindi sì,
1: di tre squadre in una.
0: Tre squadre in una. Oggi
1: Svizzera, Francia, Argentina.
0: L'unica che non gioca questa sera, questa notte ai mondiali è la Svizzera, ma ci sarà sia la Svizzera sia l'Argentina che appunto la Francia. Non teniamo per la Francia a volume,
1: non,
0: però
1: non si
0: vabbè.
1: Può, non si può, è vietato.
0: È vietato, va bene.
1: Va bene, allora ragazzi, grazie mille di essere stati all'ascolto, anche se io solo gli ultimi 20 minuti, però dai, ci rivediamo domani, mi rimetto in sesto, e domani tra l'altro una bellissima intervista con Mike Kinsella di American Football, quindi non ve la perdete.
0: Non perdetevela. Ci risentiamo domani come sempre qui a volume dalle 14 alle 16, buon pomeriggio. E ciao Elisa Graci.
1: Ciao Dario Grande.
0: Ciao
1: a tutti.
2: L'aperitivo a Radio Popolare. Il lunedì e il giovedì, prima degli eventi in auditorium, il cortile di Radio Popolare si accende. Dalle 20 alle 21.30 musica con noi DJ di Radio Popolare. Cibo e bevande con Ape Bedda e tutta l'atmosfera della radio. Aperitivo musicale nel cortile di Radio Pop, in via Olearo 5 a Milano. Ci vediamo lì!

Le 16:01 minuti. Eccoci qua, ben ritrovati, ben ritrovate. Io con un leggerissimo fiatone, proprio involata dalla scrivania allo studio, davanti al microfono. Però ce la faccio, e voilà, ben ritrovati. Questa è Vieni con me, ascoltatori e ascoltatrici, io sono Giulia Strippoli. Si rinizia una nuova settimana sulle frequenze di Radio Pop, ogni pomeriggio dalle 16 alle 17. Ci ritroviamo insieme, io con voi, voi con me, ma voi per tutti. Allo 02 33 001 001 potete chiamare sin da ora fino alle 17 in onda, in diretta, appunto per dare una mano ad allargare il giro, a diffondere l'invito, come dire, a raccontare quell'evento, quell'iniziativa a cui date una mano, che a cui dedicate tempo ed energia, che però appunto salendo dal basso fa più fatica a farsi sentire, a raggiungere tutti e tutte, proprio perché magari non ha quella forza mediatica, quella eco che talvolta invece le cose indipendenti meritano. Allora la logica è: chiamo Radio Popolare e rilancio quel talk, quella proiezione, quel momento di dibattito, incontro, scambio, riflessione, o quella roba là che secondo me a chi ascolta Radio Popolare può interessare, può piacere. E quindi 02 33 001 001. Ciao Giulia, il giorno X alle ore Y succede che... Vieni? Venite? Venite, oh, voi all'ascolto? Poi se siete timidi, timide... No, Giulia, ma dai, ma che ti pare chiamo? No, oddio, non ce la faccio. Va bene, allora scrivetemi, scrivimi. 331-621-4013. Leggo messaggi via WhatsApp, Telegram, SMS... e anche email a diretta@popolarenetwork.it. Lo sapete, però vorrei parlarvi, sentire le vostre voci. Su, via la timidezza,

che mi sa che non è proprio il momento giusto per essere timidi, timide. Vi state preparando a scaldare le ugole? Che domani ci si ritrova in piazza a cantare. Altro che timidi. Prima però di riraccordarvi, di riallinearvi, di ricapitolarvi sugli ascoltacori, un altro appuntamento, anzi un compleanno. Sode Social Delivery compie 5 anni e lo festeggia nel migliore dei modi. Elia Cipelletti, parte dei fondatori, ce lo racconta tra poco. Poi l'appuntamento consueto in Piazza Duomo. E poi tutto quello che mi raccontate voi allo 02 33 001 001, fino alle 17, per invitare appunto proprio tutti e tutte a partecipare a quell'evento che, ma sai che dovresti conoscerlo? Ma va che è proprio dietro casa, non lo sapevo! Ah sì? Eh sì! Oh, l'ho scoperto ascoltando Radio Popolare. Tra un pezzo e l'altro. Oggi ad aprire la playlist La Municipal. Il brano si chiama Odio Cantare.

0: 02 33 001 001, squilla il telefono. Pronto? Ciao, chi sei?
1: Pronto, ciao, buongiorno,
0: ciao.
1: Sono Giona.
0: Giona?
1: Sì, Giona, esatto.
0: Ciao Giona, da dove chiami?
1: Da Milano.
0: Okay.
1: Sì. Io volevo segnalare la proiezione di un film che si chiama The Pickers, che sarà venerdì, questo, il 26 giugno,
0: sì,
1: alle ore 20:30, alla sede di Europa Verde, dei Verdi, in via Lanino 1, a Milano,
0: okay,
1: e quindi vicinissimo alla metro 4, la Blu, California.
0: Sì.
1: Ed è un film che tratta di caporalato di un paio di anni fa, fatto da diverse organizzazioni, tra cui SOS Rosarno e We World. E è una produzione tedesca e appunto racconta diverse storie vere di caporalato in Europa, in Italia, in particolare in Italia, Portogallo e Grecia.
0: Bene. Ok, a che ora, ripeti, dove e quando? Venerdì?
1: Venerdì 26 giugno alle 20:30 in via Lanino 1 a Milano.
0: Bene, c'è una pagina che vuoi segnalare, ma se c'è...
1: Sì, c'è la pagina dei GEV, che sarebbero i Giovani di Europa Verde, e la pagina di Europa Verde di Instagram.
0: Ok.
1: E poi magari ti giro la locandina.
0: Bene, grazie.
1: Grazie.
0: Ciao Giona.
1: Buona giornata. Ciao.
0: Ciao. Bene, invece primo ospite di oggi, ve l'avevo detto, ci racconta in realtà un compleanno di un progetto che nasce, ve lo ricordate, il periodo della pandemia in cui praticamente sembrava tutto dovesse fermarsi, invece per fortuna che c'era anche, ecco, in quel periodo ci siamo resi conto di quanto in realtà anche chi fa delivery ha necessità proprio di avere una regolamentazione del lavoro, proprio perché in fondo non è che proprio sia così, a parte che non è scarso l'uso, ecco, del delivery, ma fondamentalmente quanto hanno bisogno di tutele questi tipi di lavoratori, a maggior ragione quando c'è una realtà che, oltre a gestire questo tipo di mestiere in maniera, appunto, proprio parlavamo di caporalato con l'ascoltatore che ha chiamato poco fa, in maniera più giusta siamo ancora più contenti, pensa quando fanno anche dell'integrazione. Ciao Elia, ben arrivato, benvenuto di Social Delivery, ciao!
2: Ciao a tutte e a tutti,
0: ciao,
2: grazie per avermi chiamato.
0: Allora, Social Delivery è appunto una realtà che si occupa proprio appunto di consegne, ma spiegaci un po' te come siete riusciti a mettere insieme un mercato del lavoro così aggressivo con una regolamentazione più giusta, un modo più etico e anche un progetto di integrazione sociale. E mi sembra una cosa complicatissima, a quanto pare però in soda, in questi ultimi 5 anni siete riusciti a trovare un giusto equilibrio.
2: Sì, allora, con Sode da 5 anni appunto siamo per le strade di Milano e spero che ci abbiate visto sempre di più in questi anni, dove siamo cresciuti e siamo arrivati ad avere 2 sedi sulla città di Milano e 26 dipendenti. Non è, come dici tu, non è una sfida semplice quella che abbiamo accolto, quella che abbiamo voluto portare avanti, e appunto partendo dalle condizioni di lavoro dei rider che vedevamo durante la pandemia, e insomma ci siamo chiesti più volte come potevamo agire per cambiare un pochino questo paradigma. E nulla, in realtà abbiamo preso la sfida, abbiamo portato avanti e appunto in questi 5 anni tante persone, tante realtà ci hanno permesso di portarla così avanti, così anche, come dire, geograficamente in maniera ampia, perché stiamo anche aprendo a Monza e andiamo a coprire anche il territorio di Sasso San Giovanni, quindi come dire, a maggior ragione ci dà lustro questa cosa che ci fa molto piacere, che in 5 anni insomma stiamo riuscendo anche a portarla avanti.
0: Tra l'altro, cosa interessante che con Sode siete riusciti appunto lì a mettere insieme tutta una serie di, come dicevamo, punti, no, molto difficili da conciliare, e è arrivato anche un giusto riconoscimento, che è quello da UNHCR, ovvero per l'occasione del giorno del rifugiato avete ottenuto per la seconda volta, mi pare, il premio, proprio perché il 30% della vostra forza lavoro è frutto di un processo di integrazione?
2: Hai detto tutto giusto, esatto. Noi ci siamo messi come obiettivo di fare la logistica all'ultimo miglio in cargo bike, ma con l'obiettivo appunto di fare integrazione. È il terzo anno in realtà che vinciamo questo premio, questo riconoscimento che ci rende molto orgogliosi, perché appunto per noi è importantissimo creare condizioni di lavoro giuste, fare questo tipo di lavoro con le cargo bike e non con i furgoni per ridurre l'inquinamento e il traffico, ma soprattutto appunto l'integrazione e l'inserimento lavorativo che come dire dà dignità alle persone e dà anche indipendenza a queste persone che tante volte invece fanno fatica a trovare dei lavori giusti.
0: E ben remunerati, mi viene da dire, insomma, che abbiano dei contratti, regolamentazioni e dignità, per riassumere in una sola parola.
2: Esatto.
0: E allora, Sode la potete conoscere e capire, insomma, come funziona sulle pagine, che sono, Elia, se vuoi segnalare appunto...
2: Ci trovate su Facebook, su Instagram, su LinkedIn, ma anche su www.so-de.it, ma in realtà, se avete piacere e siete curiosi e curiose di incontrarci, mercoledì 24 noi facciamo la nostra festa di compleanno dei 5 anni, perché ogni tanto è bello anche celebrarsi quando si fanno le cose in un certo modo e per così tanto tempo riusciamo a portarle avanti. Quindi mercoledì 24 presso prima il nostro hub di via Guerzoni 23 e poi subito dopo a Rob de Mat, che è appena dietro in via Butti 18. Festeggeremo dalle 15 con dei laboratori, dei talk e poi dalle 19 circa fino a sera con un aperitivo. Insomma, vi aspettiamo numerose, numerosi, ci trovate sempre appunto sulle pagine, trovate i nostri i link anche per iscriversi all'evento e nulla, speriamo che sarete presenti con noi per festeggiare questi nostri 5 anni.
0: Poi aspetta, dobbiamo anche dire che Sode, tu l'hai detto, si sta allargando, sta arrivando anche in altre città, Monza e Sesto San Giovanni. Avete delle iniziative di apertura, si festeggiano i 5 anni ma anche si festeggiano nuove conquiste territoriali, oppure è ancora uno spoiler?
2: Sì, no, possiamo già fare dei piccoli spoiler. Appunto questo lavoro di questi anni ci ha portato ad avere una credibilità e una la possibilità di fare questi passi in altre realtà, in altri territori, e appunto su Sesto San Giovanni e su Monza da qualche settimana in realtà abbiamo già iniziato il lavoro che ci vede coinvolti con un cliente che ci ha dato la possibilità di portarci in questi nuovi comuni. Non sono lontani da Milano, ma sono una nuova realtà e quindi a tutti gli effetti sono piccole, come dire, piccole conquiste, esatto, che ci fa piacere e speriamo di portare un esempio virtuoso anche in questi territori.
0: Soprattutto perché, ecco, quando si fa alla fine, quando si crea lavoro e quando si riesce a fare un business che non mi viene una parola, sì, insomma, un mercato che non sia speculativo, a far mercato, a fare economie di mercato che non siano così speculativo sulla pelle degli altri e delle altre, è sempre una bella notizia. Ti ringrazio molto, Elia. Allora, buon compleanno a Sode. Trovate, insomma, tutte le pagine, ecco, vedo adesso anche su Sode-social-basso delivery e happy birthday, come dire. Ciao Elia.
2: Grazie mille, ciao Giulia, ciao a tutti, ciao a tutte, ciao.
3: Bello, che stai facendo? Notte. Cosa c'è, amore? Dance. Una notte a Palermo. Non capisco perché piangi. Sono innamorato. Ma l'importante è ballare, ridere e fare l'amore. Ridere.

segnalazioni, iniziative, eventi, appuntamenti, cose da non perdere, cose a cui volete allargare il giro. Su Radio Popolare in onda in diretta fino alle 17. Vi rispondo chiamandolo 02 33 001 001. Ciao Giulia, al giorno X, alle ore Y. Venite? Vieni?

0: che piangi Palermo, dov'è Liana? Sono le 16:23 minuti su Radio Popolare, questo è Vieni con me, le iniziative, gli appuntamenti, le cose che volete rilanciare, gli eventi a cui volete invitare le persone all'ascolto in questo momento. Vi rispondo chiamando lo 02 33 001 001, in onda fino alle 17, oppure vi leggo al 331 62 14 013 o a diretta @popolarenetwork.it. Mi scrive Sergio per un incontro, ciao Giulia, ti mando questa locandina di un'iniziativa con Medici Senza Frontiere, incontra Lodi, ore 21. Intervengono Marco Bertotto, direttore del Dipartimento Programmi di Medici Senza Frontiere, Maso Notariani, giornalista, fotoreporter e presidente dell'ARCI Milano, MILOMB, quindi penso sia Milano, Lodi, Monza, Brianza. Voilà. Modera Andrea Ferrari, giornalista. Il che tutto accade giovedì 25 di giugno, Casa Caracolla, via della Torretta 1 a Lodi. E te mi conferma che non ho detto cose terribili. Arcimi Lomb. Sì, è quello, dai, ci sta. Vi leggo anche via email, già ve l'ho detto, diretta @popolarenetwork.it, tante le domande sui cori dell'iniziativa di domani, che lo sapete è appunto l'iniziativa che Radio Popolare fa anche per festeggiare ancora, visto che la stagione ancora non è terminata, il proprio 50° anniversario. Vi portiamo a cantare nelle piazze. Una parte la portiamo noi, ovvero quelli di comunicazione, diffusione, connessione di questo enorme karaoke corale diffuso, e il resto ce lo mettete voi, ovvero la voce, ovvero tutto, la presenza, perché saremo lì, preparatevi. Convocazione gruppo Giambellino, il Largo Balestra, al 3:20. Intanto squilla il telefono, 02 33 001 001. Pronto?
1: Pronto?
0: Ciao. Sei, da dove?
1: Ciao,
0: chiami?
1: Sono Susanna, chiamo da Cremona.
0: Ciao Susanna.
1: Io ho abbonato da te, dalla vita. Ascolta, vorrei sapere se a Cremona c'è qualche coro, perché all'inizio della campagna qualcuno aveva telefonato dicendo a Cremona canti anarchici, poi non ho più sentito niente.
0: Ok. Allora, non mi risulta Cremona abbia il suo coro indipendente, però forse adesso è un po' troppo tardi, Susanna, giusto? Ho capito bene?
1: Sì.
0: Allora, Susanna, adesso forse è un po' troppo tardi. Quello che ti posso dire è che se hai possibilità magari di spostarti, o se avessi voglia di organizzarti, c'è tutto l'elenco di tutti i cori spontanei, oltre a quelli ufficiali delle cinque piazze che noi coordiniamo, sul sito di Radio Popolare, nell'iniziativa, lo ripeto appunto con la scusa anche per chi ci sta ascoltando, andate sul sito della radio, radiopopolare.it, trovate tutti i dettagli di tutti i cori spontanei, ovvero quelli che si sono creati in maniera autonoma e che sono tanti. Non mi pare ci fosse uno di Cremona, ma magari sono io che mi perdo. Allora guarda, te lo leggo in diretta. I cori spontanei al momento sono questi: Piazza Selinunte Milano, Assago, Piazzale Gabriel Rosa Milano, Novate Milanese, Pregnana Milanese, Legnano, Paderno Dugnano, Pavia, Volpedo, Brescia, Bergamo, Gorgonzola. Giusto, Susanna?
1: Ah, bene. Grazie.
0: Bene, vai sul sito e trovi tutte le informazioni anche con i contatti dei referenti. Magari trovi un compagno, grazie, una compagna. Ciao.
1: Benissimo, grazie, ciao.
0: Allora, valida la possibilità di aggiungersi l'ultimo secondo ai cori spontanei, ma è anche i nostri, cioè quelli, i cinque originali delle cinque piazze, quelli che seguiremo e che rilanceremo e che vi racconteremo domani durante la mega direttona dell'Ascolta Cori. E appunto andate su Radio Pop, radiopopolare.it, sezione iniziative, Ascolta Cori, martedì 23 di giugno, facciamo sentire i nostri voci. Trovate tutti i dettagli, gli orari delle convocazioni, le canzoni da cantare, i testi delle canzoni, e restate solo voi, cioè dovete solo che venire. Appuntamento Di questo però ne parliamo ancora un pochino di più con una delle giambellissime, uno dei cori che domani si riunirà in Largo Balestra al 3 per cantare le canzoni di Milano, nel fantastico coro Milano e Vincenza. Ma state collegati.
2: Prime Day di Amazon è dal 23 al 26 giugno. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma...

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime.
1: Attenzione, grande promo da Teddy. Tanti articoli scontatissimi. Ad esempio, 30% su tutti i peluche, 30% su tutte le candele e portacandele e molto altro ancora. Ma solo per pochissimo tempo. Risparmia ora da Teddy e fino al 5 luglio. Teddy, un mondo di idee.

Adesso che ci pensavo, nel XXI secolo manca Calcutta, grande assente tra quelli proposti del, tra gli autori proposti del XXI secolo, il coro di volume Dario Grande ed Elisa Graci. Vabbè, glielo dirò effettivamente. Questo mi sembra una grave perdita, motivo per il quale, vabbè, ce la siamo cantata intanto noi alle 16:33 minuti sulle frequenze di Radio Popolare. 2 minuti, Calcutta riapre la seconda parte di Vieni con me, la trasmissione all'interno della quale, lo sapete, ci siete anche voi. Ben ritrovati, ben ritrovate. Io sono Giulia Stripoli, siamo insieme ancora per un'altra mezz'oretta, 25 minuti fino alle 17, con le segnalazioni, le iniziative, gli appuntamenti, le cose, quelle che organizzate, quelle a cui contribuite, a cui date una mano, quelle che pensate possono piacere anche a chi questa radio l'ascolta, la fa insieme e che parteciperebbe insieme a voi anche a tutte quelle cose pazze che organizziamo noi, tipo appunto l'ascoltacori, l'appuntamento che domani vi vuole in piazza a cantare 50 anni di radio, e che parteciperebbe insieme a voi anche a tutte quelle cose pazze che organizziamo noi, tipo appunto l'ascoltacori, l'appuntamento che domani vi vuole in piazza a cantare 50 anni di Radio Popolare, 50% noi, 50%

in cinque cori diversi affidati a cinque trasmissioni di questo palinsesto, che sono questa, Vieni con me, condotta da sottoscritta, canteremo canzoni di Milano in un coro che si chiama Milano e Vincenza, e ci ritroviamo in Giamberlino al Largo Balestra 3. Poi classici e cantautori, il gruppo di il coro di Presto Presto, capitanato da Cinzia Poli e Claudio Iampaglia, canteranno Centro di Gravità Permanente, Generale, Vita Spericolata, in ritrovo alle 19:45 in Viale Argonne. Poi ancora canzoni di Sanremo, Poveri Mabelli in Piazza d'Ergano. Tra la playlist anche là mi dicevo: ma è possibile che non c'è Rino Gaetano? Ma ti pare? Ma invece c'è Rino Gaetano con Gianna, e poi a seguire Maledetta Primavera, bellissima, sarà perché ti amo i ricchi e poveri, l'extra track Gente di mare. Ovviamente sapete che i Poveri Ma Belli, insomma, sono anche, sono loro stessi due lupi di mare. Ritrova alle 20:30 in Piazza d'Ergano, Milano Vincenza, ve l'ho detto, in Giambellino Largo Balestra al 3. E poi invece musica leggerissima con Davide Facchini, il tema, il tema della playlist, diciamo, Hit Parade Jukebox, e quindi si suonerà la mia banda suona il rock, Figli delle Stelle, Amore Disperato. Anche Facco, che playlist incredibile! XXI secolo, volume, con un feat, di tutto rispetto, di Bollicine, e ci si ritroverà invece sul sagrato della Camera del Lavoro, in corso di Porta Vittoria. L'appuntamento sarà alle ore 20. Dunque, noi avremo ovviamente dei cori guida a coordinare il tutto, motivo per il quale anche last minute, anche se avevate appunto la lezione di judo, di judo, ho fatto una crasi tra yoga e judo, di judo, che magari vi è saltata all'ultimo, potete venire ugualmente. Siete vicino al Giambellino, venite domani dalle 20 in Largo Balestra al 3, vi unite, cantate, cioè, va bene lo stesso. Ancora, che cosa portare con voi? Sicuramente dell'acqua, perché farà caldo e perché avremo una lunga diretta davanti a noi insieme. Quindi, anche per banalmente non rimanere senza voce, premunitevi di acqua, premunitevi anche di qualcosa da bere se avete voglia. Tra l'altro, ecco, questo problema. Abbiamo tentato di far venire qualcuno, qualcuna con le birre, soprattutto il Largo Balestra al 3. Nel caso specifico, il coro di Largo Balestra sarà, come si dice dalle parti UK, BYOB, Bring Your Own Bottle, ovvero portatevi da bere praticamente. Questo ed altre incredibili novità, l'aggiornamento dopo. Il brano, appunto, preso però in questo caso dalla playlist di Poveri Ma Belli. Ma perché dalla playlist di Milano in Vincenza praticamente le abbiamo sentite tutte. E poi domani le ricantiamo.

0: Allora, Claudio Agostoni questa mattina ha detto che c'è un dress code del nostro coro, mi scrive Daniela, partigiano, ovvero maglietta bianca e foulard rosso, che non ho, va bene anche se ho una maglietta rossa dell'Ampi? Sì, Daniela, va benissimo, perché la cosa del dress code, abbiamo detto, se ci riusciamo bene, se non ci riusciamo va bene lo stesso. Elisa, ciao, benvenuta.
1: Ciao a tutti e a tutti.
0: Ti pensavo già tremante adesso che hai sentito il dress code.
1: No, noi abbiamo in realtà, in quanto zambellissime, già ho delle magliette a tema 25 aprile con il rosso, quindi non ero preoccupata.
0: Ma fantastico, ma neanche sì, senza dirvelo, cioè mi
1: esatto,
0: avete praticamente...
1: lo sapevamo, eppure...
0: Bellissimo. Allora, Elisa del coro delle Giambellissime, parte del coro che guiderà, diciamo, le voci, anche quelle un po' meno intonate, domani all'Ascoltacori, Largo Balestra al 3. E allora arriviamo, andiamo per step intanto, Elisa, poi al dress code ci arriviamo piano piano. E vi trovate domani, vi siete già trovate con le femmine, l'altro coro che ci guida?
1: No, perché siamo state a un raduno di cori questo weekend in Toscana, però recuperiamo a breve
0: domani.
1: E faremo le prove, esatto, prima, e saremo prontissime, non temete.
0: Ah, ok, quindi ecco, io sto dicendo, Vox Populi, sto diffondendo la notizia che domani appuntamento in Largo Balestra al 3 e alle 20. Quella però è quella mezz'oretta prima della diretta in cui ci si vede anche per provare.
1: Esatto,
0: leggermente prima.
1: Con l'acqua, giustamente lo stavi ricordando prima per la temperatura, abbiamo anche spruzzini per l'acqua che abbiamo appunto ora in Toscana capito che servono per mantenere una temperatura corporea corretta. E poi il bello comunque poi del cantare tutti insieme è che poi quando un po' si crea quella magia, anche se uno non la sa perfettamente, se qualcuno pensa di essere un po' stonato, comunque poi si trova il sound, esatto, e si sta tutti insieme, l'importante è quello.
0: Senti, invece Elisa, tu da quanto sei una Giambellissima?
1: Allora, io in realtà sono tra le più nuove, perché da gennaio, e come si sente un po' dall'accento, non sono proprio nata in zona.
0: Sei terrona però... come me.
1: Esatto, però sono stata subito accolta tantissimo, perché comunque è un ambiente molto bello e quindi non si canta solo, si tentano di veicolare messaggi sociali e c'è proprio un'accoglienza dei temi di fondo in cui tutte crediamo, e è una bella sorellanza, insomma, e quindi è bello poi trovarsi anche in tutta una serie di eventi come questo in cui ci sono persone affini e con cui alla fine si sta bene, come se fossimo amici, magari anche con persone sconosciute.
0: Che poi è un modo per allargare il giro, no? Sei tu che sei un po', ecco, una forestiera, come nel mio caso, e è bello anche poter riuscire a costruire reti proprio fuori dalla propria città natale, fondamentalmente è ciò che è scientifico,
1: esatto,
0: no? Quando si
1: profonde, insomma, non solo di facciata, di superficialità, assolutamente.
0: Sì. Allora, domani è quindi un'altra di queste occasioni in cui ci si può intanto incontrare, vedere, fare un po' di festa, fare un po' di balotta, come si dice, colgo l'occasione di ribadirlo, portate dell'acqua, soprattutto perché comunque farà caldo, le temperature, lo sentite, questi giorni sono afosissime, quindi onde evitare di non avere poi la voce, la salivazione adatta per poter cantare, almeno l'acqua portatevela. Abbiamo cercato di convogliare un carrettino, quello da manifesta, delle birre, non ci siamo riuscite, non ci sono riuscite, siccome non c'è proprio un bar lì in prossimità della piazzetta, se avete voglia di portarvi da bere, essere autobevuti, allora bene, insomma, portate e condividete. Elisa, quindi abbiamo detto domani appuntamento
1: Largo Balestra 3,
0: esatto, sì. Largo Balestra al 3, qualche minuto prima delle 8, giusto per incontrarci e salutarci, e poi si prova alle 20:30, si inizia con la diretta, e niente, ascoltateci, e se invece non vi siete ancora organizzati, sottoscritti, gestiti, iscritti ai vari cori, anche a quelli spontanei, fate ancora in tempo, non vi caccerà ovviamente nessuno. Noi ci rivediamo domani, Elisa.
1: Grazie, a domani allora.
0: Come ci si scalda?
1: Tutti. Beh, facendo un po' di vocalizzi, noi poi abbiamo una canzoncina per bambini riadattata in tema antifascista che se arrivate per tempo vi faremo scoprire.
0: Non l'anticipiamo.
1: Lascio la suspense.
0: Va bene. Ciao Elisa, domani.
1: Ciao, grazie. Ciao. Buona giornata.
0: Sono tornata fresca da Londra. Un po' di Clash, dai. E bomba d'energia.

0: Quindi domani non si beve in Largo Balestra al 3, allora non in maniera organizzata perché appunto non c'è un posto, cioè ci sono dei baretti lì intorno, nelle vicinanze. Mio spassionato consiglio a chi verrà domani all'Ascoltacori in Giambellino, portatevi sicuramente dell'acqua, sicuramente portate qualche cosa da bere se avete voglia, portate anche se vi va qualcosa da condividere. Saremo in tanti, sarà bello, sarà una grande festa. L'appuntamento, come dicevo, è alle ore 20, poi qualche minuto in più se avete voglia magari di iniziare a provare. Appunto, avete sentito le Giambellissime con le Femina, ci sarà anche il Coro Argento, il Core Coro, che insomma tante altre realtà. Devo dire che è stata la realizzazione di questa iniziativa, è stata proprio un mettere in connessione tante realtà diverse, tante realtà del territorio, di quartiere. Nel caso specifico, appunto, poi avremo modo in maniera diffusa anche di ringraziarle meglio, proprio perché la tappa l'ultima tappa del tour di Falla con noi, che sarà il giorno dopo, l'indomani dell'Ascoltacori, il 24 mercoledì, sarà proprio in Giambellino, e appunto vi parleremo in maniera diffusa anche del laboratorio di quartiere, della Casetta Verde, che si trova in Largo Giambellino, angolo con via Odazio, dove vi aspettiamo invece tutto il giorno a partire dalle 9 fino alle 18 per l'ultima tappa di Falla con noi. L'appuntamento in Giambellino rimane invece domani per il coro in Largo Balestra al 3 a partire dalle ore 20. Ve l'ho già detto in tutte le lingue, veramente non saprei che cos'altro aggiungere. Pronto? Ciao Tony.
1: Ciao Giulia, tutto
0: riconosciuto
1: bene?
0: Il tuo numero, tutto bene, sì. Hai qualche domanda sui cori? Approfitto di te per magari...
1: Sì, piuttosto volevo comunicare che domani io ho il coro spontaneo nostro auto-organizzato a Gorgonzola.
0: Sì.
1: Se qualcuno dei tuoi ascoltatori vuole venire, che non so, lo sapeva, volevo capire quello.
0: Si può aggiungere.
1: Ci vediamo alle 7:30 a Palazzo Pirola a Gorgonzola.
0: Ok, va bene.
1: Oggi sono andato già a acquistare i beveraggi, ho acquistato un bello abbondante. E poi chi vuole portare qualcosa lo porti pure.
0: Bene, sì, dai, facciamo che ognuno porta da sé, si viene già mangiati e già bevuti.
1: Sì, no? Sì, no, certamente io oggi ho comprato un qualcosa in più, tanto per me, poi...
0: Sì, diciamo la logica è quella che se avete voglia di mettere in mezzo qualcosa per fare un brindisi, ben venga, però ecco, da questo punto di vista non fate affidamento, non è un evento, è un'iniziativa per stare insieme, far sentire la nostra voce, far sì che le piazze possano animarsi e possano appunto essere allegre, rumorose, farsi sentire in maniera simultanea attraverso le frequenze di Radio Popolare. Grazie Tony Gorgonzola.
1: E stare insieme.
0: Ciao. Domande, dubbi vari ed eventuali, ancora qualche minuto sui cori, anche se adesso brano, queste sono le Lambrini Girls, il pezzo si chiama Cantology 101 e ci porta all'ultimo appuntamento di Vieni con me, quello consueto, quello stabile come il presidio che c'è in Piazza Duomo.

0: Più di 365 giorni ormai li ha superati, ha compiuto un anno il presidio di Piazza Duomo, partito come un flash mob, un po' come un'iniziativa che rispondeva alla pura volontà di non rimanere indifferente, di non rimanere con le mani in mano davanti a quello che sta succedendo in Palestina, davanti a un genocidio in corso. Così continuano ad aggregarsi persone e ormai ogni giorno dalle 18.30 alle 19.30 in Piazza Duomo ci sono appunto cittadini e cittadine che si vedono e ribadiscono il proprio dissenso. Salvatore è uno di loro. Ciao Salvatore, ben arrivato, benvenuto. Eccoti, pronto?
1: È pronto? Sì.
0: Eccoci, ciao.
1: Sì, sì. Ciao, partecipo a quelli di presenza in Piazza Duomo da 320 giorni e le mie presenze sono intorno a un poco più di 300 giorni.
0: Beh, che comunque non mi sembra un numero così basso, in generale è una continuità che insomma che sia di ispirazione, ecco, più che fa invidia, ma che possa essere sicuramente un po' uno sprone a chi invece magari non ci ha mai passato. Che dici, Salvatore?
1: Sì, sì, infatti.
0: Tu come hai iniziato ad andare in Piazza Duomo? È un'iniziativa che hai saputo nella tua bolla? È stato già parte di una cerchia un po' più attiva, oppure è una notizia che ti è arrivata per via indiretta?
1: Beh, l'ho saputo grazie alla vostra radio.
0: La mia amica
1: mi ha informato. Io ho chiesto a lei dove c'erano manifestazioni di solidarietà per la Palestina e lei mi ha raccontato che ha sentito da Radio Popolare. Io non l'ascoltavo allora. Mi ha detto che Radio Popolare parlava di questo minuscolo gruppo di persone che faceva una presenza continua in Piazza del Duomo. E così il giorno dopo sono andato anch'io.
0: Vedi, questa è una bella notizia. Senza neanche saperlo ci siamo fatti una vicendevole carrambata. Siamo contenti, insomma, di aver dato una piccola mano nella diffusione di questa iniziativa. È ciò che continuiamo a fare ogni giorno. Salvatore, tu oggi vai?
1: Sì, certo.
0: Cosa porti con te?
1: Questa volta i miei cartelli sono dei cartelli che manifestano solo in solidarietà a questo dottore palestinese di Gaza, che è stato imprigionato è in prigione dal dicembre del 2024 ed è senza accuse, senza processo. Ed è sta veramente male, perché quando noi ci informiamo delle condizioni in cui vengono tenuti i prigionieri in Palestina, sono condizioni veramente tragiche.
0: Sì.
1: E sembra che stia molto male, potrebbe veramente morire in carcere. È un grande sostegno necessario darlo adesso, perché è una situazione veramente drammatica.
0: Per tutti e tutte, per la popolazione palestinese, insomma, il sostegno si sente forte e chiaro dal presidio, da Radio Popolare. Cerchiamo di fare il nostro. Salvatore, grazie per averci raccontato la tua esperienza. Noi continuiamo a farlo anche domani. Ti saluto, ti ringrazio e approfitto per salutare anche grazie. E approfitto per salutare anche tutti e tutte voi all'ascolto. Come al solito ci risentiamo domani, stesso posto, stesse frequenze. Un abbraccio, a domani pomeriggio. Da Giulia, ciao!

0: Lunedì 22 giugno, ultima puntata del suggeritore Night Live Stand Up Comedy. Vi saluteremo nell'Auditorium Demetrio Stratos di Radio Popolare alle 21.30 con Dan Battista, MC, disturbato da me, Ira Rubini, Giulia Pacchioli, ospite fissa con le notizie di attualità e la musica della band comica Il Maestro e Margarita. Prenotatevi sulla pagina del suggeritore Night Live e prima, come sempre, aperitivo e DJ set a partire dalle 20. Vi aspettiamo!
1: Falla con noi.
2: Ultima tappa del tour di Radio Popolare tra le zone di Milano. Finale di stagione.
1: Mercoledì 24 giugno saremo al Giambellino, alla Casetta Verde, Largo Giambellino, angolo Via Odazio.
2: Come sempre, dalle 9, in diretta per tutto il giorno.
1: Veniteci a trovare.
2: Mercoledì 24 giugno, Casetta Verde, Largo Giambellino,
1: angolo Via Odazio.
2: Falla con noi.
1: La radio 50 e 50.

0: Va bene. Vedi che bello.
1: Ho chiamato l'ascensore sociale. È sempre fermo a meno 2. Non viene su.

0: Meno 10, mancano 10 giorni alla fine.
1: Ah, per te.
0: Bravi.
1: Meno 10 per te, che poi vai, e bravi cosa.
0: Campioni.
1: Poi noi rimaniamo qua ancora, a spezzarci la schiena,
0: comunque,
1: lui in vacanza.
0: Meno 10 giorni alla fine della trasmissione anche per te.
1: No, poi meno c'è 10. Un'altra. Meno 10 non conto niente.
0: Come?
1: Ma no, non farmi infuriare.
0: Adesso ce n'è un'altra.
1: Io ne faccio un'altra di trasmissione.
0: Vabbè, ma è una trasmissionucola, cioè comunque una roba in minore.
1: Uguale.
0: Una...
1: E poi veniva in ferie, cambia leggermente l'orario, ma siamo lì.
0: Dura di più?
1: No.
0: Dura di meno?
1: Uguale.
0: Uguale? A che ora è?
1: Alle 5. Ma non so se è valido, abbiamo annunciato il nuovo palinsesto.
0: No.
1: Vabbè, noi lo annunciamo, la nostra trasmissione la annunciamo lo stesso.
0: Certo.
1: Alle 5 e mezza sarà.
0: Alle
1: luglio.
0: 5 e mezza.
1: In luglio, sì.
0: E finisce alle 6.
1: E mezza.
0: E 6 e mezzo, quindi dura uguale.
1: Me l'ho appena detto. Ma sei già in vacanza tu.
0: Completamente.
1: Io sono stato. Vabbè, allora, intanto grazie per il caloroso comitato di benvenuto, di ritorno.
0: Figurati, benvenuto.
1: Di ritorno per la mia persona e la mia voce, grazie.
0: Bentornato.
1: Oh, ma sai che appena sono stato a casa dalla trasmissione mi è tornata la voce.
0: Lo so, ne sono.
1: Ma è un meccanismo proprio psicologico, un po' psicosomatico.
0: Meccanismo di difesa. Ti senti attaccato da me, quindi.
1: Completamente, certo. Era un momento di rifiuto inconscio dei tuoi diktat.
0: Sì.
1: E appena arrivato al mare, appena messe le ciabatte, basta, ero un usignolo.
0: Cioè, sei
1: è tornato anche il melomane.
0: Sei stato 3 giorni al mare.
1: 3.
0: Complimenti.
1: 3 giorni. E poi c'era la notte rosa.
0: E io qua.
1: Sì. C'era la notte rosa a Rimini anche. Pazzesco.
0: Lo so, ce l'hai raccontato. E complimenti.
1: È vero, ve l'ho detto anche perché ci siamo sentiti al telefono.
0: Sì. E io qua a sgobbare. Tanto che
1: tra 10 giorni te ne vai e torni. Boh.
0: E chi lo sa?
1: Torni che non chissà se ti riconosciamo.
0: Non si sa neanche se torno.
1: Infatti.
0: Perché Alone potrebbe essere con domani. Il tuo caro amico Disma sparisce e ti pentirai di che cosa mi hai fatto.
1: No, cosa mi hai fatto tu? Perché se sparisci, vuol dire che hai vinto la lotteria degli scontrini e non hai mantenuto la promessa.
0: Sì, ricordiamo.
1: È 50%.
0: 1% vincolante anche 1%. Per gli ascoltatori. Chiunque tra di voi dovesse vincere alla lotteria degli scontrini è vincolato a dare una decima,
1: una centesima.
0: No, allora il 10%.
1: 10% a noi
0: me e il 10% ad Alone.
1: Ma quindi si tengono l'80.
0: Questa è una, ricordiamo che uno dei pochi metodi per uscire dallo scantinato della povertà è quello di farci aiutare dai nostri ascoltatori e ascoltatrici per elemosinando da loro, insomma, qualche bene economico.
1: Ci scrivono via Telegram, credo,
0: sì,
1: che ci sono dei rumors su Dago Spia che ti vogliono a Rete 4.
0: Io non vi dico niente. So che Alone piangerà quel giorno in cui il suo amico Disma
1: Sai che io verrò a ballare sulla tua tomba metaforica?
0: Certo.
1: Sì.
0: Vabbè, che film ci consigli oggi, Alone? Oggi è lunedì cinema.
1: Film su Rai 1.
0: Oggi è lunedì cinema.
1: Fammi pensare. Ma allora, secondo me potremmo consigliare un vecchio film degli anni 70, direi. Con due attori che ci somigliano molto. Adesso abbassa per favore perché mi stai facendo innervosire, grazie. Con due attori che ci somigliano molto.
0: Sì. Bud Spencer e Terence.
1: No, è un film del 75, quindi è proprio anche del nostro anno. Film di John Huston, quindi di un grande regista hollywoodiano.
0: Grande regista fascista.
1: Con Sean Connery e Michael Caine. Ed è L'uomo che volle farsi re.
0: Ah, beh, capolavoro.
1: Capolavoro totale assoluto. Ed è anche un film che comunque ripercorre quasi in maniera pedissequa le nostre gesta. Cioè, più o meno loro avevano tentato di farlo in un paese lontano, più o meno diciamo in Afghanistan si svolge al tempo del colonialismo inglese. Noi lo facciamo invece attraverso la musica, attraverso l'arte, in particolare dei nostri araldi Tyrol Crew.
0: che salutiamo e ringraziamo per la loro presenza in questa sesta stagione di quinta stagione di Poveri ma Belli. Nella sesta, chi lo sa se ci sarà, perché come dicevamo prima, Alone potrebbe piangere il suo Nicodisma qualora mi succedesse qualcosa.
1: Hai lasciato un biglietto? Stai pensando ad un insano gesto? Ci vuoi dire qualcosa?
0: No, figura.
1: Guarda che tanto non ce l'hai il gas. Se metti la testa nel forno è un forno elettrico, per cui non succede niente.
0: Avete avuto tanto tempo per volermi bene, Alone.
1: Mamma.
0: E vabbè. E, oggi dobbiamo parlare di cori, perché domani è il grande giorno. Domani si andrà finalmente in piazza, nella Plaza di Dergano, quel posto che vide già alcuni dei nostri successi più memorabili, tra cui la presentazione del nostro libro
1: 28 sfocature di Maron e la conseguente festicciola.
0: Sono già due successi.
1: E poi io vomitai il giorno dopo, quindi tre.
0: Però non lì.
1: Non lì.
0: Quindi sono due successi.
1: No, è vero, hai ragione.
0: Protagonisti. Domani in Piazza Dergano, l'appuntamento è alle 8:30 e c'è molta gente che ci scrive: ma io non mi sono iscritto alla cosa.
1: Vieni lo stesso.
0: Vieni lo stesso, sei un tarlucco.
1: Un tarlucco.
0: Vieni lo stesso. Ma io non sto con le canzoni lì che cantate voi.
1: Sono
0: che,
1: sul sito.
0: In che senso?
1: Sono sul sito.
0: Ma quale sito? Il sito delle panettiere?
1: No.
0: Sito del mio calzascarpieria?
1: No.
0: Il sito della droga, dove compro le droghe, sparo tutte in
1: Si vede che hai appena comprato e speso tutto. No, sul sito di Radio Popolare, nella sezione iniziative, c'è l'iniziativa Ascolta Cori e proprio la prima cosa che compare nell'articolo è un link ai testi. L'ho anche.
0: Ma parla in italiano, cos'è sto link? Sei un fascista? Parla come mangi, siamo italiani.
1: Andate a scuola, tornate, fate le 150 ore. Cioè.
0: Ok.
1: Ho anche creato un indice per facilitare la lettura dei testi.
0: Ma l'indice, ma cos'ha quello indice?
1: Un dito che ti infilo in un occhio e te lo cavo. Così poi chiedi la pensione di invalidità.
0: Okay. Quindi cliccano sull'indice. No, non è cliccabile l'indice. Ce l'ho qua.
1: No, sull'indice non è cliccabile. Devi scorrere.
0: Devi scorrere.
1: Vabbè, però sono i numeri delle pagine.
0: I numeri delle pagine, è pazzesca questa cosa. Hai addirittura messo i numeri delle pagine.
1: Sì.
0: Ma perché il coro di Dergano non è il primo più in
1: alto? Perché. Siccome
0: sono
1: totalmente, però ho fame.
0: Un sonno della Madonna.
1: No, un sonno tremendo, col caldo ti ammazza proprio e ho anche fame e quindi sbadiglio molto. Il coro di Dergano, cioè il nostro, siccome era quello più avanzato, cioè aveva già i testi già messi a posto dal direttore di coro, quindi qualcosa di estremamente professionale.
0: È l'unico professionale il nostro.
1: Viaggiava in un file separato.
0: Sì.
1: E allora l'ho messo in fondo al resto dei cori che erano tutti insieme in un altro file.
0: Ma io quello che mi chiedo è: perché, dato che sono cinque cori, ce n'è solo uno che è il nostro, fatto in modo professionale?
1: Ma perché gli altri sono delle persone
0: superficiali, i nostri colleghi.
1: Ma sì, sono degli approssimativi.
0: Totalmente.
1: I loro cori faranno schifo.
0: Sì. Il nostro sarà veramente
1: bellissimo,
0: bello.
1: Il migliore.
0: Migliore. Sappiamo già che ci sarà più gente che negli altri.
1: Ma molta di più.
0: Tra l'altro gente migliore.
1: E tra l'altro probabilmente anche gente di mare.
0: C'è gente di mare,
1: sì.
0: Te lo assicuro. No, c'è proprio gente che viene da Genova, da Bellaria. Buonasera, c'è Massimiliano che si lamenta perché non è ancora arrivata la nostra maglietta Poveri ma Ribelli, che abbiamo spedito mercoledì scorso, giusto?
1: Mercoledì.
0: E come dicevamo, sono delle spedizioni comunque anche queste approssimative.
1: Aleatorie.
0: Quindi, non esistono numeri di tracking, vero?
1: Io non li ho.
0: Abbiamo le ricevute di spedizione, con le quali dimostrare che le abbiamo spedite. Se non dovessero arrivarvi, fate causa
1: alle poste,
0: al vettore, cioè,
1: così.
0: Non andrete mica a pensare che vi abbiamo truffati.
1: No, noi abbiamo tutte le ricevute.
0: Abbiamo anche le foto di noi che infiliamo le magliette.
1: È vero.
0: nella,
1: sai, la busta.
0: Sai quelli che vendono le robe sui siti internet che si fanno tutte le riprese mentre infilano le cose nelle buste, perché poi se mi contestano la vendita ho il video per fargli vedere.
1: È proprio quello,
0: esattamente.
1: Sì.
0: Vabbè, chissà se c'è qualcuno all'ascolto che fa ste cagate qua. Tra poco parliamo di Pride, ma quello che ci piace di più, quello di Dergano.
1: L'unico grande Pride autoconvocato.
0: Quello senza multinazionali.
1: Senza rainbow washing.

0: morning, Pure. Pure. Allora, no, parlavo nella lingua di Albione perché stavo ragionando su un fatto delle Americhe.
1: Le Americhe del Nord, del però, Nord. Il, Stati Uniti o Canada, perché nel resto delle Americhe si parla spagnolo
0: US
1: o portoghese.
0: US of A, United States of America, come diciamo.
1: Sì, come dite voi.
0: Poliglotti.
1: Noiosi, stucchevoli, lenti.
0: Per la precisione, The United States of America. E no, c'è quel babbalone di Trump, pare si stia trascinando dietro tutto l'odio degli italo-americani che vivono, di cui tu peraltro sei consanguineo perché hai dei parenti italo-americani, giusto?
1: Allora, bene. Per la legge io non ho più parenti.
0: Ah, tu non hai più parenti?
1: No.
0: In generale?
1: No, perché sono fuori del sesto grado.
0: Ah, ok. Sono
1: per mia madre alcuni sono ancora parenti, sono legalmente parenti. Però diciamo che c'è questa grande famiglia ramificata da due bisnonne, sorelle, insomma.
0: Ma cosa dice il polso della nazione degli italoamericani rispetto alla vicenda Trump-Meloni?
1: Allora, un mio cugino che io ho messo una foto quando sono andato al concerto di Nick, avevo la maglietta Antifa e ho messo una storia di Instagram con sta maglietta. E lui mi ha messo un like, ma mi ha detto: stai molto attento, se vieni in America con questa maglietta non ti fanno entrare.
0: Cioè ti ha detto: non ti fare vedere da ste parti che ti riempiamo di...
1: No, ma lui è contro i fascismi.
0: Ah, lui è contro i fascismi.
1: Poi ci sono degli altri, dei cugini suoi, che ovviamente per me sono tipo tutti cugini,
0: sì.
1: Che sono più un po' più MAGA oriented, ce n'è qualcuno.
0: Eh beh, perché adesso perché i fascismi italoamericani che prima sostenevano Trump
1: adesso ma ce l'hanno perché ha preso in giro Georgia.
0: Eh sì, perché sono fascismi italoamericani,
1: infatti.
0: Cioè
1: non è che ce l'hanno perché dicono: ma no, sei un
0: demente, no?
1: Sì, o distruggi la democrazia. No, perché ha preso in giro la nostra
0: leader maxima,
1: il nostro presidente,
0: esattamente, proprio lui. Vabbè, e di sicuro non saranno queste persone al grande Pride di Derga, no? Che sarà questo sabato, e tra l'altro forse è la prima volta che il Pride, no, sto dicendo una cosa a caso, che è lo stesso giorno dell'altro Pride. Buonasera Ntumba, ciao, benvenuta.
2: Ciao a tutti e grazie sempre a Radio Pop dell'ospitalità.
0: Ciao.
2: Volevo precisare che quest'anno per la prima volta il Pride di quartiere sarà venerdì 26 alle ore 19 da Bovisa.
0: Ah, venerdì, non sabato.
2: Esatto, sì, perché per renderlo più accessibile a tutti, visto che era impegnativo data anche l'età sia dei giovani che di quelli più aged del nostro gruppo, pare tutta la tirata, la maratona al sabato, quest'anno per la prima volta saremo venerdì 26 dalle ore 19, stazione Bovisa, piazza Alfieri, fino al cavalcavia della Busta.
0: Ecco, lo avete fatto alle 19 perché sennò prima si collassa per strada,
2: esatto.
0: Con 40 gradi e passa. No, io dicevamo prima, il vostro è il Pride milanese che più amiamo, perché non avete tutte quelle sponsorizzazioni di multinazionali, insomma, anche di dubbio gusto, ecco. Siete sponsor free?
2: Siamo sponsor free rispetto a questa, diciamo,
0: cioè, c'è
2: problematiche.
0: C'è il panettiere di Dergano che vi sponsorizza,
2: esatto,
0: per capirci,
2: sì,
0: ecco.
2: L'Ampi soprattutto,
0: sì.
2: e poi diciamo che il nostro obiettivo è non farci trovare divisi, quindi parteciperemo convintamente alla manifestazione, alla parata del sabato, perché l'importante per noi è non essere divisi da chi aggredisce la comunità, però diciamo abbiamo ritenuto importante fare, visto che siamo una comunità un po' attiva, questa parata per chi magari non riesce ad affrontare l'impegno della parata cittadina, che insomma è molto grande, partecipata. Abbiamo pensato che fosse importante far attraversare la parata nei quartieri dove viviamo, le strade che noi attraversiamo quotidianamente.
1: Quindi si va da Bovisa, si passa per Dergano e si arriva all'isola più o meno.
2: Esatto,
1: questo,
2: siamo,
1: no?
2: Al cavalcavia della Busta, esattamente.
1: Ok, quindi ci piace sottolineare il fatto che questa, come dire, intersezionalità, mette insieme due acerrimi nemici, rivali, come Bovisa ed Ergano, che si sa che non scorre buon sangue, si sa.
2: Ma ormai invadiamo tutto il quartiere, okay, con il nostro, diciamo, glitter queer e il nostro amore, quindi noi vogliamo essere uniti, fare comunità, perché crediamo che la partecipazione sia la migliore costruzione di difesa e resistenza rispetto a quelle che sono, per esempio, le stanze, che ne so, visto che alcuni di noi sono stati coinvolti nella manifestazione del 22 settembre. Ecco, rispetto al DDL sicurezza che vuole dei corpi isolati, noi vogliamo fare dei corpi comunitari resistenti.
0: Brava, brava. E corpi e tanti capezzolini al vento, perché come vuole la tradizione del Pride, i capezzolini la fanno da padroni.
2: Sì, noi quest'anno abbiamo deciso di fare, diciamo, l'anno scorso avevamo la Q come caratteristica che ci identificava, quest'anno sarà il tempio, un tempio veramente luminoso, sciccoso, tutto rosa, e tempio come luogo di cura, dove una comunità si riconosce e riconosce attenzione e protezione, e i corpi saranno i nostri corpi, dei cittadini, ognuno si esprimerà come meglio crede, chi più vestito, chi meno vestito, la diversità e, diciamo, la differenza sono solo delle cose che ci piacciono tantissimo, quindi ciascuno può venire come vuole, come si sente più a suo agio, e l'idea è quello di fare proprio una parata di rivendicazione e orgoglio, ma sempre rivoluzione e lotta con la musica.
0: Senti, visto che poi in questi giorni, se non ho capito male, verrà inaugurata, dedicata, oppure forse è una menzogna che mi ha spacciato il sindaco di Dergano, Marco Schiaffino, verrà inaugurata una piazza Raffaella Carrà. E non so se è vero o se è falso, perché io comunque non verifico mai le notizie.
1: Ma soprattutto credi fideisticamente in quello che dice Marco Schiaffino?
0: Assolutamente sì. No, e questo ci fa gioco. Anch'io. Perché noi domani sera avremo lì in Piazza Dergano il coro di Radio Popolare di Poveri Ma Belli, proprio su tematiche sanremesi. E quindi mi chiedevo intanto se mi dai come fonte primaria una verifica della notizia, e in più se aderite anche al coro, oltre che al vostro Pride, ecco.
2: Allora, per quanto riguarda la piazza, non confermo e non smentisco, di certo la nostra anima, l'anima del nostro quartiere vorrebbe tanto che fosse così. Vedremo come procederà la possibile intitolazione di questa piazza, lo vorremmo davvero tanto.
0: Quindi mi ha detto una cazzata, Schiaffino, in poche
2: parole. No, tutto no. Vero, però
0: tutto vero, non posso. Okay. Non puoi sbilanciarti.
2: Esatto, cerchiamo, okay, di mantenere ancora un alone di mistero. Senz'altro ci saranno dei pezzi in un punto particolare della parata che saranno completamente dedicati alla Carrà, questo posso dire in anticipo. Mentre invece per quanto riguarda la nostra partecipazione al coro, che è stata animata da Samantha Khan, che è la responsabile della sartoria nel Centro Milano Donna, e dell'UCP, di Radio 120, insomma animatrici di tante attività nel quartiere, ne abbiamo un gruppo folk numeroso, quindi ci siamo già attrezzati, adesso sappiamo se con Pagliette o con che cosa, per partecipare numerosi al coro, e subito appena è partita la notizia ci siamo subito attivati. E saremo molto contenti.
0: Ci siete, quindi ok, perfetto. Ok, ma le canzoni sono, guarda, te lo dico, ti dico anche gli orari, perché così non ci sono. Appuntamento alle 8:30 in Piazza Dergano. Le canzoni, i testi di quelle che faremo, le trovi sul sito di Radio Popolare, e sono Gianna, Maledetta Primavera e Ciao Amore. No, come si chiama? Sarà perché ti amo.
1: Sarà perché ti amo, sì.
0: Perché ti amo, più due extra che, se ci stanno bene, se non ci stanno, pazienza, che sono Gente di Mare e Volare. Ti piacciono? Hai dei commenti? Ne avresti preferite altre?
2: Allora, dico solo che nell'ultima manifestazione che abbiamo fatto di Via Dolcevia, lungo la piazzetta Acciaia e poi a seguire, in Davanzati, Sarà perché ti amo è stata quella più richiesta dai bambini, quindi io credo che dai 2 ai 99 anni canteremo a squarciagola, tutte le canzoni sono perfette, quelle che avete nominato, e saremo preparatissimi anche su quelle extra. Sì, mi allargo, spero che nessuno mi smentisca, ma noi amiamo cantare spesso in piazza, quindi appena c'è un'occasione ci troviamo e facciamo appunto comunità e rete di resistenza.
0: Domanda tecnica, poi ti lasciamo. So che ad Ergano c'è la missione Strade Sicure dell'Esercito. A che ora vanno via?
2: Oh, io spero che già non ci siano.
0: Ah, tu dici, ok, no, lo spero anch'io.
2: Questa cosa è andata avanti per un paio di mesi e durante il festival del ciclo mestruale da Rob De Matte, infatti ne abbiamo parlato dicendo che le strade sicure sono quelle che occupiamo noi con appunto le nostre comunità.
0: La gioia.
2: Le relazioni, non abbiamo bisogno di alcuno che ci faccia da scorta, perché la scorta sono già i nostri corpi e le nostre presenze. Quindi spero che non ci sia nessuno, altrimenti se vogliono cantare possono...
1: Diciamo, l'unica scorta che accettiamo è la scorta di caramelle,
0: sì.
1: da portarsi dietro.
0: Esatto, gommose. Marco Schiaffino ci scrive dicendo che conferma che si sono allontanati dalla zona. Bene, perfetto, ringraziamo te, ringraziamo Schiaffino, nostro collega nonché sindaco di Dergano, autoproclamatosi. Ci vediamo domani sera. Ciao.
2: Grazie mille tantissimo. Ciao
0: ciao. Ciao ciao ciao. Evviva il Pride. Tutti ad Ergano venerdì sera e domani invece in Piazza d'Ergano per il

0: Vabbè, torniamo dopo il GR di Radio Popolare Popolare Network con Alone.
1: Una nuova rubrica ci sarà.
0: I sogni di Alone.
1: I sogni
0: di... Sì, perché stava dormendo poco fa. Voi forse non ve ne siete accorti, ma stava letteralmente dormendo e sognando.
1: Sognando.
0: Sì. Tra poco.
2: Prime Day di Amazon è dal 23 al 26 giugno. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene.

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime.
1: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio dopo il primo assaggio. Con The Spar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio da The Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come capsule caffè compatibili Nespresso, confezione da 100 pezzi, a €14,90 e avocado Ass da 200 grammi, a soli 99 centesimi. The Spar Premium, l'eccellenza del gusto.
2: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
3: Popolare Network.
4: Buon pomeriggio Popolare Network, le notizie delle 17.30.
5: Gli Stati Uniti hanno sospeso temporaneamente le sanzioni al petrolio iraniano e una delle conseguenze importanti dell'avvio dei negoziati tra Teheran e Washington in questi giorni in Svizzera. La sospensione dovrebbe durare 60 giorni, il tempo che iraniani e americani si sono dati per arrivare a un accordo complessivo. L'Iran potrà così produrre, trasportare e vendere petrolio ai prezzi di mercato. Da oggi i colloqui continueranno a livello tecnico. Entrambe le parti e anche i mediatori hanno parlato di progressi significativi.
4: Andy Byrne ha maggiorato davanti al Parlamento britannico ed è diventato ufficialmente un deputato. Da questo momento l'ex sindaco di Manchester potrà partecipare ufficialmente alla corsa per diventare il nuovo primo ministro britannico. Ha dalla sua una buona parte del partito laburista. Il premier uscente Starmer si è dimesso questa mattina.
5: Peggiorano le previsioni sull'evento di caldo estremo che sta attraversando l'Europa occidentale e l'Italia. Oggi sono salite da 8 a 12 le città in bollino rosso, ovvero il massimo livello di rischi per la popolazione. Domani il numero salirà a 15 e 16, mercoledì in quello che dovrebbe essere il picco. Il bacino del Po intanto è ai minimi, il caldo estremo dovrebbe attenuarsi non prima di fine mese.
4: Un operaio di 62 anni è morto stamattina dopo essere caduto nel vuoto da un cantiere edile in provincia di Napoli, dove era in corso l'abbattimento di un edificio. L'uomo avrebbe avuto un infarto. In provincia di Pistoia l'autista di un camion è morto stamattina in un incidente. Il tir si è girato su un fianco sbattendo su un albero al limite della strada. La pagina morte di lavoro conta il 21 giugno. 546 vittime, 34 in più del 2025.
5: L'ex presidente del CONI, Giovanni Malagò, è ora il nuovo presidente della Federcalcio. È stato eletto con il 68,58% dei voti dall'assemblea FIGC, chiamata a dare una nuova guida al calcio italiano dopo le dimissioni di Gabriele Gravina a seguito della mancata qualificazione della nazionale ai mondiali.
4: Non ho preso nulla, sono innocente, ma non mi difenderò. A 41 anni non ho più la forza, così Alex Schwarzer in una conferenza stampa a Bolzano ha commentato la sua positività riscontrata dall'antidoping in Germania dopo una gara dello scorso marzo in cui sono state rilevate tracce di EPO nei campioni di urina e sangue. Schwarzer era già stato squalificato due volte per doping nel 2013 e nel 2016 per 8 anni. Schwarzer ha nuovamente paventato l'ipotesi di un complotto ai suoi danni, chiarendo che chiederà le controanalisi solo se verrà analizzato un residuo di campione conservato dal suo allenatore, ipotesi quanto mai improbabile. 17:34 minuti, ci risentiamo alle 18:30 con gli aggiornamenti, alle 19:30 il giornale di Popolare Network. A più tardi, buon ascolto.
6: Sole e aria aperta, le novità dell'erbolario ti stanno aspettando. Sole Ombra Spray, setificante per viso e corpo con il bagno doccia dopo sole in omaggio, per prenderti cura della pelle provata dal sole e renderla setosa e profumata. E con la promozione dell'estate l'erbolario avrà in omaggio la pochette mare o il pareo fantasia. Sole e aria aperta, l'estate dell'erbolario.
3: Popolare Network.
7: Whoa. Vuoi respirare arte?
8: Alla Villa Reale di Monza sono aperte le iscrizioni al liceo artistico serale Nanni Valentini. Leggi le informazioni su lasmonza.edu.it o chiamalo 039 326 341.
7: Attenzione, questa iscrizione potrebbe farti scoprire la tua vocazione artistica. Leggi attentamente il foglio illustrativo. Cosa sono le nuvole? Brani, racconti e immagini su Pasolini. Giovedì 25 alle 21 nell'auditorium di Radio Popolare, il numero zero di uno spettacolo dedicato allo sguardo del ragazzo attentamente, il foglio illustrativo. Cosa sono le nuvole? Brani, racconti e immagini su Pasolini. Giovedì 25 alle 21 nell'auditorium di Radio Popolare, il numero zero di uno spettacolo dedicato allo sguardo del ragazzo di vita. Un mashup fra coraggio, il progetto discografico.

0: Stile.
1: La Collina Incantata Music Festival, tre appuntamenti in un luogo fiabesco dove la musica incontra la magia della notte. Sabato 27 giugno Sentimento Popolare, sabato 4 luglio Tierra Tan Solo, Voces de Mujer, sabato 11 luglio Sly Pistons Trio. La Collina Incantata, Bosco Urbano, Parco Matteotti Osnago, spettacoli ore 21:30, ingresso libero. In caso di maltempo, spazio Fabrizio De André, comune.osnago.lc.it, con il contributo di Regione Lombardia.

0: 17:39, 40 minuti, Radio Popolare sempre qua in diretta, Poveri ma Belli, una rubrica eccezionale che sta già facendo impazzire le fan e i fan di Alone, quella legata ai tuoi power nap, i cosiddetti pisolini potenti.
1: Sì. Beh, di ispirazione chiaramente sì, berlusconiana, vi ricordate, insomma, Berlusconi ci ha tenuto in pugno per circa 20 anni, grazie al fatto che dormiva pochissimo e faceva questi riposini microscopici, ma proprio potentissimi, gli davano questa potenza, questa scarica di idee, proprio anche proprio di voglia di fare, di costruire, di salvarsi.

0: Sì, no, cioè, quindi è una cosa anche molto, molto importante dal punto di vista così dello sviluppo personale. C'è una rubrica, non è tanto fare riposini quanto è raccontare i sogni che faccio.
1: Ecco, i sogni che
0: Allora,
1: fai. Quanti sogni hai fatto
0: due,
1: durante?
0: però uno non me lo ricordo, l'altro era un incubo
1: Eh?
0: in cui mi strappavo gli occhi.
1: No, come?
0: Perché mi veniva in mente prima che avevo detto che all'ascoltatore stupido infilavo un dito
1: Sì,
0: in un
1: sì,
0: occhio.
1: sì.
0: Quindi
1: Vabbè,
0: l'avevo un pochino rielaborato male, diciamo, non me la stavo vivendo bene in quel momento lì,
1: questo.
0: che è stato 8 minuti fa più o
1: Sì,
0: meno.
1: 8 minuti fa. Questo
0: Sì.
1: è anche terribile, da parte della nostra ospite precedente, che mentre le intervistavamo, uno dei due conduttori dormiva.
0: No, non
1: E
0: dormiva col
1: questo.
0: cavolo. Io ho fatto domande, interventi puntuali.
1: Mentre ti svegliavo.
0: Potete
1: Così.
0: riascoltare.
1: Scusa, dov'è il pra.
0: Oppure è sonnambulismo.
1: Nambulismo,
0: Perché no?
1: certo.
0: Potrebbe essere una forma di
1: Vabbè.
0: sonnambulismo molto evoluto.
1: Comunque, a scanso di
0: Comunque,
1: equivoco,
0: potete
1: ci.
0: andare ad ascoltare il podcast. La trasmissione è finita e vi renderete conto che le domande mie erano puntualissime.
1: Puntuali,
0: Oh,
1: sì.
0: che cavolo.
1: E comunque, diciamo, a scanso di equivoci, che non è assolutamente la prima volta che accade, è la prima volta
0: Oh,
1: che
0: che lo
1: lo
0: raccontiamo.
1: raccontiamo,
0: Ma
1: sì.
0: sì, un po' di glasnost, insomma, anche per creare delle nuovi motivi di interesse attorno a questa trasmissione che comunque, diciamolo, arranca.
1: Arranca, è stanca, comunque siamo al 22 di giugno, nessuno dei due ha più voglia di fare nulla e non vediamo l'ora di essere in vacanza. Il 23 di giugno, invece, che è domani, ci sarà l'iniziativa, come sapete, degli Ascoltacori. Abbiamo accennato prima, insomma, accennato è un'edulcorazione, perché continuiamo a ripeterlo ogni due frasi. Piazza d'Ergano, il coro, un coro incredibile, che si prospetta già come il migliore dei cinque messo in piedi Radio Popolare.
0: Avremmo potuto anche fare solo il nostro,
1: Avremmo
0: diciamo.
1: potuto fare solo
0: Gli
1: il nostro.
0: altri, pff,
1: Sono
0: sì.
1: del, comunque
0: No, per dare
1: dei.
0: un contentino anche ai colleghi, vabbè.
1: Sì, sono comunque dei poverini. Però il nostro sarà veramente un coro pazzesco. Tra i lavoratori di Radio Popolare è quello che va per la maggiore. Tutti vogliono venire al coro. Cioè.
0: Ma però noi per mantenere l'esclusività abbiamo detto di no
1: No,
0: a
1: beh, abbiamo
0: numerosi
1: detto di sì. C'è la
0: colleghi.
1: Barbara,
0: No, certo.
1: c'è Magioni, c'è la Monica, c'è
0: Certo.
1: l'Aria. Insomma, ci sono tutti i colleghi che vengono.
0: Loda, sì.
1: E soprattutto ci siete voi. Ma oggi, non contenti, abbiamo voluto provare ad avere anche un bacio accademico sulle
0: Sì.
1: nostre fronte unte.
0: Sì, sui nostri. Io più che la fronte unta ho queste rughe in stile
1: Sì,
0: fornero,
1: quelle che poi passi esce fuori il rotolino
0: no?
1: di
0: Di nero,
1: pelle,
0: sì,
1: sì.
0: certo.
1: E dall'Accademia e dall'Università Italiana, in particolare dal professor Mauro Vanaken, che ringraziamo di essere qui con noi,
2: Grazie a
1: autore,
2: voi.
1: grazie Mauro, autore di un libro che parla proprio di canzone e anche di cori, decolonizzare l'immaginario cantando. L'ho detto sbagliato il titolo.
0: Sì,
1: Sbagliato il
2: c'è anche quello, ma
1: Ho sbagliato il
2: poi tutto un
1: titolo.
2: libro non è ancora uscito, quindi va benissimo
0: Vabbè,
2: tutto.
0: addirittura siamo ancora, cioè,
1: Allora,
0: addirittura è una preview.
1: decarbonizzare
0: Oh,
1: l'immaginario cantando,
2: bravo,
1: decolonizzare il
2: bravo.
1: cervello, che dobbiamo decolonizzare. Che non è ancora uscito, quando è che esce?
2: Settembre.
1: A settembre. Vabbè, intanto tenetelo lì a mente a settembre, per chi esce?
2: Anima Mundi.
1: Anima Mundi, tra poco, insomma, un paio di mesi dopo l'estate, quando tornate dalle vacanze, potete decarbonizzarvi cantando. Perché, Mauro, il coro, la canzone, cioè qual è il nesso tra il coro e la decarbonizzazione dell'immaginario, di questo mondo fatto di combustibili fossili che ci porta a queste giornate di effetto sera, durante le quali questo si addormenta, i
0: Sì.
1: coccodrilli escono dal naviglio, insomma.
0: Sì.
2: Tante ragioni, tanti incanti probabilmente. No, a che fare con. Ecco, cosa ci cantiamo? Riusciamo a cantarci questi tempi di onde di calore? Diciamo, abbiamo dei canti che sono sintonizzati sulla tropicalizzazione?
1: Così occhio e croce direi di no,
0: No.
1: visto il
2: Un
1: risultato.
2: tropicalismo all'italiana, o è anche in mezzo un po' di subsahara che monta. Non abbiamo, ma non solo i canti, non abbiamo i racconti condivisi sui tempi che stiamo vivendo. Non abbiamo molto disparati o molto distruttivi o molto angoscianti. E poi abbiamo cantato tanto come ci ha fatto cantare il fossile, prima il carbone, poi il petrolio.
1: Cioè la, scopriamo che la Topolino color amaranto, Autobahn dei Kraftwerk, Trans Europe Express, eccetera, non sono altro che canzoni che ci hanno costruito un immaginario che ci ha portato ad accettare la, il fossile come unica via.
2: Come unica via, però non abbiamo smesso. Canto viene con incanto, da sempre. Tanto che sia ogni poesia era cantata, ma tutti hanno a che fare con rendere visibile ciò che è invisibile o ineffabile o che non riusciamo a dirci o a desiderare. Il canto poi è un desiderio, no? Desiderio anche di dove mettere la rabbia, la paura, l'angoscia, ma in realtà anche la festa, la condivisione, la partecipazione, la bellezza, no? Il canto è tutte quelle cose assieme.
1: Grande risonanza collettiva.
2: E lì abbiamo tolto dalla scena i non umani, abbiamo tolto dalla scena i venti, abbiamo tolto dalla scena chi agiva e se era molto presente anche ai nostri canti, anzi se aveva bisogno dei canti per riuscire a star bene nella vita, per costruire comunità.
1: Ti farà piacere sapere che in Ergano, dove facciamo il nostro coro, avremo gente di mare.
0: Eh sì, che se ne va.
1: Che mette al centro...
0: beh, quell'elemento lì.
1: Un elemento mare. Fondamentale, l'acqua, sì. Questa cosa che pervade l'umanità, che senza la quale saremmo...
0: Che viene definito fratello blu. Grande fratello blu, sì.
1: Poi ce l'ascoltiamo, gente di mare. La conosci, gente di mare?
2: Sì. No,
1: dopo magari la cantiamo insieme.
0: Ha annuito facendo salire gli occhi al cielo, sì, però, sì. Il nostro ospite.
1: Forse temeva una cantata insieme a noi. No, il nostro ospite che tra l'altro, oltre a essere docente di antropologia in Bicocca, è anche un cantatore, un membro di cori. Tu vai in piazza a cantare, giusto?
2: Piazza sto nel polifonico, cantare, saper ascoltare, della bellezza. Qualcuno che è passato di qua, Lorenzo Valera,
1: compagno Lorenzo
2: chiama
1: Valera.
2: Vibrazioni cooperative. Il canto d'altronde ti mette, no? È qualcosa che senti con la pelle. Quando stai dentro tutta la tradizione polifonica, che poi è la base di chi ha avuto bisogno di canti per lottare e per riuscire a resistere, di chi ha avuto bisogno di canti perché la propria storia non veniva ascoltata o rischiava di scomparire, che fossero contadini, operai, mondine, fino ai giovani trapper, anche, come dire, poco polifonico in quel caso, ma tocca la dimensione di dire ciò che altrimenti o è censurato o non è dicibile o non è condivisibile in qualche modo, però ha una sua bellezza. Quindi sì, sto nei polifonici vari.
1: E te la senti di...
0: Mi stai chiedendo di cantare?
1: No, beh, poi magari dopo, se voglio cantare con noi gente di mare, volentieri, ma non so se si ricorda il testo. E no, te la senti di, insomma, di darci un po' un tuo endorsement al coro che faremo, dico, la scaletta, così vediamo, non decarbonizza niente la nostra scaletta, perché abbiamo Gianna di Rino Gaetano. Sarà perché ti amo, dei Ricchi e Poveri.
2: Quella è tosta, sì.
1: Poi quella è tosta. Poi Alone, cos'è che abbiamo? Gianna, sarà perché ti amo.
0: Maledetta Primavera.
1: Maledetta Primavera, perché comunque c'è il Pride, insomma, canzonine. Poi Volare e gente, l'ha già citata, Gente di Mare. C'è qualcosa tra queste canzoni che ti può indurre a darci un tuo bollino verde di accademico e dire sì, ragazzi, meritate anche, insomma, il mio endorsement? C'è, cioè, qualcuno di questi pezzi che può avvicinarci all'idea di decarbonizzare l'immaginario?
2: Stavo pensando prima al bacio accademico, il bollino verde accademico. Vi aspettate troppo dall'accademia.
1: Sì, ci aspettiamo troppo.
0: In particolare uno dei due, in realtà, perché, sì. Io...
2: ma tutte, io ho giocato molto su canti simili. Beh, diciamo, Maledetta Primavera riprende una dimensione. I canti nascono nel cercare di raccontarci i tempi che cambiano, compresi quelli ciclici e compresi quelli che non riconosciamo più. Quindi quello, come dire, fa parte, come dire, noi possiamo cantarci anche i canti d'estate, però non quagliano più con sta cavolo d'estate. Come possiamo cantarci i canti di primavera, ma la primavera non è quella che stiamo vivendo, quella,
1: no,
2: che abbiamo cantato, anche quella maledetta, no? direi. Gli altri, Gianna via dicendo, sono assolutamente tutti canti degli affetti umani, alcuni bellissimi, Gianna, indubbiamente, e vanno cantati assieme. A me manca spesso, cioè un classico effetto che abbiamo vissuto tutti nel nostro proprio immaginario più totale, e che ci siamo messi a cantare dell'amore, certo, tra uomini, con i loro cazzi, mazzi, vi dicendo, e dimenticando che i canti si mettevano le presenze affettive, anche pericolose, che non erano non umani. Ecco, ci siamo messi a cantare solo di noi stessi, e con tutte le contorsioni.
1: Ed è certo, perché siamo degli egocentrici, perché...
0: Umbilicali, unfalici, sì, e noi particolarmente... cioè,
1: in particolare
0: lo diciamo anche con cognizione di causa, ecco, sì.
1: Sì, sì, visto che abbiamo una ventina di canzoni che parlano
0: autocelebrative,
1: che parlano, sì, di noi, poi magari, sì, facciamo ascoltare anche questa. E senti, quale consiglio invece di canzoni? Esistono delle canzoni che decarbonizzano l'immaginario, ma non cose vecchie, che quando si viveva in un'epoca in cui il rapporto con l'ambiente, la relazione con l'ambiente era diversa, cose nuove, cose di oggi, cose che riescono a inseguire quel... No.
2: Certo, ci sono negli immaginari di ciò che ci cantiamo, che vuol dire spesso... Allora, detto che non cantiamo più, no? Cioè, noi stiamo... bello che domani ci si ritrova in piazza con quella cosa strana di dire cantiamo.
0: Sì,
2: no?
0: È vero.
2: Mettiamo Gianna e cantiamo, sai, pezzi di, no, di memoria sociale, cioè di... In questo caso è memoria sociale, che ha segnato le adolescenze, che ha segnato fasi della vita, che ha segnato modi di stare assieme. Ma ci sono, tanti stanno cantando altre idee di mondo, di vita, che non sono, no, lo sviluppo e la crescita infinita, che non sono l'esaudimento e il godimento, e chi se ne frega del resto, che non sono soggetto individuale con tutti, l'abbiamo già fatto da tanto tempo, ma si sta cantando un altro mondo, è che si sta cercando di avvicinarsi a quello che stiamo vivendo, anche con fatica, perché la questione non è tanto, non so, adesso il super caldo, poi con tutti i rischi di nubifragio a breve, vi dicendo, la questione è che narrativa, che senso diamo in forma condivisa questo, e soprattutto che senso, come cantargliela. La questione di decarbonizzare è come avere dei canti, racconti condivisi per cantarla. Ma a chi non riesce a immaginare altro?
1: Riusciremo a immaginare altro? È possibile? La risposta io che mi do è no, nel senso è una risposta pessimistica, perché mi sembra che non ci sia una strada percorsa da nessuno per riuscire a immaginare un mondo decarbonizzato senza quelle auto puzzolenti, quelle moto di voi maschi alfa che andate in giro
0: su una ruota sola, però così inquiniamo meno, perché c'è meno gomma, esatto, che va in giro, esatto, per la città.
1: Io, sai, d'altronde io cammino e basta, perché non,
0: sì, lo so, la tua impronta ecologica è molto poi la riequilibri con questo uso spasmodico delle AI, che,
1: vabbè, quello ogni tanto, insomma, per fare,
0: hai prosciugato il mar morto, ma vabbè.
1: Però insomma, si riuscirà a uscire da questo immaginario, secondo te? Vedi dei barlumi di speranza?
2: Sì, tanti stanno già non solo cantando, raccontando, si stanno già divertendo in altro modo, stanno cercando di raccontarsi questa realtà qui, non solo in forma catastrofica, perché voglio dire, il No Future l'ha cantato il punk qualche decennio fa, non è che le dimensioni, come dire, di collasso, l'ira legata al nucleare, siano solo attuali, anzi, è che oggi c'è effettivamente un blocco, no? Che sembra schiacciare tutto sul presente, sembra, infatti anche tante belle forme autoritarie dove vanno? Che canzoni utilizzano? Vanno nei mitici passati, anche spogliandoli delle loro storie, YMCA è un esempio classico, come dire, ma vanno su ritornelli che sono una colazione a ripetere. La polifonia soprattutto è una metafora, adesso, in cose più complesse, dense, via dicendo, ma che è utilizzata da tanti storici, antropologi, ecologi, non siamo da soli ad agire in questo mondo, anzi, siamo un po' posseduti da questo pianeta che oggi rispunta e vivente. Abbiamo bisogno di iniziare a cantare, e lo si sta già facendo.
1: Facciamo ululare i lupacchioni e cantare le gazzelle.
0: Domani
1: Bergano, sarà... i cinghiali.
0: Noi. Domani questo sarà il nostro scopo. E fra l'altro, oltre a essere il coro migliore, perché di sì, è anche quello più partecipato, quello con le canzoni più belle, è anche quello più consapevole e quello con le basi scientifiche più solide. L'unico in realtà con basi scientifiche, gli altri sono...
2: Questo fa parte della competizione che questo, si sta giocando.
0: Ovviamente. Gli altri sono figli...
1: Di nessuno.
0: Sì, delle sette sorelle. Sono veramente espressione di un tempo, di un mondo finito.
1: Si nutrono alle pompe di benzina. Sì. Ascoltiamo un attimo queste note immortali, va, che... Vedi, qua c'è la pianura.
0: Sì.
1: Navigatori esperti di c'è la città.

0: la natura che va a inserirsi nel, nel corpo.
1: Sì.
0: Professore.
2: Sì, prego, prego, stava andando bene.
3: Ti aspettano che cosa non si sa. Gente di mare.
0: Wow, wow, wow.

0: Beh, eccezionale, purtroppo non abbiamo tempo per ascoltarcela tutta. Ringraziamo molto il professore Mauro Van Aken, che dopo oggi non accetterà mai più un invito.
1: Assolutamente.
0: Però lo
1: ci ha consegnato un foglietto con scritto mai più.
0: E lo ringraziamo tanto. Ricordo il libro che esce non adesso, non lo trovate in libreria, lo troverete da settembre, Decarbonizzare l'immaginario cantando, Mauro Van Aken e Anima Mundi Edizioni, da settembre, non so che giorno, però insomma un giorno di settembre,
2: quello lì,
0: e quel giorno lì. Grazie ancora per il per l'endorsement accademico. Ci sarà un po' di università con noi domani, ci sarà un po' di LGBT Pride, ci sarà un po' di Spirit de Milan con Folco Orselli e Flavio Pierini, ci sarà un po' di avventura, ci sarà un po' di voglia di riscatto proletaria, ci saranno tante cose domani.
1: Tanto, e ovviamente combatteremo come sempre i fascismi.
0: Ovviamente.
1: Quindi venite a Piazza d'Ergano dalle 8:30, ma se venite anche 5 minuti prima va bene lo stesso, magari si fa qualche prova. Avete sul sito, su radiopopolare.it, nella sezione iniziative, l'articolo che parla degli ascoltacori, e la prima riga è dedicata al link per scaricare o leggere, diciamo, online tutti i testi di tutte le canzoni di tutti e 5 i cori. Il nostro è l'ultimo in ordine perché siamo molto umili.
0: Tra poco su Facebook in esclusiva il video di Alone che dorme durante la trasmissione. Grazie ancora Mauro.
1: Grazie
0: a voi. A tutti, ciao, e ci sentiamo domani.

0: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
1: È tornata Arianteo, la rassegna di cinema all'aperto che da giugno a settembre illumina le serate milanesi. Il cortile di Palazzo Reale, il chiostro dell'Incoronata, l'arena di City Life e lo schermo di Fabbrica del Vapore. Anteprime, prime visioni, incontri con gli autori ed eventi speciali sotto le stelle per un cartellone ricco e diversificato. Un'iniziativa di Anteo con il sostegno di Beeper in collaborazione col Comune di Milano che porta il cinema nel cuore delle città. spaziocinema.info.
2: Dal 18 giugno al 4 luglio, lo spirito del pianeta, il festival dei popoli indigeni a Casirate d'Adda, indiani d'America, Maya, Incas, scozzesi e tanti altri. Ristoranti da tutto il mondo, area olistica, 100 espositori, anche in caso di pioggia, spazio al chiuso 4.000 metri quadrati, ingresso gratuito. Dal 18 giugno al 4 luglio vi aspetta lo spirito del pianeta a Casirate d'Adda, area Gerundium. Si ringrazia Mirage Stampe Digitali.

0: 18 e un minuto, Radio Popolare, Popolare Network. Io sono Luigi Ambrosio, questo è L'Orizzonte. Nella prima parte la Gran Bretagna con le dimissioni del Premier Keir Starmer e quello che, come lo vogliamo definire, disastro climatico in tutta l'Europa, soprattutto occidentale, nonché in larga parte dell'Italia. Avremo il fisico Antonello Pasini su questo, poi nella seconda parte un'intervista con Chiara Appendino, che rappresenta l'anima un po' più movimentista, se vogliamo, del Movimento 5 Stelle, che ci dirà un po' di cose, tra cui il fatto che c'è un pezzo del movimento che su come si sta costruendo il campo largo non è d'accordo, a cominciare dalla presenza di Renzi. Stasera tra le 20 e le 20:30 ci occuperemo, a proposito di politica, delle elezioni amministrative a Milano, poi vi diremo il motivo, la ragione da cui partiamo. Sappiamo che la città ha un sacco di problemi, a cominciare proprio dalla sicuramente insufficiente gestione di situazioni come quella che stiamo vivendo in questi giorni con il caldo estremo. Ma cominciamo con Londra e con Marco Varvello, che è con noi. Buonasera Varvello.
1: Buonasera, eccomi.
0: Innanzitutto ci chiedevamo, un po' ridendo in redazione, come si pronuncia correttamente il nome di Keir Starmer.
1: No, Keir Starmer è Keir Starmer, il problema è anche il nuovo, perché l'ho sentito pronunciare Andy, il nome, il primo nome, il nome di battesimo ovviamente è Andy, e poi è Burnham con l'H aspirata.
0: Che si deve, quindi la U che quasi no è la H aspirata,
1: sì,
0: Burnham.
1: Sì, sì. Sì, basta non pronunciarlo all'italiano Burnham, perché sennò gli inglesi si rivoltano.
0: Sì, se poi dicono,
1: detto questo,
0: fanno le barzellette su di noi.
1: Fanno le barzellette su di noi. Detto questo, e divaghiamo, gli inglesi che non imparano una lingua straniera perché sono abituati ad andare in giro per il mondo con la loro, è un altro capitolo.
0: Con quel bizzarro accento. A proposito di fanno le barzellette su di noi, ma quasi quasi le facciamo noi su di loro, perché sesto premier che cade in 10 anni dopo la Brexit, se questo è il risultato, insomma, ricorda un po' la prima Repubblica italiana, tutta questa dinamica politica.
1: Sì, è un'instabilità che non si era mai vista, e quindi il sesto che si è dimesso è Keir Starmer, ma sono 7, visto che ormai è sicuro che entro al massimo fine agosto, ma probabilmente entro fine luglio ci sarà il nuovo, cioè questo Andy Burnham. Quindi è il 7° in un decennio in cui la vicenda Brexit ha terremotato anche la politica britannica, a cominciare dalla spaccatura nei conservatori, che di fatto sulla vicenda europea sono sempre stati due partiti, e si è visto man mano, ha vinto l'ala dura, ha vinto l'ala di chi voleva la Brexit, la Brexit più appunto immediata e drastica, e cioè la linea di Boris Johnson, e il partito è andato in pezzi, e da lì se abbiamo visto tutte le contorsioni di questi anni. I laboristi sono lì da 2 anni e fanno anche loro un cambio della guardia, questa volta non a Buckingham Palace ma a Downing Street.
0: E questa cosa gli garantirà di arrivare alla fine, diciamo, del percorso? Non è una vera e propria legislatura come da noi, però insomma il ciclo politico di questo, prima delle prossime elezioni?
1: Beh, la legislatura c'è anche qui e sono 5 anni, salvo poi il governo qui ha più possibilità proprio tecniche di indire elezioni, cambiando anche di solito ovviamente elezioni anticipate, oltre i 5 anni non si va. Morale, se tutto va bene in termini di stabilità di questo nuovo governo laburista, si arriva al 2029, perché si è votato nella inizio giugno dell'anno scorso, di 2 anni fa, e quindi la logica di questa operazione è proprio questa, cioè un premier che si è logorato velocissimamente in questi 2 anni, nonostante la sua parte l'abbia fatta, oggi ha rivendicato nel discorso in cui annunciava davanti al numero 10 Downing Street le sue dimissioni, ha rivendicato da una parte di avere rilanciato il partito in quanto partito, poi di avere vinto benissimo le elezioni del 2024, di aver fatto tante cose, però alla gente è arrivato un messaggio diverso, un aumento del costo della vita, una grande indecisione con tante scelte che sono state rimangiate poi dal governo nel giro di poco tempo, e poi lui è una figura. Siamo in un mondo di politica spettacolo,
0: sì.
1: E forse avere un premier che non riesce a comunicare, che è grigio, pur essendo una brava persona, l'ha dimostrato anche oggi, è sicuramente un limite. Vedremo il rilancio che questo Burnham porta, è sicuramente un po' d'immagine, perché è un popolare, è diventato molto popolare facendo proprio il sindaco di Manchester, che è una delle città, ovviamente, delle aree metropolitane, non è solo la città, l'area metropolitana di Manchester più importanti del paese, in un decennio in cui ha fatto tante cose buone.
0: Ecco, hai così in questa maniera esaudito già la mia ulteriore richiesta di pronuncia corretta, perché Manchester e non Manchester, come dice qualcuno, per darsi un tono, evidentemente.
1: No, è Manchester, anche se sarebbe quasi con due accenti, Manchester.
0: Ok,
1: e quindi vabbè,
0: vanno bene tutte e due.
1: Ma l'italiana, sì, no. Ma
0: senti, da un punto di vista politico, Burnham sposterà un po' l'equilibrio che abbiamo visto fino ad oggi del governo?
1: Dovrebbe, nel senso che la sua ultima incarnazione politica è abbastanza di sinistra, perché per ricevere il via libera che sta ricevendo in queste ore ha dovuto anche un po' blandire l'ala sinistra che Starmer aveva abbastanza brutalmente messo all'angolo, e quindi sicuramente si parla di una maggiore flessibilità di bilancio pubblico, tradotto più spesa, forse anche con una tassazione superiore, oppure più spesa e più debito, con dei margini che però non sono infiniti, perché poi i mercati finanziari fanno i conti e ne paga le spese la sterlina, la moneta o i titoli di Stato.
0: Anche perché,
1: quindi,
0: correggimi se sbaglio, ma uno dei problemi di Brexit è anche dato dal fatto che c'è meno possibilità di spesa, nel senso che hanno rinunciato a tutti i flussi finanziari dell'Unione Europea.
1: Allora, se parliamo dei fondi europei per le aree depresse, ad esempio, sicuramente hanno perso un sacco di soldi. Su questo non c'è dubbio. Le università britanniche adesso sono rientrate nel programma Horizon, che sono i fondi per la ricerca,
0: sì.
1: Anche lì hanno perso un sacco di soldi. Però, diciamo, le dinamiche del bilancio pubblico non sono legate soltanto a quello. Adesso il nodo di qualunque governo che sia al potere è come facciamo ad aumentare la spesa militare, la spesa difesa, usiamo l'eufemismo, difesa e sicurezza, a scapito della spesa sociale? Sicuramente uno dovrebbe frenare un po' le richieste americane di aumento della spesa militare sul PIL, e dare un po' più di respiro alla spesa sociale.
0: Cambierà qualcosa?
1: Servizi, servizio sanitario, tutte queste robe.
0: Certo, sappiamo che dal 2022, da quando è scoppiata la guerra in Ucraina, il sostegno britannico è sempre stato importantissimo, fondamentale per Kiev. Da questo punto di vista immagino non cambi nulla.
1: No, assolutamente, anche perché è stato trasversale anche nel passaggio tra governi conservatori e governi laboristi, e Starmer, bisogna dire, una delle cose buone che ha fatto è riposizionare in chiave in termini internazionali il Regno Unito molto più vicino all'Europa e anche all'Unione Europea, ma in generale all'Europa, sulla vicenda soprattutto ucraina, e dicendo anche dei no a Trump e all'amministrazione americana. Cioè il no di Sigonella dell'Italia è stato molto più grave agli occhi di Trump e dell'amministrazione americana di adesso, perché non si aspettavano il no britannico, l'alleato di sempre, il più stretto, eccetera eccetera, sulle basi aeree sia nel Regno Unito, sia nel Golfo, sia nell'Oceano Indiano, cioè Diego Garcia.
0: Senti, Farage dice ci vogliono le elezioni politiche in Gran Bretagna, ma lui ha adesso immediate, ma ha la possibilità ulteriormente di crescere con questa crisi politica nel prossimo diciamo, futuro?
1: Ma allora, che questa sia una crisi extraparlamentare e gestita tutta all'interno del Partito Laburista non c'è dubbio, e può anche sembrare un po' strano in termini di democrazia. Cioè, Sostanzialmente Andy Burnham, ma chi lo ha eletto primo ministro di questo paese? Nel senso che adesso è appena tornato come deputato, vincendo nella sua circoscrizione di 77.000 abitanti.
0: Useranno gli stessi argomenti che si usano da noi, il premier non eletto.
1: Beh, è quello che sta dicendo Farage. In realtà il sistema istituzionale e la prassi dei governi britannici sono stati. Oggi ho intervistato Donald Sassoon, lo storico
0: Sì.
1: politologo, per la stampa, esce domani questa intervista, e mi ricordava quante volte in passato è stato fatto così. D'altronde i rimpasti anche in Italia spesso si fanno anche inserendo dei ministri tecnici o addirittura dei primi ministri tecnici. Quindi qui funziona che chi ha la maggioranza, chi governa la maggioranza in Parlamento, nomina anche il primo ministro che vuole, e quindi sarà Andy Burnham a mandare dal re al prossimo appuntamento e dire: caro Carlo III, sono io il nuovo premier del tuo paese, fa piacere, mi presento. E, ripeto, può sembrare un po' strano, però l'importante è che ci sia una maggioranza, e in questo caso c'è un'ampia maggioranza in Parlamento che sostiene il nuovo premier, ed è un premier laburista, la maggioranza è laburista.
0: Grazie Marco Varvello, buona serata.
1: A voi, buon lavoro.
0: Ciao.

0: E poi ci sono altri fattori naturalmente nella politica britannica a cui prestare grande attenzione e anche preoccupata. Attenzione, buonasera Guido Caldiron del Manifesto.
1: Buonasera.
0: Te lo dicevo l'altra volta, che ogni volta che ci sei tu purtroppo le notizie sono preoccupanti, però ti tocca, la tua specializzazione sono insomma le destre estreme in Europa che nel Regno Unito, nell'Irlanda del Nord per la precisione, a Belfast hanno dato prova di sé, no? Recentemente con quelle violenze che hanno lasciato tutti quanti attoniti. E allora le dimissioni di Starmer da questo punto di vista rendono i fascisti di Robinson, ma in generale tutte le formazioni di destra radicale, come è un'occasione per loro, le rendono più forti?
1: Sì, solo una premessa: in questo momento a Roma, da cui sono collegato io, piove, non vorrei mi fosse addebitato anche questo, tanto per
0: no, siete chiarezza. Fortunati perché qua c'è l'inferno, quindi ti invidio un po'.
1: Ok, allora, ma diciamo la questione della Gran Bretagna dal punto di vista del peso che la destra, l'estrema destra, il razzismo e questa sorta di pogrom ricorrenti che avvengono nelle città sia dell'Inghilterra, della Gran Bretagna che in questo caso dell'Ulster, dell'Irlanda del Nord, come è accaduto a Belfast, a Portadown, in altre località, si possono raccontare, diciamo, almeno in un paio di alla luce di un paio di brevissime analisi.
0: Sì.
1: Vale a dire, il peso politico rispetto a quello che potrà accadere con le dimissioni di Starmer. Diciamo che in questi anni siamo alla terza estate, qualcuno ricorderà che già nel 2024, dopo l'accoltellamento di tre bambine che stavano ballando in un parco da parte di un immigrato di origine africana, si è subito detto uno straniero appena sbarcato, eccetera, era un cittadino britannico con problemi mentali, come ce ne potevano essere, diciamo, di qualunque colore, tanto per essere chiari. Sì. Ma all'epoca, diciamo, la mobilitazione razzista in tutto il paese durò tutta l'estate e vide l'intervento addirittura delle forze armate in alcune località e processi rapidissimi contro i responsabili, il pugno di ferro, proprio perché, come dire, quel tipo di rivolte evocavano uno scenario, se non da guerra civile, da scontro. È accaduto lo scorso anno, siamo nell'estate del 2026, le immagini che arrivano da Belfast ci dicono che c'è qualcosa in qualche modo di incistato nella società britannica, cioè c'è la capacità da parte della destra, un substrato culturale e sociale evidentemente di malessere, e la capacità dell'estrema destra di fare ricorso a questi fatti di cronaca, talvolta ricorrenti ma talvolta anche episodici e legati tra loro semplicemente dalla casualità del tipo di vicende, di essere utilizzati come megafono per istinti razzisti, per una mobilitazione apertamente anti-stranieri. L'altro elemento è un po' guardare a queste forze, le forze che stanno lavorando, diciamo, nell'ombra, ma nemmeno tanto, per trasformare la reazione indignata ad ogni singolo fatto di sangue, ad ogni singola violenza, in una sorta di sollevazione anti-stranieri, si possono in qualche modo diciamo definire a tre livelli. Cioè c'è un livello di gruppi locali, chiunque abbia un minimo di frequentazione, l'abbiamo peraltro già detto da questi microfoni di Telegram, ha visto negli ultimi anni apparire una quantità impressionante di piccoli gruppi locali, spesso nei centri dove doveva nascere un centro per richiedenti asilo, dove era stato requisito un albergo per metterci delle persone in attesa di visto, qualunque altra cosa. C'è una proliferazione di questi gruppi che apertamente parlano di rifiuto degli stranieri, ma in realtà ne parlano nei termini di i buoni vicini che si mettono insieme perché nella strada all'angolo stanno per arrivare degli sconosciuti.
0: Fanno la vigilanza
1: di mobilitazione, e questi gruppi sono tantissimi e spesso non hanno dei nomi che evocano il nazionalismo, il suprematismo bianco, ma si chiamano il comitato del territorio X, della contea Y, eccetera. Il secondo livello è quello dell'organizzazione, diciamo, in qualche modo quasi globale ormai che ha a che fare con i social. Il nome di Tommy Robinson che tu facevi prima è sicuramente una delle figure più importanti, è un network che parte dall'Inghilterra, da Robinson, ex leader degli hooligans di estrema destra con la English Defence League, pluripregiudicato per traffico di cocaina, per frode, per violenze personali nei confronti della sua compagna. Tra
0: Sì.
1: l'altro, un inciso, è stato ricevuto nella sede del Ministero delle Infrastrutture da Matteo Salvini, quindi insomma, tanto per dire come un patriota in visita nel nostro paese. Robinson tira le fila di molta parte di questo network, diciamo, tra virgolette, informativo, che fa da gran cassa globale a questo tipo di mobilitazione territoriale. Tra l'altro, Robinson è legato in qualche modo anche a Musk. Nelle vicende di Belfast, il governo britannico, lo stesso Starmer ha rimproverato Hicks e Musk di aver fatto da gran cassa la mobilitazione. Robinson, nei giorni della rivolta di Belfast, era a Mosca, dove, secondo la stampa britannica, avrebbe incontrato il padre di Musk, credo si chiami Errol, in qualche modo facendo intuire che vi sia un ulteriore legame con, diciamo, tutto quell'apparato MAGA informativo e social globale. Il
0: Mi viene da
1: terzo
0: dire non solo
1: elemento.
0: con quello, visto che erano a Mosca, insomma, a Mosca non c'è Trump, c'è Putin.
1: Sì, evidentemente non c'è traccia di incontri ufficiali, ma insomma è chiaro che è perlomeno paradossale l'accostamento temporale e appunto del luogo. E il terzo elemento è Nigel Farage, il fatto che il Reform UK, il partito di estrema destra, che è l'uomo che ha condotto in qualche modo questa la triste medaglia che si è appuntato sul petto alla Gran Bretagna fuori dall'Europa, potrebbe essere uno dei grandi protagonisti delle elezioni nel Regno Unito. Farage, che fino a 2 anni fa, appunto, parlavamo dell'estate del 2024, sembrava un po' timido nel sostenere queste mobilitazioni, adesso le ha sposate totalmente, fa delle dichiarazioni che assomigliano a quelle dei neonazisti o dei gruppi radicali che abbiamo citato poc'anzi, anche perché nel suo partito ci sono ulteriori problemi, ci sono problemi di finanziamenti oscuri che la stampa ha rilevato da parte del re delle criptovalute britanniche, che
0: Sì.
1: sono un po' di quegli affarucci che si vogliono far dimenticare, e quindi ha sposato totalmente questa mobilitazione contro gli stranieri. Questi 3 elementi, territoriale, i social e un partito politico che in qualche modo può dire non volete più questo, ci siamo noi, beh, insomma, diventano veramente una miscela esplosiva, tanto forse da far guardare alla situazione della Gran Bretagna in questo momento come una delle peggiori. Spesso diciamo quello che potrebbe succedere in Germania, beh, in qualche modo in Gran Bretagna sta già
0: Sì. E
1: succedendo, cioè c'è una mobilitazione estremista, qualcuno che la può raccogliere e un sistema.
0: abbiamo visto poi i fatti concreti da questo punto di vista che insomma, a quello che è successo a Belfast, per fortuna, fino a questo momento, da noi ad esempio, ancora non lo abbiamo visto. Ti ringrazio Guido, ti saluto perché adesso dobbiamo parlare di questo caldo tremendo che c'è in Europa. Speriamo che dopo la pioggia di Roma non arrivi la Thailandia, come dice un ascoltatore che scrive da Firenze, ieri ha piovuto e quando è tornato il sole ci siamo ritrovati in Thailandia. Spero che da voi non
1: Grazie
0: accada. Grazie per
1: a te,
0: essere
1: a
0: stato con
1: presto.
0: noi, a presto, ciao.

0: di quello che sta succedendo riguardo al clima parliamo con il professor Antonello Pasini. Buonasera.
1: Buonasera.
0: Fisico del clima al CNR. Ci siamo già sentiti con lei qualche giorno fa, la chiamiamo di nuovo, perché naturalmente le notizie che abbiamo vissuto qualcuno, molti di noi sulla nostra pelle, ma che abbiamo visto in tutta Europa nel fine settimana, sono state per alcuni versi drammatiche. Io non so se lei condivide questo aggettivo, professore.
1: Sicuramente l'ondata di calore che sta colpendo, bisogna dire, soprattutto Spagna, Francia, in parte il Regno Unito, noi siamo proprio ai bordi orientali, eppure ne risentiamo, è particolarmente forte e ci sono studi, come chiamiamo noi, di attribuzione, cioè per capire quanto poteva essere forte una cosa di questo tipo in epoca preindustriale, cioè in epoca pre-riscaldamento globale, e si vede che sostanzialmente si va dai 2 ai 4 gradi in più per una situazione meteorologica di questo tipo, perché accade adesso in un momento di riscaldamento globale. Se fosse accaduta prima, ecco, sarebbe stata sicuramente più debole. Tanto più che adesso sempre di più arrivano anticicloni africani. Fino a qualche decennio fa noi eravamo abituati all'anticiclone delle Azzorre, che era comunque atlantico, quindi più mite, meno forte dal punto di vista del caldo.
0: Senta, ci spiega in maniera proprio scientifica il funzionamento di questo anticiclone, perché porta tutto questo calore?
1: Ma niente, sostanzialmente il riscaldamento globale di origine antropica ha fatto espandere verso nord la circolazione equatoriale tropicale, e sempre di più i flussi di aria, cioè c'è stato proprio un cambiamento di circolazione, insomma, appunto, parlavo prima dell'anticiclone delle Azzorre, in generale i flussi di aria venivano da ovest a est nel 90% delle situazioni, adesso spesso e volentieri invece ci sono flussi da sud a nord con questi anticicloni africani, e poi purtroppo anche quelli da nord a sud o da nord ovest a sud, quando se ne vanno gli anticicloni africani ed entrano le correnti più fresche dell'Atlantico, più fredde da nord, e allora succedono poi che vediamo, come dire, l'altra faccia della medaglia del riscaldamento globale, cioè quando ci sono questi contrasti termici molto forti arrivano le piogge violente, i venti forti, e quindi quelle cose che poi creano le alluvioni lampo, i disastri a cui purtroppo ormai cominciamo a essere abituati.
0: Abbiamo una certa memoria qui di quello che accade nel 2023, il 20 di notte, il 25 luglio, con il famoso downburst che per fortuna che accadde di notte. Adesso, tra parentesi, ci sono alcuni meteorologi che affermano che potrebbe già accadere a metà settimana qui nelle nostre parti, che si rompa un po' questo fronte. Però un'altra domanda che le volevo fare, professore, è perché invece queste ondate di calore, se è ancora corretto chiamarle così, naturalmente me lo dica se sbaglio, perché durano così tanto?
1: Eh sì, non è soltanto una intensità maggiore, ma spesso sono anche persistenze di queste situazioni, perché vede, sostanzialmente quando i flussi sono da ovest a est, le ondulazioni nei flussi atmosferici sono cosiddette corte, cioè abbiamo, non so, tipicamente in primavera uno o due giorni di tempo bello, uno o due giorni di tempo brutto, a seconda che tu ti trovi nell'incavo dell'onda, diciamo così, atmosferica, o sulla cresta dell'onda, ma le onde corte sono rapide, sono veloci, vanno rapidamente da ovest a est e creano la variabilità di questo tipo. Quando invece ci sono situazioni da sud a nord o da nord a sud, le onde si allungano e diventano molto più lente fino a essere stazionarie, e quindi ecco che queste situazioni possono perdurare per molti giorni, insomma, no? Quindi le situazioni di caldo in questo caso, ma qualche volta anche le situazioni di onde che arrivano da nord, come per esempio quella dell'alluvione in Romagna del 2023, in cui c'è stato questo contrasto d'aria molto forte per aria che è arrivata fredda sull'aria calda e umida persistente, eccetera eccetera, ma poi quest'onda lunga è rimasta lì 2-3 giorni scaricando piogge violente, quindi molto intense, no? Quindi ogni ora c'era una quantità di pioggia molto forte, ma poi è stata lì per 3 giorni e ha creato quello che poi tutti noi abbiamo visto. Quindi con queste nuove situazioni di circolazione abbiamo situazioni più persistenti, cioè che durano per più giorni.
0: Queste situazioni nuove di circolazione dobbiamo immaginare siano come dire, ormai consolidate, cioè da qui in avanti sarà sempre così?
1: Ma guardi, il problema è che il clima ha un'inerzia, noi non pensiamo mai di tornare indietro con la temperatura, quindi queste situazioni, siano esse di ondate di calore, siccità, siano esse di precipitazioni violente, ce le terremo ancora per parecchi decenni, insomma. Quindi a queste cose dobbiamo adattarci, adattare le nostre città, farle diventare più verdi, questo è importantissimo, perché il verde da un lato diminuisce la temperatura nell'isola di calore della città e dall'altro l'aria, come dire, il terreno verde invece che quello cementificato e asfaltato riesce anche a assorbire buona parte di questa pioggia violenta che quindi voglio dire si infiltra nel terreno, altrimenti questa scorre in superficie, le strade diventano dei fiumi in piena e travolgono qualsiasi cosa. Quindi da un lato dobbiamo adattarci a queste situazioni, dall'altro però attenzione perché l'adattamento ha un limite, cioè a un certo punto noi dobbiamo, come dire, gestire qualcosa che è inevitabile, che è inevitabile, queste cose ce le teniamo, ma dall'altra parte evitare l'ingestibile, cioè evitare di arrivare a scenari climatici così brutti che non saremo più in grado di difenderci e di adattarci. E allora ovviamente bisogna mitigare, cioè cosa fare? Diminuire al massimo le nostre combustioni fossili, la nostra deforestazione, la nostra agricoltura non sostenibile, tutte le cose che ovviamente i vostri radioascoltatori sanno benissimo.
0: Assolutamente sì, qui entriamo naturalmente nel campo della politica, professore, perché queste scelte attengono alla politica. Oggi è stato il quotidiano Liberazione in Francia a porlo con la sua copertina, la canicola, come la chiamano loro, è un tema politico, e da noi ancora si fa molta fatica a porla, purtroppo,
1: termini. Purtroppo bisogna assolutamente, come dire, mettere alla base il dato scientifico, cioè io dico sempre le discussioni devono avere un principio di realtà, che in questo caso per quanto riguarda il clima è dato dalla scienza, perché altrimenti si fanno discussioni ideologiche, perché il dato scientifico a volte dà fastidio a una certa narrazione della realtà, e invece no, insomma bisogna assolutamente porlo alla base, poi ci si può anche dividere sulle soluzioni, voglio dire, però l'importante è non mettere la testa sotto la sabbia, non negare, non distorcere il dato scientifico, ma basarsi su quello per poi discutere sulle soluzioni concrete ed efficaci. Anche questo è importante da dire, perché come io dico sempre, noi scienziati abbiamo questo viziaccio di fare i conti, no? Vi sappiamo dire qual è la soluzione scientificamente fondata, cioè che pesa e che funziona, perché ci sono tante cose che vanno nel giusto verso per il green, no? Detto così, certo, tra virgolette, ma poi c'è qualcosa che pesa e allora ok, funziona e va bene. Le cose che non pesano diventano greenwashing, diventano una presa in giro, insomma. Quindi il dato scientifico ti dà anche questa sensazione quantitativa, ecco, questo anche è molto importante.
0: Antonello Pasini, grazie per essere stato con noi, una buona serata.
1: Grazie altrettanto a voi, a presto.
0: Ci fermiamo, ci sono le notizie di Popolare Network, dopodiché torniamo, ci sarà con noi Chiara Appendino.
2: Attenzione, grande promo da Teddy! Tanti articoli scontatissimi, ad esempio 30% su tutte le lampade da tavolo, 50% su tutte le perline per il fai da te e molto altro ancora, ma solo per pochissimo tempo. Risparmia ora da Teddy e fino al 5 luglio. Teddy, un mondo di idee.
3: Stavo pensando a una grande vacanza in Sardegna.
4: Ci sta.
3: Su una grande nave.
4: Ci sta.
3: A un prezzo piccolo.
4: Ci sta anche quello.
5: Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona, con i grandi traghetti Moby Fantasy e Moby Legacy, e naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su mobi.it.
6: Popolare Network.

0: Popolare Network, buona serata alle notizie delle 18.30 in Gran Bretagna, tutto pronto per l'ennesimo cambio alla guida del governo, il sesto dal 2016, anno della Brexit. Oggi si è dimesso Starmer, a soli 2 anni da una grossa vittoria elettorale. Al suo posto molto probabilmente l'ex sindaco di Manchester Burnham, arrivato in queste ore a Londra. Medio Oriente, dopo l'avvio dei negoziati in Svizzera, commenti positivi da Stati Uniti e Iran, J.D. Vance, abbiamo messo le fondamenta per un'intesa finale. Washington ha sospeso le sanzioni al petrolio iraniano, la trattativa però sarà molto complessa, i nodi rimangono Libano e nucleare. Anticiclone arroventa l'Europa, in Italia domani 15 città con bollino rosso per caldo estremo, in Francia scuole chiuse, treni fermi e blackout, domani allerta meteo con temperature fino a 15 gradi sopra la norma, interesserà oltre 50 dipartimenti e quasi 40 milioni di francesi. Spagna, condannato per corruzione l'ex ministro socialista Balos, figura di spicco del partito, cresce la pressione sul premier Sánchez. Prima fiducia alla Camera sul piano casa che deve passare al Senato entro 6 luglio e prima nomina del commissario, un architetto vicino alla Lega gestirà la ristrutturazione delle case popolari, domani la manifestazione dei sindacati. Queste le principali notizie della serata, ci risentiamo tra meno di un'ora alle 19.30 col giornale radio di Popolare Network, a più tardi.
1: Popolare Network.

0: 50.
1: Per il 50esimo di Radio Popolare si fa presto a dire facciamo 50 e 50. Noi facciamo il nostro. Anche in giro vi facciamo gli ascoltacori con Bachi, poi la Silent Disco con Facchini e prima la festa dei poveri Mabelli e tutto l'anno il tour di Falla con noi e poi qui in sede gli aperitivi con i DJ set. E voi? Nell'operazione 1975 nuove sottoscrizioni per i 50 anni della radio ne mancano meno di 300. E fatele! Cosa vi costa? 90 euro. Un abbonamento a Radio Popolare. Lo fate su radiopopolare.it e facciamo 50 e 50. Si abbonerà.
2: L'orizzonte delle
3: 18 e 34.

0: 18 e 36 minuti, rientriamo qui a Radio Popolare, Popolare Network. L'Orizzonte è con noi Chiara Appendino del Movimento 5 Stelle. Buonasera.
1: Buonasera a voi, a chi ci ascolta.
0: Lei sta in commissione lavoro alla Camera dei Deputati. Domani fate un'audizione importante con i sindacati in relazione alla situazione difficile di Stellantis.
1: Sì, confermo, molto complessa, anche perché questa audizione arriva in seguito ad aver ascoltato l'amministratore delegato Filosa ed è stato molto deludente. Purtroppo lo dico per il paese, lo dico per i lavoratori, per la filiera, nel senso che noi ci aspettavamo un'inversione a U rispetto a quella politica dell'amministratore delegato precedente, che era Tavares, che aveva fatto più casse integrati che automobili, e invece purtroppo è arrivata una sorta di conferma sia nel metodo sia in quello che ci è stato raccontato, che è totalmente distante dalla realtà. Cioè gli investimenti non sono chiari, la cassa integrazione continua e non c'è un futuro per gli stabilimenti, e questo significa un dramma evidentemente e una perdita di valore per quella che è una filiera importantissima, lo dico anche da torinese, per il nostro paese.
0: Senta, una volta c'erano le partecipazioni statali, era un'altra epoca, era la prima repubblica naturalmente, ma è proprio fantascienza immaginare che in un futuro lo Stato italiano possa tornare ad avere una partecipazione economica importante, tipo quella dentro una fabbrica, un'azienda come Stellantis?
1: Io penso che oggi sia fantascienza non pensare che lo Stato abbia il dovere morale di entrare a proteggere quei settori che sono strategici. Abbiamo politiche industriali inesistenti, intere filiere che stanno scomparendo, grandissime transizioni di fronte, penso all'intelligenza artificiale, al tema ovviamente della tecnologia, ai cambiamenti climatici, a queste grandissime appunto trasformazioni, e io mi chiedo se lo Stato non entra qui a tutelare i nostri asset strategici, a tutelare centinaia di migliaia di posti di lavoro, centinaia di migliaia di euro di investimenti, anzi parliamo di miliardi, che cosa ci sta a fare? Io vedo proprio l'opposto. Tra l'altro fa ridere che un governo come quello che si definisce patriota e sovranista e si è inventato la tutela del Made in Italy sta svendendo le nostre partecipate tutte, veramente, c'è un cartello svendesi, anziché invece fare l'esatto opposto, cioè tutelare filiere e posti di lavoro. Cioè noi abbiamo eccellenze incredibili, se non lo fa adesso lo Stato, mi credo, quando andrà a fare?
0: Naturalmente,
1: qual è il suo ruolo?
0: Naturalmente poi è anche un tema di politica economica più complessivo quello che si pone. In Italia ci saranno le elezioni, qualcuno dice la primavera dell'anno prossimo, mi dica lei quali sono i rumors in Parlamento da questo punto di vista, o arriviamo alla fine della legislatura?
1: Guardi, a me è difficile fare previsioni, a me sa cosa preoccupa?
0: No.
1: Che in questo momento abbiamo una maggioranza, un governo che si sta preoccupando di definire le regole di come si andrà a votare, quindi la legge elettorale, introducendo quasi una sorta di premierato, e non si sta occupando dei veri problemi del paese, che sono la cassa integrazione, il lavoro che non c'è, gli stipendi bassi, le bollette alle stelle, l'inflazione che corre, le industrie che scappano e chiudono. Però c'è tanto rumore attorno alla legge elettorale, quindi alle elezioni. Il problema è che questo non interessa ai cittadini, non risolve i problemi dei cittadini, purtroppo.
0: Senta, a proposito di politiche economiche, una misura di cui si discute dentro il centro-sinistra, chiamiamolo campo largo, insomma, è quello della patrimoniale. Sappiamo però che dal punto di vista vostro, del Movimento 5 Stelle, non c'è proprio tutto questo entusiasmo per questa misura.
1: Guardi, io non ci giro attorno, sono una persona schietta e quindi le dico il mio pensiero. Intanto a me non piace personalmente chiamarla patrimoniale come termine, e io infatti ho proposto la millionaire tax, che è un modo con cui vai a intaccare, prendere le risorse allo 0,1% più ricco, quindi parliamo di patrimoni sopra i 5,4 milioni di euro, e con quelle risorse arrivi a 13, 15, 16 miliardi circa, che io vorrei propongo di mettere come tassa di scopo con trasparenza per abbattere le liste d'attesa. Io credo che quando le disuguaglianze esplodono ci sia un dovere morale, politico, economico, di andare a prendere le risorse dove ci sono. Nel Movimento 5 Stelle c'è un dibattito in corso.
0: Conte ha detto che è contrario.
1: Conte esprime ovviamente la sua posizione di contrarietà, è in corso un

0: dibattito all'interno del movimento che è Nova. Tra l'altro, da Nova è emerso un messaggio molto chiaro, perché sono stati fatti tutta una serie di incontri territoriali e da più del 70% degli incontri emerge un messaggio che è proprio evidente e chiarissimo, e cioè che è necessario andare a redistribuire e intaccare quelli che sono i grandi patrimoni. Ora discutiamo dello strumento, lo faremo nei prossimi giorni, vedremo che cosa verrà fuori, però io credo che sia chiaro un messaggio all'interno della comunità del Movimento 5 Stelle che noi dobbiamo accogliere e non possiamo tradire, e cioè i grandi patrimoni, i grandi super paperoni in questo momento devono essere toccati per dare a chi non ce la fa. E non parliamo di ceto medio, parliamo di patrimoni molto molto elevati. Che poi, e chiudo, guardi, a me fa sorridere, sa una cosa, se posso dire, in questo momento io non riesco a capire come sia possibile che ci sia un dibattito incredibile, non su come alzare i salari, sulla difesa del salario minimo, no, la difesa dei super paperoni, cioè, per me è incomprensibile, mi sembra una follia.
1: Senta, un altro dibattito forse poco comprensibile per chi ci ascolta, oppure, insomma, adesso non voglio fare il populista pure io, però le persone comuni, no? È quello su Renzi sì o no dentro al campo largo, perché anche qua si vede forse una certa differenza tra di voi del Movimento 5 Stelle, perché Conte è un po', è molto morbido su questo. Invece lei ha già detto no, assolutamente, Renzi non lo voglio neanche vedere.
0: Ma guardi, non è una questione di antipatia o personale, e guardi, neanche del passato, per quanto io francamente non dimentico che ha fatto cadere il governo Conte per non far gestire al presidente Conte 209 miliardi, e non dimentico le posizioni che ha tenuto in passato, Jobs Act contro il salario minimo, insomma un elenco infinito, ad accordo con le riforme di questo governo sulla giustizia, quindi lontano anni luce da noi. Ma il punto non è questo. Perché vede, il punto è che io lo ribadisco, io l'ho definito con una Loki. Io non so se lei guarda Avengers, c'è cioè, chi ci ascolta
1: Le dico
0: magari lo
1: la verità,
0: sa, no?
1: no, però molti di chi stanno all'ascolto forse sì.
0: Allora lo spiego velocemente. Praticamente, cioè, non, Loki è il personaggio che è il fratello di quello che poi prenderà sostanzialmente il regno, e ha una caratteristica. Ha una caratteristica, non è il cattivo, che è quello che si occhia la vita e fa morire praticamente tutti. Lui ha la caratteristica che è il dio dell'inganno, cioè praticamente lui deve tradire, deve fregarti in qualche modo. Ecco, per me Renzi è quella cosa lì, cioè è inaffidabile, quindi lui può sottoscrivere qualsiasi cosa oggi, ma non ho nessuna garanzia che domani terrà quella posizione. Le dico di più, girando i territori, parlo per il Movimento 5 Stelle ovviamente, parlando con i colleghi, le colleghe in giro, nei meetup, nei gruppi territoriali. Cioè, non è neanche vero che ci porta voti, lo dicono anche i sondaggi ultimamente. Renzi ci fa perdere voti, quindi io, se devo scegliere se lasciare un mio elettore a casa o Renzi a casa, non ho dubbi, io lascio a casa Renzi e il mio elettore lo voglio portare a votare per il mio progetto in cui credo.
1: Grazie per la spiega, perché io pensavo che Loki fosse il riferimento alla polverina per il mal di testa, mi chiedevo come fosse il nesso con Renzi, non lo capivo. Poi adesso ho capito. Senta, ma anche su questo deciderete, diciamo, nelle vostre sedi, e poi però quando uscirà una posizione sarà quella per tutti?
0: Ma guardi, io credo che in questo momento il dibattito nostro, come sta avvenendo con Nova, adesso io ho espresso la mia opinione ovviamente, poi appunto amo dire quello che penso, non giro attorno alle cose, ma al netto di questo noi in questo momento siamo preoccupati e stiamo lavorando su un programma, e quindi per portare delle proposte a un tavolo programmatico, perché poi alla fine è quello che conta e su quello stiamo lavorando. Io non sono ossessionata da questo discorso degli accordi, degli accordicchi, del centro, non centro, delle etichette. Il punto è, e la mia ossessione è, che il motivo con cui e il modo con cui secondo me possiamo battere Giorgia Meloni, portare a votare chi oggi non vota più. E non è certamente ragionando sui temi di palazzo che porti a votare una persona che non si riesce a curare e quindi pensa che lo Stato l'ha tradito, una persona che io vado ai cancelli delle fabbriche, abbiamo il boom della cassa integrazione, chi vive il dramma dello stipendio dimezzato per la cassa integrazione, che non sa se avrà un posto di lavoro domani, chi non arriva a fine mese, chi non riesce a pagare le bollette, cioè dobbiamo. La mia ossessione è quella cosa lì, è quella persona, una su due, che non vota in una democrazia che è evidentemente malata, e noi abbiamo la responsabilità di riportarli al voto e di dargli di nuovo una speranza nello Stato.
1: Senta, un soggetto politico che sta quantomeno nei sondaggi crescendo molto in questo periodo, con degli argomenti decisamente populisti, ma anche legati un po' a quel filone dell'antipolitica che, me lo consenta Appendino, anche se siete molto diversi naturalmente, ha caratterizzato anche la crescita del Movimento 5 Stelle all'inizio, è Vannacci con le sue posizioni di estrema destra. Anche, guardi, lui dice, io... anche lui dice: io voglio recuperare il voto dei delusi, di quelli che non ci credono più, che non vanno più a votare. Come lo si contrasta un fenomeno del genere?
0: Premesso che la ringrazio, l'ha detto anche lei, siamo anni luci da Vannacci.
1: Sì, no, certo, per molti aspetti sì.
0: Io credo che Vannacci occupi uno spazio politico lasciato da un vuoto della politica. E io vedo due gambe per ragionare. Cioè, da un lato vedo un Vannacci che si gonfia, no? E si alimenta dei tradimenti di Giorgia Meloni. Cioè, quando Giorgia Meloni aveva promesso città più sicure e poi le persone oggi si sentono più insicure, e allora Vannacci cresce. Quando quando Giorgia Meloni ha promesso il blocco navale e poi i migranti arrivano, e allora Vannacci cresce, no? Quindi su questo primo aspetto lui sicuramente ottiene e prova a pompare e può ottenere uno spazio elettorale. Poi però c'è un altro spazio elettorale che, come lei diceva giustamente, io credo che interroghi anche noi, e cioè quella persona, uno su due, che non vota. E il problema, sa qual è? Che Vannacci a quel vuoto, a questo vuoto, no? Che c'è, non dà soluzioni, lui dà capri espiatori, cioè non trovi la casa, il problema non è magari la mancanza delle case popolari, ma è colpa dell'immigrato, non riesci ad arrivare a fine mese perché hai lo stipendio troppo basso e magari sei una donna, il problema non è magari introdurre il salario minimo, ma addirittura inquiniamo il dibattito sul femminicidio, potrei fare mille esempi. Quindi per risponderle, come vai a combatterlo? Io penso che lo si combatta politicamente con la buona politica, e questo significa non lasciare quello spazio libero a destra, ma occuparlo con risposte serie. Ad esempio,
1: questo vuol dire ad esempio dare risposte anche a quelle persone che hanno un sentimento di destra, che dicono basta immigrazione.
0: Io penso che servano risposte radicali nel progressiste, cioè nel momento in cui tu dici che c'è un problema, e io l'ho vissuto da sindaca, che riguarda le case popolari, le liste attese sono troppo lunghe, beh, la risposta non può essere colpa dell'immigrato, ovviamente, e non può neanche essere il piano casa vuoto e ridicolo che hanno presentato adesso. Deve essere un piano serio, anche alla luce di quello che abbiamo iniziato a fare col PNRR, che mette la casa al centro. Quando parliamo di giovani che scappano, ad esempio, noi abbiamo proposto, mio emendamento, un'area senza tasse fino ai 35 anni per provare a trattenerli qui nel primo impiego. Quando parliamo di cassa integrati, che sono persone che oggettivamente provano un senso di rabbia e sfiducia nello Stato, noi abbiamo proposto a mia prima firma di integrare il loro stipendio finché sono in cassa integrazione, che è all'80%, invece devono prendere il 100% per arrivare a fine mese. Cioè, non va demonizzato Vannacci in quanto Vannacci, ma va data una soluzione diversa, alternativa e progressista rispetto ai temi che lui pone. Io credo questo, e tra l'altro in questo, io non so se lei, ma sicuramente conosce, anzi chi ci ascolta magari lo conosce, cioè secondo me Gramsci ci dà una grande lezione da questo punto di vista. Sì, nel quaderno
1: qualcosina abbiamo letto, dai.
0: Immagino, molto più di me probabilmente, e ci dice che movimenti anche spontanei o comunque movimenti che non vanno demonizzati, ma vanno compresi, accolti, e bisogna dare una risposta diversa, che non è il capro espiatorio, che non è quella destra orrenda in cui io assolutamente non mi ritrovo, ma è la nostra risposta, anche sulla sicurezza. Ad esempio, potremmo aprire un dibattito molto lungo su come rispondere al bisogno di sicurezza che hanno i cittadini.
1: Lo facciamo un'altra volta, onorevole Appendino, perché abbiamo finito il tempo. La ringrazio per essere stata con noi, Chiara Appendino.
0: Grazie a voi.
1: A presto.
0: Arrivederci.

0: sempre a Torino, rimaniamo con chi è qui in studio, Chiara Manetti, ciao.
1: Buonasera Luigi, buonasera a chi ci ascolta.
0: Prima c'era la ex sindaco Chiara Appendino, adesso ci sei tu, per parlare però...
1: Sempre Chiara, tra l'altro.
0: È sempre Chiara, è vero, sai che non ci avevo pensato.
1: Ma no, ma come?
0: Incredibile coincidenza, per parlare però di Milano, di una ricerca che riguarda il lavoro a Milano.
1: Sì, e anche in Lombardia in generale, nella regione.
0: Okay.
1: Praticamente questa ricerca del progetto Bond Between Origin and Destination, che è stata condotta dal Dipartimento di Scienze Sociali e Politiche dell'Università degli Studi di Milano, che ha collaborato con Fondazione ISMU e con l'Università degli Studi di Bologna, insomma, ha cercato di studiare il tema dell'occupazione femminile in Lombardia tra le nuove generazioni. E quindi emerge che c'è un gender gap a livello occupazionale che si riduce sensibilmente, passando dal 20% delle prime generazioni al 6% delle donne di seconda generazione. Oppure, per esempio, si parla anche del tasso di discriminazione, cioè le donne di seconda generazione che appunto hanno un'occupazione sentono di più questa discriminazione rispetto alle donne invece di prima generazione. E insomma, questa indagine pone l'accento in particolare su una trasformazione di tipo culturale, e ce l'ha spiegato Francesco Molteni, ricercatore dell'Università degli Studi di Milano e coordinatore del progetto.
0: Grazie, lo sentiamo.
2: La ricerca si basa su una raccolta dati originale di circa 3.000 interviste, quindi un buon campione realizzato appunto tra con prime e seconde generazioni e poi anche con donne e uomini senza origine migratoria, e appunto uno degli outcome più interessanti è questa questione legata all'occupazione. Quello che emerge molto chiaramente, però non ci sorprende poi particolarmente, è appunto che se andiamo un po' a usare come metodo di paragone il confronto tra le prime generazioni, ovvero coloro nate all'estero e poi gli in Italia, invece coloro invece in Italia o comunque arrivate molto giovani in Italia, si nota appunto che il tasso di occupazione tende a salire. Non siamo ancora al livello delle donne senza programma migratorio, però diciamo il miglioramento è evidente.
1: Perché come percentuali, appunto, mi diceva, ci sono delle differenze tra le donne native, le donne di prima generazione e quelle di seconda.
2: Nel nostro campione, che è un campione lombardo, quindi con tutta una serie caratteristiche, e ovviamente considerando che noi consideriamo occupazione qualsiasi tipo di lavoro, cioè se seguiamo un po' la definizione Istat, quindi banalmente un'ora di lavoro settimanale per noi è lavoro, raggiungiamo valori quasi del 90% per le donne senza programma migratorio, il 63% di occupazione delle donne di prima generazione e il 76% per quelle di seconda generazione.
1: Ecco, parlavamo delle origini delle donne di seconda generazione tra cui aumenta il tasso di occupazione.
2: Il nostro campione, diciamo, ha funzionato abbastanza bene proprio perché siamo un po' stati in grado di ricostruire effettivamente i gruppi più presenti sul territorio regionale, sia per quanto riguarda le prime e le seconde generazioni. Quindi abbiamo le classiche componenti balcaniche, est europee, c'è cioè tutta la fascia del Maghreb ben coperta, il Sud America e la zona dell'Est Asia e del subcontinente indiano. E quello che vediamo, che secondo me è un po' tutta la base del lavoro, è andare a osservare come i tassi di occupazione, sia per le prime che per le seconde generazioni, ovviamente su livelli diversi, siano molto diversi tra queste aree. Abbiamo tutta la parte del subcontinente indiano e un po' del Maghreb che mostra tassi di partecipazione lavorativa femminili molto bassi, al di sotto del 50%, mentre di contro abbiamo gruppi o comunità come quella cinese, che è proprio un po' il caso emblematico, che invece tassi di partecipazione lavorativa di fatto equivalenti a quelli delle donne senza programma migratorio.
1: Quali sono anche i settori occupazionali in cui è più alto il numero di lavoratrici di seconda generazione?
2: Noi osserviamo due cose: un aumento della partecipazione lavorativa nel passaggio tra le prime e seconde generazioni, che già di per sé è un qualcosa di molto interessante, ma notiamo soprattutto un cambiamento quasi radicale dei settori occupazionali, perché se per le prime generazioni i dati confermano un po' il pattern stereotipico, potrei dire, che abbiamo in mente, ovvero le prime generazioni dedicate soprattutto alla cura delle persone, ai servizi a domicilio, quindi badanti e quant'altro, le seconde generazioni appaiono in maniera molto più rilevante posizioni nel settore, diciamo, che qua definiamo impiegatizi amministrativi, con valori che si avvicinano anche a quelli delle native o delle donne senza background migratorio, ma appaiono quelle che invece sono interessanti per essere quasi delle nicchie occupazionali, che non sono più i servizi a domicilio, ma tutte le attività legate alle attività ricettive, alla ristorazione, ai ruoli nel commercio, quindi commesse e quant'altro. Sembrerebbe che siano appunto un po' il passaggio tra le prime e seconde generazioni, nel senso che vanno a occupare, i dati mostrano, dei settori che sono ormai lasciati scoperti dalle donne senza background migratorio, per andare un attimino a essere invece coperti da queste donne di seconde generazioni. La caratteristica del progetto è andarsela a spiegare non solo con tutta una serie di questioni, discriminazione, reti sociali, scarso o insufficiente padronanza linguistica, non riconoscimento dei titoli di studio, sono tutte cose molto studiate, su cui appunto abbiamo evidenza di questa doppia discriminazione, quindi genere e background migratorio, ma abbiamo voluto, diciamo, inserire in tutto il discorso anche una questione più legata alla cultura, facendo a queste 3.000 persone domande sia in merito alla loro condizione lavorativa, sia in merito a quel lavoro che pensano circa una serie di questioni. Abbiamo provato a legare un po' il tutto. E qua è la cosa interessante, perché se da un lato ci conferma certe letture, dall'altro ci lascia anche essere abbastanza, come dire, ottimisti verso il futuro, perché emerge chiaramente come le differenze appunto nei tassi di occupazione riflettono pattern culturali, nel senso che i paesi, le comunità in cui le donne lavorano meno sono quei paesi in cui proprio a livello culturale l'uguaglianza di genere non è una questione, anzi c'è proprio atteggiamenti molto negativi nei confronti delle donne che lavorano, che si impegnano in politica, che studiano e quant'altro, mentre invece appunto le comunità che mostrano tassi di partecipazione lavorativa più alta di contro sono anche comunità più aperte, più progressiste riguardo a queste questioni. E questa è una prima spiegazione. Però la cosa interessante poi la si trova quando si guarda appunto le generazioni, perché questi atteggiamenti di genere progressisti, o comunque atteggiamenti a favore della parità di genere, si fanno molto più presenti, passando anche qua dalle prime e le seconde generazioni, e quindi al contempo aumenta anche la partecipazione lavorativa. Siamo abbastanza in grado di sostenere il fatto che il miglioramento delle condizioni lavorative, dell'occupazione delle donne di seconda generazione sia appunto trainato da un cambiamento culturale. Ci sembra appunto una questione molto rilevante, anche perché in ottica di potenziale anche intervento pubblico è un ambito su cui si può andare a battere.
1: C'è maggiore consapevolezza, insomma, tra le donne?
2: C'è maggiore consapevolezza, c'è maggior voglia di emancipazione, e c'è un'altra cosa che esce molto, molto chiaramente, che le donne di seconda generazione riconoscono molto di più quando sono oggetto di discriminazione di genere. Le donne di prima generazione praticamente non notano, non si sentono oggetto di discriminazione di genere, mentre la quota aumenta considerevolmente appunto per le seconde. Quindi c'è tutto un processo di aumento di cognizione nella questione, di volontà di emancipazione e quant'altro, che appunto sta trainando tutta una serie di cambiamenti poi anche a livello strutturale.
0: Ci fermiamo qui, ma io volevo già correre alle 20, perché poi alle 20 rientriamo con l'orizzonte delle 20, ci occupiamo dei passaggi che si stanno compiendo verso le elezioni amministrative a Milano, e proviamo anche a isolare, affrontare alcuni dei problemi cruciali di questa città, a cominciare insomma dall'emergenza climatica. Tra poco Esteri con la redazione già pronta. Vi lascio alla pubblicità e poi a Esteri.
3: La Francesca Sud, un villaggio unico sulla costa del Cilento. www.lafrancesca.it, dove mare e terra si incontrano. 09 74 98 60 68, oppure info@lafrancesca.it.
4: Torna la festa della CGIL. Dal 24 al 28 giugno al Parco Trotter di Milano, 5 giorni fra dibattiti e approfondimenti, con Maurizio Landini, Alessandro Robecchi, Vladimir Luxuria e tanti altri ospiti. Musica con Cisco, Compagnia del Blasco e Dancing in the Dark by Fabrizio Coppola. Il tutto accompagnato da cucina romana e street food. L'ingresso è gratuito. Il programma su cgl.milano.it. L'altra Milano per una Milano migliore.
5: Every generation must write its own chapter and define its own legacy.
6: Heba Abu Nada, شابة فلسطينية من غزة.
7: Oui, je vous confirme que nous avons enclenché un nouveau front populaire.
8: Este momento en la historia en que las mujeres tenemos voz y liderazgo.
9: Esteri, il giro del mondo in 24 ore.
10: Buonasera ascoltatori e ascoltatrici di Radio Popolare Popolare Network. Sommario della puntata. È giunto il momento di andare. Keir Starmer si dimette da primo ministro britannico, lasciando la strada aperta all'ex sindaco di Manchester, Andy Burnham. 2 anni di governo segnati da un'impopolarità crescente, da Gaza allo scandalo Mandelson. I colloqui tra Iran e Stati Uniti sono iniziati. Nonostante alcune tensioni, i primi commenti sono positivi. Gli ostacoli però restano dietro l'angolo, a partire dal Libano. I negoziati in Svizzera proiettano nuova luce sul ruolo di J.D. Vance. Sulla soluzione della crisi mediorientale, il vice di Trump si gioca il suo futuro politico. La Colombia va verso destra, ma il paese è spaccato. De la Espireia vince il secondo turno delle presidenziali e segna un cambio di passo rispetto alla strategia del dialogo con i gruppi armati. In Francia, la 45esima Fête de la Musique è stata segnata da un'ondata di calore senza precedenti. Sull'app ufficiale di Radio Popolare potete ascoltare Esteri e scaricare il podcast.
11: Partiamo dal Regno Unito perché la notizia di oggi è sicuramente quella delle dimissioni del primo ministro Keir Starmer.
12: Every decision I've taken has been about putting the country I love first. That is why I will resign as leader of the Labour Party. I will ask the National Executive Committee of the Labour Party to set out a timetable with nominations opening on the 9th of July and completed by the summer recess.
11: Starmer è stato il 6° primo ministro britannico in 10 anni dal referendum sulla Brexit del 2016, cui tra l'altro il 10° anniversario cade casualmente esattamente domani, un evento, quello della Brexit, che ha aperto una fase storica di instabilità senza precedenti per la politica britannica. Allora partiamo da queste dimissioni, partendo dal discorso con cui le ha annunciate, lo facciamo col nostro collaboratore del Regno Unito, Daniele Fisichella.
13: È stato un discorso a due facce, perché all'inizio c'è stata tutta la parte istituzionale con Starmer che ha voluto ricordare quelli che sono stati i meriti del suo governo, il suo impegno anche a livello internazionale con la guerra in Ucraina, con la crisi tra Israele e Palestina e ovviamente anche con la guerra in Iran, e poi invece si è passati a una parte molto più emotiva dove è uscito fuori Starmer l'uomo piuttosto che il politico, una parte emotiva nella quale chiaramente Starmer ha sentito non soltanto il peso della responsabilità di questa sua scelta, ha parlato appunto di una scelta dettata dal bene della nazione, ha capito che in fondo lui non è la persona adatta per poter portare il Partito Laburista alle prossime elezioni fra un paio di anni, e poi alla fine Starmer ha ringraziato le persone che gli sono state più vicine, cioè la moglie e i figli.
12: I shall spend more time being the best husband I can to my fantastic wife Vic, who has been a rock by my side through good times and bad. And being the best dad I can to my beautiful children. Thank you very much.
13: Ha finito quasi in lacrime il primo ministro, dopodiché ha abbracciato appunto la moglie Victoria, rientrando al numero 10 di Downing Street. Tra gli applausi, fuori dal numero 10 di Downing Street c'erano tutti i suoi collaboratori, un'uscita di scena attesa che adesso ovviamente apre un nuovo capitolo nella politica britannica.
11: Ecco, per l'appunto, ora che cosa succede? Qual è la timeline, diciamo?
13: Keir Starmer ha indicato con il 9 luglio l'inizio della campagna elettorale interna al Partito Laburista per eleggere il nuovo leader, che sarà anche il prossimo primo ministro. Tuttavia, al momento c'è soltanto un candidato e risponde al nome di Andy Burnham, l'ex sindaco di Manchester, che è stato eletto soltanto giovedì scorso nelle elezioni suppletive di Macclesfield e che ha già detto che vuole candidarsi, ma rimane al momento l'unico candidato, anche perché l'ex segretario alla salute Wes Streeting ha detto che lo appoggerà. L'ipotesi prima di oggi era di una possibile corsa a due tra Streeting e Burnham. Sembra davvero che non si vada verso un'elezione, piuttosto verso una incoronazione, che mi sembra anche un termine appropriato per Burnham, il cui soprannome è The King of the North, il re del nord. È stato 9 anni sindaco di Manchester e oggi è sceso col treno a Londra per giurare di fronte alla Camera dei Deputati e dunque ufficialmente diventare un deputato Labour e dunque il prossimo primo ministro in pectore.
11: Ecco, che tipo è Andy Burnham e cosa ci possiamo aspettare da lui considerando anche il suo lavoro come sindaco a Manchester?
13: È stato un sindaco estremamente popolare a Manchester e un esponente del New Labour, quello fondato da Blair e Gordon Brown. Non è la prima volta che cerca di diventare leader del Partito Laburista. È un politico che a livello di policies, diciamo a livello di linea politica, non è molto differente in fondo da Keir Starmer. Ha una grande presa di posizione contro le privatizzazioni. Lui vorrebbe un piano decennale per la nazionalizzazione del settore dell'acqua, dell'energia e anche dei trasporti pubblici, come ha fatto a Manchester, per esempio. L'azienda dei trasporti pubblici era stata nazionalizzata con dei buoni effetti. E poi ha ovviamente un background diverso rispetto ai classici politici londinesi o del sud dell'Inghilterra. È un uomo del nord, quel nord dell'Inghilterra spesso dimenticato, e dunque un uomo che vorrebbe restituire alle comunità locali, alle quali lui si sente così legato grazie all'esperienza di sindaco, appunto, l'opportunità di decidere. Insomma, ci potrebbe essere un cambio di strategia politica, ma questo non sarà immediato.
11: All'interno dei Labour erano mesi che si facevano pressione affinché Starmer lasciasse la guida del partito, e non solo la sua impopolarità anche tra l'opinione pubblica, tra i suoi elettori, era cresciuta enormemente mese dopo mese nei suoi 2 anni di governo. Ma allora vediamo come siamo arrivati fino a qui, quali sono stati i suoi inciampi, i suoi errori più gravi. Sentiamo Elena Siniscalco.
14: The question my party is asking now is whether I am best placed to lead us into the next general election. I have heard the answer of my parliamentary party to that question, and I accept that answer with good grace.
15: Queste sono state le parole del primo ministro britannico Keir Starmer durante l'annuncio delle sue dimissioni stamattina. Davanti alle videocamere dei giornalisti ha detto: il mio partito si è chiesto chi sia la persona più adatta a guidarlo alle prossime elezioni. Mi ha dato una risposta e io la accetto senza lamentarmi. Dopo mesi e mesi di grave incertezza al governo, Starmer ha fatto qualcosa che in molti si aspettavano. Ha capito che non era più nella posizione di governare e l'ha accettato. Del resto, il suo declino politico era già in corso da mesi. Nonostante diversi successi, in primis la vittoria alle elezioni dopo anni di fortissime divisioni interne nel partito, seguita da alcuni buoni risultati economici e dall'introduzione recente di una legge voluta da molti sugli adolescenti e i social media, Starmer continuava ad accumulare impopolarità. La sua è stata una posizione difficile, comune a molti leader di sinistra nell'Europa di oggi. Per farsi eleggere si era proposto come un portatore di grande cambiamento, ma poi, per rimanere al potere, si era mantenuto solidamente al centro dello spettro politico, cosa che ha infastidito molti elettori, specialmente i giovani. Su alcuni temi, però, Starmer non ha voluto ascoltare le voci di dissenso e cercare un compromesso, anche dove avrebbe potuto. Primo tra questi, la guerra a Gaza. Il Regno Unito è in questo momento un paese profondamente frammentato dal punto di vista sociale e ideologico, ma è indubbio che l'orrore nei confronti di quello che sta succedendo a Gaza sia molto condiviso. Basti pensare alle enormi proteste contro la guerra che si sono tenute a Londra. Starmer ha deciso però di non seguire la linea dura di condanna a Israele abbracciata ad esempio dallo spagnolo Pedro Sanchez, un altro leader europeo di sinistra. Ha sempre dato l'impressione di volersi tenere un po' alla larga dal tema. E l'accanimento contro il gruppo di attivisti Palestine Action, bannato come gruppo terroristico dalla sua ministra degli interni, ha portato a delle forti domande sui rischi a protestare nel paese. Successivamente c'è stato il caso Mandelson. Quando la vicinanza tra Peter Mandelson e Jeffrey Epstein è emersa in tutta la sua gravità, Starmer si è rifiutato di prendersi la responsabilità di aver eletto Mandelson come ambasciatore negli Stati Uniti. Ha scaricato invece la colpa sui suoi associati. Questo l'ha reso parecchio impopolare sia all'interno del partito che tra gli elettori. Infatti ha dato l'impressione di essere un leader disposto a eliminare i suoi alleati pur di uscirne senza graffi. A rendere tutto più complesso c'è stata la sua non ottimale gestione della comunicazione digitale, mezzo fondamentale per connettersi con l'elettorato nel mondo di oggi. Starmer ha continuato a parlare al suo pubblico in modo profondamente tradizionale e distaccato. Non è riuscito a esprimere le sue qualità politiche, serietà, un eccezionale curriculum nel mondo della legge, pragmatismo, con carisma. In questo, il politico che probabilmente lo succederà, Andy Burnham, è molto diverso. È bravo davanti alle telecamere e forte sui social media. Starmer aveva promesso un rinnovamento del paese e una politica priva di polemiche e scandali. Alla fine la sensazione che queste promesse non siano state rispettate è quello che ha spinto il suo stesso partito a chiedergli di farsi da parte.
16: Esteri, Radio Popolare, Popolare Network, dal lunedì al venerdì, dalle 19 alle 19.

0: Veniamo ora alla guerra in Medio Oriente. Si è concluso il primo turno dei colloqui tra Iran e Stati Uniti in Svizzera dopo un inizio teso. Nelle ultime ore i mediatori hanno espresso ottimismo. Pakistan e Qatar hanno detto che Stati Uniti e Iran hanno compiuto progressi incoraggianti. Di progressi ha parlato anche il vicepresidente statunitense J.D. Vance e progressi che sono stati fatti nel primo giorno di colloqui ad alto livello e hanno concordato poi una tabella di marcia per raggiungere un accordo definitivo entro 60 giorni. Quindi, insomma, un inizio che viene definito come promettente, ma gli ostacoli sono dietro l'angolo. Sentiamo Emanuele Valenti, col quale facciamo un po' il punto della situazione.
1: I commenti delle ultime ore sulla crisi in Medio Oriente sono stati tutti o quasi tutti positivi. Dopo i primi giorni di colloqui in Svizzera, americani e iraniani hanno parlato di progressi importanti. Hanno fatto lo stesso i mediatori, Pakistan e Qatar, annunciando un accordo su una roadmap da seguire nelle prossime settimane di negoziato. Il vice di Trump, J.D. Vance, ha detto che sono state messe solide fondamenta per un'intesa finale e che gli iraniani hanno accettato di invitare nuovamente nel paese gli ispettori dell'AIEA, l'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica. Gli ostacoli e i rischi, ormai lo sappiamo, rimangono. La minaccia principale, la variabile che potrebbe far saltare il banco, rimane il Libano. Il ministro degli esteri iraniano, Araghchi, ha commentato che anche su questo fronte sono stati fatti progressi significativi, ricordando però come quello libanese rimanga il vero test di tutta questa partita. I mediatori hanno annunciato l'apertura di canali di comunicazione continui per evitare incidenti e incomprensioni, ancora una volta sul Libano ma anche su Hormuz. Per quanto riguarda il Libano, le ultime ore sembrano essere state più tranquille rispetto ai giorni scorsi, ma al momento Netanyahu non ha alcuna intenzione di ritirare le truppe dal sud del paese, mentre Hezbollah ha minacciato di rispondere a ogni tentativo israeliano di occupare altro territorio. Su questo dossier, lo stesso Vance, commentando lo stato del negoziato, è rimasto sul vago: siamo per la sicurezza di Israele e per l'integrità territoriale del Libano. Gli iraniani hanno vincolato il tutto al rispetto del cessate il fuoco in Libano e la sensazione che il quadro venga valutato volutamente da tutti gli attori in campo con una certa flessibilità. Dopo la firma del memorandum che ha fermato la guerra la scorsa settimana, l'apertura del negoziato in Svizzera conferma la volontà di americani e iraniani di non riprendere lo scontro e di arrivare a un accordo complessivo. Anche i cinesi hanno commentato positivamente quanto è successo in questi giorni. Pechino è tra gli attori globali che ha tratto maggior profitto da questa guerra, soprattutto in chiave anti-americana, visto che sono stati evidenti a tutti i limiti del nemico, gli Stati Uniti, al momento di proiettare all'esterno la loro potenza. Negoziati quindi cominciati, ora nei prossimi giorni proseguiranno a livello tecnico. Se possano chiudersi sul serio in 60 giorni, 2 mesi, difficile dirlo. La questione del nucleare è molto complessa e gli iraniani hanno mostrato finora di non essere pronti a grandi concessioni e sono sicuramente in una posizione migliore rispetto agli americani. A confermare il clima positivo, comunque, almeno di questo avvio di trattativa, la sospensione delle sanzioni degli Stati Uniti al petrolio iraniano. Teheran potrà produrre, vendere e trasportare il suo petrolio, oltretutto a prezzo di mercato.
2: Fare Radio Popolare. Abbonati per sostenere l'informazione indipendente.

0: E in questi colloqui in Svizzera tra Stati Uniti e Iran è emerso con una luce diversa il ruolo del vicepresidente statunitense J.D. Vance. Sentiamo Roberto Festa.
1: I negoziati con l'Iran in Svizzera proiettano una nuova luce e evidenziano il ruolo di J.D. Vance. Il fatto che l'amministrazione americana mandi il vicepresidente degli Stati Uniti ha sicuramente un significato. Si manda il vicepresidente, appunto, e non il segretario di Stato, e non soltanto l'ineffabile coppia Steve Witkoff e Jared Kushner, per trasmettere il senso del valore che gli Stati Uniti danno a questi negoziati. Insomma, è un messaggio che da Washington mandano a Teheran circa la serietà delle proprie intenzioni. C'è probabilmente anche un'altra ragione che spiega l'invio di Vance in Svizzera. Il vicepresidente è il rappresentante dell'amministrazione notoriamente meno simpatico con Israele e infatti a Gerusalemme non viene considerato con particolare benevolenza. I toni molto aggressivi nei riguardi di Israele, usati alcuni giorni fa in conferenza stampa proprio da Vance, ne sono la dimostrazione più chiara. Mandando proprio lui, quindi J.D. Vance, a trattare con gli iraniani, l'amministrazione vuole mandare un ulteriore messaggio di rassicurazione a Teheran. A parte però l'andamento dei negoziati, che oggi sembrano aver preso una direzione positiva, una delle questioni che emergono in questi giorni riguarda proprio il ruolo di J.D. Vance. Guidare la delegazione americana in Svizzera è al tempo stesso un'opportunità e un rischio per il vicepresidente. L'opportunità è molto chiara, cioè trovarsi a gestire la maggior crisi internazionale del momento, ciò che dà a Vance una grande visibilità sconosciuta a gran parte dei vicepresidenti del passato. Il rischio è però altrettanto evidente. Non si sa come si concluderanno questi negoziati. Il memorandum d'intesa è un testo vago che manca di una serie di vincoli, di tappe prefissate per la rinuncia dell'Iran al nucleare militare. A detta di molti tra gli stessi funzionari dell'amministrazione, il testo dell'intesa ha un valore soprattutto politico, cioè un quadro che definisce il contesto generale. Ma dovranno essere proprio questi negoziati a dare forma pratica, concreta, agli auspici contenuti nel testo dell'intesa. Il difficile viene dunque ora, e tutti nell'amministrazione ne sono consapevoli. Lo ha detto lo stesso Donald Trump alcuni giorni fa, ha detto: "Se i negoziati saranno un successo, me ne prenderò il merito. Se saranno un fallimento, me la prenderò con JD." Sulla soluzione o meno di questa crisi, il vicepresidente gioca quindi il suo futuro politico. Non è un mistero che Vance pensa alla candidatura repubblicana alla presidenza nel 2028 e non è un mistero che Marco Rubio, l'attuale segretario di Stato, sarà il suo rivale più importante, più significativo. Rubio che, sinora molto prudentemente, si è tenuto in secondo piano nella crisi medio orientale. Trump sa che la soluzione di questa crisi non sarà facile. Per questo di J.D. Vance il volto americano dei negoziati. Appunto, se avranno successo, sarà merito dell'amministrazione, quindi di Donald Trump. Se non saranno un successo, ci sarà un chiaro, visibile, responsabile, J.D. Vance.
2: State ascoltando Esteri, Radio Popolare, Popolare Network.

0: Adesso andiamo in Colombia, dove la tensione è piuttosto elevata dopo la vittoria del candidato di destra alle presidenziali al secondo turno, candidato trampiano Abelardo de la Espriella, che ha battuto il candidato della sinistra Ivan Cepeda con uno scarto di solo 250.000 voti, meno di un voto percentuale, tanto che la sinistra ha chiesto il riconteggio delle schede, anche se insomma sembra improbabile un risultato diverso da quello della vittoria della Espriella, per l'appunto. È un voto però questo dall'altissima partecipazione, ma che fotografa un paese completamente spaccato. Sentiamo Alfredo Somoza.
1: Ci sono già sicuramente una serie di indicazioni. Innanzitutto che i colombiani hanno votato più che dal primo turno, e quello di solito è al contrario, 5,5 punti in più rispetto alle prime elezioni. Dal punto di vista del paese si ripete un po' quello che abbiamo visto in Perù, c'è una spaccatura non soltanto fatta alla media nazionale tra due candidati che sono veramente molto vicini, ma geograficamente c'è una grande differenza. Cepeda vince, vince molto bene in tutta l'Amazzonia, vince a Cali, nella provincia di Cali, Antioquia, vince a Bogotà, nella capitale. Della Spriella invece vince nella provincia e nella città di Medellín e poi in qualche provincia qua e là. Quello che è curioso è vedere che nelle zone dove ancora c'è il conflitto colombiano, cioè dove ancora c'è una situazione di incertezza legato ai gruppi criminali, ai gruppi sbandati dalle guerriglie che non hanno accettato la pace, eccetera, vince Cepeda più o meno dappertutto, mentre della Spriella vince nelle province dove il conflitto attualmente non c'è. E questo sicuramente è legato anche alle proposte di ciascuno. Cepeda aveva proposto di continuare i dialoghi di pace, mentre invece della Spriella si è qualificato, si è autonominato l'Álvaro Uribe del XXI secolo. Álvaro Uribe è stato un presidente della Colombia che è stato anche condannato per crimini durante la lotta contro la guerriglia. Autonominarsi Álvaro Uribe del XXI secolo fa capire chiaramente che la linea di della Spriella è una linea di opposizione militare e di chiusura del dialogo, cosa che tra l'altro ha già detto.
2: Trump ha anche invitato alla Casa Bianca Abelardo de la Espriella, che nel suo primo discorso ha detto: "Sarò il presidente di tutti". Ovviamente è una frase fatta, però l'ha detto. Che Colombia sarà sotto questo presidente di destra, anche perché tu l'hai sottolineato tantissime volte, attenzione, in America Latina difficilmente si governa quando non hai una maggioranza in Parlamento.
1: È proprio questa la chiave del discorso, perché anzitutto il vicepresidente che ha scelto della Spriella, che è un politico molto rispettato, si chiama José Manuel Restrepo, è un economista molto importante, anche rettore dell'università, ma è stato ministro dell'economia del governo di Iván Duque, cioè quello degli accordi di pace. Quindi possiamo dire un vicepresidente molto istituzionale e che proviene dalla destra storica tradizionale del paese. E questo perché probabilmente questa scelta è stata perché quando si erano fatte le legislative qualche mese fa, ne avevamo parlato noi, della Spriella non ha presentato i candidati propri. Quindi in realtà il gruppo parlamentare in partenza di della Spriella non è suo, ma è prestato appunto dall'uribismo e dalle altre destre colombiane. Quindi ecco, vedremo un governo conservatore senza le punte annunciate in campagna elettorale da della Spriella, che non avrà i voti, che non ha i voti propri per fare follie. Quindi alcune sue proposte andranno sicuramente mediate, e questa dichiarazione, sarò il presidente di tutti, ovviamente penso che volesse parlare più a destra che a sinistra.
3: Il podcast di Esteri è sui siti di Radio Popolare e Popolare Network.

0: In chiusura andiamo in Francia, raccontiamo la 45esima Fête de la Musique, la festa della musica che è stata ieri un'edizione segnata dall'ondata di caldo che sta colpendo la Francia e non solo, abbastanza senza precedenti. Ma prima di sentire Veronica Gennari, una buona serata a tutti e tutte da Martina Stefanoni.
1: Camminando domenica pomeriggio a Parigi, questo è quello che si sentiva nelle strade della capitale. Dagli arrondissement più centrali fino al XIX, passando per l'Eliseo, il traffico era in gran parte ridotto, le strade si sono aperte al pubblico e sono diventate piste da danza. I bar hanno spalancato le loro terrasse e installato DJ set e palcoscenici. Musicisti, cantanti, producer e fonici hanno preso il possesso della città per qualche ora, offrendo spettacoli totalmente gratuiti. L'evento non è un caso e non si è limitato alla sola Parigi. Ieri, infatti, 21 giugno, nel paese si è tenuta la Fête de la Musique, letteralmente la festa della musica, una delle giornate più attese dai francesi. Ogni anno, nel giorno del solstizio d'estate, nella capitale francese e nelle altre città del paese, tutto si blocca per una giornata totalmente dedicata alla musica. L'evento riunisce persone di ogni età, i giovani costituiscono ovviamente la maggioranza, ma anziani e bambini non mancano. Tutti scendono in strada per assistere alle performance degli artisti, dai più affermati agli emergenti. Quest'anno la Fête de la Musique ha vissuto un'edizione un po' particolare. A causa del caldo intenso, in certe regioni si sfioravano infatti i 40 gradi, diverse città hanno annullato l'evento, come a Nanterre, alle porte di Parigi. Altri comuni l'hanno invece posticipato alla sera, quando le temperature si sono fatte meno intense. Nella capitale alcuni cortei sono stati sospesi, così come la consumazione di alcol nelle strade, che erano pesantemente pattugliate dalla polizia. Secondo i dati del Ministero dell'Interno, a Parigi erano presenti quasi 5.000 poliziotti e 2.500 vigili del fuoco. Le temperature elevate non hanno però impedito ai francesi e ai turisti di approfittare di questo evento alla sua 45esima edizione. La prima festa della musica fu infatti lanciata in Francia il 21 giugno 1982. L'anno non stupisce. Nell'82 il presidente francese era François Mitterrand, che ha fatto della cultura una priorità del suo mandato. La sua eredità si vede così ancora oggi, come nel caso della Fête de la Musique. Lo slogan gioca sull'omofonia tra Fête de la Musique, festa della musica, e Fête de la Musique, cioè fate della musica. Non si tratta solo di ascoltare concerti, ma anche di incoraggiare tutti a partecipare. Vittima del suo successo, la festa si è esportata ben al di là dei confini nazionali. Secondo i dati del Ministero francese la possiamo ritrovare oggi in oltre 120 paesi, come la Danimarca, la Spagna e anche se in misura minore l'Italia. Nel 1997 a Budapest si è creata la Carta della Festa Europea della Musica, che stabilisce i principi comuni alle città e ai paesi che desiderano adottare l'iniziativa. Una data comune, il 21 giugno, concerti assolutamente gratuiti, l'apertura a tutti i tipi di pubblico e la partecipazione sia di musicisti dilettanti che professionisti.
2: Avete ascoltato Esteri, un magazine di Radio Popolare.
3: Prime Day di Amazon è dal 23 al 26 giugno? Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma...

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime.
1: La Sardegna è una grande terra con grandi profumi e grandi spiagge. Vorrei mica andarci con una piccola nave. Viaggia con i traghetti più grandi del Mediterraneo. Moby Fantasy e Moby Legacy. Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona. Naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
2: Popolare Network.
3: In Gran Bretagna tutto pronto per l'ennesimo cambio alla guida del governo, il sesto dal 2016, anno della Brexit. Oggi si è dimesso Starmer, 2 anni dopo una grossa vittoria elettorale. Al suo posto molto probabilmente l'ex sindaco di Manchester Burnham, arrivato in quest'ora a Londra. Medio Oriente, dopo l'avvio dei negoziati in Svizzera, commenti positivi da Stati Uniti e Iran. Abbiamo messo le fondamenta per un'intesa finale, dice J.D. Vance. Washington ha sospeso le sanzioni al petrolio iraniano. La trattativa resta molto complessa, i nodi rimangono Libano e nucleare. L'anticiclone arroventa l'Europa, in Italia domani 15 città, bollino rosso per caldo estremo, in Francia scuole chiuse, treni fermi e blackout, domani allerta meteo con temperature fino a 15 gradi sopra la norma, interesserà 50 dipartimenti e quasi 40 milioni di francesi. Prima fiducia alla Camera sul piano casa che deve passare al Senato entro il 6 luglio e prima nomina del commissario, un architetto vicino alla Lega, gestirà la ristrutturazione delle case popolari. Domani la manifestazione dei sindacati. Buonasera, Popolare Network, il giornale radio delle 19.30. Partiamo dalla Gran Bretagna, dove si è dimesso oggi Keir Starmer. Il primo ministro ha lasciato il suo incarico dopo una crisi durata parecchie settimane, durante le quali ha perso il supporto del suo stesso partito. Al suo posto, nel giro di poco, dovrebbe arrivare l'ex sindaco di Manchester, Andy Burnham. Sentiamo il nostro collaboratore Daniele Fisichella.
4: E con Starmer fanno 6 dal 2016.
5: The question my party is asking now is whether I am best placed to lead us into the next general election. I have heard the answer.
4: Domani cade il decennale della Brexit e il leader laburista è solo l'ultimo capo del governo britannico a dimettersi. La decisione era attesa da tempo. A maggio la sconfitta alle elezioni locali, prima lo scandalo Mandelson legato agli Epstein Files, la crisi economica e lo scarso carisma di Starmer avevano già fatto crollare la popolarità del primo ministro. Stamattina un discorso emotivo concluso da Starmer tra le lacrime con il ringraziamento alla moglie e ai figli.
5: I shall spend more time being the best husband I can to my fantastic wife Vic and being the best dad I can to my beautiful children.
4: Ma adesso si apre un nuovo capitolo con Andy Burnham, che è sceso dal nord, da Manchester, dove solo giovedì è stato eletto parlamentare, per prestare oggi giuramento.
6: I swear by Almighty God that I will be faithful and bear true allegiance to His Majesty King Charles, his heirs and successors.
4: Ha già annunciato che correrà alla leadership del Partito Laburista, che si apre ufficialmente il 9 luglio, ma potrebbe non esserci bisogno di votare. Burnham, infatti, è al momento l'unico candidato e alla base del partito. Dalla sua parte, The King of the North, il Re del Nord, così lo ribattezzano, pronto a prendersi il partito e un paese sempre più instabile politicamente in una sola mossa.
3: L'ennesimo cambio alla guida del governo britannico è quindi proprio l'ennesimo segnale di un sistema instabile che riguarda tutta la politica britannica. Il giornalista Marco Varvello lavora da tanti anni a Londra.
7: È un'instabilità che non si era mai vista e quindi il sesto che si è dimesso è Keir Starmer, ma sono 7, visto che ormai è sicuro che entro al massimo fine agosto, ma probabilmente entro fine luglio ci sarà il nuovo, cioè questo Andy Burnham. Quindi è il settimo in un decennio in cui la vicenda Brexit ha terremotato anche la politica britannica, a cominciare dalla spaccatura nei conservatori, che di fatto sulla vicenda europea sono sempre stati due partiti, e si è visto man mano, ha vinto la ladura di chi voleva la Brexit immediata e drastica, e da lì abbiamo visto tutte le contorsioni di questi anni. I laburisti sono lì da 2 anni e fanno anche loro un cambio della guardia, questa volta non a Buckingham Palace ma a Downing Street.
3: La crisi in Medio Oriente e in Svizzera proseguiranno nei prossimi giorni a livello tecnico, i negoziati tra Iran e Stati Uniti. Dopo l'avvio della trattativa con le delegazioni politiche, i commenti sono stati quasi tutti positivi, ma i nodi rimangono. Emanuele Valenti.
2: Il Tesoro americano ha annunciato la sospensione temporanea delle sanzioni al petrolio iraniano. La sospensione, concordata nel memorandum firmato la scorsa settimana, sarà in vigore per 60 giorni, il tempo che Teheran e Washington si sono date per raggiungere un accordo complessivo. Questo sviluppo, come lo stesso avvio del negoziato in Svizzera, confermano la volontà di entrambe le parti di chiudere questa crisi nonostante la variabile libanese. J.D. Vance ha detto che sono state messe solide fondamenta proprio per arrivare a quell'intesa complessiva. Anche i mediatori, Pakistan e Qatar, hanno parlato di progressi importanti. Gli iraniani hanno fatto più o meno lo stesso, oltretutto con riferimento al Libano, dove per il secondo giorno consecutivo la tregua delicatissima tra esercito israeliano ed Hezbollah sembra tenere. Ma lo stesso Vance è rimasto su questo sul vago. Siamo per il rispetto della sovranità del Libano, ma anche per la sicurezza di Israele. Il vicepresidente americano ha poi parlato del ritorno a breve in Iran degli ispettori della IEA. Il nucleare, con Libano e Hormuz, è la variabile più delicata di questa partita. I mediatori hanno annunciato l'apertura di canali di comunicazione costanti per evitare incidenti e incomprensioni. La Cina ha commentato positivamente l'avvio dei negoziati. Pechino è contenta perché l'avventurismo di Trump ha mostrato chiaramente a tutti i limiti degli Stati Uniti al momento di proiettare ancora la loro potenza all'esterno.
3: Salgono a 15 da domani le città italiane contrassegnate da bollino rosso per il caldo estremo, l'ondata di alte temperature dunque ancora in aumento, un'ulteriore crescita attesa per mercoledì. Le alte temperature riguardano in maggioranza il nord Italia perché la cupola dell'anticiclone è posizionata in questo momento su Francia e Germania, ma tra le città da bollino rosso, per l'effetto combinato di cemento, auto e condizionatori, ce ne sono diverse anche al sud. Le temperature dovrebbero mantenersi ben sopra le medie stagionali, anche di distanza al nord Italia, perché la cupola dell'anticiclone è posizionata in questo momento su Francia e Germania, ma tra le città da bollino rosso, per l'effetto combinato di cemento, auto e condizionatori, ce ne sono diverse anche al sud. Le temperature dovrebbero mantenersi ben sopra le medie stagionali, anche di 10-15 gradi ancora per alcuni giorni, al climatologo.

0: Fino a qualche decennio fa noi eravamo abituati all'anticiclone delle Azzorre. Il riscaldamento globale di origine antropica ha fatto espandere verso nord la circolazione equatoriale e tropicale, cioè c'è stato proprio un cambiamento di circolazione, insomma, appunto. Parlavo prima dell'anticiclone delle Azzorre, in generale i flussi di aria venivano da ovest a est, nel 90% delle
1: Sì.
0: situazioni. Adesso, spesso e volentieri, invece ci sono flussi da sud a nord con questi anticicloni africani e poi purtroppo anche quelli da nord a sud o da nord-ovest a sud, quando se ne vanno gli anticicloni africani ed entrano le correnti più fresche dell'Atlantico, più fredde da nord, e allora succedono poi che vediamo, come dire, l'altra faccia della medaglia del riscaldamento globale, cioè quando ci sono questi contrasti termici molto forti, arrivano diciamo, le piogge violente, i venti forti e quindi quelle cose che poi creano le alluvioni lampo, i disastri a cui purtroppo ormai cominciamo a essere abituati.
1: In queste ore il paese più colpito duramente è la Francia, alle prese con una canicola decisamente fuori norma. Molte scuole oggi sono rimaste chiuse, le chiamate pronto soccorso sono aumentate del 40%. Domani l'allerta rossa riguarderà 54 dipartimenti per un totale di quasi 40 milioni di persone. Le infrastrutture del paese rivelano in queste ore tutta la propria inadeguatezza di fronte al cambiamento climatico.
2: 54 province su 100 in allarme rosso, non era mai successo. Una pioggia di record assoluti di temperatura e siamo solo in giugno. Più di 1300 scuole chiuse, più di 4000 con orari ridotti. Pochi in realtà sui 60.000 istituti scolastici del paese. La stragrande maggioranza se la cava come può. Chi con ventilatori in affitto, chi con la partecipazione di genitori volenterosi che aiutano a montare d'urgenza tende e tapparelle, chi semplicemente distribuendo bottigliette d'acqua e bombolette rinfrescanti. Il paese tenta di adattarsi come può, con iniziative locali o associative, per non dire individuali, l'arte d'arrangiarsi della cosiddetta società civile, di fronte a quella che il quotidiano Le Monde chiama nel suo editoriale stamattina un'impreparazione flagrante del governo, ma più in generale della politica e dello Stato, dalle centrali nucleari in carenza d'acqua per il raffreddamento ai treni sospesi perché le rotaie si deformano oltre certe temperature, passando per ospedali e scuole che soffocano perché né costruite né attrezzate per affrontare la canicola, ancora centri città troppo pietrificati, asfaltati, abitazioni mal isolate, a cominciare, guarda caso, dai quartieri popolari, perché il caldo è anche questione di classe. Se governare e prevedere, il rimosso, per usare un eufemismo analitico, è abissale, quando si ricorda che nell'ultima finanziaria il fondo verde per l'adattamento climatico dei comuni è stato diviso per 3, da 2 miliardi e mezzo a 800 milioni di euro. Bisogna politicizzare la canicola, titola Libération in prima pagina, perché questa canicola, definita già storica, non perché unica e anomala, ma perché ormai ricorrente e prevedibile. La Francia è diventato un paese del sud. Da Parigi, Francesco Giorgini, per Popolare Network.
1: Un operaio di 62 anni è morto stamattina alle 7 dopo essere caduto nel vuoto da un cantiere edile in provincia di Napoli, dove era in corso un abbattimento di un edificio. L'uomo avrebbe avuto un infarto. In provincia di Pistoia l'autista di un camion è morto stamattina in un incidente. Il tir si è girato su un fianco andando a sbattere con un albero al limite della strada. La pagina morti di lavoro conta al 21 giugno 546 morti, 34 in più del 2025. Arriva la prima nomina sul piano casa del governo, il commissario per le case popolari sarà Felice Squitiera, architetto vicino alla Lega, per la quale ha svolto diversi incarichi, soprattutto a Roma e nel Lazio. Seguirà il primo asse nel piano, la ristrutturazione di 60.000 alloggi di edilizia residenziale pubblica. Sarà affiancato dalla società Milano Cortina e da Invitalia. Poco fa è stata approvata la fiducia alla Camera, ora passa al Senato il decreto che contiene il piano, che scade il 6 luglio. Domani a Roma ci sarà una manifestazione dei sindacati inquilini davanti alla Camera. Manca la nomina del commissario, che invece dovrà seguire la parte dei fondi privati per edilizia a prezzi calmierati, 40.000 alloggi in 10 anni, la parte più ingente dei finanziamenti, quella che necessiterebbe di maggior monitoraggio pubblico. Sono state alcune associazioni di costruttori a sottolineare il rischio che ci sarà un grosso interesse di fondi finanziari. Chiara Davoli, sociologa e ricercatrice sul diritto all'abitare.
3: C'è questo un po' accentramento anche di controllo, di potere in mano di questo commissario straordinario, che ha facoltà di derogare a quasi tutte le leggi, soprattutto le leggi di tipo urbanistico, all'esclusione chiaramente delle misure antimafia, i vari vincoli ambientali, i vincoli europei, però insomma anche qui il commissario può andare in deroga. Un altro aspetto secondo me importante è che oggi potranno collaborare anche società miste, dove i privati hanno quote rilevanti, non solo, anche se il pubblico deve mantenere le quote maggioritarie. E quindi questo piano sembra proprio costruito per fare in modo che il pubblico

0: che modo organizzi e prepari il mercato per attrarre questi capitali privati. Noi consideriamo una cosa fondamentale anche il fatto che c'è anche un vincolo di 30 anni, cioè sui prezzi calmierati, i privati che andranno magari a rispondere a questi bandi dopo 30 anni questo vincolo decade e quindi il 70% di alloggi a prezzi calmierati può assolutamente aumentare la quota di alloggi solamente destinati appunto al mercato privato, quindi chi perde i requisiti rischia comunque di fatto la perdita di possibilità di rimanere in questi alloggi.
1: E chiudiamo con la Spagna, dove, lo sapete, cresce la pressione sul premier Sanchez per i casi di corruzione che riguardano il suo partito, i socialisti. Oggi è stato condannato con una sentenza molto pesante l'ex ministro José Luis Ábalos, figura di rilievo dei socialisti. Le accuse sono corruzione nelle forniture di materiale sanitario durante la pandemia.
2: Ormai non passa giorno senza una decisione della magistratura contro Pedro Sanchez. Stavolta è toccato all'ex ministro dei trasporti José Luis Ábalos, condannato per aver ricevuto tangenti per la compravendita di mascherine all'epoca della pandemia. Una condanna che tutti davano per scontata. Sanchez infatti da tempo l'aveva allontanato dal governo. A sorprendere però è stata la durezza della condanna. 24 anni di carcere per 400.000 euro di corruzione. Una delle condanne più alte nella storia della giustizia spagnola per un tipo di reato come questo. E a sorprendere anche il fatto che il grande accusatore di Ábalos, l'imprenditore che lo avrebbe corrotto, è stato condannato ad appena 4 anni con sospensione della pena per aver collaborato con la giustizia ad incastrare il ministro, un imprenditore, Víctor d'Aldama, che non ha mai nascosto le sue idee politiche e che ha partecipato a manifestazioni organizzate dall'estrema destra contro Sanchez. Un quadro che fa aumentare ancora di più tra i socialisti il sospetto di una giustizia schierata contro il premier socialista. È stata invece aperta un'indagine per abuso di autorità contro il giudice che sabato scorso ha ritirato il passaporto alla moglie di Sanchez, Begoña Gomez, rinviata a giudizio per traffico di influenze nella gestione di un master universitario di cui era direttrice. Secondo il giudice, la scorta avrebbe potuto aiutarla a fuggire, una motivazione che ha indignato i sindacati di polizia e spinto il governo di Sanchez ad accusare il magistrato di persecuzione. Da Madrid, Giulio Maria Piantadosi per Popolare Network.
1: Ci fermiamo qui, Diana Santini, Emanuele Valente, Alessandro Prince per redazione, Massimo Alberti in studio alle 22.30 la prossima edizione del giornale di Popolare Network. Buona serata e buon ascolto.
3: Sole e aria aperta. Le novità dell'erbolario ti stanno aspettando. Sole Ombra Spray, setificante per viso e corpo con il bagno doccia dopo sole in omaggio. Per prenderti cura della pelle provata dal sole e renderla setosa e profumata. E con la promozione dell'estate l'erbolario avrai in omaggio la pochette mare o il pareo fantasia. Sole e aria aperta, l'estate dell'erbolario.
4: Popolare Network.
5: Affittate la vostra seconda casa su Airbnb? Sapete tutto su tassi di soggiorno, registrazione dell'appartamento e soprattutto sapete che per queste cose c'è
6: FlexiRent. Pubblica la vostra casa sui portali più in vista, gestisce prenotazioni e accoglienza e si occupa di tutto quel che serve per essere in regola.
5: FlexiRent con la Y 02 968 46 968.
6: Affitti brevi, tranquillità lunga.
7: Cosa sono le nuvole? Brani, racconti e immagini su Pasolini. Giovedì 25 alle 21 nell'auditorium di Radio Popolare, il numero zero di uno spettacolo dedicato allo sguardo del ragazzo di vita. Un mashup fra coraggio, il progetto discografico del musicista e cantautore Fabrizio Consoli e le geografie di Pasolini, i luoghi del poeta raccontati da Claudio Agostoni. Sul palco gli autori, in un'inedita fusione di voci e emozioni. Ci si prenota su radiopopolare.it /iniziative e ricordatevi alle 8 c'è il DJ set in cortile.
4: Falla con noi.
8: Ultima tappa del tour di Radio Popolare tra le zone di Milano. Finale di stagione.
4: Mercoledì 24 giugno saremo al Giambellino, alla Casetta Verde, Largo Giambellino, angolo Via Odazio.
8: Come sempre, dalle 9 in diretta per tutto il giorno.
4: Veniteci a trovare.
8: Mercoledì 24 giugno, Casetta Verde, Largo Giambellino,
4: angolo Via Odazio.
8: Falla con noi.
4: La radio 50 e 50.

0: Le 19.47, buonasera, questa è Metro Regione. Tommaso Goisis si candida alle primarie del centro-sinistra per il sindaco di Milano. 36 anni, esperto di politiche pubbliche, attivista in diverse associazioni. Voglio rendere Milano una città più giusta, aperta e vicina alle persone che vivono e lavorano qui, ha detto nell'iniziativa di lancio della campagna. Nella destra tutti contro tutti per scegliere il candidato sindaco. Dopo i gazebo del fine settimana, Salvini fa il nome di Silvia Sardone, poco più di una provocazione per gli alleati. Caldo estremo a Palazzo Marino, 3 blackout mandano in tilt i server del Consiglio Comunale, seduta chiusa in anticipo, troppa la richiesta di energia per via dei condizionatori, interruzioni di corrente anche nel sud di Milano. Dopo San Giuliano Milanese, oggi è toccato a Opera e Locate Trivulzi. Le primarie del centro-sinistra non sono ancora state convocate, ma c'è un primo candidato che dice esplicitamente di voler partecipare per diventare il candidato sindaco di tutto il centro-sinistra. Si tratta di Tommaso Goisis, che sta presentando la sua candidatura in Piazza Sicilia, nella zona ovest della città. Per noi in diretta c'è Roberto Maggioni.
1: Sì, l'evento di lancio qui in Piazza Sicilia si chiama Dai Milano, da qui può cambiare tutto, facciamolo insieme. Un progetto ambizioso, dalle parole a sostenerlo qui in queste ore di caldo estremo ci sono oltre 400 persone. Ci sono persone di tutte le età, anche qualche under 20, tanti 30-40 anni e poi su. Qui in questa piazza davanti a una scuola che un tempo era un parcheggio e oggi è invece una piazza dove possono giocare i bambini. Chi è il candidato di queste persone? Tommaso Goisis, come dicevi, 36 anni, esperto di politiche pubbliche, ha lavorato anche a Palazzo Marino dal 2013 al 2018 proprio come consulente sulle politiche pubbliche. Sta raccontando in questi minuti, sta ancora parlando, la sua candidatura come frutto di un progetto collettivo nato dal basso che da mesi coinvolge centinaia di persone. Goisis, in questi anni lo abbiamo sentito anche noi, intervistato anche noi di Radio Popolare come attivista dell'associazione Sai Che Puoi e di alcune campagne come quella per le piscine comunali, appena ricordato la storia della piscina Scarioni e Argelati. Ha detto di credere nella collaborazione tra amministrazione comunale e associazioni, imprese, gruppi di cittadini, anche se in questi anni, ha detto, questa partecipazione troppe volte è mancata da parte della centrosinistra al governo della città. Voglio rendere Milano un posto più giusto, più aperto, più vicino alle persone che qui vivono e lavorano, ha detto parlando davanti ai suoi sostenitori. Una grande città deve saper orientare il mercato ma anche influenzare le regole su piani diversi, questo riguardo le competenze che un'amministrazione comunale ha. Goisis si troverà però in questa strana condizione di essere candidato a qualcosa che non c'è ancora, cioè le primarie della centrosinistra milanese, un quadro ancora tutto da comporre, ma dal basso oggi centinaia di milanesi insieme al loro candidato Goisis hanno detto una cosa forte e chiaro: ridate voce ai cittadini, fate le primarie. A voi la linea.
0: Grazie Roberto Maggioni. A frenare sulle primarie oggi è stato il sindaco di Milano Beppe Sala. Andiamo compatti su un nome a settembre, ha detto ai giornalisti che gli hanno chiesto anche delle divisioni a destra. Sentiamolo.
2: Certamente a destra avranno molto da discutere e molto anche da litigare. Cerchiamo di non fare lo stesso noi a sinistra, cioè se andiamo compatti su un nome e non ci perdiamo in dibattito è tutto a nostro vantaggio. Quindi adesso quando, come ho detto più volte, non penso che prima di settembre succederà nulla, però scegliamo, definiamo un processo che permetta di evitare al minimo i dibattiti e lasciamo loro le discussioni che ci saranno, perché sono obiettivamente profili di partiti e quindi di persone molto diverse tra i candidati che sento. Lupi e la Sardone non c'entrano niente l'uno con l'altro, per esempio.
0: Nel fine settimana ci sono stati i gazebo della Lega, i militanti hanno votato Matteo Salvini e Silvia Sardone come candidati sindaco, un'iniziativa tutta politica a sostegno di Salvini che poco sposta rispetto alle divisioni sulla scelta del candidato sindaco del centrodestra a Milano. Sentiamo il nostro Alessandro Braga.
3: Al di là dei numeri dati dagli organizzatori, a dire il vero abbastanza sovrastimati rispetto a quello che si è visto nel gazebo ieri e l'altro ieri, il risultato delle consultazioni del fine settimana è servito a Salvini per lanciare un messaggio agli alleati di coalizione: dovrete fare i conti con me, e agli avversari interni alla Lega: qui comando ancora io. Il contrattacco di Matteo Salvini parte insomma dal suo fortino, Milano, nella sua città, dove di fatto gli antisalviniani non esistono, per provare a rilanciarsi e ribadire la sua leadership nel partito. È un tentativo, si vedrà quanto fruttuoso, per uscire dall'impasso in cui è stretto da mesi, tra il calo di popolarità da un lato, che ha provocato i mal di pancia dell'ala nordista, e il sempre più crescente successo di Futuro Nazionale di Roberto Vannacci, che proprio questa mattina ha annunciato di aver raggiunto quota 110.000 iscritti. I più votati sono stati il leader leghista e la sua vice Silvia Sardone, già di fatto incoronata come candidata a ipotetiche primarie del centrodestra, se mai dovessero essere fatte. Al momento gli alleati non sembrano di quest'idea, ma la vittoria di due nomi politici fa dire a Carlo Fidanza, plenipotenziario di Fratelli d'Italia in Lombardia, che la scelta dovrà essere fatta su un politico, non su un civico, come da tempo chiedono i meloniani, che propongono il nome di Maurizio Lupi. Di diversa idea Forza Italia, che ancora non ha accantonato del tutto l'idea di provare al primo turno la corsa solitaria, staccata dal centrodestra, magari con un nome forte come quello di Carlo Cottarelli, sostenuto d'Azione. Di sicuro la mossa di Salvini è servita a smuovere le acque nel centrodestra milanese, diviso e tentennante in vista delle comunali del prossimo anno.
0: A Milano nel pomeriggio blackout temporanei in diverse zone della città, da Maciachini a Monteceneri fino ad alcuni quartieri del centro. A Palazzo Marino si è conclusa in anticipo la seduta del Consiglio Comunale a causa di tre brevi interruzioni di corrente. Secondo i tecnici dell'aula si tratterebbe di cali di tensione nel palazzo dovuti probabilmente all'alto consumo di energia causato dagli impianti di climatizzazione della zona. Sabato e domenica i blackout avevano interessato San Giuliano Milanese, oggi invece si sono registrate altre interruzioni di corrente nell'Interland Sud di Milano, in particolare a Opera e Locate Triulzi, comuni anche questi, come nel caso di San Giuliano Milanese, serviti dalla società Due Reti, che ieri ha comunicato che solo nella giornata di sabato è stato raggiunto il massimo carico annuale sulle infrastrutture elettriche, con un aumento dei consumi del 38% rispetto alla settimana precedente. Anche oggi, e non per via dei blackout, in Consiglio Comunale a Milano non si è discussa la mozione per introdurre il taser per gli agenti della polizia locale. L'ultima divisione tra Partito Democratico e il sindaco Sala è su un emendamento che prevede corsi di formazione su tematiche LGBTQIA+ e per gli agenti della polizia locale. Il comandante della polizia ha detto che i vigili fanno già corsi per lavorare nelle strade e non c'è bisogno di corsi specifici per la comunità LGBTQIA+. Pensiero condiviso anche dal sindaco Sala, sentiamolo.
2: L'ho già detto, io penso che sul processo di formazione per le forze dell'ordine siano ampiamente regolamentati a livello nazionale, poi io l'ho detto mille volte, mi fido molto di Franco Gabrielli. Franco Gabrielli è colui che ha portato l'utilizzo del taser nelle forze statuali, ci ho parlato a lungo in questi giorni, lui sostiene che sia necessario cominciare a utilizzarlo, ovviamente con progressività, mica noi pensiamo di dare il taser a tutti i vigili, un po' alla volta.
4: Ci sono conseguenze politiche?
2: Io la mia linea però l'esprimo chiaramente, se altri la pensano diversamente, vediamo.
0: Questa è la settimana che porterà al Milano Pride sabato prossimo. Il tema scelto per quest'anno è Corpi in rivolta e punta a sottolineare il bisogno di una difesa dei diritti non solo delle comunità LGBTQIA+, ma di tutte le minoranze sotto attacco in questo periodo storico. Alice Redaelli è la presidente di CIG Arcigay Milano.
5: Speriamo che sarà un Pride partecipato, ovviamente, speriamo che sarà un Pride intenso e che porterà anche tutti i temi della comunità delle minoranze nelle strade di Milano. Ovviamente il periodo storico vede i diritti della comunità LGBTQ particolarmente sotto attacco, quindi riteniamo che sarà più che mai importante esserci tutti. Sicuramente partiremo ovviamente con le nostre ormai tradizionali Pride Square in Porta Venezia il 24, 25 e 26, che ci daranno tre giorni per discutere, per ampliare, per elaborare un vero e proprio laboratorio politico a cielo aperto, per poi arrivare il 27 invece alla parata, che sarà proprio il culmine della manifestazione, per manifestare appunto per i diritti LGBTQ, per i diritti umani in generale. Il Milano Pride per fortuna è una manifestazione che negli anni è cresciuta moltissimo, è cresciuta non solo per la comunità, ma anche proprio per tutte le minoranze che hanno necessità, bisogno di far sentire la loro voce. Parliamo di persone migranti, parliamo di persone disabili. È una manifestazione ampia, trasversale, che parla a tutti e a tutte in maniera il più possibile intersezionale.
0: Prosegue la protesta degli inquilini delle case popolari gestite da Aler in via Lulli e via Porpora a Milano. Il 24 giugno l'ente regionale lombardo ha convocato i residenti dei primi due civici da cui partiranno gli interventi di riqualificazione energetica, per cui Aler prevede il loro trasloco forzato. Ma nella sede dell'ente regionale si presenteranno tutti per ribadire la loro contrarietà al trasferimento. Il municipio 3 di Milano intanto ha approvato una mozione della maggioranza che chiede al comune un impegno per tutelare i residenti, per lo più fragili, e un emendamento di AVS chiede che il comune valuti di mettere a disposizione per i traslochi gli alloggi sfitti di Viale Lombardia 65 di proprietà MM. Gianfranco Candida fa parte dell'associazione Mutuo Soccorso Milano.
6: Aler ha convocato gli inquilini dei due stabili da cui intende iniziare i lavori, ma gli abitanti del quartiere hanno deciso che andranno tutti perché non vogliono lasciare soli gli inquilini dei primi due civici. Molto probabilmente la presentazione della ristrutturazione verrà fatta da Edison, che è l'appaltatore del lavoro. Gli inquilini non vogliono interloquire con Edison. Loro pagano l'affitto ad Aler, sono assegnatari della casa da parte di Aler. Se Aler si rifiuterà di parlare con gli inquilini si alzeranno e se ne andranno. Nel frattempo ci era stato detto che i fragili sarebbero stati trasferiti nelle vicinanze, in città studi al massimo. Ad una famiglia è stato fatto vedere un appartamento in via McMahon. A un'altra signora molto fragile, con una grave invalidità, che si muove col girello, che ci vede pochissimo, è stato assegnato un appartamento in Lulli 28. La signora ha firmato e ha accettato, per scoprire solo dopo che nell'appartamento non è installata la linea del gas. Per cui la signora, che fa fatica a arrivare a fine mese, adesso dovrà comprarsi a sue spese il nuovo scaldabagno elettrico e la cucina elettrica, e per Aler questo è assolutamente indifferente. Secondo me questa è barbarie.
0: In chiusura le previsioni del meteo, questa sera a cura di Paolo Valisa del Centro Geofisico Prealpino di Varese.
7: L'ondata di calore portata dall'alta pressione nordafricana permarrà per tutta la settimana. Il clima afoso in pianura alimenterà solo qualche temporale di calore in montagna. Il forte soleggiamento favorisce anche la produzione dell'inquinante ozono al suolo. Le previsioni quindi per le prossime ore: soleggiato con annuvolamenti cumuliformi in montagna e temporali di calore in serata sulle Alpi, in graduale espansione verso le prealpi, in pianura probabilmente asciutto, nella notte dispersione di nuvole irregolari. Domani martedì prosegue soleggiato e molto caldo, afoso, temperature massime tra 33 e 36 gradi. Su Alpi e prealpi sempre possibile qualche temporale di calore tra tardo pomeriggio e sera.
0: Sono le 20 in punto, è tutto per questa edizione di Metro Regione. Le notizie da Milano e dalla Lombardia vi danno appuntamento domani mattina alle 7:15. Una buona serata da Roberto Maggioni e Chiara Manetti.

0: 50.
1: Per il 50° di Radio Popolare si fa presto a dire facciamo 50 e 50. Noi facciamo il nostro. Anche in giro vi facciamo gli ascoltacori con Bachi, poi la Silent Disco con Facchini e prima la festa dei poveri Mabelli e tutto l'anno il tour di Falla con noi e poi qui in sede gli aperitivi con i DJ set. E voi? Nell'operazione 1975 nuove sottoscrizioni per i 50 anni della radio ne mancano meno di 300. E fatele! Cosa vi costa? 90 euro. Un abbonamento a Radio Popolare. Lo fate su radiopopolare.it e facciamo 50 e 50. Si abbonerà.
2: Anteo porta il cinema nei municipi.
3: Da giugno a settembre nelle piazze di Milano c'è Anteo nella città, il cinema itinerante organizzato da Anteo e Fuori Cinema, con il sostegno di Beeper e la collaborazione del Comune di Milano. In programmazione i film dai festival internazionali e le novità della stagione.
2: Dal 23 al 28 giugno presso la cooperativa La Briola in via Enrico Falche 51. Il programma su spaziocinema.info.

Le 22 minuti Radio Popolare Popolare Network, io sono Luigi Ambrosio, questo è l'orizzonte delle 20. Allora, quando saranno le elezioni politiche ancora non lo sappiamo in Italia, perché la scadenza naturale della legislatura porta all'autunno del 2027, ma si comincia a pensare invece a una scadenza anticipata di qualche mese alla primavera del 2027. Quello che invece sappiamo è che ci saranno delle elezioni amministrative molto importanti in quella primavera del 2027, quella che è probabilmente la città più importante che andrà al voto è proprio Milano.

0: E da mesi ci sono movimenti in entrambi gli schieramenti, in particolare nello schieramento del centro-sinistra, dove c'è una parte del Partito Democratico che spinge per fare le primarie con candidature che già si sono espresse e manifestate, altri settori invece del PD e l'ala più centrista della coalizione che invece le primarie non le vuole fare perché vuole una candidatura, diciamo, calata dall'alto, scelta magari dal sindaco di Milano e dal suo stretto entourage. Sapete che sono stati fatti diversi nomi, tra cui quello di Mario Calabresi. Stasera, se avete ascoltato Metro Regione, avete sentito che c'è invece una candidatura nel centro-sinistra, nel campo del centro-sinistra, nell'area grande del centro-sinistra, per fare il sindaco il candidato sindaco attraverso le primarie, quella di Tommaso Goisis, che noi tra un po' avremo anche in onda con Roberto Mangioni, che è andato proprio alla manifestazione di lancio della sua candidatura per le primarie del centro-sinistra, primarie che però non ci sono, cioè ancora devono essere decise. Lui è uno dei leader dell'associazione Sai Che Puoi, che si occupa di un sacco di temi che riguardano la vita sociale e politica della città. Con lui vorremmo questa sera parlare anche, ad esempio, quello che è in questo momento l'emergenza numero uno, che è il clima, in una città che fa veramente molto poco, nonostante i proclami, per le mitigazioni. Ma anche dall'altra parte, attenzione, si stanno cominciando a muovere, perché a destra, nel centro-destra, fino a questo momento, nomi veri non erano circolati, nomi così un po' farlocchi sì, ma veri no. E beh, ci ha pensato la Lega invece a fare un nome pesante, che è quello di Silvia Sardone, ieri con una manifestazione pubblica, con una serie di così gazebo messi qua e là nella città. Hanno chiesto ai cittadini chi deve essere la tua candidata o il tuo candidato. I leghisti hanno risposto in una maggioranza relativa Silvia Sardone, che sappiamo è una rappresentante molto radicale di destra, non soltanto del suo partito ma un po' di tutto lo schieramento. E però c'è già qualcuno che ha detto no, e allora io saluto la persona che ha cominciato a dire no, che è di Forza Italia, si chiama Amir Atrus. Buonasera Amir.
1: Buonasera, buonasera a tutti.
0: Abbiamo già avuto qui a questi microfoni quando avevate organizzato una manifestazione all'Arco della Pace per sostenere così il diritto alla cittadinanza delle persone nate in Italia da genitori immigrati, e questa cosa aveva fatto arrabbiare i vostri alleati della Lega. Adesso li fai arrabbiare un'altra volta dicendo no a Silvia Sardone.
1: Ma è impensabile in una città come Milano, che è una città internazionale, che incarna l'integrazione perfetta, dove ci sono centinaia di nazionalità di persone che convivono tra di loro, lo vediamo nel quotidiano, ovunque nella città, e la Lega rilancia queste fantomatiche primarie che non capisco neanche il senso. Va bene lo sforzo di fare queste gazebate per decidere un nome per sentire i loro elettori, però Silvia Sardone, sappiamo tutti le posizioni estreme che lei incarna, è una persona che ultimamente ha preso una persona per strada per il semplice fatto che era velata, l'ha fermata e gli ha detto: come sei vestita, come un sacco dalla spazzatura. Parliamo di questo livello di persona qui. Io capisco tutto, ma da una persona delle istituzioni questi atteggiamenti non sono accettabili, e tantomeno per un futuro candidato sindaco per la città di Milano. Non è pensabile che una persona che ricopre ruoli di vice segretario della Lega, europarlamentare, andare in giro a fermare la gente per strada come se fosse una persona qualsiasi. I politici devono avere una responsabilità, quello di non fomentare l'odio sociale. Perché abbiamo in Italia 6 milioni di stranieri residenti qua sul nostro territorio, di cui 2 milioni sono italiani. Quindi abbiamo 2 milioni di nuovi italiani, rappresentano il 10% della nostra popolazione. E fomentare lo scontro sociale, l'odio sociale, per accaparrarsi qualche voto, questa politica da influencer non è più
0: Però
1: tollerabile.
0: tu sai, Amir, immagino sia consapevole del fatto che, al di là della così, figura di una potenziale candidata a fare la sindaca di Milano come Silvia Sardone, insomma, forse sono i tuoi discorsi un po' stonati rispetto al centrodestra in questo momento in Italia, non soltanto pensando a Milano.
1: No, perché io vedo che la linea di Forza Italia l'ha espressa anche il coordinatore regionale Sorte, non è quella di sostenere un candidato politico, ma è quella di sostenere un candidato moderato, civico, è quello che a Milano attualmente serve. Non servono estremisti, io capisco che magari la Lega soffre Vannacci che li sta tallonando, però andare su altre linee ancora più estreme non porta a un beneficio per Milano e i milanesi.
0: Sì, tu dici Vannacci li sta tallonando a livello nazionale, in realtà quella linea lì, incarnata da quella candidata lì, è sempre stata un po' la linea leghista, no? Con cui anche Forza Italia è sempre stata alleata e continua a essere alleata. Allora questa è una contraddizione, perché voi dentro quella coalizione ci rimanete.
1: Sì, ho capito, però Forza Italia ha anche un'identità politica, Forza Italia incarna un'area liberale, moderata, ha dei valori, la Lega ultimamente sta avendo una deriva islamofoba, attacca continuamente la sua esponente di punta che è Silvia Sardone, che la vediamo in tutte le trasmissioni televisive, ogni due e tre dai e dai al musulmano, in cerca alla caccia dell'islamico di turno, addirittura si ferma a fare i video, ma che idea di paese abbiamo? Cosa vogliamo fare? La rivolta civile? Vogliamo far scoppiare musulmani contro e poi per scaricare la colpa dei problemi reali del paese sugli ultimi? A me non mi sembra un atteggiamento responsabile. Poi si parla di integrazione e continuiamo a ghettizzarli, continuiamo a etichettarli, facciamo anche una specie di campo di concentramento di musulmani. Cosa dobbiamo fare con i musulmani? Ne abbiamo 5 milioni sul territorio nazionale. Si
0: Senti.
1: dica la Lega cosa intende fare con i musulmani. Facciamo dei campi di concentramento per i musulmani, li rimigriamo come propone Vannacci. Senza indistinzione di massa, li prendiamo, li portiamo chissà dove, non lo so. La gente ha bisogno anche di soluzioni concrete e non di slogan che non portano a nulla. Il
0: Qual è il vostro candidato ideale?
1: candidato ideale per Milano è un uomo del fare, moderato, che conosca la città, che abbia voglia di mettere mano in questa città che è abbandonata a se stessa, sia a livello di degrado, sia a livello di decoro urbano, sia a livello urbanistico. Serve una persona che abbia una visione di Milano per farla tornare grande e non una Milano che è diventata solo esclusiva per pochi, come in questi anni il centro-sinistra l'ha resa, che ormai a Milano non ci può più vivere nessuno, tranne una fascia elitaria che si può permettere di comprare un appartamento a 7-8 mila euro a metro
0: E qual
1: quadro.
0: è il nome o i nomi che corrispondono a questo profilo?
1: Guardi, io purtroppo non ho il potere decisionale, questo lo decideranno i leader nazionali, perché nelle grandi città quelli che decidono i nomi sono i leader. Io non ho autorevolezza per dare dei nomi, però posso dire che non condivido affatto la proposta della Lega per avere qualche titolo di giornale di proporre la Sardone e non stare lì in una coalizione e riflettere veramente per vincere la partita di Milano, che è una partita che si può vincere perché il centro-sinistra ha fatto tantissimi danni e i milanesi ne sono ben consci.
0: Le decisioni le prendono altri, però i nomi circolano. Ad esempio, il nome di Maurizio Lupi potrebbe essere un nome giusto per voi?
1: Maurizio Lupi e i dirigenti di partito si sono già espressi e hanno detto che preferirebbero un profilo civico per Milano. Lupi è un politico, è una persona capace. Ripeto, io non ho il potere decisionale, qualsiasi cosa, qualsiasi candidato verrà deciso dalle stanze dei leader, purché sia un candidato spendibile e competitivo per Milano, perché dall'altra parte abbiamo Maiorino. Cioè, non è che abbiamo un Maiorino o si parla di Calabresi. Questi sono i candidati che il centro-sinistra sta adesso avanzando. Quindi la partita io penso che a Milano si può fare, il candidato giusto è fondamentale. È bene che si discute sul candidato, vuol dire che il centrodestra per una volta ha capito che a Milano si può fare la differenza.
0: Miratrus, grazie, una buona serata.
1: Grazie a te, grazie a voi, grazie.
0: Miratrus, responsabile di Per Forza Italia dei Giovani qui a Milano e in Lombardia.

0: Amir diceva a sinistra hanno già Maiorino, hanno già Calabresi, in realtà a sinistra, nel centro-sinistra non hanno ancora deciso, c'è chi le primarie proprio non le vuole fare e non le vorrebbe fare, le primarie invece le invocano tanti altri, lo sappiamo, non è ancora stata presa la decisione se farle o meno. C'è un candidato ufficiale che si chiama Tommaso Goisis e adesso qui con me c'è Roberto Maggioni che lo intervista. Buonasera Roberto, dove sei anzitutto?
1: Buonasera Luigi, siamo in Piazza Sicilia, nella insomma, zona ovest di Milano. Sì, come dicevi tu, in realtà è il primo candidato ufficiale alle primarie del centro-sinistra che ancora non ci sono, perché come sappiamo c'è tutta una questione ancora da risolvere. Alcune personalità del mondo politico del centro-sinistra hanno detto chiaramente che le primarie servono per scegliere il candidato, l'ha detto Pierfrancesco Maiorino, l'ha detto Anna Scavuzzo, l'ha detto anche Pacini, che è un giovane consigliere del Municipio 1. Oggi però abbiamo un candidato, è Tommaso Goisis, ha 36 anni, è una persona che anche a Radio Popolare abbiamo sentito spesso come attivista dell'associazione Sai Che Puoi e di altre campagne, ad esempio quella sulle piscine pubbliche, e qui nell'intervento che ha fatto davanti a oltre 400 persone ha ricordato proprio anche quella campagna per le piscine pubbliche. Allora io gli do subito la parola, perché poi dovrà anche ritornare sul palco, dovrà anche ritornare sul palco per finire i suoi interventi e chiudere così, ecco, la sua questo esordio di campagna. Tommaso, la prima cosa che ti volevo chiedere è: come ci si sente essere candidati di una cosa che però al momento non c'è, cioè le primarie del centro-sinistra milanese?
2: Allora, ci si sente benissimo, perché questa sera in Piazza Sicilia ci sono centinaia di persone alle quali si è riaccesa la luce negli occhi. Centinaia di persone che a sentir parlare di politica, di candidatura, di primarie, di città, hanno sognato che una città diversa è possibile se la costruiamo insieme. Le primarie confidiamo che si tengano, confidiamo che nel breve tempo possibile vengano annunciate, vengano dette le regole, i tempi giusti. Alla fine, che cosa sono le primarie? Sono uno strumento per dar voce alla città e aprire una stagione nuova per Milano. E questa sera da questa piazza centinaia di persone hanno detto che loro ci sono per il destino di Milano.
1: Ti metto già nella parte del candidato, facendoti replicare a cose che sono state dette in giornata. Il sindaco oggi ha detto: a settembre è meglio andare con un nome su cui siamo tutti d'accordo e via, senza troppe discussioni. E quindi no primarie.
2: Le discussioni sono una cosa meravigliosa quando si hanno delle idee per quel modo di migliorare le idee, di aprirle alla città. Alla fine la città e le istituzioni sono qualcosa che riguarda tutte e tutti noi. Noi dovremmo discutere di più della città, dovremmo discutere di più di dove vogliamo andare. E le elezioni, in particolare le primarie, che chiamano a raccolta al popolo del centro-sinistra, sono un modo straordinario di fare un dibattito democratico, civile, ordinato e rispettoso di quale idea di città ci rappresenta di più. Quindi evviva i dibattiti, evviva le discussioni, perché alla fine, se non si ha paura, i dibattiti e le discussioni migliorano le decisioni.
1: Senti, dicevo prima, ci sono oltre 400 persone che sono venute qui ad ascoltarti. Perché siamo proprio in Piazza Sicilia?
2: Allora, sono 400, ma sarebbero potute essere migliaia, e quindi il primo invito che faccio a chi ci ascolta è di andare su www.vola27.it per unirsi a questa sfida incredibile che sta partendo questa sera. Abbiamo scelto di partire in una piazza e davanti a una scuola pubblica, perché è da qui che tutto comincia. È dalle scuole che noi possiamo rendere la nostra società più giusta. Le scuole sono un luogo dove le istituzioni si presentano alla città, si presentano alle persone che la abitano. Se noi partiamo dalle scuole, partiamo dagli spazi davanti alle scuole, partiamo dai programmi educativi, riduciamo nel concreto le disuguaglianze nella città e miglioriamo la sicurezza sociale di chi vive in città.
1: Ecco, tu come lavoro, come professione, sei anche insomma un esperto di politiche pubbliche, hai collaborato con le giunte milanesi tra il 2013 e il 2018. Nel 2018 hai lasciato la tua collaborazione con la giunta Sala, lo hai ricordato anche prima, perché?
2: Allora sì, il mio mestiere è proprio far accadere le cose dell'amministrazione pubblica ed è per questo anche che mi candido a sindaco. Nel 2018 ho lasciato l'amministrazione Sala perché io ho avvertito nitidamente che la partecipazione era vissuta come un fastidio, era vissuta come qualcosa che rallentava i tempi invece di migliorare le decisioni. Questo l'ho visto in più episodi. Quello che più mi è rimasto in testa era questo capannone in via Novara che poteva diventare uno straordinario cinema e teatro di quartiere. Invece si è scelto di vendere a un privato e adesso diventerà un supermercato.
1: Questo tuo doppio sguardo, un po' dentro le istituzioni, un po' fuori come attivista, pensi possa aiutare? In che modo?
2: Allora, cambiare la città è un esercizio difficilissimo. perché tu devi conoscere le istituzioni e devi conoscere la città. Io nella mia vita è da 20 anni che mi occupo del cambiamento di questa città, l'ho fatto partendo come volontario di un'associazione, di un luogo scuola, l'ho fatto dentro le istituzioni e negli ultimi 5 anni l'ho fatto nella città. L'ho fatto con l'attivismo, l'ho fatto impegnandomi su alcuni temi, le piscine pubbliche, la sicurezza stradale, gli eventi nei quartieri. Penso di essere pronto a governare una città come Milano perché conosco cosa vuol dire cambiarla da dentro e cambiarla da fuori, ma soprattutto perché voglio cambiarla insieme a chiunque di voi ci stia ascoltando.
1: Luigi, hai delle domande?
0: Sì.
1: Da studio?
0: Allora, io ho due domande, non so se gliele fai, te le giro a te oppure me lo passo, gliele faccio io, questo poi tecnicamente lo vediamo. La prima domanda è...
1: Ti sente.
0: Ah, ok, perfetto, buonasera Goisis. Allora, la prima domanda, diciamo, è di carattere più, così, di architettura politica. Che senso ha moltiplicare alle primarie candidature più o meno di sinistra? Perché naturalmente ce ne saranno gli altri, delle altre, insomma, non avete ancora nemmeno deciso quali sono le regole delle primarie, ma potrebbe essere una dispersione di voti questa.
2: Alle primarie sono uno straordinario modo per avvicinare persone alla politica. Noi è mesi che stiamo costruendo questo processo collettivo che sfocia nella mia candidatura e delle 500 persone che abbiamo ingaggiato fino ad ora, 350 sono persone che mai prima d'ora avevano partecipato al dibattito delle primarie. Il metodo con cui le stiamo coinvolgendo è un metodo che allarga. Abbiamo davanti un momento in cui dobbiamo discutere, dobbiamo allargare, dobbiamo portare le persone ad appassionarsi alla politica, quindi vogliamo allargare la torta, ecco, non sottrarla.
0: Naturalmente questo poi comporterebbe la seconda domanda: cosa succederebbe in caso vincesse qualcun altro, di questa esperienza che cosa rimarrebbe? Magari per questa domanda la rifacciamo più avanti, nel corso della campagna che ci sarà, forse, se ci saranno le primarie. Invece c'è una questione molto concreta che riguarda oggi, lo vediamo, lo soffriamo tutti quanti, che è questo disastro climatico, no? Che, di cui tutti vediamo le conseguenze. Milano è una città non pronta ad affrontarlo. Che tipo di misure lei pensa si debbano prendere per la mitigazione ambientale a Milano?
2: Allora, noi abbiamo tre priorità strategiche nella campagna. La terza è essere una città pronta al futuro. I dati dell'IPCC ci dicono che nello scenario attuale le giornate estreme di calore nei prossimi 20 anni a Milano potranno raddoppiare. E noi dobbiamo fare tutto quello che è possibile per rendere Milano una città che anche in giornate come questo, diciamo, sia vivibile da chi oggi sta meglio. E questo vuol dire rendere la città più fresca, vuol dire depavimentare, vuol dire piantare alberi e vuol dire anche, in un'ottica di adattamento emergenziale, lavorare sull'ombra delle città. L'ombra delle città è ciò che può permettere alle persone di, come dire, vivere e sopravvivere in condizioni come questa. E ricordiamoci di una cosa, che noi parliamo spesso di spazio pubblico. Lo spazio pubblico non è un orpello per i ricchi, lo spazio pubblico serve a chi non ha i condizionatori nelle case. Uno spazio pubblico fresco ha una funzione straordinaria di riduzione delle disuguaglianze in momenti di crisi climatica.
0: Luigi. Roberto, eccoci qua. Dimmi tu se hai un'altra domanda, altrimenti lasciamo Tommaso Goisis a questa manifestazione che continua. Lo salutiamo.
1: Il discorso, io volevo chiedergli appunto, dacci altre due o tre cose, insomma, concrete che butterà in questa campagna elettorale che tu appunto stai avviando candidandoti alle primarie che al momento ancora non ci sono.
2: Guarda, ti faccio un esempio che parte dall'attualità. Noi ragioneremo di tutta una serie di cose che il comune può fare direttamente. Ma sui grossi temi, il costo della vita, l'abitare, il reddito, il comune da solo non può fare tutto. Allora il comune però ha un potere specifico, che è quello di influenzare il dibattito e di usare il peso politico sulle istituzioni. Questo peso politico si può usare nei confronti della regione e del governo per organizzare le Olimpiadi, ok? Come è stato fatto. Oppure si può usare per dire che da Roma e da Palazzo Lombardia devono arrivare risorse per affrontare insieme il tema della crisi abitativa. Questo posso dire che è una cosa che faremo, useremo la voce del comune per parlare a chi non riesce a stare nel costo della vita oggi a Milano.
1: Grazie Tommaso, grazie mille Tommaso Goisis.
2: Grazie a voi, vola27.it per chi volesse unirsi a questa sfida.
1: A te la linea, Luigi.
0: E grazie a te Roberto Maggioni, un buon lavoro a questo punto, visto che questa manifestazione continua. Ciao.
2: Grazie.

0: Ed è adesso con noi Michele Polito, che è presidente di un'associazione che si chiama Bovisa Attiva. Buonasera Polito.
1: Sì, buonasera.
0: Bovisa, che è un quartiere a nord di Milano storico, ex quartiere operaio della città, adesso in via di trasformazione urbanistica come tante altre zone della città, su cui insomma ci sono molte mire per gli spazi vuoti, per il desiderio di cambiare, forse anche bisogna stare un po' attenti e pulito, no, naturalmente alla speculazione immobiliare, che a Milano insomma è una cosa che vediamo abbastanza chiaramente tutti i giorni. Si parlava poco fa di come agire per la mitigazione ambientale in una città che è tra le più calde d'Europa, vorrei dire quasi del mondo, perché se guardiamo il parallelo con quello che sta succedendo nel resto del pianeta, Milano sta in cima alle classifiche purtroppo con questa emergenza climatica, e voi a Bovisa questa emergenza e delle scelte anche discutibili le misurate tutti i giorni.
1: Sì, tra l'altro abbiamo letto in questi giorni sui giornali che su Milano è una delle città più calde d'Europa, e all'interno di Milano il quartiere più caldo è Bovisa, le rilevazioni che hanno pubblicato un po' ieri tutti i giornali. Noi ci stiamo muovendo perché, come tutti sappiamo, il verde servirebbe proprio a mitigare le isole di calore. E perché la Bovisa è più calda di tutta Milano? È perché è uno dei quartieri con meno verde pro capite in assoluto su tutta Milano. Ma quello che noi vogliamo sottolineare è che, almeno quando si fanno delle strade nuove, il Comune recentemente ha riqualificato alcune vie come via Andreoli, via Durando, si potrebbe prevedere almeno in questi casi di mettere del verde. L'anno scorso abbiamo fatto una manifestazione, l'abbiamo chiamata Respira Bovisa, e sia l'assessore Grandi sia l'assessore Granelli ci hanno promesso di intervenire. Allo stesso municipio ha fatto una delibera, delibera 93, dove si chiedeva un intervento urgente per mettere del verde in questa via, e invece è passato un anno e ancora non c'è verde.
0: Insomma, si rifanno le strade, poi lì in Bovisa si sono grandi lavori di trasformazione urbanistica anche contestati, no? Pensiamo al destino di quel famoso locale Spirited Milan di cui si è discusso qualche giorno fa, che è stato sfrattato perché lì chissà che cosa verrà su quell'area industriale dismessa. Ci sono gli studentati che sono appena stati costruiti. Ecco, a voler cercare le piante bisogna stare, come dire, un po' attenti a trovarle.
1: La motivazione che ci dà il Comune è che il progetto era vecchio e di qualche anno fa e non avevamo previsto le piante, ho capito?
0: Il progetto cambia progetto, che ci vuole?
1: Cambia progetto, non possiamo, in via di realizzazione cambi progetto, o almeno inserisci una ciclabile. Si parla tanto di ciclabili, mi vai a togliere una trentina, una quarantina di parcheggi, allargano il marciapiede, raddoppiano il marciapiede, che non c'è bisogno perché lì è il marciapiede dell'università, in realtà non è che c'è il passeggio per vedere vetrine, allarghi il marciapiede, prevedi una ciclabile o prevedi lo spazio verde. No, se qualcuno va a vedere, noi faremo sui nostri canali social, Instagram e così via, faremo vedere come hanno realizzato questa via Durando e via Andreoli, senza prevedere né un angolo di verde né una ciclabile, che si poteva benissimo mettere, anzi hanno messo tutto in San Pietrini, che quindi rende anche più difficile per le biciclette anche andare sul marciapiede.
0: Eppure hanno detto che hanno depavimentato molto a Milano.
1: Questo in Bovisa no, in Bovisa è da tempo che chiediamo che ci sono varie vie larghe dove si potrebbe depavimentare, e tra l'altro le usano per parcheggiare chiaramente, poi dove c'è un marciapiede largo, oggi come oggi parcheggiano.
0: C'è un furgone, un'automobile parcheggiata sopra.
1: Le soluzioni adesso mettono dei paletti, i Granelli molto giustamente, mettiamo pure i paletti per impedire il parcheggio, però se mettessimo anche degli alberi non sarebbe male. La motivazione principale è che non si può depavimentare perché sotto ci sono i canali tecnologici, tutta la fibra, il gas e la luce. Vabbè, mettiamo dei vasconi. Tra l'altro nei quartieri vicini, non si capisce perché, nei quartieri vicini si è potuto mettere, ne hanno già messi a Dergano, Afori, Comasina, ha messo questi vasconi pieni di terra con degli alberi anche alti, mentre qui in Bovisa dovrebbero arrivare, arriveranno, dicono, ma è un anno che aspettiamo e non sappiamo che fine faranno. Quindi il 26 giovedì faremo una manifestazione in piazza che abbiamo chiamato aperitivo nel verde, che non c'è, portiamo noi il verde, noi porteremo delle piante, decoreremo di verde la via Andreoli e ci faremo un aperitivo serale venerdì.
0: E sull'asfalto e sull'alcatrave dei marciapiedi della Bovisa. Grazie Michele Polito per essere stato con noi, Associazione Bovisa Attiva. Naturalmente abbiamo parlato con lei perché ci interessa il fatto insieme, anche perché è paradigmatico, per usare una parola difficile, no? Di come non si lavori in realtà attivamente a sufficienza per affrontare questa emergenza climatica. Grazie, una buona serata.
1: Grazie, buona serata.
0: Le 20 e 29 minuti è tutto, Luigi Ambrosio vi saluta perché lo spazio è terminato, noi ci sentiamo domani come sempre attorno alle 18 alle 18 precise per l'orizzonte, quello del pomeriggio, e attorno alle 20, dipende dalla meteorologia prima, per l'orizzonte delle 20. Una buona serata, rimanete con noi con i nostri programmi.
2: Attenzione, grande promo da Teddy! Tanti articoli scontatissimi! Ad esempio, 30% su tutti i peluche, 30% su tutte le candele e portacandele e molto altro ancora! Ma solo per pochissimo tempo! Risparmia ora da Teddy e fino al 5 luglio! Teddy, un mondo di idee!
3: Cosa sono le nuvole? Brani, racconti e immagini su Pasolini. Giovedì 25 alle 21 nell'auditorium di Radio Popolare, il numero zero di uno spettacolo dedicato allo sguardo del ragazzo di vita. Un mashup fra coraggio, il progetto discografico del musicista e cantautore Fabrizio Consoli e le geografie di Pasolini, i luoghi del poeta raccontati da Claudio Agostoni. Sul palco gli autori, in un'inedita fusione di voci e emozioni. Ci si prenota su radiopopolare.it /iniziative e ricordatevi, alle 8 c'è il DJ set in cortile.
4: J-House Rock, suoni, suonatori e suonati dal mondo delle prigioni.

0: e suonati dal mondo delle prigioni. Con voi a raccontare storie di musica e di carcere, Patrizio Gonnella
1: e Susanna Marietti. Jailhouse Rock, carcere rock e jazz e blues e folk e pop. La musica cantata in carcere è la musica che canta il carcere più lontano, ma anche quello più vicino. Il carcere più moderno e quello più antico, il carcere più vuoto, ma anche quello più affollato. Abbiamo incontrato tante prigioni diverse, da una parte e dall'altra del mondo, nelle nostre puntate di Jailhouse Rock. La storia di oggi comincia in un vicino e antico carcere affollatissimo.
0: Il carcere romano di Regina Coeli è un carcere simbolo delle galere italiane. Vi sono reclusi quasi il doppio dei detenuti rispetto a quelli che potrebbe contenere. Basta stringersi un po', come purtroppo spesso capita nelle carceri d'Italia.
1: A Regina Coeli ci sono tante persone.
0: Il carcere è stato costruito negli anni 80 dell'Ottocento, è stato aperto nel 1890. Prima vi sorgeva un monastero del Seicento, ospitava le Carmelitane Scalze. La chiesa di Santa Maria Regina Coeli, che faceva parte del complesso del convento, era andata distrutta. Le suore ogni giorno alla stessa ora recitavano il Regina Coeli, l'antifona alla Madonna, e da qui il nome di Regina Coeli dato al carcere. Quando fu trasformato strutturalmente per diventare un carcere, prese la forma tipica panottica.
1: A Regina Coeli c'è una rotonda.
0: Sì, una rotonda dalla quale si dipartono i bracci detentivi. È proprio come una rotonda di snodo fra le strade. Alla prima rotonda c'è molta vita, sono accadute tante cose. Alla prima rotonda è andato il Papa, si sono fatti spettacoli teatrali, si sono ricevuti parlamentari. Più avanti, se si prosegue, si incontra un'altra rotonda dove l'atmosfera usava essere più modesta. A volte bisogna guardare i luoghi meno ovvi per comprendere un carcere. Dalla prima rotonda si diparte la terza sezione, quella che ha fatto la storia.
1: A Regina Coeli c'erano Pertini e Saragat.
0: Tante, tante persone sono passate e continuano a passare dal carcere di Regina Coeli. Oggi a Regina Coeli ci sono oltre 1000 detenuti. I posti letto regolamentari sono poco più di 600. Quelli effettivamente disponibili sono varie decine in meno. Tante, troppe persone ci sono a Regina Coeli. E ci sono tante cose dentro quelle mura, tante cose che hanno fatto la storia.
1: Tante cose ci sono a Regina Coeli. Ma una più di tutte le altre è stata cantata in una quantità immensa di versioni di forme. In quel carcere c'è uno scalino e chi non salisce quello non è romano. L'ho detto malissimo.
0: L'hai tra detto in napoletano.
1: Vabbè, ma hai voluto fare la trasmissione con uno di Bari. Tra tutti coloro che hanno cantato con lo scalino c'è lei, una delle grandissime voci di Roma. Dentro Regina Coeli c'è uno scalino, l'ho detto in italiano, a cantarlo Gabriella Ferri.

interprete della canzone romana, della canzone popolare, ci ha lasciato il 3 aprile del 2004, ci ha lasciato a 61 anni cadendo da una finestra, si è parlato di suicidio, poi si è smentito il suicidio, sembra un malore, sicuramente negli ultimi anni della sua vita era molto triste Gabriella Ferri, ha cantato tanto carcere, ha cantato tanta malavita romana. Nel 1996 ha partecipato al premio Tenco in un'edizione straordinaria, andatevi a vedere l'elenco delle persone che hanno suonato e cantato in quel momento su quel palco del teatro Ariston, è stata una delle sue ultime uscite pubbliche e lì ha suonato insieme a Fausto Mesolella della piccola orchestra Avion Travel. Ci andiamo ad ascoltare un'altra canzone romana interpretata da Gabriella Ferri, qui questa canzone la incide nel 1971 nell'album Lassateci passà, ci ascoltiamo Giovanottino della Malavita.

0: Della malavita ancora con la grandissima interpretazione di Gabriella Ferri in questa puntata di J-Laus Rock. Chi vi parla è Susanna Marietti. In studio con me, come sempre, c'è anche Patrizio Gonnella.
1: Regina Celi sta a Roma come Solliciano, sta a Firenze, è il grande carcere metropolitano fiorentino, quello che nei giorni scorsi la procura ha deciso di chiudere quasi del tutto, perché putrido, perché degradava gli esseri umani, perché era inabitabile. Noi lo abbiamo visitato, io personalmente l'ho visitato l'anno scorso insieme a giudici di Magistratura Democratica, e avevamo visto l'incredibile, cioè persone che navigavano in cella, non vivevano in cella, costrette a stare scalzi d'inverno nell'acqua putrida in mezzo alle cimici e ai ratti. Beh, ora è stato chiuso e quindi il DAP è stato costretto ad eseguire un provvedimento della magistratura. Il DAP è l'amministrazione penitenziaria.

0: Vedremo cosa accadrà nel prossimo futuro. Il timore è che i 250 detenuti mandati via dalle celle putride ora andranno a finire in celle sovraffollate di altre carceri e la loro vita non migliorerà di certo. Di questo, ovviamente, vogliamo parlarne con un grande esperto che anche un grande e storico amico di Antigone, uno che da questi microfoni abbiamo sentito decine e decine di volte quando era direttore a Rebibbia, ma quando era provveditore in Puglia e quando è stato anche provveditore, cioè capo delle carceri toscane. Sentiamo su Sollicciano e altro cosa ha detto ai microfoni di Jailhouse Rock Carmelo Cantone.
1: Carmelo Cantone, per tanti anni lo specialissimo inviato di Jailhouse Rock, tu sei stato a capo delle carceri toscane. Ci puoi raccontare Sollicciano come ambizione progettuale prima e suo fallimento poi?
2: Bene, Sollicciano è il racconto del fallimento di un certo modo di intendere l'edilizia penitenziaria a partire dalla fine degli anni 70 nel nostro paese. Il progetto nasce già su basi molto discutibili. A Sollicciano, come a Firenze, come in altre città, fu fatta la scelta di individuare dei terreni piuttosto discutibili, inadeguati per ambiente di comunità collettiva. Ricordiamoci che Sollicciano sorge su un terreno che all'origine era estremamente paludoso. È la stessa storia di tanti altri istituti che sono stati creati nella stagione delle carceri d'oro su territori vicini a discariche o comunque a ridosso di arterie autostradali, comunque alle periferie, alle estreme periferie delle città. Il progetto però comunque era ambizioso perché, come si sa, si voleva creare una struttura che avesse un certo tipo di respiro. Apparentemente, ancora oggi, guardandola da una certa visuale, la struttura dal punto di vista edilizio è interessante. In realtà poi si comprende come purtroppo in quegli anni fu fatto un esperimento nucleare, creando delle sezioni molto, molto, con stanze molto piccole, con soffitti bassi, corridoi, camminamenti interni dell'istituto che non erano dritti, quindi non consentivano anche per la sicurezza una visuale adeguata. E poi un aspetto, quello che secondo me che è più grave, non c'è stata, davanti agli ammaloramenti, non ci sono state subito nel tempo delle correzioni. Ho presente come in quell'istituto, amici che ci hanno lavorato già nei primi anni notavano un ammaloramento consistente di tutte le parti in cemento, dell'istituto, quindi una, posa in opera estremamente scadente. La ditta Pontello su questo ricevette le sue belle critiche, se non ricordo male ci furono anche degli accertamenti di carattere penale. Quindi davanti a un bel progetto, in realtà poi l'esecuzione è stata, direi, letale.
0: Senti Carmelo, ma quante Sollicciane esistono e sono esistite secondo te e secondo la tua lunga esperienza in giro per l'Italia carceraria?
2: Beh, se parliamo di istituti che sono assolutamente in contrasto con quella che dovrebbe essere la missione dell'amministrazione penitenziaria, beh, su questo tranquillamente possiamo dire che ci sono diverse Sollicciano. Non corrispondono assolutamente a quello che dovrebbe essere il senso del dettato costituzionale. Non corrispondono sicuramente, per fare qualche esempio, Regina Coeli o San Vittore, altri istituti anche più piccoli in giro per l'Italia, Luciardone e così via. Sollicciano purtroppo è oltre, secondo me, è esemplare, perché non credo che ci siano istituti in Italia dove la gente mette i piedi per terra dopo la mattina, dopo alzandosi dal letto, dalla branda, e mette i piedi sull'acqua. In quelle stanze che sono state sottoposte a sequestro preventivo, c'è questo, a causa delle piogge che possono verificare. È strano ovviamente sentir dire questo, a causa delle piogge si allagano le stanze, sì, perché Sollicciano, anche questo un difetto progettuale enorme, la parete esterna dell'istituto non è perpendicolare al terreno, alla superficie, ma costituisce un piano inclinato. Che cosa significa questo? Che c'è una sottoposizione di quelle pareti agli agenti atmosferici come se fossero dei tetti, ma non hanno le caratteristiche dei tetti, non sono impermeabilizzati. E nel tempo purtroppo questo problema si è sempre più aggravato, causando l'aumento esponenziale di infiltrazioni. È così che si arriva oggi allo stato delle cose che si può tristemente ammirare anche da una serie di reperti fotografici.
1: Carmelo, la Toscana è una regione dalle grandi sensibilità, forse anche per questo è potuto accadere che ASL e Procura abbiano messo occhio sul carcere.
2: Comincio a leggere in questi giorni che varie agenzie del terzo settore e delle istituzioni locali rivendicano il fatto che l'intervento della Procura si è verificato grazie all'azione di denuncia che è stata svolta da questi vari enti. Però, parafrasando Andreotti, bisognerebbe dire se è vostro merito e il merito è loro, se oggi la Procura ha fatto questa azione, secondo me, estremamente corretta, allora è anche colpa loro se viene fatta soltanto così tardi, dopo diversi anni, rispetto a un problema che durava addirittura da decenni, anche se si è aggravato in questo soprattutto mi pare di capire in quest'ultimo quinquennio. No, io credo che un po' tutte le agenzie sul territorio del Toscano e Fiorentino abbiano qualcosa da rimproverarsi. Il guaio è che su Sollicciano negli anni, e ne sono stato buon testimone nel periodo di mia gestione del provveditorato della Toscana dal 2012 al 2016, purtroppo si fanno molte chiacchiere, si discute molto, ci si perde in problemi anche, non dico marginali, ma di secondo livello, quando invece bisognava partire dall'ABC prima di arrivare alla sintassi, cioè prima pensare ad avere un istituto in cui i servizi funzionavano in maniera dignitosa, in cui si riusciva a sposare insieme una qualità del trattamento, anzi della vita quotidiana, con i temi della sicurezza. Invece in tanti parlano, in tanti hanno parlato, ciascuno per la propria parte, senza riuscire però a trovare una sintesi comune. Tutto questo a parte le gravissime responsabilità dell'amministrazione penitenziaria, ergo Ministero della Giustizia, che su questo istituto avrebbe dovuto, al di là delle parole e delle petizioni di principio, creare un vero e proprio piano Marshall già da diversi anni.
1: Carmelo, tu sei stato a lungo e sarai sempre, lo abbiamo detto, l'inviato di Jailhouse Rock. Questa 16ª stagione della nostra trasmissione sta volgendo al termine. Ti chiedo una previsione. L'amministrazione penitenziaria farà qualcosa di positivo nella prossima estate per alleviare le condizioni delle carceri?
2: No, sono pessimista. Sono pessimista sul fatto che per la prossima estate ci siano degli interventi più o meno importanti per alleviare le condizioni delle carceri. Sono tristemente pessimista perché ci troviamo davanti a una governance da una parte incapace e da un'altra parte pervicace nel perseguire determinati schemi di lavoro. Non mi aspetto quindi purtroppo niente di buono e mi dispiace enormemente per chi ci vive e per le tante persone per bene che lavorano oggi in carcere.
3: Dai, allora cambiamo piano e ti chiedo, per chiudere, una diversa previsione. Ma chi vincerà i mondiali di calcio?
2: Questa è veramente una domanda difficile, ma no, scherzi a parte. Allora, chi vincerà i mondiali? Secondo me li vincerà una squadra dove milita almeno un giocatore dell'Inter, o almeno così io spero.
1: Carmelo Cantone ai microfoni di Jailhouse Rock. Carmelo, È stato per tantissimi anni lo specialissimo inviato della nostra trasmissione, prima come direttore del carcere di Rebibbia Nuovo Complesso, poi come provveditore in varie regioni d'Italia, infine come vicecapo dell'amministrazione penitenziaria. È incredibile quanto velocemente passa il tempo, vi sembrerò retorica, ma siamo arrivati al termine della 16ª stagione radiofonica di J-Laus Rock. Questa è la penultima puntata prima della pausa estiva, ci ritroveremo poi in autunno per la 17ª stagione. Quanti anni, settimana dopo settimana, abbiamo trascorso insieme. Ma noi torniamo a Gabriella Ferri, ancora un brano dedicato al carcere trasteverino di Regina Coeli. Come abbiamo detto, il carcere di Regina Coeli prima ospitava le Carmelitane Scalze, poi fu trasformato in carcere. La chiesa di Santa Maria Regina Coeli, che faceva parte del complesso del convento, era andata distrutta. Le suore ogni giorno alla stessa ora recitavano il Regina Coeli, l'antifona alla Madonna, e da qui il nome di Regina Coeli dato al carcere. Quando il convento delle Carmelitane Scalze fu trasformato nel carcere di Regina Coeli, le suore si trasferirono per qualche anno in un convento limitrofo. Siccome le suore si vestivano con i lunghi mantelli neri tipici dell'ordine, il convento si venne a chiamare delle Mantellate. Poi le suore furono cacciate anche da lì e l'edificio divenne il carcere femminile di Roma, le Mantellate. Na campana sona a tutte l'ore, la campana delle Mantellate, famosissima, oggi è conservata presso il Museo Criminologico, suonava a tutte l'ore, segnava la sveglia del mattino, segnava il momento dei pasti, segnava la messa, segnava tutte le attività, il lavoro e via dicendo. Gabriella Ferri canta Le Mantellate.

Le mantellate ancora con Gabriella Ferri in questa penultima puntata dell'anno di Jailhouse Rock, che adesso, come sempre, entra in carcere con il giornale radio dal carcere. Ci ascoltiamo le notizie della settimana del GRC.

0: CRC, giornale radio dal carcere. Notizie dalle carceri italiane.
1: Se 3 metri vi sembrano tanti, immaginiamo un colloquio assurdo di questo tipo. Scusi, sa quanto è lungo un campo da calcio? È tutto a posto, noi stiamo costruendo nuovi stadi. Partiamo da questo assurdo e inventato scambio di battute per raccontare quel che è avvenuto 2 settimane fa alla Camera dei Deputati. C'è stata un'interrogazione parlamentare a Nordio perché il Ministro della Giustizia chiarisse una volta per tutte cosa si intende per quei 3 metri quadrati ai quali avrebbe diritto ogni detenuto. Il deputato voleva sapere in maniera definitiva se nelle celle quello spazio minimo debba essere considerato lo spazio effettivo per ogni persona e quindi nel calcolo andrebbero sottratti i metri occupati dai letti e dagli armadietti. Il ministro non ha risposto direttamente, sarà stato molto occupato. Per il governo ha preso la parola il sottosegretario Balboni, che ha risposto parlando d'altro, spiegando per l'ennesima volta che il governo vuole costruire nuove carceri, che anche nelle prigioni romane si stanno facendo tante cose, eccetera, eccetera. Sul rispetto dei 3 metri a detenuto, come è sancito da un obbligo deciso dalla Cassazione, il sottosegretario ha detto che il governo controlla la situazione, leggendo con attenzione i dati che forniscono gli istituti carcerari. Tutto qui, ha risposto parlando d'altro, come nello scambio assurdo del quale parlavamo prima. È rispettato o no quel minimo spazio vitale? Il governo non vuole rispondere e nessuno fra le persone che avrebbero il potere di cambiare le cose viene a controllare il rispetto della legge. Così anche quest'estate Simone in una cella del G11 per sedersi al tavolo e giocare a carte con i suoi 3 amici dovrà saltare altri 2 compagni di cella. Così Gabriele del G12 per sistemare le sue carte giudiziarie dovrà aspettare che i suoi cellanti abbiano finito di mangiare e così tutti gli altri 1600 detenuti dovranno restare in piccole gabbie disumane. Per inciso, la reale superficie è 1,78 m a testa. Andrea, G12.
2: Cenerentola non ce la fa più. Ogni istituzione carceraria ha la propria area. Per un'ora o 2 o più tempo, a seconda della propria sezione, possono giocare a pallone, tennis o conversare fra detenuti del più o del meno delle problematiche o sfogarsi. E ora parliamo delle 2 aree che ci sono al G8. Poche parole per l'area maschile, area mantenuta impeccabile, con un lavorante che pulisce, con campetti di calcio e tennis invidiati dalla nostra sezione trans. Area trans, fatta da 10 metri per 6, con muri alti sopra le finestre delle sezioni maschile, dove buttano da sopra e giù di tutto e di più. Poi c'è la necessità di poterla pulire e tocca ad una ragazza trans, con tutta la voglia di ripristinarla e dargli quella dignità che ci aspetterebbe fino a quando non si viene richiamati da un assistente all'ordine dicendogli di smettere di pulire perché non è una lavorante volontaria e quindi non è abilitata. In parole povere, la poveretta non solo non finisce il lavoro, che era socialmente utile per far ripristinare quell'aria sporca, ma in sé c'è anche, secondo me, un'umiliazione, come se fossimo nella fiaba di Cenerentola. Poi ritorna in cella, non con una scarpetta di cristallo, ma con le sue scarpe sporche dopo aver dimostrato il suo impegno, ma bloccata per infiniti motivi. Da chi vuole vederci nel degrado, perché per alcuni noi siamo solo trans, non persone. Barbara, G8 Transex.
3: Un incontro per parlarsi. Chiediamo un incontro, niente di più. Un semplice incontro con la Presidente del Tribunale di Sorveglianza di Roma, la dottoressa Marina Finiti. Le abbiamo inviato via email un'istanza, appunto per chiederle se può trovare un po' di tempo per incontrarci, magari anche qui a Rebibbia. Perché le chiediamo questo incontro? La dottoressa Finiti lo può immaginare, ma anche da questa radio lo ricordiamo in breve a chi ci ascolta. Davvero ci sono problemi che sono diventati insostenibili per noi. Ci sono possibili liberazioni anticipate che non vengono mai prese in considerazione, nonostante vi siano tutti i parametri previsti dalle leggi. Di più, assieme alla liberazione anticipata, vorremmo capire perché tanti ostacoli quando si tratta di ottenere altri benefici come i permessi, le detenzioni domiciliari, l'affidamento ai servizi sociali. L'incontro che le chiediamo servirebbe a ragionare insieme su come evitare che le camere di consiglio siano puntualmente rinviate, spesso perché mancano le relazioni da parte dell'istituto penitenziario. Si potrebbe provare a capire come snellire l'iter burocratico delle richieste avanzate dai detenuti e dai loro avvocati. Sappiamo bene a quale mole di lavoro siano obbligati i giudici di sorveglianza, sempre molto pochi, ma appunto, un incontro potrebbe servire a tutti e ci rivolgiamo a lei, convinti del suo buon senso e della sua umanità. Un gruppo di detenuti a nome di tutte le persone della casa circondariale di Rebibbia Nuovo Complesso.
4: Buongiorno dalla redazione femminile di Carte Bollate. Oggi affronteremo la A di amicizia.
5: Durante una telefonata mio figlio mi ha chiesto: ma esiste l'amicizia in carcere? Un po' mi ha spiazzato, però la risposta mi è venuta spontanea e ho detto sì, nel momento in cui si instaura una cosa chiamata famiglia carceraria. Io sono in carcere da 10 anni, mi chiamo Laura e faccio parte della redazione di Carte Bollate da un po'. Quello che ho imparato in carcere è che non si può vivere da soli, non solo perché l'uomo è un animale sociale, perché da soli non si possono affrontare le cose e si lascia la famiglia che c'è fuori, ma si trova una famiglia dentro. Io più volte ho trovato la mia famiglia carceraria, l'ho salutata e l'ho mantenuta, perché i rapporti li ho mantenuti anche con chi è uscito ed ha continuato a tenermi compagnia, a tenermi la mano, a non lasciarmi sola. Ho incontrato altre famiglie, ho instaurato altri rapporti e ci sono delle persone che sono diventate il mio oltre, perché per me l'amicizia in carcere non è avere una persona a cui appoggiarsi o con la quale condividere solo delle pene o con la quale confidarsi, ma è avere qualcuno che diventa il tuo oltre.
6: Io sinceramente non pensavo di poter trovare delle persone con cui condividere qualcosa di importante. Tante volte abbiamo detto quanto ci manca l'aspetto della solitudine, dello spazio per sé, però ho scoperto quanto è importante, quanto sono importanti i momenti di condivisione, di sostegno, di confronto, di appoggio, ma anche di risate. E questi momenti secondo me sono importantissimi per alleggerire spesso quello che è l'aria pesante che si respira. Quindi in certi momenti, quando si scherza, quando si guarda un film insieme o ci si confronta, si parla, si condivide, non esistono le sbarre, comunque è un contatto umano e questo c'è al di là del tempo, dello spazio, del luogo.
4: Amicizia in carcere. Non so, io ho un'idea un po' mia dell'amicizia. L'amicizia è una cosa tanto grande e devo dire ne ho trovata poca, perché l'amicizia deve essere pulita, sincera da ambe le parti. È anche vero che non scegli gli amici in carcere e quindi trovarne fra le persone che quando arrivi in un posto non conosci non è facile, ci vuole anche forse un pizzico di fortuna. Qualche amica io l'ho trovata, però non saprei dire se effettivamente la maggior parte delle persone che ho incontrato sono disposte ad avere delle amicizie, a instaurare amicizia con gli altri. Probabilmente hanno la necessità, abbiamo la necessità di costruirci una zona di comfort che ci permetta di sopravvivere, di andare avanti, e questo già è tanto, soprattutto quando arrivi in mezzo a persone che non conosci.
6: Una cosa bellissima per quanto mi riguarda è che le vere amicizie che vivono, diciamo, al di fuori di questo spazio per quanto mi riguarda si sono assolutamente confermate nel loro affetto, nella loro presenza. Ho delle amiche che tutte le settimane mi scrivono, che mi sostengono, che mi aspettano, e questo secondo me è, questa è una dimostrazione bellissima, oltre che farmi avere tramite la famiglia dei piccoli regalini, dei dolci, o comunque farmi sentire come possono la loro bellissima presenza.
4: L'amicizia vera dura nel tempo. Nei momenti difficili come questo, come quando affronti il carcere, ti rendi conto chi effettivamente era legato a te da un affetto sincero. La stragrande maggioranza, anche parlando con gli altri, scompaiono. Qui hai una certezza che quelle persone che veramente ci tengono a te rimangono. E allora su quelle persone forse puoi contare davvero, puoi dire che veramente quella era un'amicizia sincera. Dalla redazione femminile di Carte Bollate vi ringraziamo per essere stati con noi e ci vediamo alla prossima edizione.
7: Il GRC, il giornale radio dal carcere, a Bollate rimaniamo. Arrivano i nostri amici musicisti con la loro interpretazione di Gabriella Ferri. Come sempre si presentano da soli e quindi a Bollate. Lascio il microfono.
8: Buon pomeriggio a tutti i radioascoltatori di Jailhouse Rock. Quest'oggi dalla sala musica del quarto reparto del carcere di Bollate presentiamo
9: Rosamonda
8: di Gabriella Ferri. Anche se ci ha fatto svenare un po', alla fine ce l'abbiamo fatta. E salutiamo al basso Gabriele.
10: Ciao.
8: Alla tastiera Ciro.
11: Ciao.
8: Ci aiuta sempre Claudio al mixer.
12: Ciao.
8: Special guest Luca, come sempre. Saluta Luca. Ciao.

0: Ciao.
1: Rosamunda a cantare non era Gabriella Ferri, ma i nostri amici musicisti dal carcere di Bollate. Ed ecco un altro grande amico di Jailhouse Rock che settimana dopo settimana, fino a questa 16ª stagione che sta volgendo al termine, ci ha raccontato il carcere e la pena dell'ergastolo. È Carmelo Musumeci dalla sua rubrica L'ergastolano.

0: Punire non è sempre utile e giusto. Spesso lo si fa solo per cavalcare le paure della gente. Le pene non devono essere una vendetta che lo Stato attua per conto della vittima. Cito una frase di Oscar Wilde: nel carcere, dove ero rinchiuso, allora ero unicamente il numero e la lettera di una piccola cella in un interminabile corridoio, uno dei mille numeri senza vita, una delle mille vite senza vita.
1: L'ergastolano Carmelo Musumeci, e noi ci allontaniamo per un momento da Roma e dalle sue canzoni. Gabriella Ferri interpreta in italiano il capolavoro di Violeta Parra. Questa è Grazie alla vita.

0: Gabriella Ferri e la sua voce in questa puntata di J-Laus Rock. Qui interpreta questa strepitosa canzone di Violeta Parra. Abbiamo parlato del carcere di Sollicciano, delle cui 7 sezioni è stato disposto il sequestro dalla magistratura per le condizioni degradate e degradanti in cui versavano. Ci chiediamo veramente dove sono in questo momento le persone che quelle sezioni abitavano, dove sono state sparpagliate, in quali celle sovraffollate di altri carceri sono state portate, dove staranno chiuse per circa 20 ore al giorno, come accade a oltre il 60% della popolazione detenuta che oggi vive questi regimi chiusi. Molti di loro inevitabilmente sviluppano dei problemi psichiatrici che vengono gestiti esclusivamente con abuso di psicofarmaci e segregazione.
1: La questione di Sollicciano ci pone un interrogativo, che è un interrogativo politico, culturale, etico. Che fare se in carcere non c'è posto, e che fare se quel posto è fradicio, fracico, putrido, schifoso, indecente, degradato? Ce lo dobbiamo mettere lo stesso quel detenuto? È un interrogativo a cui dovranno rispondere le procure quando arrestano e decidere se mandarle o no in galera. È un interrogativo a cui risponderà il prossimo settembre la nostra Corte Costituzionale, che dovrà appunto per la prima volta prendere posizione su che fare nell'ipotesi in cui quel posto in galera è un posto degradato. E il tutto è partito proprio da Sollicciano, da una questione sollevata dal presidente del Tribunale di Sorveglianza di Firenze qualche mese fa. Che fare se quel posto è un posto schifoso? Lo si deve mandare lo stesso in galera o lo Stato deve rinunciare al potere di punire? Ecco, è chiaro che in quel posto schifoso le persone poi alla fine hanno una degradazione, ovviamente anche del loro stato di salute psichica, ed è contro di loro che si vorrebbe usare finanche in galera la pistola Taser. Cos'è questo Taser? Taser è in realtà il nome proprio dell'azienda che se lo era inventato negli Stati Uniti, ora è diventato il nome generico di una pistola ad impulsi elettrici. E nei giorni scorsi Antigone ha presentato in Parlamento una propria inchiesta sul Taser, partendo dalle sue origini negli Stati Uniti e in altri paesi, alla sua diffusione in Italia negli ultimi anni, come se fosse ormai la panacea di tutti i mali della sicurezza, il salvavita. Era stata presentata come l'arma alternativa al manganello, più tranquilla, più easy, più facile, meno pericolosa, e in realtà si è registrata come un'alternativa alla pistola, e le stesse aziende produttrici hanno dovuto fare un passo indietro ed affermare che non è vero che è un'arma non letale, è un'arma potenzialmente letale. Ci sono inchieste in questo senso, e in Italia ci sono i morti che noi in questo rapporto abbiamo purtroppo contato fino a 7 negli ultimi 12 mesi. Detto questo, è assolutamente necessario che in modo serio la scienza possa dire la propria parola sulla questione Taser e sulla sua letalità e la sua pericolosità per la salute delle persone che hanno pregressi problemi neurologici o pregressi problemi cardiologici. Il carabiniere, il poliziotto che spara, che ne sa chi ha davanti? Per questo Antigone propone e si autopropone con una propria commissione medica indipendente. Ecco, vedremo quali sono le risultanze. Nel frattempo però, a tutte le amministrazioni progressiste, non utilizzate, non date il Taser ai vostri alla vostra polizia municipale. Meno armi ci sono in giro e meno morti ci sono in giro.
0: E noi torniamo alla musica, torniamo alla voce di Gabriella Ferri, ci salutiamo su un altro grande classico della canzone romana nell'interpretazione di Gabriella Ferri, Canto de Malavita.

0: stagione radiofonica, la 16ª di J-Laus Rock. Durante la settimana potete come sempre ascoltarci in podcast attraverso il sito www.jlausrock.it e vi invitiamo a seguirci anche su Facebook e su Instagram. J-Laus Rock, suoni, suonatori e suonati dal mondo delle prigioni, perché in prigione, come troppe volte purtroppo abbiamo mostrato, a volte si viene anche suonati. Noi ci ritroviamo per l'ultima puntata prima della pausa estiva di J-Laus Rock la prossima settimana, stesso giorno, stessa ora e stesse frequenze. Un saluto da Susanna Marietti
1: e da Patrizio Colnella.

0: Buonasera. Buonasera, allora siamo alla fine del mondo, credo, fine di mondo, perché qui ho guardato fuori da questo auditorium, insomma tutti coloro che sono venuti qui stasera si salveranno, quelli che sono fuori da questo auditorium non si salveranno dalla fine di mondo che dal nostro cortile abbiamo insieme agli amici artisti e agli amici del pubblico che ci sono qui stasera visto arrivare da nord. Quindi abbiamo visto un colore del cielo, facciamo anche un po' di cronaca, insomma, questo è sempre il suggeritore Night Live, buonasera, l'ultima puntata in auditorium prima della fine della stagione, l'ultima serata di fine mese della stand-up comedy, probabilmente un po' intimoriti dalla fine di mondo, una serie di persone che di solito sono qui con noi stasera non ce l'hanno fatta, ma ringraziamo molto quelli che ci sono, che come sempre si fanno un applauso, questa volta maggiormente perché sopravviveranno. Sappiate che da questo gruppo di persone, quelle sul palco e quelle giù dal palco, dovrà partire la ricostruzione di questa città. Quindi ciascuno si domandi che cosa sa fare, cosa sa riparare, cosa sa costruire, non so se sono io che sono troppo vicino alle casse. E allora io non pongo altro tempo in mezzo perché la serata, comunque, intanto un saluto ai molti e alle molte che ci ascoltano da casa, perché andremo in diretta da quelli che, mi dispiace, saluteremo alla fine della trasmissione, saranno quelli che vedranno la loro radio, come dire, venire travolta dalla catastrofe imminente. No, vabbè, insomma, spero che non sarà così. Comunque c'è un cielo veramente preoccupante e quindi noi ce ne stiamo felici, contenti nell'auditorium e facciamo la nostra, il suggeritore Night Live Stand Up Comedy Night. Vedo Giulia Pacchioli che ha creduto a quello che io ho detto, per cui la vedo molto, di solito sorride, ma la vedo molto preoccupata perché devo essere stata convincente. Ringrazio Zacca ancora una volta, la tecnica, ormai sempre più magro a forza di seguire queste serate, e fra un attimo ci sarà anche Dan Battista, ma la scaletta prevede che io parli con la band. Allora, questo da sempre, cioè dal tempo dei tempi, no? Cioè io faccio un minimo di warm up con chi sarà protagonista musicale della serata, ma dato che voi fate varie cose, cioè nel senso che la band poi si trasforma, succederanno delle cose che non sto a dirvi, se no sarebbe veramente triste che io ve le anticipassi, e quindi faccio come se voi foste una band, come se... C'è sul microfono che forse... Ah, ecco. Ciao, voi siete...
1: Se puoi smetterla di usare parole in inglese.
0: Va bene. Allora, dico, il maestro è Margarita. È in spagnolo Margarita, però.
1: No.
0: Sì.
1: No, è proprio il Margarita, il cocktail.
0: Che è spagnolo.
1: È spagnolo.
0: Margarita.
1: Ma io l'ho bevuto a Rò. Non capisco come potesse però, essere.
0: No, perché sai, io sono il caposervizio cultura, per cui quando mi fai un appunto ti rispondo. Okay. Di conseguenza,
1: a me spiace davvero, allora, che tu cerchi della logica in quello
0: che
1: dico.
0: Lo so, ma non cerco logica. Però Margarita, sì. Con questo bel calambur che ci ricorda, insomma, il grande capolavoro letterario e il cocktail che
1: tra l'altro
0: tu hai dovuto a Rò.
1: Ha scritto a Rò, non so se lo
0: ha scritto
1: sai.
0: A Rò, Bulgakov.
1: Sì, è stato a Rò e ha detto quasi
0: mi faccio
1: un romanzo
0: invece di mi faccio un Margarita.
1: Da cui il romanzo, tra l'altro.
0: Sì, sì, giusto, è scritto con la RH nel
1: sì,
0: caso
1: sì,
0: di...
1: Sì.
0: Poi si è perduto...
1: Infatti è dedicato alla sua mucca, lui aveva una mucca, è dedicato al suo manzo.
0: Allora, ci presenti la band?
1: Vi presento la band. Allora, al contrabbasso niente di meno che un contrabbassista, perché
0: però...
1: potevo prendere un pianista al contrabbasso, ma ho deciso
0: certo.
1: di no.
0: Sono sempre strumenti a corda.
1: Matteo Savini, però, Matteo
0: sì,
1: Savini.
0: Sì, sì. Benvenuto.
1: Alla chitarra invece un amico, ma cosa dico, un amico, un conoscente, lui è Daniele Soriani, in arte Canis, lo possiamo dire, ha fatto un disco molto bello, lui è un cantautore serio, non come Matteo Savini.
0: Quindi. Ha fatto, scusa, l'hai detto, ridillo, perché
1: Canis,
0: non abbiamo sentito,
1: Canis,
0: stavano applaudendo,
1: potete,
0: sì,
1: lo
0: okay,
1: potete
0: bene,
1: trovare
0: bene,
1: su tutte
0: su
1: e due
0: Spotify,
1: le piattaforme.
0: Tutte le piattaforme, va bene, e tu?
1: E io mi chiamo Max Sonsogno, ma non vado in giro a dirlo, cioè,
0: no,
1: nel senso,
0: così
1: non
0: proprio a tutti, cioè, ma noi poi,
1: ma sì,
0: questa sera già che sei qua,
1: Primo pezzo è un pezzo a cui tengo molto. Si intitola La triste condizione dell'idraulico a cavallo tra il 22 e il 43.
0: Bellissimo. Allora noi vi ascoltiamo in attesa in attesa del pezzo bello di Dan Battista, che essendo l'ultima serata forse questa sera ci sarà, chi lo sa. Il maestro è Margarita.

Corso Genova siamo sicuri, ma qui di civici non ce n'è. Poco più avanti c'è il 22, di là della strada 43. Arriva il maresciallo che consta la morte, che consta.

0: certo, credevo che i Maya avessero calcolato la fine del mondo. Certo, io c'ero, ma anche tu. Comunque ti do una notizia.
1: Ira Rubini,
0: Dan Battista, eccolo qua.
1: Buonasera, buonasera.
0: Siamo riusciti.
1: Fate un applauso alla mia serata di stand-up comedy. Dai, più forte, più forte.
0: Forza, forza.
1: Per il mio pubblico stasera.
0: Guarda, non reagisco nemmeno perché è l'ultima,
1: che fa caldo.
0: Ma soprattutto, beh, fra poco non più, ma sempre per dire, restiamo
1: ancora,
0: in auditorium,
1: con questa...
0: ragazzi. Ecco, no.
1: Che vuoi spaventare le persone? Giulia Piccolo è andata via.
0: Ma io, no. Sì, sì, no, è qua, è un grumo di nervi, sì, perché la conosco. Vabbè, Dan, hai preparato il pezzo
1: allora,
0: bello?
1: È l'ultima
0: hai
1: sera.
0: Preparato il pezzo bello?
1: Ne ho fatti diversi di pezzi belli qua, in Radio Popolare. Almeno un paio.
0: Quelli che sono venuti sempre, posso si ricordano...
1: Dire. Uno, vabbè. Forse uno ne ho fatto.
0: Uno, forse.
1: Però, diciamo, siccome è l'ultima serata, ho pensato a una cosa un po' particolare, no?
0: Vai.
1: Ultima serata della stagione di stand-up comedy e qua c'è un pubblico che è spesso ricorrente, tutti i nostri amici che tornano.
0: Molti, sì.
1: E loro conoscono noi, ma noi non conosciamo loro.
0: E allora vediamo chi sono.
1: Stasera facciamo una cosa proprio pazza completamente.
0: Wow.
1: Lei tra l'altro mi sta già odiando in prima fila.
0: Originale.
1: La nostra amica minorenne portata qua,
0: fra
1: non
0: il
1: si
0: pubblico,
1: sa.
0: Lo chi. Facevamo negli anni 70. No,
1: esatto,
0: vai.
1: Posso
0: vai.
1: Scendere? No, vai. No, sto qua, tanto li vedo tutti. E andrò a pescare qualcuno a caso del pubblico di stasera, quindi partirò da qua, dalla signora. Nome? Rosella. Ha detto col microfono, vai, Rosella. Rosella.
2: Lo uso giusto, sì.
1: Ma, guarda. Non potevi dirlo meglio.
3: L'ho visto usare in un sacco di altri modi.
1: L'intervento qua del gruppo, del maestro. Tra l'altro il maestro è lui e voi siete Margherita, giusto? Matteo Salvini, giusto? Hai detto...
3: Savini, senza la L.
1: Savini, lui adesso mi picchia perché dalla
3: tu
1: faccia...
3: Tu hai sperato?
1: Ho sperato.
3: Che io ti portassi lui.
1: Ho sperato, quando mi hai scritto viene Matteo Salvini, io ho sperato, invece niente. Rosella, cosa fai nella vita, Rosella?
2: Sono un medico.
1: Attenzione, pubblico di Radio Popolare, medico in che
2: Vai,
1: ambito?
2: Dietologa.
1: Non sei medico allora.
2: Okay. Sono cattiva.
1: Guarda, no, vabbè,
0: guarda che un medico serve, date le circostanze che ho delineato all'inizio della puntata.
1: Serve uno psichiatra stasera, ma non è... ok. Basta, mi basta questo di te. No, da quanto tempo fai la dietologa?
2: Faccio la dietologa?
1: Sì, da quanto
2: vita.
1: Da tanto tempo. Quindi, cioè, tu insegni a dimagrire da...
2: Ho fatto il medico di base.
1: Hai fatto il medico di base?
2: Poi sì. Sono scappata perché stavo...
1: Sei scappata da una sanità pubblica?
2: Ho tanti numeri.
1: Ok. E adesso?
2: Faccio solo attività privata.
1: E adesso?
2: Vero, tanta lira.
1: Cash, tanta lira, questo non ci si può pensare che forse non ne vedi tantissima. Sei rimasta, ti pagano in lira ancora. Vai, di fianco.
2: E vengo qua con il mio amico.
3: Dan ha bisogno.
2: Ah sì, no.
1: Vai, di fianco.
4: Sì, Giuseppe.
1: Giuseppe, cosa stavi dicendo su di me? Se ho bisogno
4: della dottoressa.
1: Rosella, ho bisogno... Rosella. Ho bisogno della dieta, secondo te? Ma ha detto perfetto, io potrei aspettarmi altro, no. Potremmo chiudere qua la serata?
3: Potremmo.
1: Maestro dice di no. Vai Giuseppe, cosa fai nella vita?
4: Ma vengo a Radio Popolare.
1: Tutto il tempo. Cioè.
0: Viene molto spesso.
4: Aspettando le tue battute.
1: Madonna.
0: Pezzi belli.
1: Ecco perché continua a tornare.
4: Esatto. E poi vabbè.
1: Sta aspettando.
4: A tempo perso come hobby dipingo.
1: Dipingi?
0: Fa dei quadri meravigliosi.
1: Lui è un pittore.
0: Veramente, sì.
1: Un artista, attenzione.
4: È un artista.
1: Abbiamo un filo rosso che ci unisce, come diceva il maestro. Che voi siete gli esperti di musica. Chi è che canta? Il filo rosso che ci unisce.
0: Ah,
1: no.
0: scusa.
1: No, non lo sanno loro, lo sapete voi? No.
0: Tutti.
1: Sono musicisti, dico, conosceranno sta canzone. Vai, Giuseppe, passa il microfono.
5: Stefania. Per essere noiosi, medico.
0: Ma no,
1: però tu, medica, medico però...
5: Portiamo il paziente.
0: No, ma la fine di mondo non potrebbe essere migliore, esatto. Con tutti questi medici.
1: Nell'ottica di chi sa fare cosa, abbiamo due dottoresse.
5: Esatto.
1: Medico è dove? In che cosa?
5: Neuro.
1: Sì, di questo avevamo bisogno, esatto. Stasera potrei già fare delle analisi.
5: Esatto.

0: Molto bene, e anche tu sei fan di Giuseppe.
1: Lui ci porta qua, sì, ah. È stato lui. Giuseppe a introdurci. Sì.
2: Lo sto dicendo si con le lacrime agli occhi, lui ci porta
1: si
2: qua.
1: Si sente al sicuro.
0: Dietro?
3: Massimiliano.
0: Massimiliano, cosa fai nella vita?
3: Collaboro con più studi legali.
2: Ma è fantastico, cioè abbiamo,
0: cioè, abbiamo delle competenze altissime stasera.
2: Possiamo pretendere di nuovo le nostre case quando la
0: però collaboro con più studi legali, potresti fare diverse attività.
3: Cioè. Faccio cancelleria per studi legali.
0: Ok,
4: vende le gomme.
0: Infatti, no. Cioè.
3: Quello che va a notificare gli atti per gli studi legali, quello che va.
0: Io non ho capito un cazzo di cosa sta dicendo Massimiliano.
5: Io so solo che quando ha detto Massimiliano
3: le cancellerie,
5: mi sono
3: cioè quelle che vanno a notificare gli atti per gli studi legali.
2: Notifica degli atti, okay. Tutta la burocrazia che nessuno sa fare, lui la sa fare.
0: La sa fare. Vabbè. Grazie Massimiliano, mi passa il microfono, vai. Nome?
6: Tiziana. Cosa faccio?
0: Cosa fai?
6: Pensionata, però sono performer, ballerina,
2: una grande danzatrice.
0: Danzatrice.
2: È stata una grande danzatrice, sì.
6: Okay. E poi è la prima volta che vengo a Radio Popolare.
0: Allora, un applauso Tiziana! Neofita di Radio Popolare.
6: Ascolto parecchi programmi, soprattutto quello di Ira, soprattutto quello del mattino di Carlo Centemeri e Carlo Lanfossi e poi di altri.
0: Chi sono queste persone?
2: Sono della redazione di musica classica. Grazie. Visto che è una ex danzatrice, mi piace la musica classica.
0: Ok, ti ringrazio. Finalmente una che fa un lavoro che gli è piaciuto fare.
6: Sì, ma sono una grande fortunata.
0: Lo dici, una grande fortunata. Lei ha fatto il lavoro dei suoi sogni, si vede chiaramente, la passione. Microfono davanti alla mia fan numero uno ormai di Radio Popolare.
2: Abbiamo dimenticato il signore qui, eh?
0: Ah, non l'ho visto. Hai detto, dopo torniamo. Ti sei messo al buio. Tu cosa fai? L'informatico.
2: Non ha il microfono, non sento niente.
0: Non sento niente a caso, dico io, l'informatico, nome?
2: Ma no, l'informatico è fondamentale.
4: A livello culturale lo abbasso, informatico.
0: Vabbè, comunque. Basta il microfono, non ci interessa.
4: Vedi la tristezza.
2: Ma no, smettila, ma non è vero. Come ti chiami?
4: Luca. Però è già la terza volta che vengo qua.
2: Ah beh.
4: Ascolto la mattina per sapere tutte le cose di teatro. Perché
0: c'è una passione.
4: Studio teatro di improvvisazione.
0: Stai cercando di riabilitarti.
2: Okay, Dan, vieni giù e sale Luca. Che
0: fa improvvisazione lui.
2: Forse fa un pezzo bello.
4: No.
0: Siamo a questo livello, addirittura mi vuoi sostituire con uno del pubblico. Luca, passa il microfono alla mia fan. Okay. Preferita, qua davanti.
7: Allora,
0: vai.
7: Ciao a tutti, io sono Gioia. Allora, ho studiato architettura, ma siccome non ho fatto l'esame di Stato obbligatorio, non posso fare l'architetto.
0: Okay.
7: Però ho fatto l'istituto di nuoto a Sint'Ebagnato, l'ho lavorato 10 anni per Costa Crociere. Poi ho incontrato suo papà a Paradise Island, a Nassau.
0: Il curriculum ci sta dicendo, non credo che abbiano un posto per te qua.
2: Ha incontrato il papà di sua figlia a Paradise Island.
7: E dopo è nata lei, che l'abbiamo chiamata così.
0: Paradise Island si chiama. Che ragazza fortunata.
7: Ma io quando l'ho visto pensavo fosse americano, perché era biondo con gli occhi azzurri e le lentiggini. Ho detto che non è con gli Paradise.
0: Invece?
7: E lui mi ha detto che sono pugliese. Quindi,
2: Vabbè. Gioia e Luca salgono e scende Dan.
0: Ma io tiro fuori da loro queste energie, questa. Grazie, Gioia. Andiamo là a finire. Vuoi parlare? Perché
6: Paradise.
0: Lei prima mi ha guardato male prima. Vai, Paradise.
6: Diciamo Paradise.
2: Ti chiami Para?
0: lo dice guardando sua madre in modo. Vai, Paradise.
6: Ti piace danza classica.
2: Fai danza classica. Guarda, dietro di te c'è una grande danzatrice. Vi siete già
0: attenzione, c'è un passaggio
2: di consegne
0: verso Paradise. Fantastico.
2: Tutte e due alla scala. Sì.
0: Bellissimo momento, possiamo forse chiudere quella puntata
2: abbastanza, perché se non hai il pezzo bello e loro hanno finito i pezzi, direi che li possiamo
0: andiamo a chiudere
2: e buttarli fuori.
0: Ultimi due, voi due, vai. Nome?
8: Ciao, io sono Simona.
0: Simona?
8: E sono restauratrice, ma in realtà al momento lavoro al gattile.
2: Brava, così possiamo portare auditorium qualche amico.
0: Tutto questo entusiasmo solo per una persona che lavora al gattile.
2: E non è mica facile.
0: C'erano dottoresse, ballerina, il lavoro al gattile.
2: Mi piacciono i gatti.
8: Ma io ve li porto anche tutti,
2: Ah, grazie.
0: Di fianco a te?
8: Si alleggerisce il lavoro.
0: Vai.
2: Dov'è il gattile?
8: È il gattile comunale di Milano. verso l'inate. Proprio, sì, siete quello... tutti invitati. In realtà adesso è chiuso per lavori, ma tra poco riapre.
0: Di fianco a te, tra l'altro, di fianco a te, scusate, ma vai tu, chi sei?
9: Ciao, mi chiamo Riccardo.
0: Ok.
9: Ciao.
0: Ciao, cosa fai nella vita?
9: Sto decidendo quanto essere sincero in questo momento, vai. Considerando come vanno le
2: cose. Perché fai lo spacciatore?
9: No, faccio video su YouTube. Ho un canale su YouTube.
0: Attenzione, Riccardo, un video su YouTube. Tra l'altro tu sei una copia esatta di Roberto Lipari, posso dire.
5: Ecco dove ti ho visto, mio figlio guarda i tuoi video.
9: Davvero? Grazie.
5: No, era per darti un
0: per
5: po'
0: dare
5: di...
0: entusiasmo.
9: Ah, no, okay.
5: So che per i YouTuber conta questa cosa.
0: Secondo me potevi solo... fare del teatro? Cosa succede? Scusa, chi è lei? No, c'è una persona che...
10: potrei fare del teatro?
0: Che non c'era prima. Cosa...
2: se proprio devi.
0: Nome? Chi è lei, scusi?
10: Max Uzzogno. Buonasera. Vorrei fare del teatro.
0: È un altro, diverso rispetto a quello che sta suonando.
10: Siamo omonimi.
0: Ok.
10: Insieme a lui.
0: E quindi cosa ti faccio?
10: Vorrei fare
0: un
10: teatro con il maestro Max Uzzogno.
5: A me piace che lui in radio sta indicando delle persone.
10: Io parlo la lingua di
0: io guardo il maestro, non so, gli facciamo fare qualcosa.
2: A casa non hanno capito nulla.
10: Io vorrei fare del teatro insieme al maestro Max Sonsogno. E lo indico, tra l'altro, per gli amici che ci ascoltano.
2: Sì, poi sei salito, cioè sei apparso dal nulla. Possiamo a casa.
5: Faccio col tuo microfono, nulla. Vengo lì e facciamo
0: gli facciamo fare questi due minuti.
2: Max e Max.
10: Grazie, un applauso.
5: Scusa. Ok, cioè vuoi fare quello che facciamo dove invece ci vedono?
10: Sì.
5: Bella idea.
10: Vi ringraziamo per questo applauso davvero tiepido.
2: Evviva un applauso!
5: Grazie.
10: Il calore del pubblico di Radio Popolare, del resto. Stiamo alla fine del mondo. Comunque, buonasera, Max Sonsogno.
5: Max Sonsogno. E io sono...
2: Non funziona il microfono?
5: Maledizione.
10: Va acceso forse.
5: No. È già acceso. Ora no, stai mentendo.
10: Daniele forse vuole darci il suo microfono.
5: Questo va, vedi, ecco, esatto.
10: Facciamo un altro applauso a questo cambio tecnico. Comunque, facciamolo un po' più breve.
5: Max Sonsogno.
10: No, dicevo, stasera siamo...
5: Max Sonsogno e Max Sonsogno.
10: Siamo qui, su questo palco.
5: Insieme.
10: No. Siamo attori, no? Attori. Che attori,
5: porca miseria, che attori, attori incredibili.
10: Che attori, che tipo di... Siamo attori drammatici.
5: Ma no, okay. Adesso drammatici, Nando, tu sei bravino, io bravo.
10: No.
5: Però non direi
10: siamo attori drammatici, è la tipologia di attori che... Vabbè,
5: tipologia, ok.
10: Facciamo breve. Veniamo da esperienze diverse. Io ho lavorato con Strehler, con Ronconi.
5: Io ho lavorato con Goldoni.
10: E Goldoni, del 700?
5: Non so se erano del 700, io li ho presi all'S lunga. Non so quando scadessero. Comunque è difficilissimo, posso dire, lavorare con 13 Goldoni addosso.
10: Vabbè, comunque, io ho interpretato l'Avaro, nell'Avaro di Molière.
5: Io ho fatto Amleto in Romeo e Giulietta.
10: No, non c'è Amleto in Romeo e Giulietta.
5: Infatti è stato difficilissimo.
10: Cioè, ma che facevi?
5: Io aprivo e chiudevo il sipario, poi mi chiamavano Amleto. Comunque è difficilissimo aprire e chiudere il sipario con 13 Goldoni.
10: Vabbè, comunque, dunque io ho vinto il premio per la migliore interpretazione drammatica, il premio UBU.
5: Anch'io ho vinto un premio, ho vinto il premio per la migliore interpretazione horror, che è il premio UBU.
10: Non esiste, non
5: esiste,
10: ho mai sentito,
5: esiste, che tra l'altro molti lo confondono con il premio per la miglior reazione alle critiche, che è il premio UBU.
10: No, nessuno l'ha mai confuso. Vabbè. Comunque, vabbè, io vengo dal teatro di sorpresa.
5: Io vengo dal teatro di controllo.
10: Hey!
5: Controllo.
10: Bravo. Sì. Salute.
5: Grazie.
10: È appena starnutito. Non so se l'avete visto in radio. Tra l'altro, da quant'è che non vai di corpo?
5: Giovedì sono 4 mesi. Controllo.
10: Hey! Bravo, sempre molto bravo.
5: Sempre
10: vabbè, comunque, facciamola breve. Noi ci teniamo davvero adesso in questo momento di difficoltà per il teatro, sia da un punto di vista politico e finanziario. Ci teniamo moltissimo a chiarire che a tutte e due piace moltissimo
5: la figa.
10: Sì, la Federazione Italiana Giovani Attori, che sostiene il lavoro e l'impegno di giovani attori come noi, che però ci teniamo a precisare che prediligiamo
5: il cazzo.
10: Sì, comitato attori zonali, zelanti e operosi, che tra l'altro recentemente ha appena eletto come presidente
5: quella battona di tua madre.
10: Vabbè, però Che presidente.
5: Che presidente. Che presidente.
10: Comunque, io direi di bandire le ciance, sì, e di fare subito. Volevamo proprio un piccolo assaggio di questo pezzo teatrale che, tra l'altro, Max ha trovato negli archivi. Sì. Fatto, non mi sono perso sia il titolo che l'autore.
5: Il titolo è Avance.
10: Ah?
5: Avance.
10: Avance.
5: No, perché il titolo completo è Avance Inopportune.
10: È un titolo con la R-Motion, non ho capito.
5: Sì, perché ispira, vabbè, perché l'ha scritto il grande Ruggi, il grande, no, il grande Valerio.
10: Valerio.
5: Valerio.
10: Sarebbe Valerio.
5: Sì.
10: No.
5: No, Ralerio.
10: Ralerio.
5: Che se ha la R-Motion è Ralerio.
10: Ok, e come si, cioè, quindi è Valerio
5: Vossi.
10: Vossi, quindi sarebbe Ralerio Rossi.
5: No, è Ralerio Vossi, perché la V dice V, non è che può dire.
10: Io non l'ho mai sentito, ma che famosi... ha fatto altre, che altre opere ha fatto? Ha fatto, tanti,
5: vabbè, ha fatto. Primo ha fatto Giovani o vecchi divieti?
10: Giovani
5: o vecchi divieti?
10: Sui divieti stradali, no, sarà una cosa, no.
5: No, è sulla condizione uditiva dei ragazzini di Rieti, perché Giovani orecchi di Rieti.
10: Ok, mai sentito, ma io non penso poi, che il pubblico abbia mai sentito.
5: Vabbè, poi, è diventato altro? Famosissimo, sì. Con il più famoso, quello, sì. Vavi Vintocchi viecheggiano muoveggiando, quando arrivano molto lontano, che si sente tuonare lontanissimo, e fa e la signora Marisa si mette alla finestra e dice: porca miseria, tra poco pioverà, soprattutto sui campi rurali.
10: Rurali, finisce con rurali, tutta questa cosa con la...
5: Sì, perché la R-Motion non è che ce l'ha sempre, sempre, sempre.
10: Ok, c'è una terza opera e poi la chiudiamo.
5: Sì, poi vabbè, ha fatto Vuggevo.
10: Vuggevo, che sarà Ruggero.
5: Ruggero, il suo asino.
10: È l'asino.
5: L'asino, lui, è un asino. Lui dice sempre: sapete che Vuggevo sa vuggive?
10: Che sa ruggire.
5: No, sa muggire.
10: Eh no, perché adesso però, scusa, la V diventa R, adesso perché muggire?
5: Perché ha la R moscia, ma anche la M roscia.
10: Va bene. Vai, facciamo il pezzo.
5: Facciamo il pezzo.
10: L'ambientazione?
5: L'ambientazione è in questo, dovete immaginarvi anche sì, qui, anche a casa e anche in, a Volterra.
10: Dove si svolge questo, okay, pezzo? Scusami.
5: Scusami, divagavo. È un posto di quelli, avete presente?
10: Di Ragavi?
5: No.
10: No.
5: Di Cagavo, forse. Non lo so, però questa non l'avevamo preparata. Allora, no, è un posto di quelli dove c'è tipo il molto prato, molti alberi che fanno l'ombra, poi ci sono i giochi dei bambini, vabbè, sono delle siepi ai lati.
10: Sì, è un parco.
5: Sì, ma non è solo un parco. È un parco di quelli dove tu, quando la mattina sei, dici: porca miseria, le chiavi dove le ho messe? Allora vai in questo parco. Appena entri nel parco, dici: ah, ecco, caspita, le avrò lasciate mica nei pantaloni che ho messo in lavatrice. Ecco.
10: Che parco è?
5: È il parco della memoria.
10: Bella, va sì, bene. Quindi, parco della memoria.
5: Parco della
10: succede
5: memoria.
10: Quello che sta per succedere.
5: Succede, okay, quello che sta per succedere. Adesso Max prende ciò che ci serve. Vi prego di fare davvero, di immaginare che questa sia una pianta. E che lui sia lui. 2 minuti per me.
10: No, meno. Due secondi,
5: va bene, vai.
10: Applauso per
5: applauso che Avance inizia il pezzo teatrale.
10: Buongiorno.
5: Come ti chiami, bel bambino?
10: Si chiama Mariolino.
5: Si chiama Mariolino.
10: Sì, piccolino.
5: Mariolino, ma quanti anni hai, Mariolino?
10: Sì, un anno e mezzo, non parla, pensi. Se continua a chiedere cose a lui non risponde.
5: Mariolino, sì. Ma cosa hai fatto questa mattina? Sei stato a scuola,
10: sì,
5: Mariolino?
10: No, non è stato a scuola, un anno e mezzo. Poi non parla, non so perché.
5: Mariolino, ma sei sempre abbracciato, sì, il tuo papà, Mariolino?
10: Non parla.
5: Mariolino, mezzo, Mariolino, ma hai sentito che caldo? Mariolino, hai visto che sta arrivando il temporale da fuori? Mariolino, hai visto la Pacchioli come è agitata che sta arrivando il temporale? Mariolino, cosa ne pensi delle ultime scelte?
10: Non parla, è finta, è una bambola!
5: Ma ti sei fatto male, Mariolino?
2: Bravi, bravi!
0: Cioè, maestro, possiamo fare un po' di musica o dobbiamo andare avanti con queste...
5: Possiamo.
2: Dan.
0: Scene.
2: Devo dire una cosa agli amici Max e Max.
0: Vai.
2: Che io sono nella giuria dell'Ubu. E anche dell'Ubu. E che i premi quelli brutti per gli spettacoli brutti sono i premi Bubu, quindi ma esistono veramente, sì, li assegniamo, e che c'è il tecnico principale del piccolo teatro che si chiama Amleto.
5: Pazzesco.
2: Quindi siete dei visionari,
5: avanguardia.
2: Dovete tornare a fare teatro.
5: Comunque, Dan, ci hai chiesto una canzone, vi facciamo sentire una canzone d'amore, dopo tante cretinate. Questa è una canzone d'amore, si intitola Serenata.

perché tratto anche temi delicati come il femminicidio nelle mie canzoni. Tra l'altro, perché esistono persone che fanno del male alle donne solo in quanto donne, questa cosa è deplorevole, ci tengo a dirlo. Io con mia moglie, ad esempio, è capitato che mi arrabbiassi molto, ma poi le ho fatto del male, ma non in quanto donna, ma in quanto, essendo la sorella minore, deve portare rispetto. Serena.

0: Grazie.
1: Il maestro Margarita, Dan, cosa succede adesso?
2: Adesso direi di far salire una persona a noi cara e molto esperta. Visto a proposito di notizie, di cose che sconvolgono l'umanità, no?
1: Vuoi andare fuori a vedere com'è il cielo?
2: Vuoi andare fuori a vedere come c'è?
1: No,
2: secondo me non c'è più niente fuori, secondo le tue previsioni. Però noi siamo qua e ascoltiamo le notizie del mondo che c'era fino a poco fa, fino a prima che iniziasse la puntata, da Giulia Pacchioli.
1: Adesso non sale più la Giulia, a forza di...
2: C'è un applauso a Giulia Pacchioli, per
1: Giulia
2: favore.
1: Pacchioli!
3: Allora, ciao a tutti. Dovete sapere che Giulia Pacchioli è la persona più ansiosa del mondo, quindi l'ultima cosa da dire a Giulia Pacchioli: stiamo morendo, Ira, ricordiamo.
1: Ma se noi, ci no.
3: Sarà, noi no, noi no, però noi rimaniamo con Max Onzogni e Max Onzogni, questo
1: sì,
3: non
1: è
3: so
1: vero,
3: se l'avevi
1: sì, hai ragione.
3: Calcolato. E l'ultima cosa da dire a Max Onzogni e Max Onzogni è: siete dei visionari, perché già stanno messi come stanno messi, quindi io non li inciterei.
1: Ma volevo essere gentile.
3: No, ma non hanno bisogno incitazione. Va bene, eccoci qua, io sono Giulia e ci siamo visti tante volte durante questa stagione, ma io sono ben contenta di venire. Poi questa è l'ultima del mondo, quindi figuriamoci. Quindi io questa sera volevo fare questa cosa, mi sono appuntata un po' di notiziole che ho raccolto e poi magari mi presento un po' meglio, perché non ho avuto modo di parlarvi di me. Allora, oggi leggevo che in Germania... Un signore ha assemblato l'hot dog più grande del mondo usando 65.000 mattoncini Lego. È proprio uguale a quelli veri, un po' più digeribile però, un po' più digeribile. Poi, secondo uno studio, le persone tendono a muoversi spontaneamente spostandosi verso sinistra. Proprio una roba di teorie dei flussi, eccetera, hanno scoperto questa cosa, che l'essere umano, lasciato libero, si sposta verso sinistra. E è una scoperta molto interessante, perché potrebbe essere molto utile per chi deve progettare contesti pubblici complessi, no? Come architetti museali, ingegneri di stazioni o aeroporti o dirigenti del PD. Cosa ne dite? Poi c'è stato lo scandalo della chat dei dipendenti ATM, con le foto delle passeggere rubate e i relativi commenti sessisti, però ricordiamoci, not all ATM. Ecco. Negli Stati Uniti c'è stato un calo delle vaccinazioni dovuto alla massiccia propaganda Novax, che sta facendo tornare delle malattie molto pericolose che si ritenevano debellate, per esempio il morbillo, la pertosse e il fascismo. Poi, secondo la NASA, entro il 2032 sarà possibile andare a lavorare sulla Luna e ci si metterà comunque meno che con Trenord. Tra l'altro, la vita e il lavoro sulla Luna saranno possibili solo perché da poco sono stati individuati dei giacimenti di ghiaccio d'acqua, che, come sappiamo, è fondamentale per l'aperitivo. E niente, adesso con questa cosa finisco la parte, diciamo, istituzionale delle notizie. Appunto, volevo parlarvi un po' di me. Io sono Giulia e ormai diciamo che sono in quell'età tra i 40 e i signora guardi che ha la torcia del cellulare accesa, quel momento lì della vita delle persone. No, beh, ma so che sto invecchiando, perché ho fatto il test. Quale principessa Disney sei? Adesso i medici potranno dire il test più affidabile che c'è. Allora, no, ho fatto il test quale principessa Disney sei e è uscito Enrico Berlinguer. Sì, ormai la mia vita è questa cosa qui, ansia, disperazione e paura di morire. Tra l'altro, per superare un po' questa condizione, ho provato anche a fare quelle cose che ti consigliano gli amici quando ti vedono un po' smarrita, no? Ho fatto yoga, tra l'altro ieri era la giornata internazionale dello yoga, il 21 di giugno, anche io ho fatto yoga, mi sono iscritta a un corso di yoga e ho scoperto che mi hanno anche dato un nome sanscrito, Prashanti vuol dire colei che non ha ancora saldato la quota, non ha funzionato tantissimo, ancora un sacco di paure, ma appunto oggi ne ho una in più. quella della fine del mondo, ringrazierò per sempre. No, anche perché a me già Milano faceva paura così, senza la nube nera che stava arrivando, perché appunto Milano, bella città, probabilmente viviamo tutti qui, però un po' complicata, possiamo dircelo che sta diventando una città un po' complicata, vero? Ecco. No, allora, qualche giorno fa hanno rapinato un turista in centro, 130.000 euro, tra orologio, cappuccio e brioche. Sì. No, è un disastro, è un disastro. E poi iniziano a cambiarmi le cose sotto gli occhi, ok? Perché, ma anche le cose stupide, tipo ero al supermercato e dovevo comprare un detergente intimo. Io per abitudine ho sempre preso il Chilli, ok? Nel tuo intimo c'è Chilli, bianco e verde, lo vedevi subito, era lì. L'altro giorno sullo scaffale di Chilli ce n'erano sei. Ma allora, tutti colorati diversi, tutti con nomi diversi, specifici, molto specifici, un po' troppo specifici, secondo me, perché tu sei lì in mezzo al supermercato con tutta la gente che ti guarda e allora finché vai verso idratante, ok, ma già se vai verso lenitivo, Chilli, che cosa devo lenire, Chilli? Tu stai presupponendo delle cose, Chilli, eh? Io non lo so quando è che è successo che il Chilli è diventato amico delle guardie, che non si fa i fatti suoi, va bene, non lo so quando è successo, però anche perché, non so se a voi capita di vedere ogni tanto quella notizia che i single al supermercato si incontrano e si riconoscono tra loro mettendo un ananas nel carrello. Ogni tanto salta fuori questa notizia, che non so se è vera, però ogni volta che esce la gente inizia a guardarti ossessivamente la spesa. Quindi io antibatterico, ma col cazzo che metto nel carrello, antibatterico, Chilli, ok, rinfrescante a lungo, ma chi sei, Pillon, fatti i fatti tuoi, Chilli, fatti i fatti tuoi. Comunque io alla fine, Ira, ho preso Chilli Ciclo per sembrare ancora giovane, sì. Poi adesso io non so se ho ancora un paio di minuti,
1: sì, sì. Cioè,
3: perfetto, allora vi lascerei con questa, visto che hai parlato di ansia, cioè tu hai parlato di una cosa e a me è venuta l'ansia, vi dico qual è l'ansia che mi è venuta ultimamente, la paura vera che ho, che è, adesso parlo ai medici in sala. Allora, io ho paura di morire soffocata quando devo prendere le medicine, ok? Probabilmente è perché mi dicono tutti che la medicina che devo prendere è il cazzo. Mm? Probabilmente per quello. No, allora in realtà allora io abito da sola e davvero mi è venuta questa paura che se mi dovesse andare di traverso qualcosa non c'è nessuno abbastanza vicino che mi può fare la manovra di Heimlich, ok? Per quella, loro lo sapranno, spiego per chi magari non sa, è quella manovra per cui fai una compressione qua e speri di liberare la gola. Quindi ogni volta che devo prendere degli integratori che sono un po' grandini mi paralizzo, mi viene l'ansia, non riesco a decidermi. Ho trovato questo rituale per rilassarmi e riuscire a farlo. Come prima cosa apro la porta di casa, ma proprio spalancata, perché così ho l'illusione che posso correre sul pianerottolo, suonare tutti i campanelli dei vicini e avvisarli che sto soffocando e mi devono fare la manovra di Heimlich. Però, come faccio a dirglielo se sto soffocando, che non posso parlare? Allora ho preso un foglietto e ho scritto: sto soffocando, fatemi la manovra di Heimlich, che così glielo faccio leggere. Però magari non la sanno fare perché è un po' complicata, però ho detto faccio un disegno, ho aggiunto un disegnino sotto con due figurine, una che fa quell'altra, la manovra di Heimlich. Allora, Giuseppe, purtroppo io non sono come te, io disegno male, cioè io disegno proprio di merda, mi disegno così di merda che l'unica cosa che si capisce da quel disegno è che mi devono inculare, ok? Quindi dico ok, calmi tutti, cerco su YouTube un tutorial della manovra di Heimlich, così c'ho il video e mi salvo. Dipende, informatico, perché se poi parte la pubblicità salta annuncio, però sta roba mi serve tutte le volte, perché così mi vedo da fuori e dico: Giulia, guarda che casino hai messo in piedi per prendere una pastiglia, cioè tu non stai bene. Tu adesso questa roba la risolvi in modo strutturale, prendi e paghi YouTube Premium. No, anche perché l'unico scenario possibile l'unico scenario possibile, il giorno in cui dovesse andarmi davvero di traverso qualcosa. E io ho la prontezza di riflessi di prendere il foglietto e il video e vado sul pianerottolo, il vicino che mi trova l'unica cosa che può fare è dirmi: Giulia, guarda che hai la torcia del cellulare accesa. Io vi ringrazio.
1: Brava Giulia, grazie.
3: Vi saluto e ripasso la parola, purtroppo, per tutti, ad Ambattista.
2: Giulia Pacchioli, anche tu, cuoque.
1: Ormai è una congiura, grazie Giulia congiura. Pacchioli, un altro è sempre stata con noi in questi mesi, dove c'è sempre un fenomeno meteorologico nuovo fuori dall'auditorium, insomma.
2: Senti che accompagnamento che sto avendo. Maestro.
1: Il vecchio Maurizio Costanzo Show.
2: Quindi mi stai equiparando a Maurizio Costanzo.
0: No, se sono al pianoforte, chi è che c'era al pianoforte?
2: C'era il maestro Bracardi.
1: Maestro Bracardi.
0: Ma Demo Morselli, no? Demo Morselli, no?
2: No,
1: c'era Demo Morselli, era Bracardi.
0: Era Bracardi. Bracardi, è vero. Che non era quello che faceva. Faceva tutti i versi.
2: Il fratello.
1: Erano parenti, no? Veramente.
2: Fratello.
1: Veramente parenti, sì.
2: Ho detto una cosa seria una volta, Ira, non ci credo.
0: Che
2: lo
0: poi
2: so,
0: hanno aperto fratello. L'azienda che ha fatto i Bracardi Breezer.
2: Proprio loro. Quindi vogliamo fare un pezzo,
0: facciamo un pezzo che ho scritto per ricordarci che ci sono delle cose che non dobbiamo mai dire alla nostra fidanzata, alla nostra moglie, perché sono davvero di cattivo gusto, no? E infatti la prima cosa che diciamo quando una non è proprio bellissima, diciamo che è un tipo, e invece

tra l'altro ho scoperto, avete presente la banda della Uno Bianca? Sapete che rubavano solo Uno Bianca, per quello che l'hanno chiamata così. Io ho scoperto perché, c'era una ragazza nel gruppo, e lei era quella che doveva rubare le macchine, e lei si chiamava, il nome in codice Bianca, quando le ha detto: che macchina devo rubare? Una Uno Bianca.

anche intorno a una pensionata. E poi cosa diresti se la tua ragazza ti dicesse brave, nel senso in inglese, no? Only the brave, solo i coraggiosi. Lo diceva sempre Gerry Scotti a chi vuole essere milionario. Però lui le sapeva le risposte. È facile essere bravi se hai il monitor davanti, se hai tutte le risposte alle domande sulla Fiat, su Michele Bravi e sui Promessi Sposi. Bravo, come i succhi di frutta, che poi si chiamano succhi, ma mica li succhi, li bevi. Dovrebbero essere dei bevi di frutta. Così i preservativi potremmo chiamarli succhi di... Ma Gerry Scotti non ha mai fatto la pubblicità dei succhi di frutta, ha fatto quella della lancia, che non è neanche una cosa bella, perché sappiamo tutti che la lancia è un'arma se scagliata a grande velocità. E anche Michele Bravi lo sa. E cosa direbbe Gerry Scotti se gli dicessero: sai che sei proprio bravo? Vediamo se senza il suo monitorino lo sa che Bravu è un comune della Romania ubicato nel distretto di Giorgiu. Eh sì, in Romania usano la U alla fine delle parole, come anche nel sardo o nel dialetto umbro, soprattutto a Città di Castello, città natale di Michele Bravi. Brava è una bellissima canzone di Mina, incisa nel 65, e se invertite le cifre esce 56, che è l'anno di nascita di Gerry Scotti. Bravi.

0: Grazie.
1: Il maestro Margarita, ma che band vi ho portato?
2: Che band?
1: Che band vi ho portato?
2: Una
1: incredibile.
2: Band.
1: Incredibile, no? Tra l'altro, vabbè, lui abbiamo già parlato abbondantemente. Il vero maestro, forse possiamo dire.
0: No, i due che mi sono portati dietro sono musicisti sul serio.
1: Sono
0: mica,
1: bravi, sono, mica come sono te. Bravi come Michele
0: come,
1: Bravi.
0: Come Michele Bravi.
1: Canis. Canis, ok. Cercate.
0: Con l'accento, eh?
1: Cani.
3: Sulla C.
0: No, cioè, tutte le parole.
1: Ancora è entrato Fabrizio Biggio qua, come. Perché questa persona ogni tanto arriva, cioè. Maestro, cosa l'avete adottato?
0: Devi avere pazienza, è un po' così.
1: È un accento 4.
0: Sì, e dopo. Vuoi fare qualcosa?
3: Io sono
0: Max?
3: La E del maestro e Margarita.
0: Perché il maestro.
1: Ah, forse si è svelato l'arcano. Il maestro e Margarita.
0: Come dice il maestro Daniele Soriani, tu sei il collante. O anche il collante.
3: Il maestro Daniele Soriani si tenesse per sé certe parole.
1: Non so,
3: perché.
1: Alla prossima, paragonare quest'uomo al collante forse non è la migliore immagine che potevamo avere. Okay, niente.
0: Adesso lo sto immaginando con dei collant, ti dico solo questo.
1: Cosa volevate fare? Vogliamo salutare, siamo alla fine, era giusto, siamo gli sgoccioli.
2: Sì. No, sì. Abbiamo 10 minuti.
1: Abbiamo 10 minuti.
2: Dovete allora riempirli, scusate.
3: Sarà fatto.
1: Purtroppo loro sono...
2: Hanno finito
1: ne hanno 25 adesso.
3: Ah, no, ne abbiamo...
2: Ne avete?
3: Assolutamente.
1: Vogliamo, questo pezzo chiuderà la puntata. Che conto tu?
3: Come volete. Volete che chiuda o riapra? Noi siamo capaci di.
1: Apriamo anche quella. Cosa c'è dopo il suggeritore?
2: C'è il GR.
1: C'è il GR. Possiamo fare un
2: dentro le notizie.
1: Possiamo invadere il GR?
0: Grande ratello.
3: Bravissimo.
1: Potete invadere il GR.
3: Come volete. Comunque a noi ci basta quel tempo lì.
0: Sì.
1: Quel tempo là.
0: Ci stiamo correndo.
1: Poi facciamo i saluti così poi loro chiudono.
2: Loro poi fanno quello che vogliono.
1: Poi loro trainano
2: certo
1: il finale.
2: Poi a un certo punto li sfumiamo, non lo sanno.
1: Sì.
2: Sono contenti lo stesso.
1: Perfetto. Allora salutiamo tutti.
2: Sì, un po' più formale.
1: Salutiamo il pubblico di Radio Popolare che ci ha seguito in tutte queste puntate. Salutiamo Ira Rubini. Fate
2: ma
1: un applauso.
2: Non me, saluta quelli a casa.
1: Il pubblico di Radio Popolare a casa. Il pubblico di Radio Popolare a casa che ci segue da sempre.
2: Da un anno.
0: Assolutamente.
2: Ecco, grazie al maestro e Margarita con i due veri musicisti. Grazie all'alter ego di Max. Giustamente. Grazie a Giulia Pacchioli che adesso salterà sul palco visto che è ansiosa.
1: Giulia,
2: e
1: vieni,
2: quindi
1: vieni,
2: viene così, insomma, così io
3: grazie
2: e la
3: Claudia
2: facciamo una foto a tutti. State fermi, abbassatevi anche tu, Max 2.
1: Per gli ascoltatori a casa stiamo facendo una foto.
2: Aspettate un attimo, siamo qua tutti quanti che facciamo le foto. Ecco, bravi, benissimo.
0: C'è di buono che in radio le
2: sembrate
0: foto non
2: quelli che sono
0: mosse.
2: Rimasti a casa dal mondiale. Però, perfetti. E ora basta, abbiamo salutato
1: tutti.
2: Ringraziamo
1: tutti.
2: Zacca che è stato quasi sempre
1: ringraziamo
2: il nostro
1: Zacca,
2: tecnico.
1: Basta.
2: Il pubblico che è venuto anche oggi che fa caldo, ma forse ormai Milano è stata disintegrata dal temporale, come abbiamo detto. A voi.
1: Il maestro Margarita.
3: Maestro Sonsogno, vuoi premettere qualche cosa a questa incredibile...
0: Noi iniziamo dicendo questo pezzo dicendo sempre che molti pensano che noi siamo un duo.
3: No.
0: Non lo siamo, no. Noi siamo persone che vanno d'accordo, non come i proverbi, ad esempio.
3: Cioè
0: perché sono tipo chi fa da sé fa per tre e l'unione fa la forza.
3: Ah, sono in contraddizione. Ah, ok, sì, certo.
0: Tipo la pazienza è la virtù dei forti e chi dorme non piglia pesci.
3: Ok, sì, anche questo in contraddizione.
0: E poi c'è quella nella botte piccola sta il vino buono e donna nana tutta tana.
3: E no, non sono in contraddizione.
0: Non sono in contraddizione, niente. Non è. Allora, noi.
3: Vabbè, bella premessa, ti ringraziamo tutti quanti, soprattutto
0: noi,
3: chi ci ascolta.
0: Andiamo sempre d'accordo, anche in questo caso. E abbiamo scritto questa canzone per dirlo, no? Abbiamo scritto questo brano che si intitola Ambeduo.
3: Sì, perché io faccio parte di un duo, tu fai parte di un duo, e quindi questa canzone si chiama.
0: Faccio parte di due dui, ma due dui diversi, e questa è Ambeduo. E fa così.
3: Sì, come fa?
4: Se scegli bene il compagno.
3: No, perché lo fai con questa voce? No, aspetta, perché hai fatto questa voce?
0: Vabbè, perché lo volevo fare come i Guccini.
3: Come?
0: I Guccini,
3: ma è plurale. No, non è plurale, è uno solo. Francesco Guccini, grandissimo, tra l'altro, che salutiamo.
0: Ma quindi, come è uno solo?
3: Eh sì. E che pensavi?
0: Ma se fossero i fratelli Guccini. Cioè, tipo, adesso tu mi vuoi dire che tipo i Puccini. Non hai figli di Gucci?
3: I figli?
0: Di Gucci.
3: No,
0: Gucci.
3: No, ma tanto non fa ridere questa cosa.
0: Quindi i Puccini non sono i figli dei Pucci.
3: Puccini non sono i figli di Pucci, no, te lo assicuro. Non,
0: cioè, quindi i Pulcini non sono i figli della Pulce.
3: Ma no, ma non è che se tu aggiungi ini, non è che i pecorini sono i figli della pecora, i barboncini sono i figli del. Cioè, non è che i canini sono i figli. Cioè, non funziona, sono i figli
0: adesso
3: del cane.
0: Però questo è sleale, se posso dirlo, perché stai parlando del cane. Sai che ho avuto dei problemi col cane? Perché devi
3: no, io non lo sapevo.
0: Ho avuto dei problemi col cane, sì. Ho passato un brutto momento.
3: Che cane è?
0: Ma il mio cane, no, ma è stato malissimo. L'abbiamo portato anche dallo psicologo.
3: Ma che cane è? Che tipo di cane è?
0: Ma non è un cane. Adesso non è un Carlino.
3: Figlio di Carlo?
0: No, no, vedi che non fa ridere Nando. Perché non mangia più, non mangia più. Ce ne siamo accorti perché noi gli davamo i croccantini.
3: Ah, i figli del croccante.
0: Ma no, Nando non fa ridere. Comunque questa cosa che continua a dire dei diminutivi non viaggia. E poi lui l'abbiamo visto che tipo era alla finestra, che guardava fuori dalla finestra, che passavano praticamente i figli dei gatti e non abbaiava
3: più. I gattini, questo
0: no,
3: si può
0: non
3: dire?
0: Non si dice gattini, Nando, non è che tutto il diminutivo.
3: Vabbè, senti, questa premessa mi sta annoiando, vabbè, va quindi facciamo una canzone.
0: Questa canzone parla del fatto che andiamo sempre d'accordo.
3: Sì.

0: Io sono io e lui è esso, anche se non vende nessun carburante. Che poi in realtà la crusca dice che esso si dovrebbe usare solo riferito a cose o animali.
1: Ma lascia stare la crusca, che appena uno dei problemi chiede alla crusca. Non so come arrivare a Varsavia, chiedo alla crusca. Non so che se la carbonara ci va il guanciale o il tofu, chiedo alla crusca. Si chiede un sacco di cose che si possono risolvere da soli.
2: Di questo passo per l'ora di cena daremo retta anche all'orzo e all'avena.
0: Non hai capito. Hai detto una cosa di una banalità devastante. Hai fatto la cosa col cereale. Cioè, te ne sto parlando della crusca, quella della lingua.
1: No, ma lascia stare la lingua, che è un brutto ricordo.
0: Che brutto ricordo?
1: Ma no, mia madre quando ero piccolo tutti i lunedì mi mandava dal macellaio per la lingua.
0: E che c'è? C'è un brutto sapore che...
1: ma per forza, provaci te a limonare un ottantenne che fuma le IQOS.

0: Armstrong.
1: Poi ci sono loro, potenti e governi, che nell'universo si sentono eterni. Più forte l'applauso per il loro lavoro, che sappiano che non sono un cazzo nemmeno loro.
0: Io sono io.

0: Buonasera Pisa, che
1: siamo
0: andata
1: un duo che è quasi un triciclo. Siamo
0: favore,
1: un duo che è quasi una terna. Siamo un duo che è quasi un ter. Siamo
0: un duo che è stata una quasi... bomba, ma poi è finita così.
2: Rosella, abbiamo un minuto.
0: Abbiamo un minuto. Tu vuoi che cantiamo a Rosella la canzone?
2: Rosella con una S. Tu fai la dietologa. E ti volevamo chiedere se i macronutrienti più importanti per la tua vita quali sono? I macronutrienti, sì. Sai cos'è un macronutriente? Fai veramente la dietologa? Il tuo certificato che attesta la tua capacità medica, dove è finito? Tra carboidrato e lipide, tra grasso e saccaride.
0: È il momento di chiudere.
2: Sì,

0: Enrica.
1: Grazie a tutti. Grazie. Maestro e Margherita, buona notte.
2: Dal 18 giugno al 4 luglio, lo spirito del pianeta, il festival dei popoli indigeni a Casirate d'Adda, indiani d'America, Maya, Incas, scozzesi e tanti altri, ristoranti da tutto il mondo, area olistica, 100 espositori, anche in caso di pioggia, spazio al chiuso 4000 metri quadrati, ingresso gratuito. Dal 18 giugno al 4 luglio vi aspetta lo spirito del pianeta a Casirate d'Adda, area Gerundium. Si ringrazia Mirage Stampe Digitali.
3: Popolare Network.

0: Buonasera da Martino Fiumi, sono le 22.30, le news della notte di Popolare Network. In Italia saliranno a 15 le città italiane da bollino rosso a causa del caldo estremo, con temperature fino a 15 gradi sopra la media stagionale, ma il paese più colpito è la Francia, dove le chiamate al pronto soccorso sono aumentate del 40% e dove le infrastrutture non erano preparate per affrontare temperature di questo tipo. In serata un uomo ha ucciso un residente e un agente di polizia in un quartiere ad alta presenza ebraica a Montreal. L'aggressore è stato poi ucciso dalla polizia e per il momento non si conoscono le cause della sparatoria. Mentre in Gran Bretagna oggi si è dimesso il primo ministro Starmer, è il sesto cambio di governo del paese dal 2016. Ora il prossimo premier potrebbe essere l'ex sindaco di Manchester, Burnham. Queste e altre notizie nel nostro giornale radio. Buonasera ascoltatrici, buonasera ascoltatori. A Montreal, in Canada, un uomo ha sparato in un quartiere con una grande presenza di comunità e scuole ebraiche, uccidendo un residente e un poliziotto. Poi altri agenti di polizia hanno ucciso l'uomo, di cui al momento non si conosce l'identità. Sulle ragioni dell'episodio, avvenuto poche ore fa, si è esposto per il momento solo il presidente dell'Organizzazione Sionista Mondiale. È giunto il momento di agire contro il terrorismo antisemita. Mentre diversi membri del governo provinciale del Quebec hanno fatto sapere che offriranno la massima collaborazione alle autorità e che è stata già attivata un'unità di gestione della crisi. E veniamo ora al clima. Da domani saranno 15 le città italiane da bollino rosso a causa del caldo estremo. Le alte temperature di questi giorni aumenteranno di nuovo mercoledì, soprattutto nel nord Italia. La cupola dell'anticiclone si trova infatti su Francia e Germania, due dei paesi più colpiti dal caldo. Molte scuole francesi oggi sono rimaste chiuse e le chiamate al pronto soccorso sono aumentate del 40%. Ora le infrastrutture stanno dimostrando la loro inadeguatezza di fronte al cambiamento climatico. Sentiamo il servizio da Parigi.
1: 54 province su 100 in allarme rosso, non era mai successo. Una pioggia di record assoluti di temperatura e siamo solo in giugno. Più di 1300 scuole chiuse, più di 4000 con orari ridotti. Pochi in realtà sui 60.000 istituti scolastici del paese. La stragrande maggioranza se la cava come può. Chi con ventilatori in affitto, chi con la partecipazione di genitori volenterosi che aiutano a montare d'urgenza tende e tapparelle, chi semplicemente distribuendo bottigliette d'acqua e bombolette rinfrescanti. Il paese tenta di adattarsi come può, con iniziative locali o associative, per non dire individuali, l'arte d'arrangiarsi della cosiddetta società civile, di fronte a quella che il quotidiano Le Monde chiama nel suo editoriale stamattina un'impreparazione flagrante del governo, ma più in generale della politica e dello Stato, dalle centrali nucleari in carenza d'acqua per il raffreddamento ai treni sospesi perché le rotaie si deformano oltre certe temperature, passando per ospedali e scuole che soffocano perché né costruite né attrezzate per affrontare la canicola, ancora centri città pietrificati, asfaltati, abitazioni mal isolate, a cominciare, guarda caso, dai quartieri popolari, perché il caldo è anche questione di classe. Se governare è prevedere, il rimosso, per usare un eufemismo analitico, è abissale, quando si ricorda che nell'ultima finanziaria il fondo verde per l'adattamento climatico dei comuni è stato diviso per 3, da 2 miliardi e mezzo a 800 milioni di euro. Bisogna politicizzare la canicola, titola Liberation in prima pagina, perché questa canicola, definita già storica, non perché unica e anomala, ma perché ormai ricorrente e prevedibile. La Francia è diventato un paese del sud. Da Parigi, Francesco Giorgini per Popolare Network.
0: In Italia la situazione per il momento non ha raggiunto gli stessi livelli d'allarme della Francia, ma le temperature rimarranno anche di 10-15 gradi superiori rispetto alla media stagionale per qualche altro giorno. Sull'eccezionalità di questo fenomeno sentiamo il climatologo e fisico del CNR Antonello Pasini.
2: È particolarmente forte perché accade adesso in un momento di riscaldamento globale. Se fosse accaduta prima, ecco, sarebbe stata sicuramente più debole. Tanto più che adesso sempre di più arrivano anticicloni africani. Fino a qualche decennio fa noi eravamo abituati all'anticiclone delle Azzorre. Il riscaldamento globale di origine antropica ha fatto espandere verso nord la circolazione equatoriale tropicale. Cioè c'è stato proprio un cambiamento di circolazione, insomma, appunto, parlavo prima dell'anticiclone delle Azzorre, in generale i flussi di aria venivano da ovest a est nel 90% delle situazioni. Adesso spesso e volentieri invece ci sono flussi da sud a nord con questi anticicloni africani e poi purtroppo anche quelli da nord a sud o da nord ovest a sud, quando se ne vanno gli anticicloni africani ed entrano le correnti più fresche dell'Atlantico, più fredde da nord, e allora succedono poi che vediamo, come dire, l'altra faccia della medaglia del riscaldamento globale, cioè quando ci sono questi contrasti termici molto forti arrivano le piogge violente, i venti forti e quindi quelle cose che poi creano le alluvioni lampo, i disastri a cui purtroppo ormai cominciamo a essere abituati.
0: E passiamo ora alla Gran Bretagna. Oggi si è dimesso Keir Starmer, il primo ministro, ha lasciato il suo incarico dopo una crisi durata parecchie settimane, durante le quali ha perso il supporto del suo stesso partito. Al suo posto, nel giro di poco, dovrebbe arrivare l'ex sindaco di Manchester, Andy Burnham. Sentiamo il nostro collaboratore Daniele Fisichella.
3: E con Starmer fanno 6 dal 2016.
4: The question my party is asking now is whether I am best placed to lead us into the next general election. I have heard the answer.
3: Domani cade il decennale della Brexit e il leader laburista è solo l'ultimo capo del governo britannico a dimettersi. La decisione era attesa da tempo. A maggio la sconfitta alle elezioni locali, prima lo scandalo Mandelson legato agli Epstein Files, la crisi economica e lo scarso carisma di Starmer avevano già fatto crollare la popolarità del primo ministro. Stamattina un discorso emotivo concluso da Starmer tra le lacrime con il ringraziamento alla moglie e ai figli.
4: I shall spend more time being the best husband I can to my fantastic wife Vic and being the best dad I can to my beautiful children.
3: Ma adesso si apre un nuovo capitolo con Andy Burnham, che è sceso dal nord, da Manchester, dove solo giovedì è stato eletto parlamentare, per prestare oggi giuramento.
5: I swear by Almighty God that I will be faithful and bear true allegiance to His Majesty King Charles, his heirs and successors.
3: Ha già annunciato che correrà alla leadership del Partito Laburista, che si apre ufficialmente il 9 luglio, ma potrebbe non esserci bisogno di votare. Burnham infatti è al momento l'unico candidato e alla base del partito. Dalla sua parte, The King of the North, il Re del Nord, così lo ribattezzano, pronto a prendersi il partito e un paese sempre più instabile politicamente in una sola mossa.
0: L'ennesimo cambio alla guida del governo britannico è quindi l'ennesimo segnale di un sistema sempre più instabile che riguarda tutta la politica britannica. Sentiamo il giornalista Marco Varbello, che lavora da anni a Londra.
6: È un'instabilità che non si era mai vista e quindi il sesto che si è dimesso è Keir Starmer, ma sono 7, visto che ormai è sicuro che entro al massimo fine agosto, ma probabilmente entro fine luglio ci sarà il nuovo, cioè questo Andy Burnham. Quindi l'età che non si era mai vista e quindi il sesto che si è dimesso è Keir Starmer, ma sono 7, visto che ormai è sicuro che entro al massimo fine agosto, ma probabilmente entro fine luglio ci sarà il nuovo, cioè questo Andy Burnham. Quindi è il settimo in un decennio.

0: Brexit immediata e drastica, e da lì abbiamo visto tutte le contorsioni di questi anni. I laburisti sono lì da 2 anni e fanno anche loro un cambio della guardia, questa volta non a Buckingham Palace, ma a Downing Street.
1: E negli ultimi anni nel Regno Unito sono aumentati gli episodi di razzismo legati a gruppi xenofobi e di estrema destra. L'ultimo episodio si è verificato negli scorsi giorni a Belfast con diversi scontri con la polizia. Come si inserisce questa tendenza nel contesto delle dimissioni di Starmer? Lo abbiamo chiesto a Guido Caldiron, giornalista del Manifesto, esperto di estreme destre.
2: Le forze che stanno lavorando per trasformare la reazione indignata ad ogni singolo fatto di sangue, ad ogni singola violenza, in una sorta di sollevazione anti-stranieri si possono definire a tre livelli, cioè c'è un livello di gruppi locali che apertamente parlano di rifiuto degli stranieri, il secondo livello è quello dell'organizzazione quasi globale ormai che ha a che fare con i social, è un network che parte dall'Inghilterra, da Robinson, ex leader degli Hooligans di estrema destra, e il terzo elemento è Nigel Farage, che fino a 2 anni fa sembrava un po' timido nel sostenere queste mobilitazioni, adesso le ha sposate totalmente, fa delle dichiarazioni che assomigliano a quelle dei neonazisti o dei gruppi radicali. Questi tre elementi, territoriale, i social e un partito politico che in qualche modo può dire non volete più questo, ci siamo noi, beh, insomma, diventano veramente una miscela esplosiva. Tanto forse da far guardare alla situazione della Gran Bretagna in questo momento come una delle peggiori.
1: In Spagna è stato condannato con una sentenza molto pesante l'ex ministro José Luis Ábalos. È una figura di rilievo del Partito Socialista e le accuse sono di corruzione nelle forniture di materiale sanitario durante la pandemia. Cresce così la pressione sul Premier Sánchez, il servizio da Madrid.
3: Ormai non passa giorno senza una decisione della magistratura contro Pedro Sánchez. Stavolta è toccato all'ex ministro dei trasporti José Luis Ábalos, condannato per aver ricevuto tangenti per la compravendita di mascherine all'epoca della pandemia. Una condanna che tutti davano per scontata. Sánchez, infatti, da tempo l'aveva allontanato dal governo. A sorprendere, però, è stata la durezza della condanna: 24 anni di carcere per 400.000 euro di corruzione. Una delle condanne più alte nella storia della giustizia spagnola per un tipo di reato come questo. E a sorprendere anche il fatto che il grande accusatore di Ábalos, l'imprenditore che lo avrebbe corrotto, è stato condannato ad appena 4 anni con sospensione della pena per aver collaborato con la giustizia ad incastrare il ministro, un imprenditore, Víctor de Aldama, che non ha mai nascosto le sue idee politiche e che ha partecipato a manifestazioni organizzate dall'estrema destra contro Sánchez. Un quadro che fa aumentare ancora di più tra i socialisti il sospetto di una giustizia schierata contro il premier socialista. È stata invece aperta un'indagine per abuso di autorità contro il giudice che sabato scorso ha ritirato il passaporto alla moglie di Sánchez, Begoña Gómez, rinviata a giudizio per traffico di influenze nella gestione di un master universitario di cui era direttrice. Secondo il giudice, la scorta avrebbe potuto aiutarla a fuggire, una motivazione che ha indignato i sindacati di polizia e spinto il governo di Sánchez ad accusare il magistrato di persecuzione. Da Madrid, Giulio Maria Piantadosi per Popolare Network.
1: L'esercito israeliano continuerà ad agire per neutralizzare le minacce e le infrastrutture terroristiche nel sud del Libano, ha fatto sapere in serata Netanyahu. Questo mentre in Svizzera proseguono e proseguiranno nei prossimi giorni a livello tecnico i negoziati tra Iran e Stati Uniti. Dopo l'avvio della trattativa con le delegazioni politiche, i commenti sono stati quasi tutti positivi. I nodi però rimangono. Sentiamo Emanuele Valenti.
4: Il Tesoro americano ha annunciato la sospensione temporanea delle sanzioni al petrolio iraniano. La sospensione, concordata nel memorandum firmato la scorsa settimana, sarà in vigore per 60 giorni, il tempo che Teheran e Washington si sono date per raggiungere un accordo complessivo. Questo sviluppo, come lo stesso avvio del negoziato in Svizzera, confermano la volontà di entrambe le parti di chiudere questa crisi nonostante la variabile libanese. J.D. Vance ha detto che sono state messe solide fondamenta proprio per arrivare a quell'intesa complessiva. Anche i mediatori, Pakistan e Qatar, hanno parlato di progressi importanti. Gli iraniani hanno fatto più o meno lo stesso, oltretutto con riferimento al Libano, dove per il secondo giorno consecutivo la tregua delicatissima tra esercito israeliano ed Hezbollah sembra tenere. ma lo stesso Vance è rimasto su questo sul vago.

0: siamo per il rispetto della sovranità del Libano, ma anche per la sicurezza di Israele. Il vicepresidente americano ha poi parlato del ritorno a breve in Iran degli ispettori della IAEA. Il nucleare, con Libano e Hormuz, è la variabile più delicata di questa partita. I mediatori hanno annunciato l'apertura di canali di comunicazione costanti per evitare incidenti e incomprensioni. La Cina ha commentato positivamente l'avvio dei negoziati. Pechino è contenta perché l'avventurismo di Trump ha mostrato chiaramente a tutti i limiti degli Stati Uniti al momento di proiettare ancora la loro potenza all'esterno.
1: Un operaio di 62 anni è morto questa mattina alle 7 dopo essere caduto nel vuoto da un cantiere edile in provincia di Napoli, dove era in corso un abbattimento di un edificio. L'uomo avrebbe avuto un infarto. In provincia di Pistoia, l'autista di un camion è morto stamattina in un incidente. Il tir si è girato su un fianco andando a sbattere con un albero al limite della strada. La pagina Morti di lavoro conta al 21 giugno 546 morti, 34 in più del 2025. Siamo in chiusura, arriva la prima nomina sul piano casa del governo. Il commissario per le case popolari sarà Felice Squitieri, architetto vicino alla Lega per la quale ha svolto diversi incarichi, soprattutto a Roma e nel Lazio. Seguirà il primo asse del piano, la ristrutturazione di 60.000 alloggi di edilizia residenziale pubblica. Sarà affiancato da società Milano Cortina e Invitalia. Oggi è stata approvata la fiducia alla Camera e ora passa al Senato il decreto che contiene il piano, che scade il 6 luglio. Domani a Roma ci sarà una manifestazione dei sindacati inquilini davanti alla Camera. Manca la nomina del commissario, che invece dovrà seguire la parte dei fondi ai privati per edilizia a prezzi calmierati. 40.000 alloggi in 10 anni, la parte più ingente dei finanziamenti, quella che necessiterebbe di maggior monitoraggio pubblico. Sono state alcune associazioni di costruttori a sottolineare il rischio che ci sarà un grosso interesse di fondi finanziari. Sentiamo Chiara Davoli, sociologa, ricercatrice sul diritto all'abitare.
2: C'è questo un po' centramento anche di controllo, di potere in mano di questo commissario straordinario, che ha facoltà di derogare a quasi tutte le leggi, soprattutto le leggi di tipo urbanistico, all'esclusione chiaramente delle leggi sull'antimafia, i vari vincoli ambientali, i vincoli europei, però insomma anche qui il commissario può andare in deroga. Un altro aspetto secondo me importante è che oggi potranno collaborare anche società miste, dove i privati hanno quote rilevanti, non so, anche se il pubblico deve mantenere le quote maggioritarie. E quindi questo piano sembra proprio costruito per fare in modo che il pubblico in qualche modo organizzi e prepari il mercato per attrarre questi capitali privati. Noi consideriamo una cosa fondamentale anche il fatto che c'è anche un vincolo di 30 anni, cioè sui prezzi calmierati i privati che andranno magari a rispondere a questi bandi, dopo 30 anni questo vincolo decade e quindi il 70% di alloggi a prezzi calmierati può assolutamente aumentare la quota di alloggi solamente destinati appunto al mercato privato, quindi chi perde i requisiti rischia comunque di fatto la perdita di possibilità di rimanere in questi alloggi.
1: Era tutto per questa edizione. Le notizie di Popolare Network tornano domani mattina alle 6.30. Una buona serata e una buona continuazione d'ascolto da Martino Fiumi.
3: Popolare Network.

0: Il libro della notte.
1: Un saluto da Elena Mordiglia, oggi presentiamo Occhi di foresta, edito da Capovolta Edizioni, scritto da Jennifer Lilibel Aliaga Chavez, che è con noi. Ciao, benvenuta.
2: Buongiorno, grazie mille per l'invito.
1: Grazie a te. Allora, prima cosa che ti chiedo è se ci racconti da dove viene questo libro, che cosa racconta?
2: Questo libro arriva da molto lontano, arriva dalle Ande, arriva dalla foresta amazzonica e racconta la storia di mia nonna, sua vita da piccola, fin dall'infanzia, all'adolescenza, la scoperta, ecco, del suo corpo, di come è diventata nonna, il matrimonio, la storia di violenza con mio nonno, e in mezzo ci sono tutti i racconti di come si relaziona con la natura nella cosmologia andina. Ci sono i rituali andini, principale fra tutto è il rituale della huaqueria, di cui è protagonista mio nonno, e il libro tra l'altro si apre e si chiude col racconto della produce la mia figura, e quindi c'è tutta una parte sul che cosa vuol dire essere una giovane migrante.
1: Mm-hmm. Che cos'è la huaqueria, dato che l'hai citata?
2: La huaqueria è una pratica rituale andina di cui non si sa bene il confine dell'origine, se sia precoloniale o postcoloniale, però è una pratica che tuttora avviene nelle Ande, si svolge circa 2 o 3 volte l'anno e consiste nel dissotterramento di oggetti precolombiani, definiti tali, non manufatti, che però per noi, per i huaqueros delle Ande, sono oggetti vivi e rappresentano i loro antenati, i gentiles. Questi oggetti appunto sono la manifestazione dei gentiles, si portano a casa e così il vincolo rimane eterno, no? Cioè un vincolo che in un certo senso si può associare a una sorta di memoria, ecco, decoloniale.
1: Certo. La nonna che tu vai appunto a ritrovare nel libro si trova in Perù, non l'avevamo ancora detto, ma il paese è il Perù, ed è una storia, la tua appunto, che intreccia genealogia della tua famiglia, il realismo magico, c'è molto anche del rapporto tra donne. Vuoi dirci qualcosa su questo, allora, del colloquio con tua nonna, quindi tra 2 generazioni diverse, da un punto di vista proprio del fatto che siete 2 donne di 2 generazioni diverse?
2: Riscoprire appunto il potere, no, della memoria, proprio per questo anche che ho intitolato il primo capitolo Archeologia familiare o huaqueria familiare, perché è nel dialogo continuo con mia nonna quando sono ritornata nel 2018 in Perù che ho riscoperto sia parti di me che avevo sotterrato, quindi appunto questo dialogo è servito per dissotterrare tutto quello che avevo perso e anche per valorizzare, no, questa memoria e restituirla, diciamo, anche ai storie lettrici come un dono, come appunto dico nell'introduzione, che spero si trasformi in un controdono e così le memorie andine si reiterano nello spazio del ricordo.
1: Abbiamo presentato Occhi di foresta, edito da Capovolta Edizioni e scritto da Jennifer Lilibel Aliaga Chavez. Grazie di essere stata con noi.
2: Grazie a voi.

Buona serata alle ascoltatrici e agli ascoltatori di Popolare Network, un saluto da Marcello Lorrai e ben ritrovati all'ascolto di Jazz Anthology. Torniamo al nostro gioco sugli album che hanno caratterizzato le annate discografiche del jazz di 70 anni fa. Tre degli album che hanno dato il tono all'annata discografica del 55 avevano come protagonista Clifford Brown, trombettista prodigio, e sono Brown and Roach Incorporated, Clifford Brown with Strings e Study in Brown. Ma Clifford Brown figurava, come ricorderemo, anche in altri album significativi del 55.

Della annata discografica 1955 del jazz che abbiamo cominciato a perlustrare l'anno scorso, in coincidenza con i 70 anni, le puntate le potete naturalmente trovare tutte in podcast, ci sono rimasti indietro alcuni album importanti a cui nel nostro inventario non vogliamo rinunciare. Fra questi ci sono certamente gli album pubblicati quell'anno intestati o cointestati a Clifford Brown. Ma Brown partecipa anche alla registrazione di 3 album di cantanti che escono nel 55 e che sono tra i più caratterizzanti dell'annata. Di uno ci eravamo già occupati, l'album intitolato Sarah Vaughan, e che poi più tardi verrà ripubblicato col titolo Sarah Vaughan with Clifford Brown. Nel settembre 2024 avevamo dedicato una puntata all'album Clifford Brown and Max Roach, che esce nel dicembre del 1954, e sempre nel settembre del 2024 ci siamo occupati anche di A Night at Birdland di Art Blakey, con Clifford Brown fra i membri della formazione, album che pure esce nel 54. Poi nel novembre 2024 ci siamo occupati anche dell'album di Sarah Vaughan con Clifford Brown che esce nel 55. La pubblicazione nel 55 dei 3 album intestati a Clifford Brown o cointestati a lui e a Max Roach, dell'album di Sarah Vaughan con Brown e di altri 2 significativi album di cantanti in cui figura Brown, l'esordio di Ellen Merrill e il secondo album di Dinah Washington, ci dà la misura del successo e della visibilità di Clifford Brown sulla scena del jazz in quel momento. Brown è un musicista straordinario e estremamente dedito alla musica e ha il vento in poppa, ma purtroppo l'anno dopo, alla metà del 56, morirà tragicamente a soli 25 anni. Cominciamo ad ascoltare l'album Brown and Roach Incorporated, che viene registrato in 4 sedute ai primi di agosto del 54. Sono gli stessi giorni in cui era stato registrato l'album Clifford Brown and Max Roach, di cui ci eravamo a suo tempo occupati. E la formazione è la stessa, e oltre a Brown e a Roach comprende Harold Land al sax tenore, non in tutti i brani, ma in questo brano di apertura sì, Richie Powell al piano e George Morrow al contrabbasso. Il primo brano dell'album, pubblicato dalla EMRC, è Sweet Clifford, firmato dallo stesso Clifford Brown.

Clifford Brown era nato a Wilmington, nel Delaware, nell'ottobre del 1930. Il padre suonava la tromba, ma anche violino e pianoforte per diletto, ma fin da piccolo è dalla tromba che Clifford è affascinato. Clifford non è un enfant prodige rispetto a tanti altri protagonisti del jazz, comincia relativamente tardi perché, a parte questa fascinazione per la tromba, non mostra un particolare interesse per la musica. È più la tromba in quanto tale ad attrarlo che la musica. A 13 anni comunque il padre gli compra una tromba ed è solo allora che Clifford comincia ad applicarcisi. Alle superiori suona in una formazione di studenti, studia la tromba e anche il piano e comincia ad imparare a fare degli arrangiamenti. All'università continua con la musica, ma all'inizio si dedica soprattutto alla matematica, per la quale è portatissimo. Una sera del 49 Dizzy Gillespie suona a Wilmington e uno dei trombettisti di Gillespie è in ritardo e così Brown, che ha 18-19 anni, lo sostituisce per tre quarti d'ora e Dizzy Gillespie, trombettista superlativo, rimane molto impressionato e lo incita a continuare con la musica. È proprio da Gillespie che Max Roach sente parlare per la prima volta di Clifford Brown. Brown intanto fa in tempo a fare impressione anche su un altro straordinario trombettista, Fats Navarro, che muore nel 50 a soli 26 anni col fisico minato dalla tubercolosi e dagli stupefacenti. Anche Navarro, che stilisticamente è un'influenza importante per Brown, lo sprona a impegnarsi nella musica. Poi Brown ha occasione di suonare in un club di Filadelfia niente meno che con Charlie Parker. Anche questa volta il trombettista non arriva, il trombettista è lo stesso della serata di Dizzy Gillespie, Benny Harris, e Brown lo sostituisce e Charlie Parker trova Brown incredibile e glielo dice. Poi lo dice anche ad Art Blakey, che sta cercando musicisti per un ingaggio a Filadelfia, gli dice come trombettista di prendere Brown. In effetti nel febbraio del 54 Brown sarà immortalato con Art Blakey in quel A Night at Birdland, che originariamente sarà pubblicato in tre LP a 10 pollici nel 54, appunto un album di cui ci siamo già occupati a suo tempo. Ma torniamo al periodo a cavallo tra anni 40 e 50. Nel giugno del 50 Brown rimane gravemente ferito in un incidente automobilistico, anche l'incidente in cui morirà 6 anni dopo sarà in giugno, e deve rimanere in ospedale per ben un anno. Fra chi va a fargli visita c'è Dizzy Gillespie. Nella primavera del 51 Brown riprende a lavorare con un gruppo fra jazz e rhythm and blues del pianista Chris Powell, con cui nel marzo del 52 esordisce in studio di incisione. La prima incisione più strettamente jazzistica è alla metà del 53 con il sassofonista Lou Donaldson. Inoltre incide con Tad Dameron e con J.J. Johnson, poi incide a proprio nome. Nell'estate del 53 Brown è in studio di incisione con Art Blakey. Poi parte per l'Europa con l'orchestra di Lionel Hampton, nella quale Clifford Brown si trova inserito in una sezione di trombe dove ci sono Art Farmer e Quincy Jones. A Stoccolma e a Parigi Brown partecipa a sedute di incisione indipendenti dall'orchestra di Hampton, organizzate da produttori europei. Poi Brown nel novembre del 53 rientra negli Stati Uniti e lavora come freelance a New York e poi arriva alla fine del 53 o all'inizio del 54 l'ingaggio da parte di Roach. Roach all'epoca sta lavorando a Los Angeles su raccomandazione di Shelly Mann, grande batterista e uno dei personaggi più popolari del jazz californiano. Roach ha guidato un gruppo lavorando al Lighthouse, un club in voga a Los Angeles. Ma poi un impresario gli propone di portare un gruppo in tour e per questa opportunità Roach sente il bisogno di qualcosa di speciale da proporre. Va a New York e ingaggia il sassofonista Sonny Stitt e il giovane trombettista di cui ha sentito parlare, Clifford Brown. Sonny Stitt rimane col gruppo solo qualche settimana, poi viene sostituito da Teddy Edwards, poi sostituito da Harold Land, che in un jazz californiano egemonizzato da musicisti bianchi è uno dei più valenti musicisti afroamericani della scena.
Ci sono avvicendamenti anche al piano e al contrabbasso e si arriva a Richie Powell, fratello di Bud Powell, al piano e a George Morrow al contrabbasso. Intanto fra Roach e Clifford Brown si crea una grande chimica, come testimoniato dal fatto che Roach intesta il quintetto ad entrambi e che a nome di entrambi esce alla fine del 54 l'album Clifford Brown and Max Roach che avevamo visto a suo tempo e il cui materiale viene registrato ai primi di agosto del 54, le stesse sedute da cui viene ricavato anche il materiale del successivo album del sodalizio Brown Roach, questo Brown and Roach Incorporated. Il secondo brano dell'album è un popolare standard, I Don't Stand a Ghost of a Chance With You.

Non stiamo a ripeterci sulla personalità di Brown, musicista estremamente concentrato sulla musica e senza i problemi di tanti altri musicisti di jazz dell'epoca, e persona che tutti amavano per la sua simpatia, le sue qualità umane e potremmo dire la sua bontà. Vi rinviamo per alcune opinioni di colleghi di Brown, come Art Farmer, Rollins, eccetera, alla puntata che avevamo dedicato all'album di esordio del sodalizio Brown Roach. Possiamo invece rapidamente ripeterci per quanto riguarda quello che questo materiale offre, perché, come dicevamo, sono le stesse sedute da cui era stato ricavato l'album precedente, i pregi dunque sono gli stessi, riuniti in una misura fuori del comune. Il talento di Clifford Brown e il suo solismo in alcune delle sue testimonianze più alte. La musicalità di Roach, che nel rapporto con Brown brilla offrendo alcune delle sue prove più notevoli. Un gruppo emblematico del jazz dell'epoca, un'espressione formidabile del bebop nel momento della sua estrema maturità e mentre si prepara il sorgere dell'art bop. In questo album, rispetto al precedente, c'è meno invece la vena compositiva di grande livello di Brown, perché c'è un unico brano a sua firma. È con queste caratteristiche che il quintetto Brown Roach entra nella storia del jazz come una formazione eccezionalmente rappresentativa di un'epoca e come uno dei gruppi più straordinari di tutta la vicenda del jazz. L'album prosegue con Stompin' at the Savoy, il fortunato brano dell'era dello swing.

È il caso di ribadire che Max Roach aveva 6 anni più di Clifford Brown, ma soprattutto che Roach era un leader fatto e finito e che dalla prima metà degli anni 40, quindi grosso modo già da una decina di anni prima, Roach era emerso come una delle figure guida della nuova rivoluzionaria corrente del bebop. E ricordare anche che Roach aveva una personalità molto forte, una grande autorevolezza, un grande prestigio. Tutto questo per dire che il fatto che Roach avesse cooptato Brown nel suo gruppo, ma lo avesse fatto anche diventare cointestatario del gruppo, mostra, oltre che la grande intelligenza di Roach, il livello di Brown e indirettamente testimonia anche della sua amabilità. Il talento di Brown era indiscutibile e Roach non sentiva di sminuirsi mettendo il nome di Brown accanto al suo come leader del quintetto. Anzi, questo valorizzare un talento come Brown era qualcosa che faceva rilucere di più lo stesso Roach. Ma se un uomo molto risoluto come Roach aveva ritenuto di condividere la responsabilità del gruppo con Brown, doveva dipendere anche dal fatto che Clifford Brown era una persona per cui Roach aveva una profonda considerazione e simpatia anche sul piano umano. Possiamo immaginare che con un altro, per quanto di talento, Roach non avrebbe fatto la stessa cosa. Ascoltiamo di seguito i due brani successivi. I'll String Along With You è un brano degli anni 30 del paroliere Al Dabin e del compositore Harry Warren. Harry Warren, autore di brani fortunatissimi, era cresciuto a Brooklyn, figlio di modesti immigrati italiani, era nato nel 1893 e si chiamava Salvatore Antonio Guaragna. Il brano dopo, Mild Ama, è firmato da Max Roach.

Proprio nel periodo immediatamente precedente queste sedute di incisione dei primi di agosto, nell'estate del 54 Clifford Brown si era sposato con Emma LaRue Anderson. Si erano sposati con ben tre cerimonie diverse, perché lui era metodista, lei cattolica, prima c'era stata una cerimonia privata, eccetera, eccetera. Chi li aveva presentati era stato proprio Max Roach. Lei era una studentessa che stava lavorando ad una tesi di laurea in cui voleva dimostrare che il jazz era inferiore alla musica classica di cui lei si occupava. Naturalmente Brown la convinse che non era così. Noi adesso lasciamo Brown and Roach Incorporated con i brani finali, due popolari standard, Darn That Dream e I Get a Kick Out of You.

Nelle prossime settimane continueremo nella nostra perlustrazione degli album usciti nel 55 intestati o cointestati a Clifford Brown, o in cui, oltre a quello di Sarah Vaughan che avevamo già considerato, Brown interviene, come quelli di Ellen Merrill e di Dinah Washington. Intanto cominciamo ad ascoltare Clifford Brown with Strings, che viene inciso nel gennaio del 55 a New York con Max Roach alla batteria e altri due musicisti delle sedute dell'agosto del 54, e cioè Richie Powell al piano e George Morrow al contrabbasso, ma anche Barry Galbraith alla chitarra, sei violini, due viole e un violoncello, e gli arrangiamenti e la direzione del grande Neal Hefti. In apertura dell'album, Yesterdays di Jerome Kern e Otto Arbach. Grazie per l'ascolto da Marcello Lorrai con Jazz Anthology, che proseguirà anche nel corso dell'estate. Appuntamento a lunedì prossimo alle 23 o quando vi viene più comodo in podcast.

From Genesis to Revelation, la trasmissione di rock colto e progressivo in onda da Radio Popolare, Popolare Network. Renato Scuffietti in studio con la collaborazione di Mattias Scheller, ogni lunedì, da mezzanotte a luna dei martedì sui 107.6 e in streaming dal sito di Radio Popolare www.radiopopolare.it. Potete ascoltare, riascoltare e scaricare From Genesis to Revelation anche in podcast. Basta cercare tra le trasmissioni del sito e cliccare sulla data di messa in onda o sull'argomento che interessa. From Genesis to Revelation, i progressi a Radio Popolare, Popolare Network, dal 1992.

David John Griselade, 18 gennaio 1943, giugno 2026. È stato un compositore e tastierista inglese, ha suonato con i Colosseum dalla loro formazione nel 1968 fino al loro concerto d'addio nel 2015. Anche suonato con la sua, suonato e fondato la sua band nel 1973, i Griselade, e con altre formazioni, tra cui gli If, i Thunderbird di Chris Farlow. David John Griselade.

Qui David Grizzly l'abbiamo ascoltato dal vivo nel pieno dell'attività con i Grizzly, tastierista e cantante di questo gruppo che ha vissuto una stagione incredibile dal 72 al 76. Fra l'altro un gruppo che prevedeva anche un altro tastierista, David Lawson, che proveniva dai The Web. Ma anche loro, The Web, un fantastico disco, quello con gli animali strani in copertina, animali che poi avevano al posto del collo una mano umana, incredibile. Tutta una generazione che se ne sta andando, ma ne riparleremo, perché Grizzly è stato fondamentale per quanto riguarda il nostro genere, almeno io ci litigo tra virgolette sempre con i miei amici. Ma ne parleremo dopo. Nel frattempo, Hawkwind, album Psychedelic Selection. E questi sono ancora in forma, eh? Hawkwind.

questi grandi vecchi che ogni tanto si riaffacciano dalle nostre parti e ci regalano un po' di musica. Vabbè, però ci sono anche grandi vecchi, oddio, grandi vecchi sono nel nome, non nella formazione, che si riaffacciano, che farebbero bene a non riaffacciarsi. Sto parlando dell'ultimo disco degli Yes. Oddio, non sono molto informato, ma mi sembra che informazione ci sia della formazione originale, ci sia soltanto Stiawi. Beh, hanno fatto un disco, l'album è Aurora, il singolo non mi dispiaceva. Fra l'altro sono arrivati al 24esimo disco, madonna. Il singolo non mi dispiaceva, c'aveva anche un cartone in mano, solita copertina di Roger Dean, vabbè, solita roba, però non male, non male. Ma la delusione del lavoro è stato assolutamente, ma delusione, non so neanche che cosa mi aspettavo, veramente un disco noioso, brutto, insomma, che palle, ragazzi. Vabbè, io capisco che abbiano ancora voglia di suonare, abbiano ancora voglia di portare in giro il nome Yes e tutto quello che ci sta intorno, però insomma secondo me l'avventura è decisamente finita. Gli Yes hanno dato alle stampe questo nuovo disco Aurora, dal quale ascoltiamo Ariadne, e poi vabbè, fatemene voi quello che volete. Io l'ho ascoltato una volta e mi sono detto vabbè, non me lo porto neanche in macchina questo, lo lascio lì insieme alle altre cose della discografia degli Yes.

Vabbè, basta, insomma, non ce la faccio più. Ma no, ma è che è suonato male, ma no, no, è un brutto brano, ma no, ma è un po' come l'ultimo film di Spielberg, basta, insomma, si sa benissimo da dove iniziano, qual è lo svolgimento, dove vanno a finire, sì, appunto, è come il film di Spielberg, Disclosure Day, bellissimo, stupendo, ma telefonato, come si dice, no, ma... Vabbè, poi se vogliamo ascoltare, senti qui che roba. Assolutamente inutile, bello, bello, vabbè, l'ho già detto, è inutile, ripeto. Yes, 24esimo album in studio, con una formazione che ha soltanto il chitarrista della storica formazione degli Yes del fine anni 60. Invece dicevamo di questi vecchietti che si fanno vivi e che fanno anche dei bei dischi, per esempio i Gong, Dream of Mine, il brano è tratto dall'album Bright Spirit, formazione aperta da sempre, quindi è inutile stare lì a vedere i discendenti della formazione originale. Dieci minuti di Gong, sempre all'ascolto di From Genesis to Revelation.

Mi sembra che questo lavoro Bright Spirit, secondo me egregio, ponga termine alla nuova trilogia, un'altra, che vede i Gong risolvere tutta la loro storia. Infatti nel 2009 usciva 2032, considerato la vera prosecuzione della trilogia di Radio Gnome Invisible, in cui si narra la profezia secondo la quale in quell'anno, 32, finalmente il pianeta Gong entrerà in contatto con il pianeta Terra a seguito di un perfetto ed armonico allineamento astrale.

brano d'apertura questo, Dream of Mine, calcato, ricalcato molto su atmosfere orientali, assolutamente calzato però nella, nel suono gong. Un album molto piacevole questo, Bright Spirit. Altri grandi vecchi che non smettono mai di suonare sono i Soft Machine, eccoli qua, Disco 13, Lemon Poem Song, anche qui altri sapori, non so, questa trasmissione era un po' costruita dicendo, facendo un po' le pernacchie al disco degli Yes, perché sentendo e volendo presentare questo disco mi sono venuti alla mente o alla tastiera, diciamo così, altri gruppi storici che invecchiano con un certo valore, che poi insomma sempre musica, eh? Soft Machine, Lemon Poem Song.

Finisce così, non me l'aspettavo. Siete all'ascolto di From Genesis to Revelation, una trasmissione di rock occulto e progressivo in onda da Radio Popolare, Popolare Network. Renato Scuffietti ai microfoni con la collaborazione di Mattias Scheller. La mail di riferimento è scuffia@radiopopolare.it. Tutte le trasmissioni possono essere scaricate e riascoltate dalla sezione podcast di Radio Popolare, www.radiopopolare.it. Se poi vi interessano solo le scalette, sulla nota piattaforma musicale a mio nome, Renato Scuffietti, ci sono tutte le trasmissioni di From Genesis. C'è anche altro per quanto riguarda le scalette. Comunque, le trasmissioni di From Genesis sono taggate come Fugtor, la data e l'argomento, più che l'argomento, diciamo i gruppi trasmessi, i gruppi, i cantanti, le cantanti, i cantanti e le situazioni trasmesse. Puntata inevitabilmente, dico io, dedicata alla scomparsa di Dave Greenslade, artefice di buona parte della, artefice e inventore, buttiamola lì, del suono progressive. Dicevamo del suo gruppo Greenslade, formato nel 1973 e sciolto di fatto nel 75 con 4 album, un gruppo veramente importante. Fra l'altro anche qui le copertine di Roger Dean. È, come si dice, un gruppo di quelli che sta in mezzo tra i primi, tra la categoria A, tra la serie A e la serie B, ma senz'altro nella serie A, però non conosciutissimo, anche se componenti e qualità musicale del gruppo sono veramente eccellenti. Un gruppo che vedeva, band che vedeva al suo interno due tastieristi, e io dico sempre che avere due tastiere in un gruppo è eccezionale per quanto riguarda gli spettacoli dal vivo, ma poi di fatto nell'economia del gruppo, cioè scusate, nell'economia del disco, specie ultimamente, non è che si senta molto, il fatto che ci sono due tastiere, perché poi uno pensa, vabbè, si sovrappongono gli effetti. Però, insomma, una volta, quando non c'era a disposizione la tecnologia, due tastiere erano veramente un'altra cosa. Vi volevo far ascoltare due brani, uno dei Greenslade e uno dei Colosseum, perché il nostro Dave è stato tra i componenti e fondatori dei Colosseum nella loro prima versione. Quindi da Bedside Manners Are Extra ascoltiamo Pilgrim Process. Sono i Greenslade, anno 1973.

Un suono che ho sempre reputato entusiasmante, questo dell'Hammond di Dave Greenslade. Fra l'altro uno dei tanti dischi conosciuti all'epoca della sua uscita, quindi mi riporta indietro alla all'infanzia più che alla giovinezza. Disco del 73, 72? No, 73. Appena, e qui arriviamo al punto, appena 5 anni, 4 anni dopo l'uscita del disco che ha determinato il genere musicale di questa trasmissione, ovvero il progressive rock. Un oggetto di diatriba tra me e gli altri appassionati del genere, vabbè adesso proprio non tanto, ormai ci scherziamo così, però all'inizio, quando si è riscoperto il genere, quando le trasmissioni di progressive erano veramente poche, data l'ostracismo negli anni 90, 80, 90 per quanto riguarda questo genere, dicevo, si discuteva le origini di questa musica particolare che tanto ci attrae. Valentine Suite, secondo me, è il primo vero disco di progressive rock, ovvero Colosseum 1969, non so esattamente il mese, uscita del 1969, secondo album pubblicato dai Colosseum. Nella facciata B c'era Valentine Suite, 3 movimenti stupendi, un suono fantastico mai sentito prima.

Qual è stato il primo, il vero primo album del Progressive? Valentine Suite o In the Court of a Crimson King, anch'esso uscito nel 1969, qui possiamo essere precisi, uscito il 10 ottobre, mentre Valentine Suite non so bene la data. Comunque sono due dischi epocali, due capisaldi, potremmo dire i due primi dischi progressive rock. Progressive Rock. Vanità in Suite, che intanto faccio partire, dura 16 minuti. A mio modo di vedere, e non solo, a mio modo di vedere, è un brano epocale. Ve lo faccio ascoltare da qui alla fine della trasmissione. 16 minuti, dovrei riuscire a farvela ascoltare tutta. Ma vi saluto già fin da adesso per non rompere la magia. Colosseum, Valentine Suite, un saluto e un ricordo di Dave Greenslade. Progon.

0: Buonasera da Martino Fiumi, sono le 22.30 alle news della notte di Popolare Network. In Italia saliranno a 15 le città italiane da bollino rosso a causa del caldo estremo, con temperature fino a 15 gradi sopra la media stagionale, ma il paese più colpito è la Francia, dove le chiamate al pronto soccorso sono aumentate del 40% e dove le infrastrutture non erano preparate per affrontare temperature di questo tipo. In serata un uomo ha ucciso un residente e un agente di polizia in un quartiere ad alta presenza ebraica a Montreal. L'aggressore è stato poi ucciso dalla polizia e per il momento non si conoscono le cause della sparatoria. Mentre in Gran Bretagna oggi si è dimesso il primo ministro Starmer, è il sesto cambio di governo del paese dal 2016. Ora il prossimo premier potrebbe essere l'ex sindaco di Manchester, Burnham. Queste altre notizie nel nostro giornale radio. Buonasera ascoltatrici, buonasera ascoltatori. A Montreal, in Canada, un uomo ha sparato in un quartiere con una grande presenza di comunità e scuole ebraiche, uccidendo un residente e un poliziotto. Poi altri agenti di polizia hanno ucciso l'uomo, di cui al momento non si conosce l'identità. Sulle ragioni dell'episodio, avvenuto poche ore fa, si è esposto per il momento solo il presidente dell'Organizzazione Sionista Mondiale. È giunto il momento di agire contro il terrorismo antisemita. Mentre diversi membri del governo provinciale del Quebec hanno fatto sapere che offriranno la massima collaborazione alle autorità e che è stata già attivata un'unità di gestione della crisi. E veniamo ora al clima. Da domani saranno 15 le città italiane da bollino rosso a causa del caldo estremo. Le alte temperature di questi giorni aumenteranno di nuovo mercoledì, soprattutto nel nord Italia. La cupola dell'anticiclone si trova infatti su Francia e Germania, due dei paesi più colpiti dal caldo. Molte scuole francesi oggi sono rimaste chiuse e le chiamate al pronto soccorso sono aumentate del 40%. Ora le infrastrutture stanno dimostrando la loro inadeguatezza di fronte al cambiamento climatico. Sentiamo il servizio da Parigi.
1: 54 province su 100 in allarme rosso, non era mai successo. Una pioggia di record assoluti di temperatura e siamo solo in giugno. Più di 1300 scuole chiuse, più di 4000 con orari ridotti. Poche in realtà sui 60.000 istituti scolastici del paese. La stragrande maggioranza se la cava come può. Chi con ventilatori in affitto, chi con la partecipazione di genitori volenterosi che aiutano a montare d'urgenza tende e tapparelle, chi semplicemente distribuendo bottigliette d'acqua e bombolette rinfrescanti. Il paese tenta di adattarsi come può, con iniziative locali o associative, per non dire individuali, l'arte d'arrangiarsi della cosiddetta società civile, di fronte a quella che il quotidiano Le Monde chiama nel suo editoriale stamattina un'impreparazione flagrante del governo, ma più in generale della politica e dello Stato, dalle centrali nucleari in carenza d'acqua per il raffreddamento ai treni sospesi perché le rotaie si deformano oltre certe temperature, passando per ospedali e scuole che soffocano perché né costruite né attrezzate per affrontare la canicola, ancora centri città troppo pietrificati, asfaltati, abitazioni mal isolate, a cominciare, guarda caso, dai quartieri popolari, perché il caldo è anche questione di classe. Se governare è prevedere, il rimosso, per usare un eufemismo analitico, è abissale, quando si ricorda che nell'ultima finanziaria il fondo verde per l'adattamento climatico dei comuni è stato diviso per 3, da 2 miliardi e mezzo a 800 milioni di euro. Bisogna politicizzare la canicola, titola Liberation in prima pagina, perché questa canicola, definita già storica, non perché unica e anomala, ma perché ormai ricorrente e prevedibile. La Francia è diventato un paese del sud. Da Parigi, Francesco Giorgini per Popolare Network.
0: In Italia la situazione per il momento non ha raggiunto gli stessi livelli d'allarme della Francia, ma le temperature rimarranno anche di 10-15 gradi superiori rispetto alla media stagionale per qualche altro giorno. Sull'eccezionalità di questo fenomeno sentiamo il climatologo e fisico del CNR Antonello Pasini.
2: È particolarmente forte perché accade adesso in un momento di riscaldamento globale. Se fosse accaduta prima, ecco, sarebbe stata sicuramente più debole. Tanto più che adesso sempre di più arrivano anticicloni africani. Fino a qualche decennio fa noi eravamo abituati all'anticiclone delle Azzorre. Il riscaldamento globale di origine antropica ha fatto espandere verso nord la circolazione equatoriale e tropicale. Cioè c'è stato proprio un cambiamento di circolazione, insomma, appunto. Parlavo prima dell'anticiclone delle Azzorre, in generale i flussi di aria venivano da ovest a est, nel 90%
0: Sì.
2: delle situazioni. Adesso, spesso e volentieri, invece ci sono flussi da sud a nord con questi anticicloni africani e poi purtroppo anche quelli da nord a sud o da nord-ovest a sud, quando se ne vanno gli anticicloni africani ed entrano le correnti più fresche dell'Atlantico, più fredde da nord. E allora succedono poi che vediamo, come dire, l'altra faccia della medaglia del riscaldamento globale, cioè quando ci sono questi contrasti termici molto forti, arrivano diciamo, le piogge violente, i venti forti e quindi quelle cose che poi creano le alluvioni lampo, disastri a cui purtroppo ormai cominciamo a essere abituati.
0: E passiamo ora alla Gran Bretagna. Oggi si è dimesso Keir Starmer, il primo ministro, ha lasciato il suo incarico dopo una crisi durata parecchie settimane, durante le quali ha perso il supporto del suo stesso partito. Al suo posto, nel giro di poco, dovrebbe arrivare l'ex sindaco di Manchester, Andy Burnham. Sentiamo il nostro collaboratore Daniele Fisichella.
3: E con Starmer fanno 6 dal 2016.
4: The question my party is asking now is whether I am best placed to lead us into the next general election. I have heard the answer.
3: Domani cade il decennale della Brexit e il leader laburista è solo l'ultimo capo del governo britannico a dimettersi. La decisione era attesa da tempo. A maggio la sconfitta alle elezioni locali, prima lo scandalo Mandelson legato agli Epstein Files, la crisi economica e lo scarso carisma di Starmer avevano già fatto crollare la popolarità del primo ministro. Stamattina un discorso emotivo concluso da Starmer tra le lacrime con il ringraziamento alla moglie e ai figli.
4: I shall spend more time being the best husband I can to my fantastic wife Vic and being the best dad I can to my beautiful children.
3: Ma adesso si apre un nuovo capitolo con Andy Burnham, che è sceso dal nord, da Manchester, dove solo giovedì è stato eletto parlamentare per prestare oggi giuramento.
5: I swear by Almighty God that I will be faithful and bear true allegiance to His Majesty King Charles, his heirs and successors.
3: Ha già annunciato che correrà alla leadership del Partito Laburista, che si apre ufficialmente il 9 luglio. Ma potrebbe non esserci bisogno di votare. Burnham, infatti, è al momento l'unico candidato e alla base del partito. Dalla sua parte, The King of the North, il Re del Nord, così lo ribattezzano, pronto a prendersi il partito e un paese sempre più instabile politicamente in una sola mossa.
0: L'ennesimo cambio alla guida del governo britannico è quindi l'ennesimo segnale di un sistema sempre più instabile che riguarda tutta la politica britannica. Sentiamo il giornalista Marco Varbello che lavora da anni a Londra.
6: È un'instabilità che non si era mai vista e quindi il sesto che si è dimesso è Keir Starmer, ma sono sette, visto che ormai è sicuro che entro al massimo fine agosto, ma probabilmente entro fine luglio ci sarà il nuovo, cioè questo Andy Burnham. Quindi è il settimo in un decennio in cui la vicenda Brexit ha terremotato anche la politica britannica, a cominciare dalla spaccatura nei conservatori, che di fatto sulla vicenda europea sono sempre stati due partiti, e si è visto man mano, ha vinto la ladura di chi voleva la Brexit immediata e drastica, e da lì abbiamo visto tutte le contorsioni di questi anni. I laburisti sono lì da 2 anni e fanno anche loro un cambio della guardia, questa volta non a Buckingham Palace ma a Downing Street.
0: E negli ultimi anni nel Regno Unito sono aumentati gli episodi di razzismo legati a gruppi xenofobi e di estrema destra. L'ultimo episodio si è verificato negli scorsi giorni a Belfast con diversi scontri con la polizia. Come si inserisce questa tendenza nel contesto delle dimissioni di Starmer? Lo abbiamo chiesto a Guido Caldiron, giornalista del Manifesto, esperto di estreme destre.
7: Le forze che stanno lavorando per trasformare la reazione indignata ad ogni singolo fatto di sangue, ad ogni singola violenza, in una sorta di sollevazione anti-stranieri, si possono definire a tre livelli. Cioè c'è un livello di gruppi locali che apertamente parlano di rifiuto degli stranieri. Il secondo livello è quello dell'organizzazione quasi globale ormai, che ha a che fare con i social. È un network che parte dall'Inghilterra, da Robinson, ex leader degli hooligans di estrema destra. E il terzo elemento è Nigel Farage, che fino a 2 anni fa sembrava un po' timido nel sostenere queste mobilitazioni, adesso le ha sposate totalmente, fa delle dichiarazioni che assomigliano a quelle dei neonazisti o dei gruppi radicali. Questi tre elementi, territoriale, i social e un partito politico che in qualche modo può dire non volete più questo, ci siamo noi, beh insomma diventano veramente una miscela esplosiva, tanto forse da far guardare alla situazione della Gran Bretagna in questo momento come una delle peggiori.
0: In Spagna è stato condannato con una sentenza molto pesante l'ex ministro José Luis Ábalos. È una figura di rilievo del Partito Socialista e le accuse sono di corruzione nelle forniture di materiale sanitario durante la pandemia. Cresce così la pressione sul premier Sánchez, il servizio da Madrid.
8: Ormai non passa giorno senza una decisione della magistratura contro Pedro Sánchez. Stavolta è toccato all'ex ministro dei trasporti José Luis Ábalos, condannato per aver ricevuto tangenti per la compravendita di mascherine all'epoca della pandemia. Una condanna che tutti davano per scontata. Sánchez infatti da tempo l'aveva allontanato dal governo. A sorprendere però è stata la durezza della condanna. 24 anni di carcere per 400.000 euro di corruzione. Una delle condanne più alte nella storia della giustizia spagnola per un tipo di reato come questo. E a sorprendere anche il fatto che il grande accusatore di Ábalos, l'imprenditore che lo avrebbe corrotto, è stato condannato ad appena 4 anni con sospensione della pena per aver collaborato con la giustizia ad incastrare il ministro, un imprenditore, Víctor de Aldama, che non ha mai nascosto le sue idee politiche e che ha partecipato a manifestazioni organizzate dall'estrema destra contro Sánchez. Un quadro che fa aumentare ancora di più tra i socialisti il sospetto di una giustizia schierata contro il premier socialista. È stata invece aperta un'indagine per abuso di autorità contro il giudice che sabato scorso ha ritirato il passaporto alla moglie di Sánchez, Begoña Gómez, rinviata a giudizio per traffico di influenze nella gestione di un master universitario di cui era direttrice. Secondo il giudice, la scorta avrebbe potuto aiutarla a fuggire, una motivazione che ha indignato i sindacati di polizia e spinto il governo di Sánchez ad accusare il magistrato di persecuzione. Da Madrid, Giulio Maria Piantadosi per Popolare Network.
0: L'esercito israeliano continuerà ad agire per neutralizzare le minacce e le infrastrutture terroristiche nel sud del Libano, ha fatto sapere in serata Netanyahu. Questo mentre in Svizzera proseguono e proseguiranno nei prossimi giorni a livello tecnico i negoziati tra Iran e Stati Uniti. Dopo l'avvio della trattativa con le delegazioni politiche i commenti sono stati quasi tutti positivi. I nodi però rimangono. Sentiamo Emanuele Valenti.
9: Il Tesoro americano ha annunciato la sospensione temporanea delle sanzioni al petrolio iraniano. La sospensione, concordata nel memorandum firmato la scorsa settimana, sarà in vigore per 60 giorni, il tempo che Teheran e Washington si sono date per raggiungere un accordo complessivo. Questo sviluppo, come lo stesso avvio del negoziato in Svizzera, confermano la volontà di entrambe le parti di chiudere questa crisi nonostante la variabile libanese. J.D. Vance ha detto che sono state messe solide fondamenta proprio per arrivare a quell'intesa complessiva. Anche i mediatori, Pakistan e Qatar, hanno parlato di progressi importanti. Gli iraniani hanno fatto più o meno lo stesso, oltretutto con riferimento al Libano, dove per il secondo giorno consecutivo la tregua delicatissima tra esercito israeliano ed Hezbollah sembra tenere. Ma lo stesso Vance è rimasto su questo sul vago. Siamo per il rispetto della sovranità del Libano, ma anche per la sicurezza di Israele. Il vicepresidente americano ha poi parlato del ritorno a breve in Iran degli ispettori della IEA. Il nucleare, con Libano e Hormuz, è la variabile più delicata di questa partita. I mediatori hanno annunciato l'apertura di canali di comunicazione costanti per evitare incidenti e incomprensioni. La Cina ha commentato positivamente l'avvio dei negoziati. Pechino è contenta perché l'avventurismo di Trump ha mostrato chiaramente a tutti i limiti degli Stati Uniti al momento di proiettare ancora la loro potenza all'esterno.
0: Un operaio di 62 anni è morto questa mattina alle 7 dopo essere caduto nel vuoto da un cantiere edile in provincia di Napoli, dove era in corso un abbattimento di un edificio. L'uomo avrebbe avuto un infarto. In provincia di Pistoia, l'autista di un camion è morto stamattina in un incidente. Il tir si è girato su un fianco andando a sbattere con un albero al limite della strada. La pagina Morti di lavoro conta al 21 giugno 546 morti, 34 in più del 2025. Siamo in chiusura, arriva la prima nomina sul piano casa del governo. Il commissario per le case popolari sarà Felice Squitieri, architetto vicino alla Lega per la quale ha svolto diversi incarichi, soprattutto a Roma e nel Lazio. Seguirà il primo asse del piano, la ristrutturazione di 60.000 alloggi di edilizia residenziale pubblica. Sarà affiancato da società Milano Cortina e Invitalia. Oggi è stata approvata la fiducia alla Camera e ora passa al Senato il decreto che contiene il piano, che scade il 6 luglio. Domani a Roma ci sarà una manifestazione dei sindacati inquilini davanti alla Camera. Manca la nomina del commissario, che invece dovrà seguire la parte dei fondi ai privati per edilizia a prezzi calmierati. 40.000 alloggi in 10 anni, la parte più ingente dei finanziamenti, quella che necessiterebbe di maggior monitoraggio pubblico. Sono state alcune associazioni di costruttori a sottolineare il rischio che ci sarà un grosso interesse di fondi finanziari. Sentiamo Chiara Davoli, sociologa, ricercatrice sul diritto all'abitare.
10: C'è questo un po' accentramento anche di controllo, di potere in mano di questo commissario straordinario, che ha facoltà di derogare a quasi tutte le leggi, soprattutto le leggi di tipo urbanistico, all'esclusione chiaramente delle leggi sull'antimafia, i vari vincoli ambientali, i vincoli europei, però insomma anche qui il commissario può andare in deroga. Un altro aspetto secondo me importante è che oggi potranno collaborare anche società miste, dove i privati hanno quote rilevanti, non solo, anche se il pubblico deve mantenere le quote maggioritarie. E quindi questo piano sembra proprio costruito per fare in modo che il pubblico in qualche modo organizzi e prepari il mercato per attrarre questi capitali privati. Noi consideriamo una cosa fondamentale anche il fatto che c'è anche un vincolo di 30 anni, cioè sui prezzi calmierati i privati che andranno magari a rispondere a questi bandi dopo 30 anni questo vincolo decade, e quindi il 70% di alloggi a prezzi calmierati può assolutamente aumentare la quota di alloggi solamente destinati appunto al mercato privato. Quindi chi perde i requisiti rischia comunque di fatto la perdita.
11: Popolare Network.

Le 22 minuti Radio Popolare Popolare Network, io sono Luigi Ambrosio, questo è l'orizzonte delle 20. Allora, quando saranno le elezioni politiche ancora non lo sappiamo in Italia, perché la scadenza naturale della legislatura porta all'autunno del 2027, ma si comincia a pensare invece a una scadenza anticipata di qualche mese alla primavera del 2027. Quello che invece sappiamo è che ci saranno delle elezioni amministrative molto importanti in quella primavera del 2027, quella che è probabilmente la città più importante che andrà al voto è proprio Milano.

0: E da mesi ci sono movimenti in entrambi gli schieramenti, in particolare nello schieramento del centro-sinistra, dove c'è una parte del Partito Democratico che spinge per fare le primarie con candidature che già si sono espresse e manifestate, altri settori invece del PD e l'ala più centrista della coalizione che invece le primarie non le vuole fare perché vuole una candidatura, diciamo, calata dall'alto, scelta magari dal sindaco di Milano e dal suo stretto entourage. Sapete che sono stati fatti diversi nomi, tra cui quello di Mario Calabresi. Stasera, se avete ascoltato Metro Regione, avete sentito che c'è invece una candidatura nel centro-sinistra, nel campo del centro-sinistra, nell'area grande del centro-sinistra, per fare il sindaco il candidato sindaco attraverso le primarie, quella di Tommaso Goisis, che noi tra un po' avremo anche in onda con Roberto Mangione, che è andato proprio alla manifestazione di lancio della sua candidatura per le primarie del centro-sinistra, primarie che però non ci sono, cioè ancora devono essere decise. Lui è uno dei leader dell'associazione Sai Che Puoi, che si occupa di un sacco di temi che riguardano la vita sociale e politica della città. Con lui vorremmo questa sera parlare anche, ad esempio, quello che è in questo momento l'emergenza numero uno, che è il clima, in una città che fa veramente molto poco, nonostante i proclami, per le mitigazioni. Ma anche dall'altra parte, attenzione, si stanno cominciando a muovere, perché a destra, nel centrodestra, fino a questo momento nomi veri non erano circolati, nomi così un po' farlocchi sì, ma veri no. E beh, ci ha pensato la Lega invece a fare un nome pesante, che è quello di Silvia Sardone, ieri con una manifestazione pubblica, con una serie di così gazebo messi qua e là nella città. Hanno chiesto ai cittadini chi deve essere la tua candidata o il tuo candidato. I leghisti hanno risposto in una maggioranza relativa Silvia Sardone, che sappiamo è una rappresentante molto radicale di destra, non soltanto del suo partito ma un po' di tutto lo schieramento. E però c'è già qualcuno che ha detto no, e allora io saluto la persona che ha cominciato a dire no, che è di Forza Italia, si chiama Amir Atrus. Buonasera Amir.
1: Buonasera a tutti.
0: Abbiamo già avuto qui a questi microfoni quando avevate organizzato una manifestazione all'Arco della Pace per sostenere così il diritto alla cittadinanza delle persone nate in Italia da genitori immigrati, e questa cosa aveva fatto arrabbiare i vostri alleati della Lega. Adesso li fai arrabbiare un'altra volta dicendo no a Silvia Sardone.
1: Ma è impensabile in una città come Milano, che è una città internazionale, che incarna l'integrazione perfetta, dove ci sono centinaia di nazionalità di persone che convivono tra di loro, lo vediamo nel quotidiano ovunque nella città, e la Lega rilancia queste fantomatiche primarie che non capisco neanche il senso. Va bene lo sforzo di fare queste gazebate per decidere un nome per sentire i loro elettori, però Silvia Sardone, sappiamo tutti le posizioni estreme che lei incarna, è una persona che ultimamente ha preso una persona per strada per il semplice fatto che era velata, l'ha fermata e gli ha detto: come sei vestita, come un sacco dalla spazzatura. Parliamo di questo livello di persona qui. Io capisco tutto, ma da una persona delle istituzioni questi atteggiamenti non sono accettabili, e tantomeno per un futuro candidato sindaco per la città di Milano. Non è pensabile che una persona che ricopre ruoli di vice segretario della Lega, europarlamentare, andare in giro a fermare la gente per strada come se fosse una persona qualsiasi. I politici devono avere una responsabilità, quello di non fomentare l'odio sociale. Perché abbiamo in Italia 6 milioni di stranieri residenti qua sul nostro territorio, di cui 2 milioni sono italiani. Quindi abbiamo 2 milioni di nuovi italiani, rappresentano il 10% della nostra popolazione. E fomentare lo scontro sociale, l'odio sociale, per accaparrarsi qualche voto, questa politica da influencer non è più
0: Però
1: tollerabile.
0: tu sai, Amir, immagino sia consapevole del fatto che, al di là della così, figura di una potenziale candidata a fare la sindaca di Milano come Silvia Sardone, insomma, forse sono i tuoi discorsi un po' stonati rispetto al centrodestra in questo momento in Italia, non soltanto pensando a Milano.
1: No, perché io vedo che la linea di Forza Italia l'ha espressa anche il coordinatore regionale Sorte, non è quella di sostenere un candidato politico, ma è quella di sostenere un candidato moderato, civico, è quello che a Milano attualmente serve. Non servono estremisti, io capisco che magari la Lega soffre Vannacci che li sta tallonando, però andare su altre linee ancora più estreme non porta un beneficio per Milano e i milanesi.
0: Sì, tu dici Vannacci li sta tallonando a livello nazionale, in realtà quella linea lì, incarnata da quella candidata lì, è sempre stata un po' la linea leghista, no? Con cui anche Forza Italia è sempre stata alleata e continua a essere alleata. Allora questa è una contraddizione, perché voi dentro quella coalizione ci rimanete.
1: Sì, ho capito, però Forza Italia ha anche un'identità politica, Forza Italia incarna un'area liberale, moderata, ha dei valori, la Lega ultimamente sta avendo una deriva islamofoba, attacca continuamente la sua esponente di punta che è Silvia Sardone, che la vediamo in tutte le trasmissioni televisive, ogni due e tre dai e dai al musulmano, in cerca alla caccia dell'islamico di turno, addirittura si ferma a fare i video, ma che idea di paese abbiamo? Cosa vogliamo fare? La rivolta civile? Vogliamo far scoppiare musulmani contro e poi per scaricare la colpa dei problemi reali del paese sugli ultimi? A me non mi sembra un atteggiamento responsabile. Poi si parla di integrazione e continuiamo a ghettizzarli, continuiamo a etichettarli, facciamo anche una specie di campo di concentramento di musulmani. Cosa dobbiamo fare con i musulmani? Ne abbiamo 5 milioni sul territorio nazionale. Si
0: Senti.
1: dica la Lega cosa intende fare con i musulmani. Facciamo dei campi di concentramento per i musulmani, li rimigriamo come propone Vannacci. Senza indistinzione di massa, li prendiamo, li portiamo chissà dove. Non lo so. La gente ha bisogno anche di soluzioni concrete e non di slogan che non portano a nulla. Il
0: Qual è il vostro candidato ideale?
1: candidato ideale per Milano è un uomo del fare, moderato, che conosca la città, che abbia voglia di mettere mano in questa città che è abbandonata a se stessa, sia a livello di degrado, sia a livello di decoro urbano, sia a livello urbanistico. Serve una persona che abbia una visione di Milano per farla tornare grande e non una Milano che è diventata solo esclusiva per pochi, come in questi anni il centro-sinistra l'ha resa, che ormai a Milano non ci può più vivere nessuno, tranne una fascia elitaria che si può permettere di comprare un appartamento a 7-8 mila euro a metro
0: E qual
1: quadro,
0: è il
1: capito?
0: nome o i nomi che corrispondono a questo profilo?
1: Guardi, io purtroppo non ho il potere decisionale, questo lo decideranno i leader nazionali, perché nelle grandi città quelli che decidono i nomi sono i leader. Io non ho autorevolezza per dare dei nomi, però posso dire che non condivido affatto la proposta della Lega per avere qualche titolo di giornale di proporre la Sardone e non stare lì in una coalizione e riflettere veramente per vincere la partita di Milano, che è una partita che si può vincere perché il centro-sinistra ha fatto tantissimi danni e i milanesi ne sono ben consci.
0: Le decisioni le prendono altri, però i nomi circolano. Ad esempio, il nome di Maurizio Lupi potrebbe essere un nome giusto per voi?
1: Maurizio Lupi e i dirigenti di partito si sono già espressi e hanno detto che preferirebbero un profilo civico per Milano. Lupi è un politico, è una persona capace. Ripeto, io non ho il potere decisionale, qualsiasi cosa, qualsiasi candidato verrà deciso dalle stanze dei leader, purché sia un candidato spendibile e competitivo per Milano, perché dall'altra parte abbiamo Maiorino. Cioè, non è che abbiamo un Maiorino o si parla di Calabresi. Questi sono i candidati che il centro-sinistra sta adesso avanzando. Quindi la partita io penso che a Milano si può fare, il candidato giusto è fondamentale. È bene che si discute sul candidato, vuol dire che il centrodestra per una volta ha capito che a Milano si può fare la differenza.
0: Miratrus, grazie, una buona serata.
1: Grazie a te, grazie a voi, grazie.
0: Miratrus, responsabile di Per Forza Italia dei Giovani, qui a Milano e in Lombardia.

0: Amir diceva a sinistra hanno già Maiorino, hanno già Calabresi, in realtà a sinistra, nel centro-sinistra non hanno ancora deciso, cioè chi le primarie proprio non le vuole fare e non le vorrebbe fare, le primarie invece le invocano tanti altri, lo sappiamo, non è ancora stata presa la decisione se farle o meno. C'è un candidato ufficiale che si chiama Tommaso Goisis e adesso qui con me c'è Roberto Maggioni che lo intervista. Buonasera Roberto, dove sei anzitutto?
1: Buonasera Luigi, siamo in Piazza Sicilia, nella insomma, zona ovest di Milano. Sì, come dicevi tu, in realtà è il primo candidato ufficiale alle primarie del centro-sinistra che ancora non ci sono, perché come sappiamo c'è tutta una questione ancora da risolvere. Alcune personalità del mondo politico del centro-sinistra hanno detto chiaramente che le primarie servono per scegliere il candidato, l'ha detto Pierfrancesco Maiorino, l'ha detto Anna Scavuzzo, l'ha detto anche Pacini, che è un giovane consigliere del municipio 1. Oggi però abbiamo un candidato, è Tommaso Goisis, ha 36 anni, è una persona che anche a Radio Popolare abbiamo sentito spesso come attivista dell'associazione Sai Che Puoi e di altre campagne, ad esempio quella sulle piscine pubbliche, e qui nell'intervento che ha fatto davanti a oltre 400 persone ha ricordato proprio anche quella campagna per le piscine pubbliche. Allora io gli do subito la parola perché poi dovrà anche ritornare sul palco, dovrà anche ritornare sul palco per finire i suoi interventi e chiudere così, ecco, la sua questo esordio di campagna. Tommaso, la prima cosa che ti volevo chiedere è: come ci si sente essere candidati di una cosa che però al momento non c'è, cioè le primarie del centro-sinistra milanese?
2: Allora, ci si sente benissimo perché questa sera in Piazza Sicilia ci sono centinaia di persone alle quali si è riaccesa la luce negli occhi. Centinaia di persone che a sentir parlare di politica, di candidatura, di primarie, di città, hanno sognato che una città diversa è possibile se la costruiamo insieme. Le primarie confidiamo che si tengano, confidiamo che nel breve tempo possibile vengano annunciate, vengano dette le regole, i tempi giusti. Alla fine, che cosa sono le primarie? Sono uno strumento per dar voce alla città e aprire una stagione nuova per Milano. E questa sera da questa piazza centinaia di persone hanno detto che loro ci sono per il destino di Milano.
1: Ti metto già nella parte del candidato, facendoti replicare a cose che sono state dette in giornata. Il sindaco oggi ha detto: a settembre è meglio andare con un nome su cui siamo tutti d'accordo e via, senza troppe discussioni. E quindi no primarie.
2: Le discussioni sono una cosa meravigliosa quando si hanno delle idee, perché è un modo di migliorare le idee, di aprirle alla città. Alla fine la città e le istituzioni sono qualcosa che riguarda tutte e tutti noi. Noi dovremmo discutere di più della città, dovremmo discutere di più di dove vogliamo andare. E le elezioni, in particolare le primarie, che chiamano a raccolta al popolo del centro-sinistra, sono un modo straordinario di fare un dibattito democratico, civile, ordinato e rispettoso di quale idea di città ci rappresenta di più. Quindi evviva i dibattiti, evviva le discussioni, perché alla fine, se non si ha paura, i dibattiti e le discussioni migliorano le decisioni.
1: Senti, dicevo prima, ci sono oltre 400 persone che sono venute qui ad ascoltarti. Perché siamo proprio in Piazza Sicilia?
2: Allora, sono 400, ma sarebbero potute essere migliaia, e quindi il primo invito che faccio a chi ci ascolta è di andare su www.vola27.it per unirsi a questa sfida incredibile che sta partendo questa sera. Abbiamo scelto di partire in una piazza e davanti a una scuola pubblica, perché è da qui che tutto comincia. È dalle scuole che noi possiamo rendere la nostra società più giusta. Le scuole sono un luogo dove le istituzioni si presentano alla città, si presentano alle persone che la abitano. Se noi partiamo dalle scuole, partiamo dagli spazi davanti alle scuole, partiamo dai programmi educativi, riduciamo nel concreto le disuguaglianze nella città e miglioriamo la sicurezza sociale di chi vive in città.
1: Ecco, tu come lavoro, come professione, sei anche insomma un esperto di politiche pubbliche, hai collaborato con le giunte milanesi tra il 2013 e il 2018. Nel 2018 hai lasciato la tua collaborazione con la giunta Sala, lo hai ricordato anche prima, perché?
2: Allora sì, il mio mestiere è proprio far accadere le cose nell'amministrazione pubblica ed è per questo anche che mi candido a sindaco. Nel 2018 ho lasciato l'amministrazione Sala perché io ho avvertito nitidamente che la partecipazione era vissuta come un fastidio, era vissuta come qualcosa che rallentava i tempi invece di migliorare le decisioni. Questo l'ho visto in più episodi, quello che più mi è rimasto in testa era questo capannone in via Novara che poteva diventare uno straordinario cinema e teatro di quartiere. Invece si è scelto di vendere a un privato e adesso diventerà un supermercato.
1: Questo tuo doppio sguardo, un po' dentro le istituzioni, un po' fuori come attivista, pensi possa aiutare? In che modo?
2: Allora, cambiare la città è un esercizio difficilissimo. perché tu devi conoscere le istituzioni e devi conoscere la città. Io nella mia vita è da 20 anni che mi occupo del cambiamento di questa città, l'ho fatto partendo come volontario di un'associazione, di un dopo scuola, l'ho fatto dentro le istituzioni e negli ultimi 5 anni l'ho fatto nella città, l'ho fatto con l'attivismo, l'ho fatto impegnandomi su alcuni temi, le piscine pubbliche, la sicurezza stradale, gli eventi nei quartieri. Penso di essere pronto a governare una città come Milano perché conosco cosa vuol dire cambiarla da dentro e cambiarla da fuori, ma soprattutto perché voglio cambiarla insieme a chiunque di voi ci stia ascoltando.
1: Luigi, hai delle domande
0: sì.
1: in studio?
0: Allora, io ho due domande, non so se gliele fai, te le giro a te oppure me lo passo, gliele faccio io, questo poi tecnicamente lo vediamo. La prima domanda è...
1: Sì, ti sente.
0: Ah, ok, perfetto, buonasera Goisis. Allora, la prima domanda diciamo è di carattere più... così di architettura politica, che senso ha moltiplicare alle primarie candidature più o meno di sinistra, perché naturalmente ce ne saranno gli altri, delle altre insomma, non avete ancora nemmeno deciso quali sono le regole delle primarie, ma potrebbe essere una dispersione di voti questa.
2: Alle primarie sono uno straordinario modo per avvicinare persone alla politica. Noi è mesi che stiamo costruendo questo processo collettivo che sfocia nella mia candidatura e delle 500 persone che abbiamo ingaggiato fino ad ora 350 sono persone che mai prima d'ora avevano partecipato al dibattito delle primarie. Il metodo con cui le stiamo coinvolgendo è un metodo che allarga. Abbiamo davanti un momento in cui dobbiamo discutere, dobbiamo allargare, dobbiamo portare le persone ad appassionarsi alla politica, quindi vogliamo allargare la torta, ecco, non sottrarla.
0: Naturalmente questo poi comporterebbe la seconda domanda: cosa succederebbe in caso vincesse qualcun altro di questa esperienza, che cosa rimarrebbe? Magari per questa domanda la rifacciamo più avanti, nel corso della campagna che ci sarà, forse se ci saranno le primarie. Invece c'è una questione molto concreta che riguarda oggi, lo vediamo, lo soffriamo tutti quanti, che è questo disastro climatico, no? Che, di cui tutti vediamo le conseguenze. Milano è una città non pronta ad affrontarlo. Che tipo di misure lei pensa si debbano prendere per la mitigazione ambientale a Milano?
2: Allora, noi abbiamo tre priorità strategiche nella campagna. La terza è essere una città pronta al futuro. I dati dell'IPCC ci dicono che nello scenario attuale le giornate estreme di calore nei prossimi 20 anni a Milano potranno raddoppiare. E noi dobbiamo fare tutto quello che è possibile per rendere Milano una città che anche in giornate come questo, diciamo, sia vivibile da chi oggi sta meglio. E questo vuol dire rendere la città più fresca, vuol dire depavimentare, vuol dire piantare alberi e vuol dire anche, in un'ottica di adattamento emergenziale, lavorare sull'ombra delle città. L'ombra delle città è ciò che può permettere alle persone di, come dire, vivere e sopravvivere in condizioni come questa. E ricordiamoci di una cosa, che noi parliamo spesso di spazio pubblico. Lo spazio pubblico non è un orpello per i ricchi, lo spazio pubblico serve a chi non ha i condizionatori nelle case. Uno spazio pubblico fresco ha una funzione straordinaria di riduzione delle disuguaglianze in momenti di crisi climatica.
0: Luigi. Roberto, eccoci qua. Dimmi tu se hai un'altra domanda, altrimenti lasciamo Tommaso Goisis a questa manifestazione che continua, lo salutiamo.
1: Del suo discorso io volevo chiedergli appunto, dacci altre due o tre cose insomma concrete che butterà in questa campagna elettorale che tu appunto stai avviando candidandoti alle primarie che al momento ancora non ci sono.
2: Guarda, ti faccio un esempio che parte dall'attualità. Noi ragioneremo di tutta una serie di cose che il comune può fare direttamente. Ma sui grossi temi, il costo della vita, l'abitare, il reddito, il comune da solo non può fare tutto. Allora il comune però ha un potere specifico, che è quello di influenzare il dibattito e di usare il peso politico sulle istituzioni. Questo peso politico si può usare nei confronti della regione e del governo per organizzare le Olimpiadi, ok? Come è stato fatto. Oppure si può usare per dire che da Roma e da Palazzo Lombardia devono arrivare risorse per affrontare insieme il tema della crisi abitativa. Questo posso dire che è una cosa che faremo, useremo la voce del comune per parlare a chi non riesce a stare nel costo della vita oggi a Milano.
1: Grazie Tommaso, grazie mille Tommaso Goisis.
2: Grazie a voi, vola27.it per chi volesse unirsi a questa sfida.
1: A te la linea Luigi.
0: E grazie a te Roberto Maggioni, un buon lavoro a questo punto, visto che questa manifestazione continua. Ciao.
2: Grazie.

0: Ed è adesso con noi Michele Polito, che è presidente di un'associazione che si chiama Bovisa Attiva. Buonasera Polito.
1: Sì, buonasera.
0: Bovisa, che è un quartiere a nord di Milano, storico, ex quartiere operaio della città, adesso in via di trasformazione urbanistica come tante altre zone della città, su cui insomma ci sono molte mire per gli spazi vuoti, per il desiderio di cambiare, forse anche bisogna stare un po' attenti, Polito, no, naturalmente alla speculazione immobiliare, che a Milano insomma è una cosa che vediamo abbastanza chiaramente tutti i giorni. Si parlava poco fa di come agire per la mitigazione ambientale in una città che è tra le più calde d'Europa, vorrei dire quasi del mondo, perché se guardiamo il parallelo con quello che sta succedendo nel resto del pianeta, Milano sta in cima alle classifiche. Agire per la mitigazione ambientale in una città che è tra le più calde d'Europa, vorrei dire quasi del mondo, perché se guardiamo il parallelo con quello che sta succedendo nel resto del pianeta, Milano sta in cima alle classifiche, purtroppo, con questa emergenza climatica.

0: mitigare le isole di calore. E perché la Bovisa è più calda di tutta Milano? Perché è uno dei quartieri con meno verde pro capite in assoluto su tutta Milano. Ma quello che noi vogliamo sottolineare è che almeno quando si fanno delle strade nuove, il Comune recentemente ha riqualificato alcune vie come via Andreoli, via Durando, si potrebbe prevedere almeno in questi casi di mettere del verde. L'anno scorso abbiamo fatto una manifestazione, l'abbiamo chiamata Respira Bovisa e sia l'assessore Grandi sia l'assessore Granelli ci hanno promesso di intervenire. Allo stesso municipio ha fatto una delibera, delibera 93, dove si chiedeva un intervento urgente per mettere del verde in questa via e invece è passato un anno e ancora non c'è verde.
1: Insomma, si rifanno le strade, poi lì in Bovisa ci sono grandi lavori di trasformazione urbanistica anche contestati, no? Pensiamo al destino di quel famoso locale Spirito di Milano di cui si è discusso qualche giorno fa, che è stato sfrattato perché lì chissà che cosa verrà su quell'area industriale dismessa. Ci sono gli studentati che sono appena stati costruiti. Ecco, a voler cercare le piante bisogna stare, come dire, un po' attenti a trovarle.
0: La motivazione che ci dà il comune è che il progetto era vecchio e di qualche anno fa e non avevamo previsto le piante. Ho capito, il progetto è più
1: Cambia
0: vecchio che
1: progetto,
0: vuoi,
1: che ci vuole.
0: cambia progetto, non possiamo in via di realizzazione, cambi progetto o almeno inserisci una ciclabile. Si parla tanto di ciclabili, mi vai a togliere una trentina, una quarantina di parcheggi, allargano il marciapiede, allargano, raddoppiano il marciapiede che non c'è bisogno perché lì è il marciapiede dell'università, in realtà non è che c'è il passeggio per vedere le vetrine. Allarghi il marciapiede, prevedi una ciclabile, prevedi lo spazio verde, no, se qualcuno va a vedere, noi faremo sui nostri canali social, Instagram e così via, faremo vedere come hanno realizzato questa via Durando e via Andreoli, senza prevedere né un angolo di verde né una ciclabile che si poteva benissimo mettere, anzi hanno messo tutto in San Pietrini che quindi rende anche più difficile per le biciclette anche andare sul marciapiede.
1: Eppure hanno detto che hanno depavimentato molto a Milano.
0: Questo in Bovisa no, in Bovisa è da tempo che chiediamo che ci sono varie vie larghe dove si potrebbe depavimentare e tra l'altro le usano per parcheggiare chiaramente, poi dove c'è un marciapiede largo, oggi come oggi
1: C'è un
0: parcheggiano,
1: furgone,
0: sono
1: un'automobile
0: soluzioni.
1: parcheggiata sopra.
0: Tutti, le soluzioni, adesso mettono dei paletti, i Granelli molto giustamente, mettiamo pure i paletti per impedire il parcheggio, però se mettessimo anche degli alberi non sarebbe male. La motivazione principale è che non si può depavimentare perché sotto ci sono i canali tecnologici, tutta la fibra, il gas e la luce. Vabbè, mettiamo dei vasconi. Tra l'altro, nei quartieri vicini, non si capisce perché, nei quartieri vicini si è potuto mettere, ne hanno già messi a Dergano, Afori, Comasina, ha messo questi vasconi pieni di terra con degli alberi anche alti, mentre qui in Bovisa dovrebbero arrivare, arriveranno, dicono, ma è un anno che aspettiamo e non sappiamo che fine faranno. Quindi il 26 giovedì faremo una manifestazione in piazza che abbiamo chiamato aperitivo nel verde che non c'è. Portiamo noi il verde, noi porteremo delle piante e decoreremo di verde a via Andreoli e ci faremo un aperitivo solare venerdì.
1: E sull'asfalto e sul
0: Sull'asfalto lo
1: architrave
0: vedi, sì.
1: dei marciapiedi della Bovisa. Grazie Michele Polito per essere stato con noi, Associazione Bovisa Attiva. Naturalmente abbiamo parlato con lei perché ci interessa il fatto insieme, anche perché è paradigmatico, per usare una parola difficile, no? Di come non si lavori in realtà attivamente a sufficienza, per affrontare questa emergenza climatica. Grazie, una buona serata.
0: Grazie, buona serata.
1: Le 20 e 29 minuti è tutto, Luigi Ambrosio vi saluta perché lo spazio è terminato, noi ci sentiamo domani come sempre attorno alle 18 anzi alle 18 precise per l'orizzonte, quello del pomeriggio e attorno alle 20, dipende dalla meteorologia prima, per l'orizzonte delle 20 una buona serata, rimanete con noi con i nostri programmi.

0: Esteri, il giro del mondo in 24 ore.
1: Buonasera ascoltatori e ascoltatrici di Radio Popolare e Popolare Network.
2: Sommario della puntata. È giunto il momento di andare. Keir Starmer si dimette da primo ministro britannico, lasciando la strada aperta all'ex sindaco di Manchester, Andy Burnham. 2 anni di governo segnati da un'impopolarità crescente, da Gaza allo scandalo Mandelson. I colloqui tra Iran e Stati Uniti sono iniziati. Nonostante alcune tensioni, i primi commenti sono positivi. Gli ostacoli però restano dietro l'angolo, a partire dal Libano. I negoziati in Svizzera proiettano nuova luce sul ruolo di J.D. Vance. Sulla soluzione della crisi mediorientale, il vice di Trump si gioca il suo futuro politico. La Colombia va verso destra, ma il paese è spaccato. Della Espireia vince il secondo turno delle presidenziali e segna un cambio di passo rispetto alla strategia del dialogo con i gruppi armati. In Francia, la 45esima Fête de la Musique è stata segnata da un'ondata di calore senza precedenti. Sull'app ufficiale di Radio Popolare potete ascoltare Esteri e scaricare il podcast.
1: Partiamo dal Regno Unito perché la notizia di oggi è sicuramente quella delle dimissioni del primo ministro Keir Starmer.
3: Every decision I've taken has been about putting the country I love first. That is why I will resign as leader of the Labour Party. I will ask the National Executive Committee of the Labour Party to set out a timetable with nominations opening on the 9th of July and completed by the summer recess.
1: Starmer è stato il sesto primo ministro britannico in 10 anni dal referendum sulla Brexit del 2016, cui tra l'altro il 10° anniversario cade casualmente esattamente domani, un evento, quello della Brexit, che ha aperto una fase storica di instabilità senza precedenti per la politica britannica. Allora partiamo da queste dimissioni, partendo dal discorso con cui le ha annunciate, lo facciamo col nostro collaboratore dal Regno Unito, Daniele Fisichella.
4: È stato un discorso a due facce, perché all'inizio c'è stata tutta la parte istituzionale con Starmer che ha voluto ricordare quelli che sono stati i meriti del suo governo, il suo impegno anche a livello internazionale con la guerra in Ucraina, con la crisi tra Israele e Palestina e ovviamente anche con la guerra in Iran, e poi invece si è passati a una parte molto più emotiva dove è uscito fuori Starmer l'uomo piuttosto che il politico, una parte emotiva nella quale chiaramente Starmer ha sentito non soltanto il peso della responsabilità di questa sua scelta, ha parlato appunto di una scelta dettata dal bene della nazione, ha capito che in fondo lui non è la persona adatta per poter portare il Partito Laburista alle prossime elezioni fra un paio di anni, e poi alla fine Starmer ha ringraziato le persone che gli sono state più vicine, cioè la moglie e i figli.
3: I shall spend more time being the best husband I can to my fantastic wife Vic, who has been a rock by my side through good times and bad, and being the best dad I can to my beautiful children. Thank you very much.
4: Ha finito quasi in lacrime il primo ministro, dopodiché ha abbracciato appunto la moglie Victoria, rientrando al numero 10 di Downing Street. Tra gli applausi, fuori dal numero 10 di Downing Street c'erano tutti i suoi collaboratori, un'uscita di scena attesa che adesso ovviamente apre un nuovo capitolo nella politica britannica.
1: Ecco, per l'appunto, ora che cosa succede? Qual è la timeline, diciamo?
4: Keir Starmer ha indicato con il 9 luglio l'inizio della campagna elettorale interna al Partito Laburista per eleggere il nuovo leader, che sarà anche il prossimo primo ministro. Tuttavia, al momento c'è soltanto un candidato e risponde al nome di Andy Burnham, l'ex sindaco di Manchester, che è stato eletto soltanto giovedì scorso nelle elezioni suppletive di Macclesfield e che ha già detto che vuole candidarsi, ma rimane al momento l'unico candidato stato, anche perché l'ex segretario alla salute Wes Streeting ha detto che lo appoggerà. L'ipotesi prima di oggi era di una possibile corsa a due tra Streeting e Burnham. Sembra davvero che non si vada verso un'elezione, piuttosto verso una incoronazione, che mi sembra anche un termine appropriato per Burnham, il cui soprannome è The King of the North, il re del nord. È stato 9 anni sindaco di Manchester e oggi è sceso col treno a Londra per giurare di fronte alla Camera dei Deputati e dunque ufficialmente diventare un deputato Labour e dunque il prossimo primo ministro in pectore.
1: Ecco, che tipo è Andy Burnham e cosa ci possiamo aspettare da lui considerando anche il suo lavoro come sindaco a Manchester?
4: È stato un sindaco estremamente popolare a Manchester e un esponente del New Labour, quello fondato da Blair e Gordon Brown. Non è la prima volta che cerca di diventare leader del Partito Laburista. È un politico che a livello di policies, diciamo a livello di linea politica, non è molto differente in fondo da Keir Starmer. Una grande presa di posizione contro le privatizzazioni. Lui vorrebbe un piano decennale per la nazionalizzazione del settore dell'acqua, dell'energia e anche dei trasporti pubblici, come ha fatto a Manchester, per esempio. L'azienda dei trasporti pubblici era stata nazionalizzata con dei buoni effetti. E poi ha ovviamente un background diverso rispetto ai classici politici londinesi o del sud dell'Inghilterra. È un uomo del nord, quel nord dell'Inghilterra spesso dimenticato, e dunque un uomo che vorrebbe restituire alle comunità locali, alle quali lui si sente così legato grazie all'esperienza di sindaco, appunto, l'opportunità di decidere. Insomma, ci potrebbe essere un cambio di strategia politica, ma questo non sarà immediato.
1: All'interno dei Labour erano mesi che si facevano pressioni affinché Starmer lasciasse la guida del partito, e non solo la sua impopolarità anche tra l'opinione pubblica, tra i suoi elettori, era cresciuta enormemente mese dopo mese nei suoi 2 anni di governo. Ma allora vediamo come siamo arrivati fino a qui, quali sono stati i suoi inciampi, i suoi errori più gravi. Sentiamo Elena Siniscalco.
5: The question my party is asking now is whether I am best placed to lead us into the next general election. I have heard the answer of my parliamentary party to that question, and I accept that answer with good grace.
6: Queste sono state le parole del primo ministro britannico Keir Starmer durante l'annuncio delle sue dimissioni stamattina. Davanti alle videocamere dei giornalisti ha detto: il mio partito si è chiesto chi sia la persona più adatta a guidarlo alle prossime elezioni. Mi ha dato una risposta e io l'accetto senza lamentarmi. Dopo mesi e mesi di grave incertezza al governo, Starmer ha fatto qualcosa che in molti si aspettavano. Ha capito che non era più nella posizione di governare e l'ha accettato. Del resto, il suo declino politico era già in corso da mesi. Nonostante diversi successi, in primis la vittoria alle elezioni dopo anni di fortissime divisioni interne nel partito, seguita da alcuni buoni risultati economici e dall'introduzione recente di una legge voluta da molti sugli adolescenti e i social media, Starmer continuava ad accumulare impopolarità. La sua è stata una posizione difficile, comune a molti leader di sinistra nell'Europa di oggi. Per farsi eleggere si era proposto come un portatore di grande cambiamento, ma poi, per rimanere al potere, si era mantenuto solidamente al centro dello spettro politico, cosa che ha infastidito molti elettori, specialmente i giovani. Su alcuni temi, però, Starmer non ha voluto ascoltare le voci di dissenso e cercare un compromesso, anche dove avrebbe potuto. Primo tra questi, la guerra a Gaza. Il Regno Unito è in questo momento un paese profondamente frammentato dal punto di vista sociale e ideologico, ma è indubbio che l'orrore nei confronti di quello che sta succedendo a Gaza sia molto condiviso. Basti pensare alle enormi proteste contro la guerra che si sono tenute a Londra. Starmer ha deciso però di non seguire la linea dura di condanna a Israele abbracciata ad esempio dallo spagnolo Pedro Sanchez, un altro leader europeo di sinistra. Ha sempre dato l'impressione di volersi tenere un po' alla larga dal tema. E l'accanimento contro il gruppo di attivisti Palestine Action, bannato come gruppo terroristico dalla sua ministra degli interni, ha portato a delle forti domande sui rischi a protestare nel paese. Successivamente c'è stato il caso Mandelson. Quando la vicinanza tra Peter Mandelson e Jeffrey Epstein è emersa in tutta la sua gravità, Starmer si è rifiutato di prendersi la responsabilità di aver eletto Mandelson come ambasciatore negli Stati Uniti. Ha scaricato invece la colpa sui suoi associati. Questo l'ha reso parecchio impopolare sia all'interno del partito che tra gli elettori. Infatti ha dato l'impressione di essere un leader disposto a eliminare i suoi alleati pur di uscirne senza graffi. A rendere tutto più complesso c'è stata la sua non ottimale gestione della comunicazione digitale, mezzo fondamentale per connettersi con l'elettorato nel mondo di oggi. Starmer ha continuato a parlare al suo pubblico in modo profondamente tradizionale e distaccato. Non è riuscito a esprimere le sue qualità politiche, serietà, un eccezionale curriculum nel mondo della legge, pragmatismo, con carisma. In questo, il politico che probabilmente lo succederà, Andy Burnham, è molto diverso. È bravo davanti alle telecamere e forte sui social media. Starmer aveva promesso un rinnovamento del paese e una politica priva di polemiche e scandali. Alla fine, la sensazione che queste promesse non siano state rispettate è quello che ha spinto il suo stesso partito a chiedergli di farsi da parte.
7: Esteri, Radio Popolare, Popolare Network, dal lunedì al venerdì, dalle 19 alle 19.

0: Veniamo ora alla guerra in Medio Oriente. Si è concluso il primo turno dei colloqui tra Iran e Stati Uniti in Svizzera dopo un inizio teso. Nelle ultime ore i mediatori hanno espresso ottimismo. Pakistan e Qatar hanno detto che Stati Uniti e Iran hanno compiuto progressi incoraggianti. Di progressi ha parlato anche il vicepresidente statunitense J.D. Vance e progressi che sono stati fatti nel primo giorno di colloqui ad alto livello e hanno concordato poi una tabella di marcia per raggiungere un accordo definitivo entro 60 giorni. Quindi, insomma, un inizio che viene definito come promettente, ma gli ostacoli sono dietro l'angolo. Sentiamo Emanuele Valenti, col quale facciamo un po' il punto della situazione.
1: I commenti delle ultime ore sulla crisi in Medio Oriente sono stati tutti o quasi tutti positivi. Dopo i primi giorni di colloqui in Svizzera, americani e iraniani hanno parlato di progressi importanti. Hanno fatto lo stesso i mediatori, Pakistan e Qatar, annunciando un accordo su una roadmap da seguire nelle prossime settimane di negoziato. Il vice di Trump, J.D. Vance, ha detto che sono state messe solide fondamenta per un'intesa finale e che gli iraniani hanno accettato di invitare nuovamente nel paese gli ispettori dell'AIEA, l'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica. Gli ostacoli e i rischi, ormai lo sappiamo, rimangono. La minaccia principale, la variabile che potrebbe far saltare il banco, rimane il Libano. Il ministro degli esteri iraniano, Araghchi, ha commentato che anche su questo fronte sono stati fatti progressi significativi, ricordando però come quello libanese rimanga il vero test di tutta questa partita. I mediatori hanno annunciato l'apertura di canali di comunicazione continui per evitare incidenti e incomprensioni, ancora una volta sul Libano, ma anche su Hormuz. Per quanto riguarda il Libano, le ultime ore sembrano essere state più tranquille rispetto ai giorni scorsi, ma al momento Netanyahu non ha alcuna intenzione di ritirare le truppe dal sud del paese, mentre Hezbollah ha minacciato di rispondere a ogni tentativo israeliano di occupare altro territorio. Su questo dossier, lo stesso Vance, commentando lo stato del negoziato, è rimasto sul vago: siamo per la sicurezza di Israele e per l'integrità territoriale del Libano. Gli iraniani hanno vincolato il tutto al rispetto del cessate il fuoco in Libano e la sensazione è che il quadro venga valutato volutamente da tutti gli attori in campo con una certa flessibilità. Dopo la firma del memorandum che ha fermato la guerra la scorsa settimana, l'apertura del negoziato in Svizzera conferma la volontà di americani e iraniani di non riprendere lo scontro e di arrivare a un accordo complessivo. Anche i cinesi hanno commentato positivamente quanto è successo in questi giorni. Pechino è tra gli attori globali che ha tratto maggior profitto da questa guerra, soprattutto in chiave anti-americana, visto che sono stati evidenti a tutti i limiti del nemico, gli Stati Uniti, al momento di proiettare all'esterno la loro potenza. Negoziati quindi cominciati, ora nei prossimi giorni proseguiranno a livello tecnico. Se possono chiudere